Eccoci, ben ritrovati, un'altra notte che passeremo assieme, almeno queste due orette con tanta ottima musica e un po' di compagnia, qualche notiziola. Ci sono degli spunti divertenti che così volevo, delle notizie che arrivano dal mondo dei viaggi su comportamenti da non tenere, ma che hanno una sorta di risvolto comico, almeno proviamo a riderci su per non così intristirci più che altro o arrabbiarci in altri casi. Ma noi partiamo subito con la musica, lo facciamo con una bomba, quella di Gino Vanelli, Wild Horses, era il 1987, anno meraviglioso, meraviglioso 1987, e allora partiamo così con la nostra notte in musica qui sulle frequenze di Radio 3i per tutti voi, popolo della notte, voi che lavorate di notte a turni, che siete di picchetto, che magari avete finito, state tornando a casa o che siete già in giro perché iniziate prestissimo a lavorare.

Gianna Nannini, meraviglioso errore. Di che cosa, da che notizia volevamo parlare? Beh, da quella che arriva dagli Stati Uniti. E da dove poteva arrivare una notizia del genere? Siamo su una nave da crociera, è una modalità di vacanze che negli Stati Uniti funziona abbastanza bene, cioè diciamo piace andare in vacanza. E che cosa è successo? Beh, che l'equipaggio, o almeno parte di esso, ha dovuto intervenire. Spesso su queste crociere ci sono vari ristoranti, tra cui c'è sempre anche l'amato e odiato per alcuni buffet. Io dico odiato perché i buffet in quelle situazioni lì è praticamente il più grande sperpero di cibo, cioè viene buttata via una quantità di cibo che è immensa, già te lo devi caricare a bordo, devi portarlo in giro, devi cucinarlo, c'è gente che c'ha fame, invece no, chiaramente con gente che si riempie i piatti all'inverosimile. Che cosa è successo? Che una signora, a quanto pare molto molto amante del formaggio, è andata oltre perché ha rapito letteralmente un'intera forma di formaggio, di parmigiano dicono, l'ha asportata, che poi pesa, sarà stata mezza forma, comunque si parlava di forma di formaggio, l'ha asportata dal buffet e se l'è portata in camera. Quindi in camera ha continuato con mani e tutto a sgranocchiare questo suo personale, diventato personale snack, finché chiaramente l'equipaggio è intervenuto e ha detto: signò, cioè ce n'è per tutti, non è che deve proprio portarsela in camera, cioè questa forma di formaggio è un pochettino per tutti, no? E spesso capita, partendo da qua, di assistere a delle scene. Forse adesso un po' meno, anche se ho sentito di alcune persone in vacanze, per esempio a Dubai o in posti del genere, dove ci sono questi buffet con un'opulenza mai vista, dove la gente li riempie i piatti, prende destra, sinistra, poi magari non mangia niente e manda indietro tutto perché non gli piacciono. Quello lì è un grandissimo peccato, uno spreco di cibo micidiale, oltre che le risorse di tutto, no? E quindi voilà. Capita anche questo, di assistere a queste scene in vacanza, ma personalmente non ho mai visto qualcuno che si portasse via un'intera forma di formaggio. Continuiamo con la musica 99 Souls featuring the Destiny Childs, The Girl Is Mine. Excuse me, can I please talk to you for a minute?

Zucchero con Vanessa Carlton per questa bella ballata che ci accompagna così nel cuore della notte. E noi continuiamo tornando agli anni 80 con un po' di quella che era anche definita disco music. Questa chiaramente andava in discoteca, magari un pochettino così inizio serata, no? Per scaldare l'ambiente. Sade con Hang On Your Love, dal appunto 1985. Qua iniziai a muovere i primi passi sulla pista da ballo, prima che il DJ ti portasse a ritmi più frenetici.

I Matt Bianco qui in questa loro Don't Blame It on That Girl. Ce l'ho fatta a dirla, ho dovuto ripeterlo diverse volte nella mia testa perché non era per niente scontato. Continuando a tornando al volo sui buffet delle colazioni, anche allora devo dire che lì ci ha dato una mano la pandemia, perché erano stati praticamente messi fuori legge, vuoi che chiaramente sì, con lo stop anche al turismo, ma poi anche col fatto che c'erano le derrate alimentari di fuori e così, quindi no, si andava a piatti singoli, quindi à la carte. È vero che in tanti hotel sono tornati e ci sono anche dei buffet veramente goduriosi, e la maggior parte della gente sa anche come comportarsi, nel senso che cioè inizio a prendermi, tanto è un buffet, cioè puoi mangiare, puoi fare il refill se vuoi, non è che devi per forza prendere 4 fette di torta subito, il bacon, la frittata, la frutta tutta assieme, no. Cioè vai, ti mangi una fetta di torta, 2 fette di pane, c'è ancora l'anguarino, magari mangi un po' di frutta. E così alla fine, se te vai anche a ricaricare 3 o 4 volte, non ti dice niente nessuno, anzi secondo me è meglio, perché così c'hai un po' la misura di quello che mangi, ti sazi giusto e soprattutto non lasci indietro niente. Dopo magari può capitare, non so, prendo una torta che credevo fosse o avesse un gusto, in realtà proprio non mi piace. Vabbè, lì non vi uccide nessuno se è qualcosa che veramente non è del vostro gusto, ma il fatto di prenderle tutte per partito preso, poi vedere mangio una cucchiaiata di questo, una forchettata di quello, un po' di quello, e poi alla fine il piatto torna indietro che praticamente è ancora strapieno, ma tutto un po' toccato, paciugato, e il cibo deve essere buttato via, quello assolutamente no. Ecco, devo dire che nelle mie esperienze sempre praticamente incontrato persone molto molto attente a questo, cioè non ho praticamente mai assistito a scene di piatti enormi che poi tornavano indietro, se devo essere sincero. Kissing.

Filippo Graziani, povero me e poveri noi quando assistiamo a quelle scene lì. È una cosa che dovrebbe essere abolita, scuotendo la testa, dice: ah, non vi sapete comportare, dai, che esempio è. Vabbè, non pensiamoci, pensiamo alla musica, quella di Al Green, Tired of Being Alone. I'm so-

0: The Servant con la loro orchestra. Ritorniamo così all'inizio degli anni 2000 e ogni tanto sul web nascono così dei personaggi, dei fenomeni che te dici, ma com'è che ti è venuto in mente di fare proprio quella roba lì, che però gli fa guadagnare chiaramente un sacco di visualizzazioni, perché dici, no, è una cosa talmente assurdo. È il caso di questo instagrammer tedesco che si chiama Jossa, olandese lui. A lui piace correre, piace particolarmente correre e corre anche parecchio, diciamo, dal vivo. Poi si cimenta in sfide abbastanza bislacche a livello di corsa, come ad esempio correre 1 chilometro utilizzando l'applicazione Strava, che in sostanza tiene traccia, no, dei vostri passi, del tempo e di quello che ci mettete, per correre o camminare in situazioni estremamente bizzarre, scomode anche, perché per esempio ha corso 1 chilometro tutto in cima ad un paletto di quelli che si usano per bloccare le strade per non far passare le macchine, avete in mente? Cioè, hanno un diametro di cosa? 10 centimetri. Lui è salito in piedi, ha iniziato praticamente a girare in tondo, passetto dopo passetto, fino a fare 1 chilometro. È anche riuscito, attenzione che questi qua sono parecchi, è anche riuscito a percorrere, aggrappandosi chiaramente, ma tenendo sempre i piedi ben puntati su una presa, sì, avete capito bene, una presa, quella a muro, cioè che sporge cosa? 5 mm, mezzo centimetro più o meno, 2,23 km prima di cadere, di lasciar perdere. Oppure ha corso, ad esempio, questo anche abbastanza veloce, se devo essere sincero, è anche caduto un paio di volte. Comunque è riuscito a fare 1 chilometro in poco più di mezz'ora, un po' più di 1 chilometro in poco più di mezz'ora, su uno skateboard, ma non spingendo lo skateboard, no, facendo avanti e indietro sulla tavola, cioè un passo dopo l'altro, rischiando anche l'osso del collo più volte, perché chiaramente lo skateboard notoriamente c'ha le ruote di sotto e le ruote, lo sappiamo, girano, quindi quando cambi il peso rischi che ti parte come un missile e va a finire che ti fai parecchio male, cioè perlomeno il rischio è quello.
1: Già comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

Hot, Cool and the Gang featuring Lisa Stansfield, una canzone dei ritmi notturni veramente veramente molto molto bella. E allora continuiamo su questo solco con qualcosa di tranquillo, lo facciamo con i Beatles.

Queen, Radio Gaga 1984 per loro, una canzone che chiaramente ha fatto storia, ha anche fornito uno spunto a Lady Gaga per proprio chiamarsi così per il suo nome. Noi continuiamo con un successo della fine degli anni 80, no 80, fine anni 90, con Cher, che qua cantava Believe, un po' truzza, devo dire questa qua, però ha fatto un successone micidiale, l'aveva anche un po' rilanciata verso la fine del 98.

sinking.

0: qualsiasi al giorno con Valerio Ventura. Con Valerio Ventura.
1: Diciamo che ormai è un classico, è svegliarsi a quest'ora per cominciare l'appuntamento per voi, ovviamente. Salutiamo tutti quelli che in questo momento magari sono abitudinari, perché magari, che ne so, lavorano di notte o cose di questo tipo e sanno già che alle 4 si comincia col nostro appuntamento. Prima che sia giorno staremo insieme e ci racconteremo un bel po' di cose, quindi fino alle 6 un paio d'ore da trascorrere insieme, ovviamente con la nostra musica a fare da supporto. Cominciamo subito, dai, con una bella canzone delle Vibrazioni. Questa è Un raggio di sole.

Pitbull con Florida e Lunch Moon, questa Green Light, canzone di qualche anno fa che così abbiamo voluto risentire nel nostro appuntamento. Giovedì 24 di settembre, quindi siamo ormai quasi alla fine del mese, insomma non manca poi moltissimo alla fine di questo mese che sembra un prolungamento un po' di agosto, no? Per quanto riguarda soprattutto le temperature, anche se ovviamente si sono anche un po' abbassate, giustamente, ma ci mancherebbe, vorrei ben vedere effettivamente. Ci sono gli Shalamar ora.

Le Bananarama con questa canzone intitolata Venus, cioè siamo tornati indietro al 1986. Che ricordi incredibili che ho di questa canzone. Pensate che con questa canzone vinsi un premio, no ma veramente è stata una cosa, chiaramente parliamo di quasi 40 anni fa, c'era questa canzone che veniva suonata praticamente a rallentatore e le persone dovevano indovinare che canzone fosse, ed era questa qui, praticamente l'ho indovinata subito all'inizio e quindi ho vinto, non ricordo che cos'era il premio, però insomma è stata una piccola gratifica, insomma. Va bene, ben trovati, questo è il nostro appuntamento con Prima che sia giorno.

questa ci sveglia e ci dà la bella carica al mattino, anche se ancora siamo in piena notte, però effettivamente con questi ritmi così non si può assolutamente restare fermi, quindi bisogna muoversi in qualche maniera. La possibilità, come diciamo sempre, di richiedere la vostra canzone preferita come disco sveglia, basta mandarci un messaggino WhatsApp allo 079 449 9537 e ci dite a che ora vorreste essere svegliati domani tra le 4 e le 6. Noi chiaramente vi metteremo la canzone che avete scelto, ma soprattutto vi faremo svegliare nella maniera più piacevole possibile.

Huey Lewis and the News con la canzone quella intitolata The Power of Love, loro che ebbero veramente un discreto successo con, beh, un discreto, un grande successo in quel periodo lì, nel 1985, con questo album e poco altro, cioè nel senso che però quell'album lì funzionò veramente alla grande, che vinse anche diversi riconoscimenti, formazione che ancora oggi ricordiamo per essere tra le più importanti di quel periodo lì. Bentrovati, questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno, ospitiamo anche Lisa Stansfield che riapprezziamo con la sua If I Hadn't Got You.

la voce di Giorgia accompagnata da quella di Alicia Keys con questa I Will Pray. Beh, insomma, due voci che effettivamente sono tra forse le più belle, non dico al mondo, però insomma fondamentalmente hanno lasciato un po' il segno. Giorgia per quanto riguarda la musica italiana, Alicia Keys per la musica internazionale, in questo pezzo che ci ha riportato indietro di qualche anno, collaborazione del 2013 per quanto riguarda appunto questo duetto. Ben trovati, salutiamo tutti quelli che quest'oggi, insomma, per loro sarà una giornata speciale, perché magari festeggeranno qualcosa di importante, magari un compleanno, potrebbe essere un anniversario o qualcosa del genere, 24 settembre. Intanto ci sono i Pet Shop Boys con noi, questa è Domino Dancing.

Swing Out Sister con la canzone quella intitolata Playing Game, anzi Waiting Game, successo del 1989 per quanto riguarda questo duo trio, adesso non ricordo di preciso, britannico, che ebbero anche un discreto successo con questo sound così molto particolare, molto, molto bello, insomma in quel periodo lì era figo sound, ecco mettiamola così, andavano veramente alla grande intorno a fine anni 80. Ben trovati, l'appuntamento con Prima che sia giorno, ospitiamo una delle formazioni storiche, ovvero gli Status Quo, questa è In the Army Now.

La voce è quella di Elodie, la sua canzone è quella intitolata Amore avrai. Ecco, successo del 2016, esattamente 10 anni fa per quanto riguarda appunto l'artista italiana, che tra adesso è tra le più importanti voci della musica italiana ormai da molto tempo a questa parte, quindi insomma abbiamo voluto risentirla con uno dei suoi successi, non dico d'esordio, ma poco dopo, insomma, più o meno era quel periodo lì. C'è Pino Daniele con noi, che riapprezziamo con, beh, Pino Daniele è sempre piacevolissimo da riascoltare, con questa che è intitolata Io per lei.

Il Biagio, Biagio Antonacci con la sua canzone, quella intitolata Cena con gli Dèi, del 2023 questa canzone, pensavo fosse dell'anno scorso, invece sono già passati 3 anni e così passano talmente in fretta che manco te ne accorgi, sarà una banalità, però effettivamente è una cosa che si ripete spesso, ma poi è la realtà, poi in fondo, no? Si continua nel nostro appuntamento con Prima che sia giorno, ospitiamo i Pooh con questo classico, questa è Notte a sorpresa.

protagonisti della musica dance di qualche anno fa. Stiamo parlando di Klingande con questa Jubel o Jubel, che era del 2013, che è anche la penultima canzone del nostro appuntamento di oggi. Vi abbraccio, grazie per essere stati con noi. Tra poco c'è l'appuntamento con Ruben per la Moca. Noi ci risentiamo più tardi nel corso del pomeriggio a partire dalle 15 con un'altra puntata dei Tre Tenori da non perdere con me, Riccardo e Boris. Quindi mi raccomando, vi aspetto oggi. Intanto ci sono i Jungle.

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da bongustaina. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola, dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro, pressiamo un pochettino ragazzi e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura, dopodiché fornello fuoco basso, appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
0: Buongiorno, buongiorno, buon giovedì a tutti quanti, popolo della mattina, popolo di Radio 3. Io subito in entrato ho bisogno del vostro aiuto. Non so che chiedere qualcosa alle 6 del mattino. Dici, ma no, cosa è sto rompiscatole? È che nella notte ci sono stati dei problemi proprio a livello di antenne, a livello di DAB, che non dipendevano da noi. Perché dovete sapere, quando se il DAB gli manca o la corrente o un pochettino di rete, questo qua parte. Non è come l'FM che un pochettino si sente in lontananza. Invece il DAB, paf, si tronca e non funziona. E quindi abbiamo ricevuto delle segnalazioni che o si sentiva male, andava via e quant'altro. Quindi io vorrei sapere se adesso si sente, soprattutto anche nel Mendrisiotto, nel Sopraceneri e anche nel Luganese. Quindi se avete il buon cuore di darmi questa conferma, così poi se caso avviso i tecnici. Ma dovrebbe essere tutto ripristinato, spero, che non ci voglia di svegliare qualcuno alle 6 del mattino, ma dovrebbe essere tutto a posto. Intanto facciamo questo test su una meravigliosa canzone di Francesco Renga che si intitola proprio Meravigliosa. Torniamo indietro di qualche anno, voce magnifica, lui grandissimo Francesco Renga, capellone possiamo dire, capellone. Ancora buongiorno, buongiorno, siete su Radio 3.

grazie a tutti che si sono prodigati a darci le informazioni. Adesso ho svegliato praticamente i tecnici. Boh, a dire la verità erano già svegli, già belli pimpanti, e si prodigheranno per capire che cosa sta succedendo, o perlomeno chi avvisare. Il problema è sempre quello quando magari devi interfacciarti con la Svizzera tedesca, dove i gestori dell'antenna hanno gli uffici praticamente. Quindi lì sempre è abbastanza un gabolone, che devi chiamare di su, di giù, non ci sono i numeri, poi insomma, problema che c'hanno, ma che credo tutti gli uffici, quando devi interfacciarti con qualcuno che non è proprio in loco, ma fa capo un servizio esterno che magari è spiaggiato anche in un altro cantone, hanno anche orari diversi, È vero che alla mattina è più facile trovare, magari è meno facile trovarli in serata, perché loro iniziano prima, poi finiscono anche prima, insomma, vabbè, dopo ci sono i picchetti, ci sono tutte le cose, ma è sempre un gran chiamare numeri destra a sinistra. Dicevamo, ancora un po' di musica per svegliarci. Ho trovato questa qua che secondo me calza a pennello. Questa qua veramente c'ha un ritmo micidiale con i Depeche Mode. Torniamo alla fine degli anni 80 e andiamo.

I Depeche Mode con la loro Personal Jesus 1989, canzone veramente micidiale che ci riporta agli anni 80. Intanto sì, i tecnici sono al lavoro, grazie a tutto, ci scusiamo per questi salti, diciamo, di frequenze che non rendono un pochettino difficile l'ascolto, ma sta facendo di tutto per ristabilire il tutto. Intanto c'è traffico nel Mendrisiotto, chiaramente, tra Mendrisio e la galleria del San Nicolao. È stato segnalato anche da Via Suis che tra Davesco e Pregassona la strada sarebbe chiusa a causa di un incidente. È arrivato una manciata di minuti fa questo tic di Via Suis, e quindi stiamo allerta se dovete transitare appunto tra Davesco e Pregassona o tra Pregassona e Davesco. Tenete conto che ci potrebbero essere un po' di rallentamenti. Paul Russell, adesso torniamo ai giorni nostri dopo un bagno nella musica così di qualche anno fa, e qua torniamo invece al 2026.

E si è acceso un campanello d'allarme a livello svizzero su un prodotto che piace tanto ed è diventato virale, soprattutto tra i giovani e i giovanissimi. Sto parlando di quei giocattolini antistress, quelli che schiacci, c'è dentro quella specie di gel morbido, tutto colorato. Ultimamente c'erano i ravioli, i dumpling, quelli cinesi che erano diventati virali anche su TikTok con le persone che aprivano queste sorte di scatolette dove c'era dentro sto raviolone a cercare quello di un determinato colore e così. Si chiamano squishy in gergo e li vediamo praticamente ovunque. Cioè, noi eravamo abituati che l'antistress era quella pallina di gomma, solitamente, con la quale potevi strizzare. Così invece questi qua sono anche più divertenti, se ne avete già schiacciato uno. Si deformano tutti, poi avendo dentro del liquido fa degli effetti bizzarri. Tuttavia, attenzione, perché ne stanno ritirando dal commercio, soprattutto la grande distribuzione come Coop ha fatto sparire dai suoi scaffali diversi di questi modelli. Questo perché ci sono stati degli incidenti in Francia negli scorsi mesi, nella fattispecie si sono bucati questi cosi, prima o dopo si rompono, e il liquido che c'è dentro ha così irritato e scottato dei bambini, in sostanza. Quindi, per correre ai ripari, sono stati levati dal commercio alcuni. Questo non vuol dire che tutti sono velenosi, ma bisogna magari fare un pochettino attenzione se si rompono di non toccarlo e tutte queste cose qua, e poi dicono e comunque evitate di metterli nel microonde. Ma va, grazie, quella roba lì nel microonde, cioè quella specie di liquido tutto colloso, praticamente è l'incubo di qualsiasi, cioè un'arma di distruzione di massa praticamente. Quindi sappiatelo, se siete così che giocate con questi cosi magari quando siete al lavoro per rilassarvi, se si rompono buttar via subito, non cercate di tamponare in nessun modo, via, e sciacquatevi soprattutto bene bene le mani. Torniamo agli anni 80, sì, torniamo questa mattina qua con un po' di musica d'antan, lo facciamo con gli Ha-Ha, con Take On Me. Canzone meravigliosa dal 1985, c'è tutta un'altra vibrazione la musica degli anni 80, soprattutto così alla mattina, ti sveglia, poi dai che giovedì oggi, giovedì è un bel giorno, così iniziano anche, visto che sono ancora delle belle giornate, magari si va a cena fuori, vai un po' più lungo, poi domani venerdì, insomma, cosa volere di più?

0: E tra poco ci separiamo brevemente, poi andiamo a fare un punto sul traffico, così ascolto anche quei due vocali che sono arrivati, quindi ci sentiamo tra pochissimo.
1: Telesuona, questa è Radio 3i, è Radio 3i.
2: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
6: Al Grotto Serta rinnovarsi significa offrirvi sempre qualcosa in più. Abbiamo dato nuova vita alla zona accoglienza e al bar, creando un'atmosfera più intima e moderna che renderà il vostro stare con noi ancora più qualitativo. Per voi selvaggina, specialità base di zucca, funghi porcini e tartufi. Grotto Serta, da 39 anni, la nostra, la vostra casa. Grotto Serta, mangi bene, stai pur
4: certa. Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
7: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
4: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
8: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
4: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
9: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti all inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
10: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
1: L'infotraffico.
0: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, traffico intenso sul solito tratto, quello della A2 tra Mendrisio e Lugano Sud praticamente, traffico anche un pochettino sulla strada del Malcantone tra Ponte Tresa e Agno, mentre come segnala Armin, tutto libero in direzione San Bernardino, quindi molto molto bene, sì effettivamente non c'è in giro tanto traffico sulla A13. Quindi siamo in mesolcina. Se avete delle segnalazioni 079 449 9537 do il buongiorno, buongiorno, ben svegliato anche a Raf.

con i Coldplay ripartiamo e posso raccontarvi delle sciagure domestiche che il sottoscritto ha generato praticamente ieri pomeriggio, perché ho detto dai, faccio un paio di cose così in casa, visto che c'è un attimino di tempo, quindi carichi un paio di lavatrici e poi cucini per la serata, e dici, ok, allora parto, carico la lavatrice, tra l'altro separo, tra l'altro tutti neri, tutti capi bianchi, tutti pantaloni scuri, insomma, metto dentro nella lavatrice con il detersivo, anche con uno di quei fogli che acchiappano il colore, cioè proprio servizio completo. Faccio partire, dico, mi metto anche il timer per andare lì a insomma svuotarle, fare un cambio, che così non si perde tempo. Nel frattempo mi metto a cucinare. Fatto sta che sto tranquillamente cucinando, dico, ma ci vorrebbe un tocco piccante con la verdura, al che apro l'armadio, tiro fuori il peperoncino che è dentro una quella specie di macinapepe, se volete. Do delle generose alla Giorgione, girate per farne uscire un po', solamente che mi si è svitato il tappo e è stato inondato di peperoncino, ma tipo una montagna praticamente. Sono riuscito a tirarne fuori un po', mi sembrava che la situazione fosse rientrata. Quando ho provato le verdure, praticamente ho avuto quasi un collasso praticamente, ho detto ok, va bene, cercheremo un modo. Intanto suona il timer, segno che la lavatrice aveva finito il suo ciclo e quindi poteva essere svuotata, le cose stese. Arrivo là e praticamente non c'era dentro un fazzoletto, c'era dentro un rotolo praticamente di carta, cioè era più bianco che, cioè, tutti i capi neri erano praticamente pieni di pelucchi e cioè una cosa indecente praticamente, non sapevo più cosa fare. Poi ho detto dai, chiediamo all'intelligenza artificiale, attenzione. Mi ha detto di provare a metterli nella asciugatrice. Ho detto, vabbè, di solito non le mettiamo le cose nell'asciugatrice, almeno le magliette così. Provato a mettere nell'asciugatrice con il programma delicato, che così non... Anche lì ho messo il timer, quando sono andato a prendere non c'era neanche più un peluzzo, neanche più un pezzettino di carta, cioè ha funzionato. Magico, magico, quindi se vi capita anche a voi, allora per il piccante non c'è niente da fare, ma almeno per i capi lavati sì.

Che problemi di trasmissione, soprattutto con l'FM. Adesso siamo alla ricerca dei colleghi bernesi che possano così intervenire. C'ha ragione Ivo, che se la Marche deve pagare per ogni ragazzi detto, io devo pagare per ogni praticamente, perché effettivamente l'ho detto parecchie volte nel racconto della lavatrice. Però si è risolto tutto per il meglio. Ivo, adesso me lo scrivo da qualche parte di fare attenzione a questa parola. Grazie che me l'hai fatto notare, hai fatto bene. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come detto, abbiamo qualche problemino su FM, in DAB funziona, sull'app funziona. Siamo al lavoro per ripristinare prima di subito, diciamo, la trasmissione. In strada, nelle autostrade c'è traffico tra Mendrisio e Melide Bissone, poi anche tra Genestrerio e Mendrisio. È ancora segnalato l'incidente, o comunque la strada chiusa tra Davesco e Pregassona, lo segnala appunto via Suisse. Quindi se voi notate qualcosa, 079-449-9537. Noi continuiamo con la musica, con Tropico e Cesare Cremonini.

La trasmissione in FM va un po' a macchia di leopardo sul Luganese, quindi ci sono, per esempio, funziona Dagno, non funziona in certe zone di Muzzano, una bizzarria della, ma è la tecnologia che ogni tanto dici, ma perché se vai lì non vai là?

0: le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey in Oranco. Parti con un vantaggio in più.
1: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casinò Lugano.
4: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
5: La casa dell'hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Sabato alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
6: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
7: Tanti puntini a forma di disco.
6: E con l'altro?
7: Due bastoni che si incrociano. È grave?
6: No, signora. È ok.
8: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
9: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
10: Solo?
9: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
10: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
11: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
12: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
13: Questa è Radio 3.

0: sul DAB, FM e streaming.
1: Una buona giornata, vedi, una buona notte anche a Maurizio, che dopo un turno notturno sta tornando a casa e dice che sì, c'è un po' di traffico, un po' di ingorgo a Mendrisio, ma per il resto dovrebbe tutto funzionare. Adesso lui, prima di andare a casa, passa a prendere le brioche, arriva a casa, sveglia la famiglia, gli dà le brioche e poi va a dormire. Mamma mia, buonanotte Mauri!

Ligabue con Libera Nostra Mano, era il 1991 e quindi siamo tornati indietro di qualche anno per ascoltare questo classicone micidiale. Dai che oggi è giovedì, un buongiorno a tutti. Oggi sì, abbiamo qualche problemino in FM effettivamente, e quindi lo stanno... Diciamo, ci sono tutti i tecnici con i telefoni, con tutte le cose per cercare di capire poi queste cose qua quando è che capitano. Chiaramente alla mattina. Detto questo, traffico anche a nord del Ticino, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, almeno per i veicoli pesanti, quindi sappiatelo, se state salendo per andare oltre Alpe, a una certa incontrerete sulla corsia d'emergenza o sulla corsia di destra i mezzi pesanti incolonnati. Solito traffico invece sull'asse sud-nord tra Mendrisio e Melide Bissone, su per giù. Noi continuiamo con la musica, poi torniamo per i saluti finali. Adesso arriva dal 2002, arriva Patrice con la sua Sunshine. Anche questo qua praticamente quando è uscito non era niente, poi è diventato un classicone.

E noi siamo praticamente arrivati alla fine, quindi saluto anche Emma, che per lui oggi è un venerdì. Spero per tanti di voi sia oggi già un venerdì, che così vuol dire che domani si è liberi. Lui partirà per Disneyland Paris. Quindi si va in Francia, Paris in Francia, Disneyland Paris. E io mi ricordo che c'ero stato, ma più di 30 anni fa, perché era appena uscito Aladdin per la Disney. Era da poco uscito, e quello è uscito nel 92. Quindi così a spanne, gli anni erano più o meno quelli. Ok, questo me lo ricordo perché su delle carte che venivano utilizzate per giocare in sala giochi in hotel, non dovevi mettere le monete, cioè, come le tax card, come le carte telefoniche praticamente, c'erano sui personaggi di Aladdin. Quindi dice sì, hanno scelto comunque un film che è uscito perlomeno da poco, quindi magari non era l'ultimo uscito, era un paio d'anni dopo, ma sarà stato tra il 93 e il 94, così a spanne, ecco, diciamo. Sarà cambiato totalmente, immagino. Noi siamo arrivati alla fine ufficialmente, ci salutiamo. Mi scuso ancora per coloro che non sono riusciti a sentirci in FM, ma DAB e app funziona, e quindi adesso i tecnici stanno lavorando per risolvere il tutto. Ci risentiamo tra poco, tra pochissimo. Vi lascio con l'info e poi gli amici in affitto. Ciao, un bacione.

0: è Radio 3 delle suore. Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica. Scoprila nelle giornate Open Doors del 25-26 settembre presso i partner Volvo.
1: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
3: Auto Ronchetti presenta...
4: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
5: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
4: Per non parlare del risparmio.
5: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
3: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drevio.
5: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
5: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
6: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
7: Marino Bernasconi.
6: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
8: Il sabato mattina puoi decidere di fare tante cose. Fra tutte, puoi anche stare qui su Radio 3 a parlare solo di cose belle nella prima ora, per poi cambiare argomento ogni 5 minuti e perderti per le restanti 3 ore. Io, se fossi in te, almeno una volta ci proverei.
9: Un caffè al volo con me, Fede Volo, tutti i sabati mattina dalle 8 alle 12.
8: Allora, vieni?
10: Buongiorno a tutti, sono le 6.58.
0: Ticino News.
11: Una buona giornata da Barbara Venneri. Riorganizzazione di FFS Cargo. Il Consiglio di Stato scriverà ai vertici dell'ex regia federale per valutare dove possa essere sviluppata una presenza maggiore delle ferrovie in Ticino. Per 3 dipendenti su 77 inoltre non è ancora stata trovata una soluzione occupazionale. Sentiamo la presidente del governo Marina Carobbio.
12: Il governo anzitutto auspica che si trovi una soluzione per quelle persone che oggi non hanno ancora delle prospettive occupazionali nel settore ferroviario nel nostro cantone, quindi abbiamo espresso questo auspicio, questo invito all'FFS a trovare una soluzione. L'altro tema è quello delle prospettive future del settore ferroviario. Riteniamo che ci sono delle competenze e delle possibilità di sviluppo future in questo ambito nel nostro cantone che devono essere approfondite, e quindi proporremo con una lettera alla direzione dell'FFS di avviare congiuntamente una riflessione per vedere in quali ambiti si possono costruire nuove prospettive, nuovi posti di lavoro qualificati.
11: FFS ieri hanno comunque sottolineato che la stragrande maggioranza dei collaboratori ha trovato una soluzione alternativa. Sentiamo la direttrice della Regione Sud di FFS, Roberta Cattaneo.
13: Se pensiamo a tutto il pacchetto cargo, 77 collaboratrici e collaboratori hanno trovato un posto di lavoro o in Ticino o in Svizzera interna, se voluto, e per 3 invece non abbiamo trovato una soluzione. Queste 3 persone hanno rifiutato delle offerte di lavoro sottoposte da FFS, sono tutelate al momento a livello con degli avvocati, quindi non posso entrare nella discussione di merito.
14: Passando al secondo grande tema di cui si è discusso, il cantone ha detto che ha chiesto che scriverà anche una lettera per vedere se c'è margine di manovra per una maggiore presenza futura di FFS in Ticino, magari in collaborazione anche con i poli universitari. Secondo voi sussiste questa possibilità?
13: Noi abbiamo detto al governo che verranno creati dei posti in Ticino dove sono necessari e che siamo disposti assieme al governo di riutilizzare ancora di più lo strumento che già utilizziamo assieme al Cantone, che è la prospettiva generale Ticino, che dà un respiro a tutto quello che fa le ferrovie qua in Ticino da qui a 10 anni almeno.
11: Andiamo alle Camere federali. Ieri sera il Consiglio nazionale ha terminato la sua seduta con un sì al controprogetto diretto all'iniziativa popolare sulla sicurezza dell'approvvigionamento medico. La proposta scelta dalla Camera del Popolo attribuirebbe alla Confederazione maggiori compiti in materia, ma solo nei settori in cui i cantoni e l'industria non possono agire autonomamente per far fronte alla penuria di farmaci. Il Consiglio degli Stati invece questa mattina si chinerà sulla cosiddetta Lex On, una misura che permette di usare la croce svizzera sui prodotti progettati nella Confederazione ma realizzati all'estero. Il senatore ticinese Fabio Regazzi, tramite una mozione, chiede di annullare questo provvedimento deciso la scorsa primavera dall'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale.
15: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
16: L'infotraffico.
11: Traffico congestionato in autostrada tra Mendrisio e la galleria di Grancia in direzione di Lugano e traffico bloccato per veicoli pesanti in A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo.
17: Cos'è?
18: Signori?
17: Ma scusa, sembrava una macchina delle pulizie, dove vai? No, no, sta
18: no,
17: andando via la Veneri.
18: Dove te, Barbara, perché...
17: Vieni, Barbarina.
18: Da questa mattina non si hanno più notizie di Maximiliano Bonifazi, in arte Maxi B. Ultimo avvistamento nei pressi di una radio, probabilmente alla ricerca di qualcosa da mangiare.
17: Ah, pensavo di un'altra radio in cerca di lavoro. Dicevo, ma scusa, almeno dircelo.
18: Segni particolari, altezza variabile tra il 1,20 e il 1,30, a stomaco vuoto.
17: Sì.
18: Corporatura fisarmonica.
17: Sì.
18: Si espande sensibilmente in presenza di raclette, fondue e buffet incustoditi. Andatura felpata, non corre dal 1998.
17: Sì.
18: A meno che qualcuno non pronunci una frase, è pronto il dolce.
17: Ah, ok.
18: Occhi vispi, soprattutto davanti al carrello del dessert.
17: Sì.
18: Linguaggio parla in italiano, ticinese e una terza lingua composta prevalentemente da rime. Professione rapper, speaker, autore di canzoni e atleta da divano.
17: Sì.
18: Professione, già detto. Segni distintivi? Vediamo cosa salta fuori.
17: Bene, ha tanti di positivi, Max Olins.
18: Parlantina inesauribile.
17: Beh.
18: Capacità di trasformare qualsiasi discorso in una sorta di... una storia di 25 minuti.
17: Ecco.
18: Ecco. Se lo avvistate, non tentate di catturarlo, mi raccomando, amici ascoltatori. Lasciate semplicemente una raclette sul tavolo e allontanatevi lentamente.
17: Scusa, hai provato a chiedere a Barbara Veneri se per caso l'ha avvistato?
18: Barbara?
11: Allora, io non l'ho avvistato, però la considerazione della Marghe, segni positivi, bene, ha tanti.
17: Tanti. Tanti.
18: Un'altra cosa che vorremmo dire è che... stamattina Maxi non si è presentato,
17: sì.
18: Ma non si sono presentate neanche le onde FM.
17: Ah,
18: non
17: sì.
18: È che si è portato via le FM?
17: Tanti avvistamenti di malfunzionamenti delle FM.
18: Sì, sì.
17: Sì, ah, potrebbe essere, eh.
18: Cioè ha preso e se n'è andato con tutto.
17: Che ci sia un complotto dietro? Che voglia aprire una nuova radio con le nostre frequenze FM?
18: Eccolo lì.
17: Va bene.
18: Barbara, come minimo bisogna scrivere un articolo su Ticino News, cdt.ch e andare in stampa già.
11: Ma veramente lo stavo scrivendo mentre, cioè, mentalmente lo stavo scrivendo mentalmente mentre parlavi.
17: Era già avanti.
18: No, Max, dove
11: devo
18: è
11: ancora ragionare sul titolo.
18: Dove è finito? Vabbè. Max? Dove è finito, Max?
17: Ah, beh, come si dice, come si chiama, chi l'ha visto, appunto.
18: C'è qualcuno che è nei dintorni di Mendrisio, comunque lui bazzica in quelle zone.
17: È già arrivata anche la Sciarini, mi hanno detto.
18: La Sciarini?
17: Sì.
18: Sei, la Luca Sciarini?
17: No. Non si chiama Sciarini, Sciarelli, quella che conduce Chi l'ha visto.
18: Ah, forse non Sciarini. Sciarini dici.
11: Adesso non saprei.
17: Sapete che secondo me mi sono confusa con Luca Sciarini. Beh, chi l'ha visto, insomma, sì. Segnalazione allo 079-449-9537. Lasciamo andare la nostra Barbara che deve scrivere articoli a riguardo.
18: Mi raccomando, eh. Tienici aggiornato.
17: Lasciarelli, grazie Ruben. Lasciarini. Vedi che mi state depistando, ragazzi. Vabbè.
18: Grazie Barbara. Ciao Barbara, ragazzi. Buon lavoro, eh.
11: A più tardi.
18: Grazie, buon lavoro.
16: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
19: Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
17: Stanno proponendo Radio 3B FM, concorrenza Maxi Beep.
18: Sta montando l'antennone già.
17: Signore e signori, sulle mani.

0: C'è Gigi?
1: Ciao, sono la Yasmin, faccio la cartomante, ascolto voi tre tutte le mattine e infatti non lavoro la mattina.
2: Allora, alto. La cartomante dobbiamo tenerla coccolata.
0: Risentiamola.
1: Ciao, sono la Yasmin, faccio la cartomante, ascolto voi tre tutte le mattine e infatti non lavoro la mattina perché non posso se vi ascolto.
2: Amore, chissà come vengono bene i tarocchi ascoltando noi.
0: Ma visto che abbiamo la cartomante, non possiamo chiedere dove è finito Maxi B?
2: Non ci avevo neanche pensato.
0: Magari con due carte ci dice dove è finito.
2: Non ci avevo pensato.
0: E dove sono finite le FM?
2: E sì.
0: Sfruttiamo un po' anche.
2: Sì, hai ragione. Le conoscenze.
0: No, non le conoscenze. Quando vai l'occulto.
2: Ah, l'occulto. Quando vai oltre.
0: Esatto, bravissima.
2: Allora voi non dovete andare oltre. Siete qui nel presente, sulle frequenze di Radio 3, con me, la Marghe, con il nostro mitico Michael Casanova e il nostro Maxi B, che in realtà risulta assente. Non si sa bene fino a che ora, non si sa bene dove sia finito. Lo scopriremo solo vivendo e ascoltando Amici in Affitto, va bene?
0: Esatto, vogliamo fare un po' di servizio pubblico e capire dove ci si sente? Perché mai come stamattina vogliamo fare proprio un servizio pubblico per la nostra radio e capire dove ci si prende. Quindi, quello che dovete fare è molto semplice. Vi ricordate la pubblicità dove si diceva "Prende"?
2: Oddio, sì!
0: Te lo ricordi?
2: Sì!
0: Prova a dirlo.
2: Prende.
0: Esatto, dovete dirlo così con un vocale. Sì. Noi sulla prossima canzone faremo sentire il vostro prende. Dovete dire da, che ne so, cari, prende.
2: Sì, ecco, vi dovete geolocalizzare,
0: esatto,
2: come piace a noi.
0: Esatto.
2: Se volete vi firmate anche, che ne so. Sono Luisella da Maroggia.
0: Prende. Bravissima.
2: Ok.
0: Sono Marco da Viganello.
2: Sì.
0: Prende.
2: Perché almeno capiamo dove sono ancora belle attive le frequenze FM e dove ci hanno abbandonato. Così geolocalizziamo anche Maxi.
0: Capito.
2: Ok, tutto torna.
0: Andiamo con un esempio, sentiamo.
2: Sì.
3: A Godola, prende.
0: Perfetto. Sembrava Graham Benson. Un altro esempio.
2: È lui.
0: Un altro esempio.
4: Da Massagno. Prende.
2: Vedi?
4: Saluti da Lelito.
2: Ciao Lelito. No, perché tanti si stanno lamentando. Scusatemi, adesso mi avete coinvolto. Però credetemi, già Ruben ha attivato le forze dell'ordine.
0: Sì.
2: E quindi i nostri tecnici, i nostri supereroi della tecnologia, sono già all'opera.
0: Abbiamo altri esempi,
2: sì,
0: vai.
2: Sì.
5: Sono Linda D'Agno e prende!
2: Evviva!
0: Ok, bravissimi, sì. Questo è il mood giusto.
2: Sì, sì.
6: Scusatemi, adesso un momento.
7: Ai ragna, prende!
0: Noi intanto segniamo i posti, facciamo una cartina geografica di dove prende.
2: Mi serve una penna. Vai, vai, passami una penna. Devo risegnare gli altri.
0: Ecco.
2: Abbiamo detto, scusatemi, rifacciamo l'appello. Ai ragna, prende.
0: Ai ragna, prende.
2: Dove altro era?
0: Dobbiamo risentirli.
2: Riascoltali.
0: Riascoltiamo.
7: A Gordola, prende.
2: A Gordola, prende. Poi
4: da Massagno.
2: A Massagno, prende.
0: Ok, perfetto. Poi sentiamo questo.
5: Sono Linda D'Agno e prende.
2: A D'Agno, prende.
0: Ottimo.
7: Ai ragna, prende.
2: Ai ragna, prende. Scrivono che a Porza non prende.
0: Questo?
2: No, perché tanti si stanno...
8: Da Sonogno, prende. Saluti da Davide.
0: Bravissimi.
2: Ok, sto segnando,
0: Poi
9: Arzo, prende.
2: Adoro.
0: Però
2: via,
0: il prende è troppo freddo e distaccato.
2: Perché poveretta, avrà i pensieri suoi, non è che possono essere tutti.
0: Deve essere proprio prende. Prende, vai.
7: Però tunnel di San Bernardino. Qui prende.
2: Addirittura.
7: Yeah. Ciao Darmi.
2: San Bernardino prende. Va bene.
0: Poi sentiamo meglio.
10: Stella Dogana di Gazzolo, prende.
2: Adoro.
0: Continuiamo.
11: Scusate, se non prende, come fa uno a sentire la vostra richiesta e dirvi che prende?
2: Ragazzi, ci avevo pensato anch'io in effetti.
0: Voi continuate sulla canzone, mi raccomando,
2: Sapete perché? Perché magari a quel punto sono talmente affezionati che ci ascoltano dall'app. Cioè, hanno tentato di ovviare il problema dell'FM ascoltandoci dall'app e quindi comunque hanno sentito l'appello. Può essere, no?
12: Ruggero da Lugano, 106.8, non prende.
13: I'm
6: dal San Bernardino, prende!
13: Da Giubiasco, prende! Un saluto Andrea!
14: A Kenobi, prende!
15: Dalla Valle Moggia, prende, ciao!
16: Dal paese più a sud della Svizzera, prende, ciao!

0: Dagaggiolo a Mendrisio prende.
1: Da cama prende. Secondo me Maxi B si è perso nella pasticceria a prendere le brioche.
2: A solduno prende.
3: Dentro il Cenerin non prende.
4: A Giubiasco prende, ma nella Vedeggio Cassarate non prende.
5: A Fornasette non prende. Saluti Bruto.
0: Da Sementina prende.
6: A Pazzallo prende.
7: Bimbo G Arzo prende.
8: Con amici d'affitto da Vico Morcothi prende. Ciao da Massimo.
9: Da Morbio Superiore prende.
10: Buongiorno, dalla Vogo prende. Sergio.
9: Ciao, ma mi sa che stiamo facendo confusione col DAB, l'app e le FM. Mendrisio prende.
11: A Locarno prende.
12: Da Santo Stefano di Camascia in Sicilia a piglia.
13: Da Bellinzona mentre guardo il Castel Grande prende.
14: Amici, temo ci sia stata della confusione in effetti, perché tanti scrivono di guardarci da Teleticino e la cosa ci fa molto piacere, anche perché mi regge ancora la piega dei capelli, però non è l'indagine che dobbiamo fare noi.
15: No.
14: Cioè, dal DAB ben venga che almeno il DAB no? sia performante al 100%, ma qui abbiamo un problemino sulle frequenze FM. E tanti manco si ricordano più cosa siano.
15: FM sta per famiglia.
14: Frequenza mobile.
15: No.
14: No. Lo sai tu?
15: Secondo me è frequenza media.
14: Ma tu lo sai o non lo sai?
15: No, no, io sono all'85% sicuro.
14: Aspetta, che
15: frequenza
14: chiedo.
15: Media.
14: Aspetta.
15: Però per me è sempre stato famiglia, perché quando guardo la radiolina c'era FM e AM. Per me FM era famiglia e AM era Almond.
14: Perché Almond?
15: Così, non lo so, Magnum Almond, l'altro Magnum.
14: Ah. Scusa, Chatti, scusami, l'FM, acronimo, per cosa sta? Vediamo.
15: Poi quando guardo diciamo la parte della radiolina in auto, che c'è anche ACDC, per me erano...
14: Anch'io, gli ACDC, anche per me.
15: Io clicco e c'è il tamponi ACDC.
14: Ah, Frequency Modulation.
15: Ah, quindi frequenza modulata.
14: Modulazione di frequenza.
15: Sì. Allora non è media.
14: Scusatemi, e invece AM perché cos'era?
15: AM
14: era la parte noiosa, io non mettevo mai AM.
15: So che AM sono le frequenze lunghe, cioè tu potevi sentire la radio che emetteva quella frequenza da Berlino o da Londra, cioè riusciva a sentirla qua perché le frequenze erano lunghe.
14: E Radio Maria si prendeva ovunque, vero?
15: Ma Radio Maria...
14: Voi potete trovarvi con un piede nella fossa a due passi dall'aldilà e comunque vi cade la macchina nel dirupo? Non prende niente tranne Radio Maria.
15: Allora amici, se volete ascoltare ACDC adesso, cliccate tutti insieme, anche se sono 12 gradi all'esterno, ACDC sul vostro schermo, sulla vostra pannello di controllo.
14: Secondo me funziona, sai.
15: Proviamo, allora.
14: Dai.
15: Tutti insieme, 3, 2, 1.
14: Ma allora ha funzionato. Non funziona l'FM oggi, ma il pensiero sì.

0: prende.
1: Da magadino prende.
2: Segnato. È un po' un lavoro da emanuense quello mio di stamattina, eh?
3: De manuense?
2: Sì.
3: Cos'è che faceva emanuense già?
2: Trascriveva a mano,
3: sì,
2: per riportare i posteri, ecco.
3: Sì, sì.
2: Quindi sto segnando per voi, ma giustamente tanta gente dice non vi sento. E io vi sto rispondendo con dei WhatsApp, perché se non sentite come faccio a dirvelo giustamente?
3: Sì,
2: ricordatevi, quando avete problemi con l'FM, che ci sono varie vie alternative. Teleticino è una di quelle.
3: Sì.
2: E voi direte, ma se siamo in macchina, c'è l'app.
3: C'è l'app di Radio 3 e Teleticino. Entrambe.
2: Sì,
3: ci si può,
2: sì,
3: vedere o anche solo sentire, quindi questa, diciamo, una promozione ai nostri canali.
2: Sì.
3: Poi vabbè, poi c'è cdt.ch, c'è ticinonews.ch, cioè abbiamo veramente varie possibilità.
2: Ne abbiamo. Volete che vi faccia un po' un punto della situa?
3: Sì, qui vi dico, saranno arrivati 100 messaggi in totale.
2: Vai, vai, buttano ancora dentro qualcuno.
3: C'è una bambina,
2: sì,
3: qua che dice...
4: Assaltrio prende...
2: Assaltrio?
3: Assaltrio prende. Io purtroppo non so dove sia Assaltrio, sono onesto, non so dov'è.
2: Faremo un salto a Assaltrio se sapessimo dov'è.
3: Vabbè,
2: e io pessima,
3: no,
2: ti chiedo.
3: Non è così popolare, perché sennò lo saprei io sono uno che le cose le sa.
2: Hai ragione.
3: Mi cresce il naso.
2: Chatti, scusami, Assaltrio dov'è? Che zona è? Posso dirvi che uno non può mica ricordarseli tutti, eh?
3: No, anche perché poi sono frazioni, in alcuni casi sono frazioni.
2: Ah no, dov'è, è in provincia di Varese.
3: Ah, quindi ci ascoltano.
2: Proprio al confine con noi.
3: Tu pensa che ci ascoltano,
2: sì,
3: anche dall'Italia, che
2: e
3: bello.
2: E li prende soprattutto, è nella zona del Valceresio per intenderci.
3: Sentiamo questo.
1: Sì. Dall'Alto Malcanton al Ciapa.
2: Ah, bene. Da
3: poi.
2: Stabio anche.
5: Ciao raga, buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Dalli Gornetto prende e Devi vi ascolta. Yeah.
2: Che carini che siete comunque.
3: Stiamo facendo un servizio per i tecnici.
6: Stiamo facendo il passo della novena. Prende, sono la Marti. Un saluto a Marghe. Ciao, sei bellissima Marghe.
2: Ma amore, come mai queste preferenze? Anche Michael è molto bello, eh?
3: Io la sento la domenica mattina, l'ho sentita domenica mattina alla Marti, perché mi ha fatto una richiesta musicale.
2: Ah, l'hai riconosciuta?
3: In particolare, sì, un saluto a Marti. Poi sentiamo il prossimo.
7: Da Ghirone prende Moreno.
2: Senti Moreno, ciao, che voce simpatica, sembravi quasi un doppiatore. Ranieri ci ma Ranieri è il nome?
3: Sì, credo di sì.
2: Di nome o di cognome?
3: Sarà il cognome.
2: Beh, Ranieri ci scrive di ascoltarci dalla Calabria, esattamente da Polistena. E ci ha scoperto quando era a Como, quindi probabilmente viveva a Como.
3: Sì.
2: Ci ha sentiti, masochista, ha continuato ad ascoltarci e ci ha portato tramite l'app in Calabria. Eh sì, no, il nome è Ranieri, di nome.
3: Ah, di nome, si chiama Ranieri.
2: Scusami, Rani, ma di soprannome. No, per capire, di soprannome come ti chiamano? Nini? Eri, sapete che è il primo Ranieri che conosco? Ti è mai capitato di incontrare un Ranieri? Figo!
3: Cioè, io conosco il cantante Massimo Ranieri. Oppure c'è...
2: Però lì è il cognome.
3: Esatto, oppure c'era l'allenatore della Roma.
2: Sì?
3: Adesso si è ritirato ed è... No, adesso è direttore della nazionale italiana. E lui però è Ranieri.
2: Ah no, e no, non vale. No. A Sorengo non prende, eh. Segno anche Sorengo. Quindi Porza, Vedeggio, Cassarate, Maroggia e Sorengo per ora non prendono. Voilà, ecco.
3: Ne abbiamo davvero tanti, non so se farli sentire tutti.
8: Da Ponte Tresa, chi prende.
2: Anche a Mendrisio.
9: Da Verenna, prende.
2: Amore.
3: Anche le bimbe.
2: Sì.
10: A Schignano, prende.
2: Dov'è Schignano?
3: Schignano è per forza in Italia, in Ticino non c'è.
2: Ah.
11: Buongiorno.
12: Valdintelvi, Como, prende.
2: Sono diventati parecchi adesso,
3: sì,
2: il mio lavoro di emanuense
13: no,
2: è finito.
13: Smart non prende, per questo l'ho cambiata, per potervi ascoltare. Ciao Bruto.
2: Scusa, cos'è che ha detto? Dov'è che non prende nella sua macchina?
13: La mia vecchia Smart non prende.
3: Scrivi dalla vecchia Smart. Poi Peter, sentiamo Peter.
14: Liebe Freundin, ascolta, hören wir euch.
2: Quando fate così gli sboroni mi fate volare.
3: Questo?
0: Fra Lodrino e Bellinzona prende e io in auto solo FM.
2: Ah beh, oh, brava, vedi lei, no, perché perdere, no, non è vero, mi hai messo Massimo Ranieri, io me ne vado.
3: No, te ne vai.
2: Dai,
3: te ne vai.
11: E adesso?
3: Andate via.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

0: perderé l'amore.
1: In realtà però è un po' come se avessi perso l'amore. Il mio primo grande amore qui su Trei Radiofonico non c'è. Stamattina non si è presentato. Ora, io adoro il nostro Mikey, ma dopo un anno e passa con Maxolins, capite bene che mi sono preoccupata. E in effetti l'opzione più facile non l'abbiamo optata.
2: Chiamiamolo.
1: Chiamarlo. Chiamiamolo. Per sapere dov'è.
2: Chiamo dov'è il nostro Max.
3: Pronto?
1: Pronto. Ti sembra il caso di non presentarti?
3: Direzione Caraibi prende bene anche.
1: Ah, ecco che fine hanno fatto i soldi del salvadanaio miei. Hai capito?
3: Investiti. Allora ho ai piedi l'infradito di Radio 3i, costumino Radio 3i.
1: Bello.
3: Ho anche l'asciugamano Radio 3i e vedo il mare in sottofondo. Voi capirete, forse per un po' non prende.
1: E questa è la versione bella, quella brutta dove sei?
3: Quella brutta, direzione ospedale Mendrisio, tra l'altro prende.
1: No, beh, aspetta, ha detto
3: colonna,
1: così? Colonna?
3: Colonna meno di quanto pensassi, infatti sono partito un'ora prima perché devo fare l'ennesimo prelievo. Ho detto partirò molto prima perché io di solito sono abituato a uscire di casa verso le 5:30, non c'è anima viva, ma anche a quest'ora poco niente.
1: Quindi trasferiamoci tutti a Morbio se c'è poco traffico a quell'ora, no?
3: Sì, cantonale. E poi magari uno pensa, ecco.
1: Va bene.
2: Ma sei preoccupato? No, sei preoccupato, Max?
3: Sì,
2: perché
3: molto.
1: Scusami,
3: molto.
1: Ma visto che la nostra family ormai ci segue assiduamente, il prelievo l'avevi già fatto di recente?
3: Quel prelievo lì, per fortuna, tra l'altro è andato molto bene, quindi rivedrò il medico tra un anno.
1: Sì.
3: Per un problema di circolazione, ogni anno mi devo far vedere. L'unico dramma che si è dimenticata la mia dolcissima dottoressa è che di testare quanto il medicamento che, diciamo, fluidifica il sangue rende anche nelle ultime ore di lavoro, perché ogni 12 ore lo devo prendere. Allora l'ho preso 12 ore fa e alle 8 stamattina devo fare un prelievo dove tra domani, massimo domani, mi diranno no, è ancora in circolo oppure dobbiamo aumentare o diminuire. Serve a questo il prelievo di oggi.
1: E mi sei a stomaco vuoto, amore, sì?
3: Sì.
1: Quindi umore pessimo.
3: Ho bevuto però, ho scoperto il guava. Conoscete il guava?
1: Oddio, l'avevo già sentito. Che cos'è il guava?
2: Sì.
3: È un frutto, credo tropicale.
1: Sì.
3: Bello, perché ha un colore rosa arancione quando lo spremi.
1: Sì.
3: Ma fa bene a tutto. Cioè, non c'è una roba... Anche agli occhi fa bene. Se lo bevi ci vedi comunque meglio. L'ho scoperto e devo dire che adesso ogni mattina quindi ho nel corpo un bicchiere di guava. Non so se sia tanto, ma bene.
1: Ma dove lo prendi, scusami, guava? Ah no, non si possono fare nomi. Vabbè, al supermercato?
3: Ma vi ricordo, direzione Caraibi, Friday. No, sì, supermercato, sì, c'è quello con zucchero, quello senza, ovviamente poi uno sceglie. E fa bene, e non è così noto dalle nostre parti, noi c'è più mango, papaya,
1: certo,
3: quelle cose lì, ma anche il guava, tanta roba. Chiedete e vi diranno.
1: Senti, se c'è la signora simpatica a farti il prelievo, perché so che ci sono vari personaggi, ce lo dici che ti chiamiamo in diretta?
3: Se c'è ve lo dico. Tra l'altro ho una domanda per voi.
1: Un dubbio
3: perché ci ho pensato stamattina. Fino a ieri ero contento, oggi ho detto io sono esattamente il primo paziente, il paziente zero, quello che apre la giornata.
1: Certo.
3: Quello, perché i prelievi aprono alle 8, io sono il primo, cioè suonerò il campanello.
1: Sì.
3: L'apripista. Ecco, l'apripista è buono o non è buono? Nel senso, uno potrebbe dire sono freschi, non sono ancora stanchi,
1: no.
3: Ma dall'altra potrebbe dire non hanno ancora la mano calda, sono ancora assonnati.
2: Essere il primo è positivo perché l'ago è sterile.
1: Beh, non è che usano il suo ago per gli altri, eh.
3: In Svizzera funziona così, cioè, poi non so.
1: Pensa all'ultimo della giornata che si becca il sangue di tutti. No.
3: Mi scusi le croste, ma sai, è stata una giornata intensa.
1: Secondo me...
3: No, non lo so.
1: Amore, non un buonissimo segno, perché la gente è ancora stanca, assonnata, però sì, hai le vene abbastanza visibili come nel mio caso, quindi secondo me Pram secco e dai, la porti a casa.
3: Pram non era bellissimo.
1: Lo so.
2: Allora, facciamo così, Maxi. Quando tu sarai sull'uscio della porta per entrare a farti l'esame del sangue, tra l'altro hai studiato?
3: Sì, ormai ho studiato, sono professionista per gli esami del sangue.
2: Bravissimo, bravissimo. Noi ci colleghiamo con te, qualora fosse tutto ok, che ci sono le infermiere giuste, e facciamo The Final Countdown insieme, cioè The Final Countdown, e quando finisce il countdown lei ti punge.
1: Sono d'accordo.
2: Va bene?
3: Sì. Sì, ricordiamoci anche che è un ospedale, non è un circolo ricreativo, che si può fare festa grande.
1: Beh,
3: però,
1: lo dici
3: però,
1: tu.
3: Va bene, va bene. Se c'è la persona giusta lo facciamo, se no ragazzi ci sentiamo subito dopo, va bene?
1: Non è vero che hai appena messo Luca Di Risio con calma e sangue freddo, non è vero. No, non è vero, dai. Lasciatemi in pace, dai.
2: Grazie Maxi, a più tardi.
1: Ciao Maxi.
2: Disinfetta gli aghi.

0: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m e basta. Amici in affitto, il Morning Show, altamente consigliato per il buon umore.
1: Vieni da Manor e approfitta fino al 30% di sconto durante i My Special Days su grandi marchi. Fino al 30 settembre con la tua carta My Manor.
2: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo,

0: così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
1: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
2: Direi di sì e
1: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
2: Certo, ma
1: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
2: Sì, va bene, e
1: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
2: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
1: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
2: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
1: Davvero?
2: Sì, chiama la Trapletti Pittori.
3: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.

0: stata la prima mattinata in cui mi sono ritrovata ad andare a prendere la macchina in parcheggio. Nel parcheggio.
1: In parcheggio?
2: In Lugano? In Locarno?
0: In Pozzallo, in parcheggio. Oh, io ho proprio pensato, che frescurino, piacevole, eh? Non mi sto lamentando, io adoro. Dopo questa brutta estate afosa e appiccicosa e gonfiosa, perché mi ha fatto gonfiare i piedi e le caviglie a livelli disumani, devo dire che il frescolino lo apprezzo.
2: 12 gradi erano, sì, oggi a Bosco.

0: Luganese.
1: Li ho sentiti tutti, dal primo all'ultimo.
0: Andiamo a Locarno Monti per chiedere conferma allora.
2: Ecco. Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: A chi diamo il buongiorno?
3: Il buongiorno lo date a Nicola, Nicola Gobbi, buongiorno.
0: Ciao Nicola.
1: Nicola,
0: Nicola, Nicola.
1: Senti, allora, le bimbe di Nicola Gobbi sono... Ecco perché erano qua all'ingresso stamattina, loro lo sapevano.
3: Hanno sbagliato allora.
1: Lo sa... No, perché loro pensavano che tu venissi qua di persona, non lo sanno che ho un collegamento, hai capito Nick? Come stai tesoro, come va?
3: Bene, bene, sì, non ci si lamenta.
1: No.
3: Anche noi abbiamo sentito il frescolino questa mattina, effettivamente le notti si fanno più lunghe e più fresche.
1: Però dai, Nick, posso dirti che bello è quando dici forse prendo la copertina. Ah.
3: Ragazzi, siamo al 24 di settembre, non dimentichiamolo, non è luglio-agosto.
1: Finalmente, infatti, che bello.
3: Tanti dicono finalmente un po' di fresco in quest'estate, ma l'estate è finita prima di tutto, poi appunto dovrebbero seguire delle temperature più consone alla stagione, ma andiamo avanti ancora con temperature che sono in sé molto alte rispetto a quello che dovremmo avere, però diciamo diciamo nei prossimi giorni, diciamo nel giorno attuale, però effettivamente il fresco si comincia a sentire e fa anche piacere in parte.
1: Beh, non spoileriamo, prendi parole e raccontaci tutto.
3: Ma il tempo è un po' monotono, perché in sé andiamo avanti con un ritmo che non cambia molto. Oggi abbiamo una giornata in prevalenza soleggiata, malgrado qualche velatura nei cieli, velature che magari si fanno un po' più presenti nel pomeriggio, però non abbastanza da togliere un buon soleggiamento. Buon soleggiamento che ci porterà alle temperature sui 24 gradi oggi e abbiamo un vento da nord moderato che scende nelle vallate, magari tocca in parte la pianura nel pomeriggio di oggi, però niente di troppo sostenuto, quindi abbastanza piacevole come vento, una tendenza favonica che magari fa salire ancora un attimino le temperature nel tardo pomeriggio odierno. E poi metterei assieme le tre giornate di venerdì, sabato e domenica, con giornate dove al mattino possiamo avere qualche banco di nuvolosità bassa, tipicamente sul Mendrisiotto, un rientro dal Lago Maggiore su Ascona Locarno, per il resto già in prevalenza soleggiato, voi ben soleggiato come saranno dopo le giornate, quindi un mattino un po' nuvoloso qua e là, non spaventatevi perché si dissolve. E poi passiamo un tempo ben soleggiato con temperature che oscillano tra i 22 e i 23 gradi e le notturne lì siamo sui 11, 13, 14 gradi, quindi delle notte fresche e delle temperature odierne che non sono più troppo alte. Direi un weekend più che piacevole.
1: Quindi comunque Nick siamo sopra la media, sopra la norma.
3: Sì. Dovrei verificare, però non di tanto, ma siamo ancora, tutte le massime sono sopra, le notti si stanno allineando un po' con quello che è la norma, ma siamo in discesa, in progressiva discesa da giornaggio. Penso che per la settimana prossima la prima metà è ancora sicuramente asciutta e abbastanza soleggiata, la seconda metà un po' più agitata e le temperature scenderanno un attimino di conseguenza. Ci avviciniamo o entriamo o siamo già nell'autunno e lo confermiamo dalla metà della settimana prossima.
1: Che bello, noi siamo contenti, no? Mikey?
0: Siamo felici, siamo felici caro Nicola. Hai altri ragguagli?
3: No, da parte nostra, come dicevo, tempo comunque sia stabile, piacevole e andiamo avanti così.
1: Senti, domani mattina ci sei tu? Vuoi spoilerarci almeno quello?
3: No, domani mattina se tutto va bene vado a Cimetta a fare una riparazione, altrimenti no, non ci sono io.
1: Cosa vuol dire una riparazione, scusami Nick?
3: Io lavoro non solamente nel servizio previsioni, ma lavoro anche sulla rete di misura. Ho le mie 21 stazioni che devo coccolare e aggiustare ogni tanto. Mi permettono di uscire dall'ufficio e fare i miei giretti nelle stazioni.
1: Ragazze, state calme! No, le bimbe sono impazzite, non avete una frequenza, state ferme! Niente, vabbè.
0: Ma vuoi vedere che Nicola va a risolverci il problema dell'FM che abbiamo stamattina?
1: Può essere.
3: Quello lo lascio a chi di dovere.
1: No? Ciao Nick,
0: ciao,
1: ti vogliamo
0: Nick.
1: Bene.
3: Buona giornata a tutti.
1: Ciao.

0: scusate. Su Giovanotti con I Love You Baby, vi confermo che siete su tre, con me la Marghe, il nostro Michael Casanova e il nostro Maxolins. In realtà Maxi B non è presente in studio perché siamo riusciti a entrare in contatto con lui e sta per fare un prelievo del sangue.
1: Sì, un prelievo importante ed è il primo della lista.
0: È il primo della lista. La foto che avete visto apparire sul teleticino di Maxi disperato mentre viene prelevato del sangue, sappiate che è frutto dell'intelligenza artificiale e della vostra creatività. Grazie a tutti.
1: Tu non sei mai stata prima della lista in qualcosa?
0: Prima della lista in qualcosa? Ero l'ultima dell'appello e quindi la prima a essere interrogata quando si partiva dal fondo. Zanatta.
1: Ah, vedi, io invece lo stesso esempio, ma ero il primo. Quella C, perché non avevo A, non c'era nessuno con la A e con la B.
0: Ah, davvero?
1: Sì, a fisica quando mi interrogavano. Io ricordo ancora la professoressa Fumagalli, che è andata in pensione. Diceva: oggi interroghiamo da Casanova.
0: Ah, sì.
1: E io più delle volte uscivo e prendevo sempre due, mi rimandava al posto. Perché mi dimenticavo di dire le unità di misura, nel senso che io dicevo 3 più 4 fa 7, ma lei mi diceva: ma sì, ma cosa? Patate, piselli, pomodori, dovevo dire decimetri. Cioè, mi dimenticavo sempre di dire decimetri, centimetri e quelle cose lì.
0: Beh, amore, dubito che fosse solo un problema di unità di misura, perché 3 più 4 faceva comunque 7.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma non andiamo a disturbare la signora Fumagalli, ecco. Cioè, la verità è, lo diciamo a tutti i professori, gli insegnanti all'ascolto. Sì. Noi lo vediamo dove è andata a buttare quel dito lì. È ovvio che se sei Zanatta e vai verso il fondo, cioè gli infarti che ci avete fatto venire, la sudorazione a freddo, lo sappiamo solo noi.
1: Voi che siete della Z.
0: E chi sta? Oh, ciao Cocca.
1: C'è Cocca.
0: Anche chi... vedi, Cocca era con la C.
1: Come me.
0: Però avrà avuto gente con la A e con la B di cognome a far l'appello a scuola, no Cocca? Vedi, quindi non era il primo, non aveva quel brivido lì.
1: Io in prima liceo.
0: Tre prima di lui.
1: Io in prima liceo. Tu eri il terzo.
0: Lui era il tre. Non vi è mai successo che il prof spostasse il dito per farvi venire la strizza? E quindi tu dici: Zanatta, scherzo! Prende qualcuno dal mezzo, tipo Mariani.
1: È già capitato, è già capitato.
0: Sì.
1: Però quei docenti lì io credo che non ci siano più, perché una volta erano veramente... Cioè, a me mettevano paura alcuni docenti, quelli di matematica.
0: Certo!
1: Cioè, ricordo che c'era di fianco all'aula del professor Ballinari, c'era una porticina nera, perché tutte le pareti erano disegnate. Di fianco alla sua porta c'era una porticina nera e io ricordo che...
0: Ma era vera o era solo disegnata?
1: Disegnata. Però era come per dire... Adesso entrate in un buco nero, sostanzialmente. Dentro di me dicevo...
0: Che poesia e che interpretazione,
1: Dentro di me mi dicevo, per il terrore che incuteva, perché incuteva un timore terribile, lui entrava sempre con la Gazzetta dello Sport e leggeva la Gazzetta dello Sport.
0: Ok.
1: Ma non interrogava sulla Gazzetta dello Sport.
0: Beh, certo.
1: Capito?
0: Sarebbe stato troppo facile.
1: Io dentro di me dicevo, entro vivo ed esco vivo. Cioè, sapevo che dentro di me entravo vivo e uscivo vivo, perché non potevo uccidermi.
0: Ok.
1: Capito? Psicologicamente.
0: Certo. Cocca, commenti tu o... Trauma, sono stati dei traumi non indifferenti.
2: Capiscono tante cose adesso.
1: Capiscono chi?
2: Si capiscono tante cose.
0: Tante cose, tante cose.
1: Ok.
0: Barbara Venneri aveva vissuto lo stesso trauma essendo una V. Eri l'ultima dell'alfabeto?
1: Ah, anche tu eri l'ultima dell'alfabeto?
0: A scuola? Sì, io Zanatta ero l'ultima, Venneri.
1: Noi saremo l'ultima ruota del carro se non andiamo in pubblicità.
0: Sì, anche
1: capito?
0: Secondo me.
3: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m. E basta. Amici in affitto. Il Morning Show. Altamente consigliato per il buon umore.
4: Da IKEA, fino al 27 settembre, ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
5: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey Noranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey Noranco. Parti con un vantaggio in più.
6: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
5: chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town. Centro Serramenti Ticino. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
5: A Foxtown, bellezza, benessere e stile sono sempre di moda. Il 26 e 27 settembre arrivano a Foxtown i Beauty Days, due giornate dedicate allo stile e alla cura di sé con masterclass, attività fitness, un concorso e tante esperienze da scoprire. Scopri il programma completo su foxtown.com e prenota il tuo posto.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
9: Beh, visto il costo della benzina.
8: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
10: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Offelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
11: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
12: Amore, mi compri una nuova cucina?
13: Fatto.
12: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
13: Fatto.
14: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
1: Sono le 8.
3: Ticino News mattina.
15: Giovedì 24 settembre, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione del mattino, quelle che sono le notizie più importanti di giornata raccontate in una manciata di minuti in compagnia oggi di Barbara Veneri. Ciao Barbara, buongiorno.
16: Buongiorno a tutti.
15: Torniamo sulla decisione del Consiglio della Magistratura che ha stabilito che il procuratore generale Andrea Pagani ha agito nel rispetto delle leggi nell'ambito della vicenda legata ai presunti atti di violenza raccontati dalla 52enne poi deceduta Melide contenuta nella querela contro il consigliere di Stato Claudio Zali. Cristina Maderni, coordinatrice della sottocommissione vigilanza che aveva trasmesso la segnalazione, parla sul Corriere del Ticino di un'analisi accurata e rapida dei fatti. La deputata apprezza anche le indicazioni della CDM come il doppio controllo nei casi delicati e maggiori verifiche sulle persone vulnerabili. Bisogna fare di tutto, dice, per ascoltarle, tutelarle e aiutarle.
16: Daniel Ritzer sulla Regione commenta la decisione del Consiglio della Magistratura. Il CDM, scrive il direttore, sottolinea che la valutazione deve basarsi sulle informazioni disponibili nel 2021 e che il senno di poi non può modificare retroattivamente il giudizio sull'operato del magistrato.
15: Ritzer evidenzia però che la vicenda ha sollevato interrogativi sulla gestione dei casi che coinvolgono membri del governo e richiama il suggerimento del CDM di introdurre un doppio controllo coinvolgendo almeno un altro magistrato nei dossier particolarmente delicati. Il direttore propone infine di valutare la presenza di procuratori straordinari supplenti per garantire maggiore tempestività e indipendenza in situazioni analoghe.
16: La procura ticinese ha chiuso l'inchiesta sul fallimento di Darwin Airline, ipotizzando diversi reati nei confronti di 4 persone. Gli ultimi 2 CEO di Darwin e 2 ex dirigenti di Adria Airways. Tra le accuse figurano amministrazione infedele, bancarotta fraudolenta, cattiva gestione e appropriazione indebita di imposte alla fonte.
15: Al centro dell'indagine, riferisce la RSI, il passaggio di Darwin ad un fondo lussemburghese nel 2017 e il successivo cambio di nome in Adria Airways Switzerland, costato circa 1,8 milioni di franchi. Secondo una perizia, l'operazione avrebbe contribuito a ridurre significativamente la liquidità della compagnia fallita pochi mesi dopo.
16: E ora andiamo a Lugano, dove da anni si dibatte sui compensi nei consigli di amministrazione delle aziende municipalizzate, come IL, le cui remunerazioni non erano note. Noi siamo stati in grado di fare un po' di chiarezza. Nei primi sei mesi dell'anno il presidente Lucas Bernasconi ha percepito tra gli 80 e i 90 mila franchi. Andrea Leoni lo ha intervistato.
13: Io per il momento non li commento, sicuramente non sono fuori rispetto a quello che è il benchmark delle altre società svizzere.
17: Si chiede la cittadinanza, ma anche la politica luganese, che sappiamo sta facendo un ampio dibattito su questo, perché un'azienda pubblica come AIL non può rendere pubblici e trasparenti esattamente gli emolumenti che prendono i consiglieri di amministrazione.
13: Allora, non è una decisione di AIL, noi rispettiamo quelle che sono le norme e la giurisprudenza in vigore, quindi rispondiamo alla legge oggi.
15: Da Berna il Consiglio nazionale ha approvato definitivamente la mozione di Fabio Regazzi che introduce in Svizzera un sistema simile al modello svedese per la gestione del lupo. In futuro si dovrà fissare una soglia massima di esemplari. Una volta superata, i cantoni potranno, con il via libera della Confederazione, abbattere singoli lupi o interi branchi.
16: La popolazione svizzera del grande predatore è passata da una decina di esemplari nel 2010 a circa 350 a fine 2025. Regazzi e Alex Farinelli sostengono la necessità di tenere conto delle peculiarità regionali e della tutela dell'agricoltura di montagna, mentre il PS sottolinea l'importanza delle misure di protezione del bestiame. La revisione della legge sulla caccia potrebbe ora riaprire il confronto politico e, secondo il Corriere del Ticino, anche la strada a un referendum.
15: Ieri sera intanto il Consiglio nazionale ha terminato la sua seduta con un sì al controprogetto diretto all'iniziativa popolare sulla sicurezza dell'approvvigionamento medico. La proposta scelta dalla Camera del Popolo attribuirebbe alla Confederazione maggiori compiti in materia, ma solo nei settori in cui i cantoni e l'industria non possono agire autonomamente per far fronte alla penuria di farmaci.
16: Il Consiglio degli Stati invece questa mattina si chinerà sulla cosiddetta Lex On, una misura che permette di usare la croce svizzera sui prodotti progettati nella Confederazione ma realizzati all'estero. Il senatore ticinese Fabio Regazzi, tramite una mozione, chiede di annullare questo provvedimento deciso la scorsa primavera dall'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale.
15: Cantonali 2027, Giovanni Poloni, vicepresidente del PLR, coordinatore del gruppo incaricato di costruire la lista per il Consiglio di Stato, assicura sulla regione che il partito punta ad una candidatura competitiva nonostante il passo indietro di Simone Giannini. Il nostro lavoro non è mai dipeso da un'unica disponibilità, sottolinea, ribadendo l'obiettivo di una squadra di 5 candidati con forza propria.
16: Poloni esclude l'idea di una lista costruita semplicemente attorno ad Alex Farinelli. Anche Alessandro Speziali resta tra i possibili profili. Il PLR cerca candidati, ha spiegato, con credibilità, affidabilità, impegno e coraggio, capaci di rappresentare le diverse realtà del cantone. Sul raddoppio dei seggi, infine, Poloni è esplicito: sì, ci crediamo, precisando però che il secondo seggio va conquistato.
15: Dal canto suo, il comitato cantonale del Partito Socialista ha confermato Marina Carò Fabio Guscetti e Nancy Lunghi quali candidate al Consiglio di Stato per le elezioni cantonali del prossimo anno. La candidatura si inserisce nella lista unitaria progressista che il PS intende costruire con Verdi ed MPS. Carobbio è consigliera di Stato uscente, Lunghi municipale di Locarno. La decisione definitiva su alleanze e candidature spetterà al congresso socialista del 15 novembre.
16: E ora parliamo di un fenomeno preoccupante che è sbarcato in Svizzera. Il Tagesanzeiger mette in luce una rete di organizzazioni di sadici che adesca online ragazze minorenni e le spinge ad atti di autolesionismo fino ad arrivare alla fine più drammatica, cioè il suicidio. Il giornalista informatico Paolo Attivissimo ci spiega come funziona il cyber adescamento.
18: Fondamentalmente l'adescamento online lavora attraverso i dati che gli utenti depositano nei social network. Quindi, per esempio, una persona che mette dei like su contenuti che sono legati all'emotività o a alcuni argomenti legati a questa tematica, possono essere poi suggeriti dagli algoritmi automatici dei social network ai potenziali carnefici. Quindi non è facile difendersi, perché tutti involontariamente lasciamo indizi di questo genere. Come giustamente dice nell'articolo, basta lasciare un accenno a un problema di depressione, a un momento di tristezza, che si può essere schedati dai social network come persone potenzialmente depresse e quindi suggerite come persone interessanti a non solo persone che ci potrebbero aiutare, ma anche a persone che potrebbero volerci del male.
15: Una coppia di minorenni, 16 anni lui, 15 lei, residenti nel Locarnese, sarebbe stata aggredita sabato sera a Lugano dopo aver lasciato il Class Café. Il ragazzo, riferisce la regione, è stato picchiato da un gruppo di coetanei mentre diverse persone assistevano e filmavano la scena. I genitori hanno presentato una denuncia penale alla polizia cantonale. Il gestore del locale ha espresso rammarico, sottolineando l'impegno per la sicurezza. Il sabato sera ha spiegato: abbiamo 7 agenti di sicurezza, 2 solo all'ingresso.
16: A suo dire il problema riguarda soprattutto ciò che accade all'esterno del locale e l'alcol consumato dai giovani prima di arrivare. L'episodio riaccende il tema della violenza giovanile a Lugano dopo altri casi avvenuti in centro, mentre il Consiglio della Magistratura ha segnalato per il 2025 un peggioramento della situazione nella magistratura dei minorenni con le giacenze ai massimi degli ultimi 10 anni.
15: E anche la stazione ferroviaria di Mendrisio torna ad essere teatro di episodi di violenza e disagio. L'ultimo caso è avvenuto martedì pomeriggio, quando 2 uomini sono venuti alle mani. Uno dei 2 è stato accompagnato al pronto soccorso per le cure del caso. L'area della stazione è considerata da tempo un punto sensibile. La città aveva già avviato una campagna di sensibilizzazione e intensificato il monitoraggio.
16: Il capo di Castero Sicurezza, Samuel Maffia, però ora ha annunciato un nuovo rafforzamento della presenza degli agenti. Ci sarà nuovamente una presenza più assidua di agenti di polizia, spiega Maffia al Corriere del Ticino, secondo cui la loro presenza contribuisce a ridurre questo tipo di episodi. Il responsabile evidenzia però che la polizia si trova spesso a correre e tamponare, mentre alla base degli episodi c'è un diffuso disagio sociale che dovrebbe far riflettere istituzioni e società.
15: Il progetto per la nuova caserma dei pompieri all'ex Lati di Sant'Antonino arriverà in Consiglio Comunale a Bellinzona il 19 ottobre. Costo complessivo stimato in circa 34 milioni di franchi, 14 per l'acquisto dello stabile, 20 per l'adattamento. L'alternativa, rappresentata dall'ex birreria, avrebbe invece un costo di una decina di milioni più alto. Il municipio difende la proposta dell'ex Lati per gli spazi disponibili, i tempi di realizzazione e le possibilità di sviluppo futuro, mentre i tempi medi di intervento resterebbero sostanzialmente invariati.
16: Tra i principali gruppi politici prevale il sostegno alla proposta, anche se non mancano dubbi e posizioni contrarie. Lega, UDC, Centro, PLR, PS si orientano in maggioranza verso l'ex Lati, mentre il Partito Comunista deve ancora sciogliere le proprie riserve. Resta inoltre il malcontento di una parte dei pompieri che in passato aveva contestato la scelta, e alcuni esponenti e politici ritengono concreto il rischio di un referendum.
3: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
15: Forti rallentamenti sulla 2 fra la Galleria di San Nicolao e la Galleria di Grancia, tra la Dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Manno, infine nella direzione opposta a partire da Gravesano.
3: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: Abbiamo dovuto cercare un sostituto per Maxolis. Ovviamente sì. Maxi non è sostituibile, ma almeno per l'Astro Tris, perché a me spetta sempre l'ultimo posto, ok?
1: Sì.
0: Il più sfigatello. Non posso permettermi, la mia voce non può essere associata ai segni che giungono sul podio. Ha vinto, a grande richiesta, grandi votazioni del pubblico, il nostro Cocca. Benvenuto Cocca.
1: Benvenuto Cocca.
2: Che era l'unico che è rimasto...
0: Sì, sì.
2: Okay. E comunque poi... è sostituibile.
1: Sì, ma poi sappi che Maxi, non abbiamo più notizie di Maxi. Cioè, quindi Lago potrebbe essersi incastrato, che
2: sì,
1: ne so. Vabbè,
2: già lui ha i suoi problemi con gli aghi, quindi magari non...
1: Non abbiamo più notizie.
0: Quindi Lago della Bilancia ha tirato verso il nostro Cocca.
1: Sì, potresti essere confermato anche domani mattina, gli altri
0: sì,
1: giorni.
0: Sì. Beh,
2: la mattina mi trovate sempre qua, quindi non sarebbe più grosso...
0: comodo già qui.
1: Sì, vuoi dare a Cocca...
0: Sì, sì, fornisco tutto. Aspetta,
1: dovrai leggere l'oro.
2: I grandi mezzi.
1: Sì, sì.
0: Dunque, sappi che si parte dal terzo posto sul podio. Okay. Sul podio.
1: Podio.
2: Sul podio. Podio. E si sale o si scende?
0: No, si sale.
2: Ah, ok. Mm.
0: Al terzo posto, ecco qui.
1: Abbiamo la siglettina.
0: Mi raccomando, sì, aspetta, è sigla.
1: Dacci un giudizio sulla siglettina, perché l'abbiamo studiata tutta l'estate.
2: Vai.
1: Abbiamo detto, vogliamo fare una cosa fatta bene.
0: Sì, sì.
1: Senti.
3: Astro Tris.
0: Firmata Morricone.
2: Innovativa.
1: Bella, eh?
2: Innovativa.
0: Sì. Inaspettata.
2: Spezza un po'.
1: Mm. Spezza, spezza.
2: Al terzo posto quest'oggi si classificano i pesciolini.
0: Ah, bravi pesci.
2: Devo anche leggere poi tutto.
1: Tu che segno sei, scusa?
2: Io gemelli.
1: Ah, ok.
0: Ah.
2: I miei due figli su tre sono pesci.
0: Pensate.
2: È arrivato il momento di lasciarvi alle spalle una delusione. State ritrovando energia, fiducia e soprattutto la voglia di guardare avanti.
0: Però attenzione, la cosa più importante è la frasetta, eh?
1: Sì, frasetta finale.
2: Ma la devo dire...
0: Frasetta, sì.
2: Il passato è passato.
0: E sì, fin lì.
2: E se torna, ditegli che avete cambiato numero.
0: Bella!
1: Questa era bella, bravo, bravo.
2: Seconda posizione per il toro.
0: Mio ascendente.
2: Mia moglie.
0: Scusa,
2: tutta la famiglia.
1: Anch'io sono.
0: Posso dirvi una cosa? Ricordatevelo sempre: in Brasile, superati i 30 anni, non leggono l'oroscopo del proprio segno, leggono l'oroscopo del proprio ascendente, perché incide di più sulla personalità e tutto, lo sapete?
2: No, anche perché 30 anni a leggere sempre.
0: Sì, che noia, per cambiare un po'.
1: E io sono toro, ascendente capricorno. Cioè io sono doppio corna.
0: Ok, sì.
1: Cosa vuol dire?
0: Però oggi non sei secondo, allora.
2: Sei un gran cornuto.
1: È per quello che non mi fidanzo.
0: Sarà per quello, sì.
2: Comunque, un'esperienza recente sta portando una ventata di serenità nella vostra famiglia.
0: Bene.
2: I rapporti migliorano, finalmente in casa si respira un'aria diversa.
0: L'hai modificata perché per tua moglie o...?
2: No, ma anche perché... non lo so. Sì, va bene.
0: Vabbè.
2: Cercherò di respirare questa brezza marina. Frasetta.
0: Sì.
2: Pace in famiglia, godetevela prima della prossima riunione condominiale.
0: Bella questa.
1: Primo posto, ce lo tocca, vai.
2: Primo posto, cancro. Oggi siete inarrestabili sul lavoro, in arrivo un aumento, la possibilità di guidare un progetto importante.
0: Sasha dal Col, io sono cancro.
2: Oggi, solo per oggi.
0: È per l'aumento. Per oggi. Certo.
1: Oggi devi incontrarlo?
0: Sì, con te.
1: Anch'io sono cancro.
0: Sei cancro anche tu.
1: Sì.
2: Finalmente qualcuno si è accorto di quanto valete.
0: Oh,
2: frasetta. È andato via.
0: Ah.
2: Aspetta, eccola qua. Da oggi non chiamatemi cancro, chiamatemi direttore.
0: Chiamatemi direttamente Sasha dal Col.
1: No,
2: arrivederci ragazzi, è stato un piacere.
0: Ciao Cocchino, grazie.
1: Vogliamo chiederti Cocca, tu hai una canzone preferita che vorresti ascoltare mentre scendi le scale
0: sì,
1: e vai
0: dai.
1: A lavorare?
2: Sì, ma so già che non c'è il programma.
1: Non c'è il programma, cosa che ascolti te?
0: Beh, sottovaluti il nostro programma, scusa.
2: No, non lo so, dai, scegliete voi, così su due piedi perché...
1: Ah, tu non hai una tua playlist?
0: Sai che neanch'io? Cioè, no. Se tu me lo chiedi così su due piedi, panico.
1: Ultimo? Quel filo che ci unisce.
0: Oh, adesso è impazzito per questa di ultimo, non se ne può più.
1: L'ho sentita ieri mentre andavo a spasso col cane e oggi venendo giù in macchina e piangevo in entrambe le situazioni.
0: Ma perché ieri un povero ragazzo stupendo, Andrea, ha condiviso con noi al telefono il suo disagio perché è appena stato mollato dopo 4 mesi con un messaggio.
2: E direi che fargli ascoltare Ultimo non lo tira
0: lui
2: sul dimorale.
0: Lo voleva lui, ci ha fatto scoprire questa canzone di Ultimo.
1: Comunque, nella nuova canzone di Ultimo, che si intitola Tutto, Tutto, si cita tale Paolo.
0: Non è vero.
1: Giuro, me lo metto, si cita Paolo.
0: Lo sai che c'è un Paolo che ci chiama ogni tanto, che ancora dobbiamo capire bene chi sia, però ci regala grandi emozioni? Cosa stai cercando?
2: Tutto che non sarà...
0: No, vabbè. Quando si mette lì che scruta...
1: C'è tutto, eccoli. Ci ascoltiamo tutto e fateci caso che ci sarà Paolo.
0: Va bene. Vado con l'ultima posizione o no?
1: Vai con l'ultima.
0: Ma Cocca può restare o...
1: No, deve sentire l'ultima posizione. Ovvio.
0: Purtroppo, cari amici del Sagittario, l'ultimo posto oggi spetta proprio a voi. Giovedì complicato, soprattutto in famiglia. Ci sono questioni che vi preoccupano e che non potete più rimandare. Meglio affrontarle subito prima che diventino ancora più grandi. Ma c'è una frasetta anche per voi.
1: Vai.
0: Oggi in famiglia siete tutti nervosi. Anche il cane ha chiesto di andare a vivere da solo. Punto!
1: Ci ha scritto Laura Zucchetti. Attenzione, Cocca si vergogna perché ascolta country.
2: No, allora è vera questa cosa, perché l'altro giorno mi lantavo in redazione che in questo periodo sto ascoltando musica country, ma soprattutto, e forse penso che sia peggio, musica elettronica turca.
0: Elettronica? Che combo inaspettata e magica. L'elettronico e il turco.
2: Elettronico turco, tipo Punjabi MC, quella gente
0: scusami,
2: lì.
0: Suggeriscimi un pezzo che lo metto dal telefono, dai. Adesso,
2: suggerirti il nome di un DJ turco è difficile. Se tu vai su Spotify e cerchi musica elettronica turca, ti escono queste...
0: Elettronica turca.
2: Queste playlist che sono un po' ambient.
0: Ma Mahmut Oran va bene?
2: Mahmut va bene.
0: Beh, ascoltiamo,
1: sentiamo,
0: siete pronti?
1: La musica di Cocca, prego.
2: Senti l'odore delle spezie?
0: Sì, lo sento sempre.
1: Sì.
0: Ed è subito il Ramadan. Ecco,
1: ascolti questa musica.
0: Aspetta,
2: sai chi me l'ha fatta scoprire?
0: Chi?
2: Jake La Furia.
0: Perché?
2: Che ha detto, ha fatto un'intervista poco tempo fa, ha detto: ultimamente mi sto scimmiando con la musica elettronica turca, ma incuriosito. E adesso si balla Punjabi MC.
1: E chi mi sta catturando?
0: Ma sai che anche a me? Vabbè,
1: come
0: grazie.
1: Si chiama il genere?
2: Musica elettronica turca.
1: Elettroturco.
0: Sì. Vabbè, Mahmut Oran, grande suggerimento.
1: Io voglio ascoltare l'elettro turco mentre faccio il bagno turco. Va bene?
2: È un po' scontato.
1: Ascoltata?
2: Un po' scontato.
0: Ecco.
1: Vestito da turchese.
0: Al massimo di turchese o da turco, ma va bene così. Grazie.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.

0: Niente, ormai mi rendo conto che i gusti in Ticino siano cambiati. E voi adesso fingete di disprezzare, ma in realtà capita come con quelle canzoni brutte che mandano in onda e dici no, non la sopporto. O fingete di non ascoltare la Pausini, come nel mio caso.
1: Sì, sì.
0: Ma quando poi la senti in onda e sei a far la spesa, ti ritrovi a canticchiarla. Quindi ti ha già preso, eccolo.
1: E andiamo.
0: Musica elettronico turca. Segnate, perché lo so che la prossima domanda: Mahmut Orhan.
1: Potremmo,
0: sì,
1: volendo, ogni mattina mandare in onda un pezzo.
0: Sì.
1: Per lanciare il trend.
0: Conquistere il trendy o il trend? Sì, potrebbe diventare trendy ascoltare questo nuovo trend, in effetti. E non state a ringraziare noi, ma ringraziate direttamente Cocca,
1: Alessandro,
0: dalla redazione.
1: Cocca, divulgatore.
0: Sì, sì, sì, sì, è un influencer musicale.
1: Certo. Mm. Parliamo con tutte le persone che non ci stanno ascoltando e quindi stiamo parlando a vuoto, però stiamo ricevendo davvero tantissimi messaggi che non si sente la radio sull'FM a Lugano, nel Malcantone.
0: Posso dirvi che forse oggi meglio così.
1: Forse oggi meglio così.
0: Che Gesù interviene sempre per un motivo, eh?
1: Esatto. Hai colto Paolo nella canzone?
0: E no, perché stavo chiacchierando con te di musica elettronico turca.
1: Ti faccio sentire il passaggio.
0: Va bene.
1: Dove dice Paolo o Paolo.
0: Vai. E sentiamo. Ma è un'altra canzone?
1: Esatto.
0: Ma mi hai messo gli Imagine Dragons.
1: Va bene così, va bene così. Vabbè. Poi pubblicità.
0: Ah, ok, nel dubbio quindi ultimo lo ascolteremo per ultimo in chiusura puntata. Molto bene, molto bene.

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
2: Anche io.
1: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
2: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
1: E se ci piace lo compriamo.
2: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
3: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
4: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
5: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica. Scoprila nelle giornate Open Doors del 25-26 settembre presso i partner Volvo.
6: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.

0: sì, con meno sangue, però mi sento debole, avrei bisogno di un Gipfeli offerto. Beh. Però
1: e funziona solo con quello alla crema, tra l'altro, perché con gli altri no.
0: Sì, crema, ricordo, con sopra i chicchini
1: di zucchero. Certo.
2: No. Abbiamo la fotografia, fotografia sta scattata all'interno del EOC di Mendrisio.
0: Bravo, vediamola.
2: Facciamola vedere sul vicino. Eccolo qua.
1: Eccolo qui.
0: Sì, disperato. Ho pianto, ma non per colpa della... Come si chiama? Sono infermiere o coloro che ti prelevano il sangue?
1: Le prelevatrici.
0: Le prelevatrici.
1: Sì, sì,
0: sì, sì, sì. Bravissima.
1: Brava.
0: Entro, non ho sentito.
1: Ah.
0: Esco, non ho sentito.
1: Ah.
0: Sì. Sì.
2: Oh. Ah, non sentivi niente.
1: Sapete
2: niente.
1: Che alcuni te lo dicono per depistarti? Cioè tipo, sto entrando... Ah, non l'ho sentito.
0: Perché non sono correttata. Trim. No, nel caso io faccio i complimenti perché io ho fatto i calcoli. 7 prelievi in 12 mesi, una roba l'altra.

0: preso, non possono donarlo?
1: No, non credo funzioni così. Poi oggi devo dire, ha preso una. Di solito prendo tipo 10 provette. Cioè, esci che sei provato.
0: Certo.
1: Con le provette. Invece stavolta una, perché adesso l'ho già detto stamattina, vero? Serve solo per vedere se nel sangue c'è ancora la pastiglia che ogni 12 ore devo prendere. Ecco.
2: Io vorrei fare una piccola appunto, una piccola postilla. Tu stamattina hai sfruttato l'ora che hai vinto?
1: Ho sfruttato l'ora e già sapendo che vincerò un'altra, anche metà di un'altra.
2: Perché sono le. Un'ora e quaranta,
0: chiaro, però c'è il gettone. Cioè, lui si è portato avanti come ho fatto io con i 20 franchi nel salvadanaio per non pronunciare la parola che non posso dire.
2: Cioè, lui sa già che vincerà.
0: Sì, sì.
1: Però facci caso: ogni volta che sfruttiamo una vittoria, cioè l'ora che ci regaliamo, una va al cimitero e l'altro all'ospedale.
0: Il prossimo
1: terzo,
0: sei tu.
1: Il terzo dove andrà mai?
2: E ma peggio del cimitero. Cosa c'è peggio del cimitero?
1: Beh, guarda che qualcosa c'è.
0: In caso facciamo una seduta spiritica, comunichiamo con te dall'aldilà.
1: Vi vengono in mente posti peggiori? Ditecelo, così lo spediamo lì. Perché no?
2: C'è la terza uscita, tocca a me.
1: Sì.
0: No, tu mi devi ancora lavare la macchina, scusami, ci stiamo

0: prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi.
1: Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova.
0: Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
2: 50 anni di Conforama, ultimi giorni! Corri da noi e approfitta di tutte le nostre mega offerte incredibili! E in più approfitti del 25% di sconto su mobili e materassi! Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi! Ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
3: Autoronchetti presenta...
4: Ma sei sicuro che ci stia tutto?

0: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
1: Allora sì che è spaziosa.
2: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
3: Vieni da Manor e approfitta fino al 30% di sconto durante i My Special Days su grandi marchi. Fino al 30 settembre con la tua carta My Manor.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casinò Lugano.
6: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antolino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
7: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. 1

0: Questa è buona, molto buona per il pre-serata anni 80. Questa.
1: Mio primo CD acquistato, o questo, quello dei Neri per Caso, sono sempre indecisa, non ricordo.
0: Si sa.
1: Roxetto, Neri per Caso.
0: Ci sono dei messaggi. Ah. Uno fa male al cuore. Maxi, meno male che sei tornato. Cocca stava già prendendo le misure della tua sedia.
1: Sì, ci ha preso gusto, Cucchino.
0: Questo vuol dire che non è che conto tanto nel trio. Ma va bene, fa niente, va niente, va bene così. Poi, posti dove potrebbe andare Michael alla sua uscita, quando...
1: Ah, giusto!
0: Dentista.
1: Ah, beh, ah, perché tu soffri il dentista?
2: No.
1: Ah, beh, qual è il medico che temi di più?
0: Beh, beh.
1: Il proctologo.
0: Quando mette il guanto, ragazzi.
2: No,
0: sì,
2: no,
0: sì.
2: No, io ho avuto grosse sofferenze per i calcoli renali, quindi tutto quello che è catetere. Cioè, il catetere è una cosa che io aborro.
1: Ok.
0: Perché nell'uomo il catetere va.
2: No, va là. A me è capitato già due o tre volte.
1: Ai.
2: Quindi
1: proprio tipo cannuccia.
2: Ecco, non vorrei che la terza uscita fosse questa.
0: Allora, no. Dai, però c'è anche l'ufficio esecuzione. Tasse.
2: Allora, sì? Catetere.
0: Ma anche due o tre volte al mese, eh? Poi, ragazzi, non vi si sente dalle 7.05, questo è un disagio, ma Cantone Luganese FM, sì. Vero?
2: Abbiamo l'antenna del San Salvatore che non va più.
1: Per fortuna che almeno il DAB e Teleticino funzionano.
0: L'applicazione
1: e
0: va.
1: E l'app, quindi quando l'FM vi abbandona...
0: E passate lì l'app. Io ho visto Davidone, che ormai tutti hanno imparato a conoscere,
1: certo.
0: E il nostro Riccardo Bazzero, che è un po' il patrono dei tecnici. Non li ho mai visti così indaffarati, preoccupati.
1: Pensate che ho beccato prima Riccardo in corridoio e neanche stavo pensando ai problemi che abbiamo. Faccio, uè, come va a fare? Ho visto giorni migliori, perché Ricky? Non ho collegato.
0: No, no, no, poverini, sì.
1: Eh sì.
0: Vabbè, questi sono i posti che ti aspettano.
1: Sì. Ma tu non ci hai ancora raccontato bene com'è andata oggi?
0: No, ma liscio come... Vedi che sono una fragola.
1: Sì, tranquillo.
0: Sto una fragola. Capito?
2: Adesso sviene.
1: Oh.

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
3: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
4: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming. A Foxtown, bellezza, benessere e stile sono sempre di moda. Il 26 e 27 settembre arrivano a Foxtown i Beauty Days, due giornate dedicate allo stile e alla cura di sé con masterclass, attività fitness, un concorso e tante esperienze da scoprire. Scopri il programma completo su foxtown.com e prenota il tuo posto.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
7: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
8: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
9: Solo?
8: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
9: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
10: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
11: Sagra dell'uva del Mendrisiotto. 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre. 70 anni insieme e la festa continua. Sagradelluva.ch.
12: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
13: Sono le 8:59.
14: Ticino News.
15: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Usare la croce svizzera sui prodotti fabbricati all'estero ma progettati nella Confederazione. Oggi il Consiglio degli Stati tratterà una mozione contraria a questa misura. Alessandro Cocca.
16: La mozione del senatore ticinese chiede di riservare il simbolo rosso crociato ai prodotti effettivamente fabbricati in Svizzera. La questione nasce dalla nuova prassi dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale in vigore dallo scorso marzo, che in determinate condizioni permette di utilizzare la croce svizzera anche su prodotti realizzati fuori dal paese, ad esempio quando ricerca, sviluppo o design sono elvetici. Ragazzi ritiene che questa interpretazione rischia di indebolire il legame fra la croce svizzera e la produzione nazionale. Il Consiglio federale invece ha raccomandato di respingere la mozione difendendo l'attuale impostazione. Oggi spetterà dunque alla Camera dei Cantoni pronunciarsi sul futuro delle regole. La nuova interpretazione sulla croce svizzera è stata resa particolarmente evidente dal caso del marchio svizzero di calzature sportive On, i cui prodotti sono fabbricati principalmente all'estero.
15: E sui conflitti in Iran e in Ucraina, la Svizzera intende continuare a offrire i suoi canali diplomatici per sbloccare i processi di pace. Lo ha detto ieri il consigliere federale Ignazio Cassis presso la sede delle Nazioni Unite. Tuttavia, ha affermato, Berna non dispone del potere politico e militare degli Stati Uniti per spingere le parti a un compromesso. Restiamo in tema perché il G20 di dicembre potrebbe essere l'occasione di incontro tra Stati Uniti, Russia e Ucraina. Almeno lo pensa il presidente Volodymyr Zelensky, affermando di aver discusso con gli americani della fattibilità di un simile formato nell'ambito del vertice. Un colloquio trilaterale, conclude Zelensky, che potrebbe offrire l'opportunità di ottenere risultati concreti. Dall'11 al 18 ottobre torna il Festival dei diritti umani a Lugano con 26 film in programma, tra cui 15 anteprime svizzere. Un modo per riflettere su temi di stretta attualità come le guerre in Palestina e in Ucraina. Sentiamo il presidente Roberto Pomari.
17: Cito un nome perché è il primo che mi viene in mente, ma ne abbiamo decine di ospiti. Tra l'altro parecchi registi e autori dei film ci raggiungono a Lugano, ma in particolare vorrei ricordare che abbiamo la serata d'apertura l'intervento di Filippo Grandi, che è stato alto commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite e che è appena rientrato dall'Afghanistan e quindi potrà fornire anche qualche informazione di prima mano. E in più Rosine Bakam, che sarà insignita del premio, un ulteriore premio che noi attribuiamo, però questo da sempre, all'autore e all'autrice, in questo caso è una regista camerunense che abita in parte in Belgio e che è stata segnalata dal settimanale New Yorker come una delle più interessanti autrici attualmente attive sul questo genere di documentario che si rivolge o che rivolge la sua attenzione alle realtà africane in questo caso.
18: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
14: L'infotraffico.
15: Rallentamenti tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Manno, nella direzione opposta a partire da Gravesano e infine a Lugano su via Sorengo in direzione del centro.
14: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
15: Oggi in prevalenza soleggiato con qualche velatura, a basse quote temperatura massima sui 24 gradi.

0: Carta canta, ragazzi. Carta canta. Senti come canta, senti come fruscia. Allora giochiamo con il Garage Boffelli. Grazie al Garage Boffelli.
1: Questo appuntamento è offerto da Garage Boffelli. Il nuovo Garage Boffelli apre le porte.
0: Apre le porte a una nuova sede ad Avesco.
2: Sì,
0: e per questo, cosa c'è?
3: Io metterei una canzone da festa. Non è una brutta notizia, vabbè, è una bella notizia. Garage Boffelli apre le porte.
0: Rifaccio. Dimmi la base.
3: Dai, dai.
0: La
4: base. È una base poesia.
0: Sì, sì.
4: E a me il Garage Boffelli fa venire in mente una cosa poetica.
0: Certo. No, certo. No, rifaccio l'entrata.
3: Va bene, però io lo rifarei con un po' più di entusiasmo.
4: Va bene.
0: Dottore, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Sto per giocare con Boffelli. A me ricorda questo.
3: Sì.
0: Ci sono dei buoni pasto in premio.
4: Vai, rifai l'entrata.
3: Dai, dai.
0: Rifaccio?
4: Rifai l'entrata. Vai.
0: Giochiamo con Garage Boffelli. Oh! Allegria, premi, ricchi e anche cotillon. Che non ho mai capito cos'è cotillon,
3: sì,
0: ma vabbè.
3: Sì.
0: 5 buoni acquisto da 50 franchi in paglio oppure 5 buoni pranzo o cena offerti dal Garage
3: Boffelli.
0: Ecco così.
4: Alita dall'altra parte per la prossima. Sì.
0: Il microfono se ne è risentito.
3: Sì. So che siete in panico perché dite: aspetta, non ricordo come fare a giocare, ma è molto semplice, amici. 091 6 462 462, oppure per gli amanti dei numeri dispari 091 6 463 463.
4: Pronto?
0: C'è in onda.
3: Pronto? Pronto?
4: Pronto, parlo con te.
3: Sì?
4: No, parlo con te. Pronto? Pronto?
3: Sì?
0: Sì, sì.
3: E magari non se la sentono più.
0: Oh, magari non è pronto.
3: Sì, che pronto?
4: Abbiamo due chiamate contemporanee.
3: Ho
4: ma...
3: visto.
0: Ragazzi, potete dire una parola?
3: Sì.
0: Anche solo a.
3: Apriti sesamo, tipo.
4: Pronto?
3: Beh. Forse devi cambiare parola. Ma siete quando, voi,
0: quando
3: siamo noi.
0: Quando il gioco è presentato così bene, è ovvio
3: bello.
0: Che ci siano problemi. Normale.
3: Niente.
0: Riprovate, richiamate.
4: Abbiamo un 97 finale e un 26 finale che in questo momento sono collegate.
0: Sì. Però, conoscendo la situazione, l'errore è sicuramente tuo. Non c'è
3: vengo
0: un
3: io.
0: Qualcosa che hai schiacciato.
4: No,
0: che non
4: è giusto,
3: io.
4: È giusto.
3: Fammi controllare.
0: Guarda,
4: il mio ultimo errore è stato nel 1989. Perché sono nato.
0: Ah, ecco. Già all'inizio. Un errore. Vediamo.
3: Su, è tutto. Però è vero, ha alzato.
4: Oggi, oltre all'antenna del San Salvatore, è saltato il mixer.
0: Vabbè, gioco io per il premio,
3: Tu vedi. No, ragazzi, datemi le... Vabbè, ho detto ragazzi, datemi un attimo, proviamo a sistemare perché sono lì connessi.
0: Va bene, torna pure al posto, allieva Margherita.
3: Vabbè.
0: Come fa la maestrina, va? Provate a richiamare, comunque, ripeto, per un buono di 50 franchi oppure per un buono pasto, sempre del valore di 50 franchi offerto da Boffelli, giochiamo con una domanda che oggi sinceramente fa venire la pelle d'oca.
4: Quindi la facciamo su WhatsApp?
0: No, aspetta.
3: No.
0: Riprovate e richiamate.
4: Allora io gli attacco in faccia. Così.
0: Azzera tutto, abbassa.
4: Attaccato in faccia. Ecco.
3: Intanto vi dico per Ricchi Primi e Cotillon, Cotillon, pronto?
0: Chi è?
5: Cotillon, pronto, sono Stefano.
0: Stefano, puoi toglierti il telefono dalla bocca, cioè toglierlo fuori perché ce l'hai ingoiato. Abbiamo abbassato il volume. Buongiorno Stefano, da dove chiami?
5: Buongiorno Stefano, sono in da Zona Granza.
0: No Stefano, sei tu, io sono Maxi. Allora, buongiorno Stefano, come stai?
5: Benissimo, voi?
0: Bene, adesso sembra un dialogo tra persone più o meno normali.
3: Io lo amo già.
5: Okay.
0: Allora, Ste, ho una domanda che veramente, se non indovini, te lo giuro.
5: Vado a piedi fino a chiasso.
0: No, vengo io da te a piedi, ti tolgo l'auto, ti buco le gomme e me ne vado. Senti bene, Senti bene.
5: Okay.
0: Ste, quando si accende una spia di avaria sul cruscotto, cos'è consigliato fare? Coprire la spia con il nastro adesivo.
5: Lo fanno certi,
3: No, no,
5: quando
3: infatti...
5: dice quella del motore.
3: Sì.
5: Quando dice quella del motore in alto a destra, quella gialla.
0: Della benza.
3: Sì.
0: B. Avvicinarsi e dirgli non fare la spia.
3: Bella questa.
0: C. Far controllare l'auto.
3: No, questa no.
0: D. Ignorarla fino al prossimo controllo.
3: Questa me lo sento.
5: Allora, ovviamente C, ma di solito ti dicono anche che devi guardare sul libro della macchina a cosa corrisponde quella spia. Esatto. Perché potrebbe essere qualcosa di grave o di meno grave.
0: Però ste qua non c'è guardare il libro per guardare se qualcosa è grave.
5: Ok, allora
0: grave.
5: È la C.
0: Ah, quell'avvicinarsi e dirgli non fare la spia? Quella?
5: No, quella di andare in garage a far controllare l'auto.
3: Ma quale garage?
5: Eh?
3: A quale garage?
0: Bravo! Bravo ste. Se tu mi capisci che se non indovinavi questa,
5: andavo su in montagna a piedi stasera.
3: O se nominavi il nome della concorrenza in vano, capisci che.
0: Capisci. Allora, fai così. Vai. Rimani in linea, grazie per aver partecipato. Poi ci dirai cosa scegli, se il buono per andare a pranzo o a cena oppure i 50 franchi. Rimani lì, va bene?
3: Bravo,
0: ciao.
5: Rimango.
0: Ciao, ciao,
5: ciao, ragazzi.
3: Ciao. Ciao.

0: Come dice il detto?
1: Non c'è due senza tre.
0: Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova e Maxi B.
2: Buon ascolto.
3: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
4: Sto pensando di cambiare auto.
5: Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
4: Davvero?
5: Sì, solo da Emi Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
6: Sono contenti lui e lei da Emi Freino.
7: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
6: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
8: Sagra dell'uva del Mendrisiotto, 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre, 70 anni insieme e la festa continua. Sagradelluva.ch.
9: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre la nuova G3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
10: Cosa vede qui?
11: Un body check lungo la balaustra.
10: Un body che? E qui?
11: Un gol in power play.
10: E nient'altro?
11: Ah sì, era in fuorigioco.
12: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
13: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: I train con drive by. Cosa vuol dire drive by?
1: Passare quando tipo passo davanti a casa tua con la macchina, passo un salto di lì. I drive by your house.
0: Ah, ok. Passo no? via.
1: Mm-mm. Ok. Cioè, sì, sono passata, ero in zona a casa tua, sono passata da casa tua, ecco.
0: Ok. Lo però, sapevi?
2: Chiedilo a me che ho fatto 4 mesi a
1: San Diego. Infatti. Poi, hai ragione.
2: Tu sei stata in
1: Io ero a Fulton, Orange County, che è 20 minuti.
2: Ma che età l'hai fatta questa esperienza?
1: Ho compiuto i miei 18 anni là.
2: Capito, quindi una vita fa.
1: Ho messo su un chilo per
0: senti
1: ogni
0: che,
1: anno.
0: Che pronuncia Orange County.
1: Orange County.
0: Non è Orange County, come diresti tu, capito? E la differenza è tutta lì.
2: Perché? Io avrei detto country.
1: Sì.
0: Orange anche, Country.
1: Avresti anche cambiato il nome. No,
2: esatto.
1: Perché in realtà in California, in quasi tutta la California, il T sound non viene pronunciato. Tipo mountain è mountain. Mm-hmm. Button.
2: Mm-hmm.
1: Ok, vuoi
0: repeat
1: it? Repeat after me.
2: Vai.
0: Button. No. Digli mountain. Che però non è mountain, ma è
2: Mountain.
0: No.
1: No.
0: Mountain.
1: Poi non alzare la musica quando devi parlare.
0: Non c'è la T, l'ha detto.
2: Mauen.
0: Mauen. La famosa tribù dei Mauen.
1: Dei Mauen.
0: Figurati.
1: Cotton.
2: Cos'è quello?
1: È cotone.
2: Ah. Cotton. No, comunque voi scherzate, ma
1: non saresti
2: quando,
1: durato tanto lì.
2: Quando ero in California, a San Diego,
1: sì?
2: Ero amatissimo. Perché la pronuncia che avevo io dell'inglese generava tenerezza.
1: E cioè, certo.
2: Perché piaceva il mio accento italiano. Un po' come quando noi sentiamo un francese che tenta di parlare italiano. Che piace.
1: Ma in realtà tanti ci giocano sopra, tipo Belen, secondo me.
0: Ci gioca.
1: Ha già imparato da mo' a parlare italiano senza... Però quella cosa...
2: Capito?
1: Io vicino alla tenda, sì. Io lontano dalla tenda.
0: Ma tu avevi la pronuncia tipo John Gotti, Al Capone, cioè loro la sentivano così?
1: Sì, sicuro.
0: Eh sì.
1: Passami quella mela. però senza la T.
0: Però senza la T.
1: Sì.
0: Passami... E non ci sono T.
1: Mi siedo vicino al tavolo.
0: Quindi molto toscano.
1: Sì, sì,
0: vuoi.
1: Sì.
2: No,
1: sì.
2: Oscano.
0: Oscar.
1: Bravo.
0: Oscar, dai. Se non impari. Ma.
1: Oh. Ed è subito gambe rasate, Non era rasoio? Voi vi ricordate?
0: Non erano gambe, però.
1: E che cos'è? Era il tavolo.

0: sbagliato. Quella del rasoio, ha ragione la nostra ascoltatrice, era Venus. She's got it. Oh
1: Venus.
0: Baby, she's got it.
1: Vero.
0: Ho sbagliato.
1: I'm your Venus.
0: I'm your man, your desire.
1: Tra l'altro i cotillon, sapete cosa? Tu sai cosa sono, visto che li citi spesso.
0: Se non erro sono tipo coriandoli.
1: Coriandoli, stelle filanti e oggettini usati durante le feste e i veglioni. Quelli sono i cotillon.
0: Sapete perché quando si dice ricchi premi e cotillon, no? Perché quando si arriva che c'è una festa, un festeggiamento, sparano, no? E partono i vari coriandoli,
1: sì,
0: le stelle filanti.
1: Quelli sono i cotillon.
2: Ah,
0: portando un ricco premio arrivano anche i cotillon.
1: Però questa cosa la diceva tipo, adesso invento, ma Corrado negli anni...
0: Sì, ma infatti io sono vecchia dentro.
1: No, è una cosa anziana.
0: Sì.
2: Però è un bel richiamo al passato.
1: Sì,
2: non bisogna dimenticare
1: sì.
2: le origini, ricordatevi.
1: Oggi
0: ha
1: cos'è?
0: Ragione.
1: Frasi fatte sì. a Gugu, ve le regalo.
0: Ho comprato un po' di baci perugina e gliel'ho passati.
1: Non farlo mai, perché poi mai. Non rimangono in testa.
0: Sì.
1: È un dramma.
0: Va bene.
2: Stavo parlando prima con Marghe del fatto che a me è rimasta appiccicata addosso la canzone di Ultimo, quel filo che ci unisce.
1: Ho sentito tra una puntura e l'altra.
0: Sì, non se ne fa una ragione, niente.
2: E ho scoperto anche un'altra canzone di Ultimo, la nuova, Tutto si intitola, e viene citato Paolo.
1: Ah, Paolo.
2: Sì, che Paolo sì. Non chiama più, non chiama più, a me dispiace, io faccio un appello. Paolo, dove sei?
1: Paolo.
2: Magari lui ci ascoltava normalmente con l'FM e non ci sente adesso, capito?
0: Oggi è purtroppo sì, giornataccia per l'FM.
1: Magari in giro con Mauro.
0: Ah, già,
1: o Sauro. O Paolo Junior.
0: È
1: i
0: vero.
1: Nipoti.
2: Esatto.
1: Tra l'altro c'è una storia intrigante. Scusate se passo di palo in frasca, ma poi mi vengono in mente. Come si chiama il pezzo di Ultimo?
2: Tutto.
1: No, l'altro, quello del filo.
2: Quel filo. Quel filo che ci unisce.
1: C'è una leggenda giapponese, prova a cercarla, Margherita, in tempo reale. È un filo rosso che unisce le persone. È una bellissima storia. È giapponese, dove praticamente tu incontri una persona, magari ti ci puoi separare anche per anni e anni, ma se quel filo è vero, l'amore è vero, l'amicizia, tanto quella marmotta
2: sta pregando.
0: Cinese o giapponese?
1: Che cinese, giapponese.
0: Scusami, giapponese.
1: Mi fa urlare. Oh.
0: Del filo rosso che unisce le persone,
1: ecco,
0: grazie.
1: Anche se ti separi, se siete destinati, cioè c'è questo filo rosso che vi unisce, alla fine vi rincontrerete.
0: Allora scusatemi, è la leggenda di Alfa?
2: Eh sì.
1: L'ha presa da lì.
2: Il filo rosso.
1: L'ha presa da lì, no
0: filo
1: certo.
0: Filo rosso.
1: L'ha presa dai manga e...
0: Siete pronti?
1: No, io sì.
0: Allora, la leggenda in realtà ha origini cinesi, ma è diventata molto popolare anche in Giappone, dove ha assunto una sfumatura particolarmente romantica.
1: Come fa?
0: Si racconta che quando nasciamo, gli dèi leghino un filo rosso invisibile al nostro mignolo. Ah, sul mignolo?
1: Sì.
0: È per quello che alcuni tengono l'unghia lunga sul mignolo? No.
1: Quelle per un altro motivo che non direi in radio.
2: Quelle potrebbe essere.
0: Vabbè.
1: Non diciamolo in radio, punto.
0: Vabbè.
2: Ma fammelo gesto.
0: Fa niente, all'altra estremità del filo c'è il mignolo di un'altra persona.
1: Sì.
0: Quella che siamo destinati a incontrare e alla quale siamo legati da un vincolo speciale, ma a volte non lo sappiamo neanche.
1: No, non lo sai.
0: Non importa dove viviamo, quanto siamo lontani o quanto tempo passerà prima di incontrarci.
1: Sai qual è il primo regalo che ho fatto a Morbio?
0: Un filo rosso.
1: Una felpa con il filo rosso.
0: Oh.
1: E io avevo l'altro. Perché lo senti? Tu non lo sai, ma lo senti. Tu lo senti?
0: E qui dice, io. Quel filo potrà allungarsi, aggrovigliarsi, annodarsi, ma non si spezzerà mai. Possiamo percorrere strade completamente diverse, attraversare oceani, innamorarci delle persone sbagliate, perderci e ritrovarci, ma secondo la leggenda, il destino continuerà silenziosamente a tirare quel filo, fino a farci incontrare.
1: Tu Marco, lo senti? Lo senti il filo?
2: No, allora, io ho un aneddoto sul filo.
1: Sei andato in Cile sto filo.
2: No,
0: sai
2: perdere.
0: Che lo volevo dire anch'io.
2: No, io sono stato una volta a un matrimonio e devo dire che questo è stato un parroco che ha spaccato, perché devo dire è stato davvero molto convincente nel suo eloquio.
0: Cioè.
2: E praticamente cosa ha detto ai due sposini? Ha detto, voi due siete legati da una sorta di filo.
0: Cioè.
2: E ha detto, il filo in questo momento è lungo tra di voi, è un filo lungo.
0: Sì.
2: E ha detto, tutte le volte che ci saranno però dei momenti negativi, si spezzerà questo filo.
0: Sì.
2: Però dovrete essere bravi a rimetterlo insieme con il nodo, ok? E però tutte le volte che litigherete, il nodo vi farà avvicinare
0: il filo
2: di più. Quindi gli ha detto ai due ragazzi: vi auguro tanti nodi,
1: sì, tanti
2: spezzature, fili spezzati, perché vi avvicinerete sempre di più. Ogni volta che litigherete ci sarà un nodo e sarete sempre più vicini, sì, sempre più vicini, sempre più vicini.
1: Voglio farvi
0: sì,
1: piangere,
0: insomma, bella visione,
2: bella, il parroco
1: voglio farvi piangere e darvi un consiglio, sì. non mi ricordavo, l'ho cercato in internet, ammetto. Se volete saperne di più su questa leggenda, che è molto romantica, c'è un capolavoro d'animazione giapponese, è in italiano ovviamente, non pensate,
0: sì,
1: si chiama Your Name, il tuo nome.
0: Ah.
1: Cercatelo, credo che ci sia sulla grande N, che, di cui tu sei sponsorizzato, ed è bellissimo e parla proprio di questo filo che, malgrado tu lo spezzi, lo aggrovigli, alla fine ti unisce.
0: Quindi Your Name non è dimmi, chiamami col tuo nome, no?
1: No, no, Your Name di Makoto Shinkai.
2: Io vorrei fare un'altra citazione.
0: Oddio,
2: voi avete
0: paura.
2: Mai letto Arianna, il filo di Arianna che si perde nel
1: sì,
2: labirinto?
1: Certo.
2: E
1: certo,
2: che segue il filo.
1: Sì,
0: sì.
2: Ecco, è tutto il tutto legato, eh. Quello che stai dicendo te del filo rosso è legato alla storia del parroco, che è legata ad Arianna, il Minotauro.
0: Sì.
1: Ah, sì.
2: Che non so se Arianna era il Minotauro.
1: E non so se il Minotauro era Arianna. Boh. Però c'è un filo.
0: Sì. Quello di Alfa.
2: Bravissima. E da lì il modo di dire farsi il filo. Quando fai il filo a qualcuno.
0: Oddio, è vero.
2: E ti innamori di qualcuno.
0: Oddio.
3: Dimmi perché

0: Sì, ma comunque Arianna poi è stata piantata da Teseo, è stata piantata in Nasso, lasciata sull'isola di Nasso, e chi si è visto si è visto.
1: Posso dirvi? Tra questo e il filo rosso non vedo un Nasso comunque, non lo vedo, non c'è.
2: Prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
3: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
2: La casa dell'hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Sabato alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita

0: fuori di zucca! Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
1: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
2: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: Vero,
1: oh,
0: vero, bravissima, bravissima.
2: Tra l'altro, lo dico in anticipo, lo dico in anteprima, loro già lo sanno ovviamente, ma a casa no. All'ultima riunione sono stato messo all'angolo da tutti i presenti per iniziare a pensare alla canzone di Natale.
1: Ah, cavolo, è vero.
2: E quella di Alfa è stata l'ultima,
0: l'ultima.
2: Non vi dico a scriverla,
1: Però,
2: lacrime in mano.
1: Io vorrei una roba non corale, vorrei che si sentisse la mia stonataggine.
0: Sarà così.
1: La mia stonaggitudine.
2: Sì. O ti faccio fare i fiati tra una parola e l'altra. Adesso vediamo. Quindi potrebbe essere un...
0: No, ma un anno mi ha fatto fare solo quello. Dove...
2: Sì.
0: E non so che canzone era, ma dovevo fare... Ti ricordi? Ma...
2: Era quella di Alessandra Amoroso
0: karaoke.
2: Con... Karaoke.
0: Karaoke.
1: Dai, dai, cercala.
0: Cioè...
1: E facevi solo quello?
0: Solo quello.
2: Sì.
1: Ma non ci credo.
2: Sì.
1: Beh, è un vero amico. I veri amici fanno questo.
2: Perché non volevo che risultasse poi il peggio di tutti. Invece l'ho messo sul piedistallo.
1: Dai, fammi
0: non
1: sentire.
0: Non mi ricordo più. No, questa non è la canzone ufficiale di... Però per farti capire era questa.
1: Tu facevi
0: tutto il tempo solo questo.
1: Ma lo facevi solo tu, anche tipo non so cosa.
0: Solo io. Io ero addetto la capito?
1: Beh, però la gran parte del testo è quello.
2: Ma sai cos'è stato il peggio? Che aveva il foglio col testo scritto. E poi l'ha rifatto un milione di volte. Lo rifaccio, non mi sento nel groove. Ho capito.
1: Non ricordavi il testo?
0: Non
1: ho
0: mi
1: capito.
0: Ricordavo il testo. Come un buon compleanno, non mi ricordo. Tanti auguri a te, tanti auguri
1: no,
0: a te.
1: No, certo, non è così semplice, è vero.
2: È difficile. Sì. Come siamo messi a orari? Perché mi sa che siamo al termine.
0: Però, Maxi, chiudi il concetto.
1: Sì.
0: Hai già pensato a un titolo?
2: No, in realtà quest'anno ci sono in ballo diverse cose.
1: Anche quella della Brancale secondo me si presterebbe bene, eh? Avete in mente?
2: Quale? Perché ne ha fatte tante.
1: Dai, come si chiama?
2: Quella della Puglia? Il mio paese.
1: Ah, adesso ho la canzone, aspetta, nelle orecchie. Quando torna al mio paese.
2: Non c'è bisogno di fare l'inflessione. Quando torna al mio paese. C'è bisogno di cantare la normale.
0: Io farei la testa gira, questa per esempio. Da questa spacca veramente.
1: Ma perché metti sulla tua e non metti sulla mia come vostro?
0: Perché la tua è già stata scremata.
2: Scartata.
1: Ah sì?
2: C'è troppo rap qua, non lo faccio.
0: No,
2: c'è
0: prova,
2: troppo rap, non
0: prova.
2: Sapete rappare.
0: Vai, prova a farlo te.
2: Ma non lo faccio. Non mi disturbare, sto chillando
0: in una suite all'hotel di Parigi. Un buon Natale.
3: Ma chi è che canta così? Il nostro direttore, sai già la colla.
2: Ma dai.
1: No, io non sono
0: buon
1: d'accordo.
0: Buon Natale. Ti gira il pane. Le palle ti girano.
2: Ti gira il pane. Buon Natale, ti gira
0: no,
2: il pane.
0: Le bocce girano.
1: No, non lo so, non lo so.
2: Capito perché i testi li fa scrivere a me o? Adesso
1: sì,
2: l'hai capito?
1: Sì. Adesso
2: buon
1: è tutto
2: Natale,
1: chiaro.
2: Ti gira il pane. Bellissimo. Bello, bello.
1: Beh, non sarà una canzone scritta a quattro mani,
2: no,
1: non
2: allora,
1: sicuramente con le nostre.
2: Magari possiamo farci aiutare se qualcuno ha delle idee, però eviterei le parti rap, perché poi diventa difficile e tra l'altro poi me le devo sparare tutte io.
1: È chiaro.
2: E non voglio,
1: no.
2: Perché voglio che tutti abbiano il loro spazio. Anzi, io defilarmi molto là nell'angolo.
0: E trovare un pezzo invece legato al Ticino, tipo Ticinella. Buon Natale a te, oh Ticinella.
2: E gli altri?
1: Come
2: e gli altri? Niente buon
1: e
2: Natale.
1: E gli altri sotto fanno
2: Stay in alive. Stay in alive.
0: Facciamo un mashup. Un bel mashup.
1: Beh, sarebbe bello.
0: Oppure la Bamba. Facciamo la Bamba.
1: Sì, io ci starei.
0: La Bamba.
2: Prova a intonare con qualcosa di Natale.
1: Voglio ballar.
2: Ma e questo
1: sì,
2: è l'originale.
1: Ho capito, è l'originale, ma ci serve quella di Natale? Niente.
2: E questo va bene, l'hanno già fatto. Vabbè, niente, salutiamo.
0: E dei consigli?
1: Il pezzo.
0: Titolo della canzone di Natale.
1: Sì, che canzone utilizzare?
4: Io, Panjabi MC.
1: Ah, giusto, lui è electro.
2: Ah, è
1: musica.
2: Tecno. Sì.
1: Sì.
2: Sai chi mi dà una mano sempre? La prima è la Lollina.
1: Lollina.
2: La Lollina ogni anno è la prima a darmi un consiglio.
1: Lancia un titolo.
2: Ce l'hai? No,
0: no,
2: non
0: no.
2: C'è.
0: È difficile quest'anno, eh?
2: No.
0: Complicato.
1: No,
2: no.
1: Ci deve pensare.
2: La Lolli, tra l'altro, non parla e ha tre ore davanti. Adesso vediamo come fa. Vediamo come le porta a casa a gesti. Sì, prego, prego, Cocca.
1: Sì.
4: Io lo so già che mi insulti.
1: Nat
4: Ale con la mia faccia. La faccia, ho detto.
1: Non ho capito.
2: Nat Ale.
1: Ale. Ah, vabbè, no, dai, io ho apprezzato, era carina. Sì.
2: Manda la pubblicità sì, qualcosa, perché veramente non se ne può più. Dai, su.
0: No, mando la sigla così salutiamo.
1: Ah,
0: oggi
1: giusto.
0: Salutiamo prima, anche per una questione tecnica tattica.
1: Sì.
0: Ok, quindi grazie.
1: Elettrotecnica turca tattica.
0: Elettro Lamborghini.
1: Sì, sì.
2: Allora, aspettando Nat Ale, che è qua di fianco a me, e a breve vi leggerà l'RG insieme alla Lollina, Super Lollina, noi vi salutiamo. Domani non so se arrivo all'orario giusto, perché mi piace questo, però

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3. All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
1: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
2: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
3: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
4: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
5: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
6: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
7: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
8: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
9: Tutte le precedenti? Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
8: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
10: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
11: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
10: Più stile, più comfort, più valore.
11: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
10: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
11: Vivi il cambiamento.
12: Cassoni Color.
13: Tenore Ventura, eccomi. Tenore Pellegrini,
14: Gassin.
13: E ci sono anch'io.
14: Dalle 15 alle 18 su Radio 3.
13: Musica, attualità, risate, provocazioni e soprattutto tantissime occasioni
14: per farvi entrare in diretta.
15: Vi aspettiamo con i vostri messaggi.
16: Ma una sola certezza, il pomeriggio non sarà più lo stesso.
17: Buongiorno, sono le 9:59.
18: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Piz Sulai 4x4.
19: Ticino News.
20: Alessandro Cocca al microfono. Senza gli Stati Uniti poco succederebbe in questo mondo, così il consigliere federale Ignazio Cassis all'Assemblea dell'ONU. La Svizzera si mette comunque a disposizione per sbloccare il processo di pace in Iran e Ucraina. Barbara Venneri.
21: Nonostante lo stile che forse non piace, nonostante la scelta delle parole che non sempre è appropriata, senza gli Stati Uniti non succederebbe un granché in questo mondo. Lo ha affermato il consigliere federale Ignazio Cassis in occasione dell'Assemblea dell'ONU. In merito ai conflitti in Iran e in Ucraina, la Svizzera non dispone del potere politico e militare di Washington per spingere le parti a raggiungere un compromesso, ha detto il capo del Dipartimento federale degli Affari Esteri. Ad ogni modo, la Confederazione intende offrire i suoi canali diplomatici per sbloccare i processi di pace. Cassis a New York ha incontrato il ministro degli esteri iraniano, ma anche il suo omologo russo Sergei Lavrov. La Svizzera, ha ricordato Cassis, detiene la presidenza dell'OSCE. Berna potrebbe quindi avvalersi degli strumenti e dell'esperienza nell'organizzazione per sostenere una soluzione negoziata in merito alla guerra in Ucraina.
20: Rimaniamo negli States perché il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico dopo che erano stati banditi dalla struttura dal presidente americano. Nella sentenza emessa stamane, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta in assenza di un giusto processo costituzionalmente adeguato. Inoltre ha affermato, riferisce la CNN, una delle testate appunto oggetto della decisione di Trump, che le argomentazioni del governo offrono scarso sostegno alla presunta esigenza di sicurezza nazionale. La Banca Nazionale Svizzera mantiene il tasso guida allo 0%, livello in vigore da giugno 2025, confermando una politica monetaria invariata. La decisione è legata soprattutto ad un'inflazione contenuta, mentre l'economia svizzera continua a crescere, seppur moderatamente. Resta sotto osservazione il Francoforte, che può penalizzare le esportazioni e spingere ulteriormente verso il ribasso i prezzi. Poco mossa la borsa svizzera in apertura, invece l'indice principale SMI scende dello 0,06% a 13.913 punti. Il nuovo aumento dei prezzi del petrolio e il forte rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato americani hanno riportato globalmente in primo piano i timori relativi all'inflazione e ai tassi di interesse. Si guarda a Washington, dove oggi il presidente americano Donald Trump ha ricevuto il suo omologo cinese Xi Jinping, e agli sviluppi in Medio Oriente.
18: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
16: L'infotraffico.
20: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.
18: Santini, la falegnameria di Giubiasco, dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.
0: Buongiorno Ticino, state ascoltando Lolly Day, due ore insieme tra ospiti, storie e tanta voglia di stare bene.

0: Anki, tu!
1: Buongiorno, Ticino! Benvenuti all'Holiday!
0: Buongiorno a voi tutti quanti. È un nuovo giorno, sono le 10 e 3 minuti di questo giovedì 24 settembre, ottobre, novembre, 3 mesi mancano, ragazzi. Non dico cosa, sennò poi so già che c'è chi si arrabbia. 3 mesi, dico solo 3, perdi. La Lolly con voi fino a mezzogiorno, fino all'ora del vostro pranzetto. Spero che trascorrerete 2 ore piacevoli con la sottoscritta. Salutiamo intanto i nostri 3 amici in affitto che torneranno domani dopo Ruben Bassi. Tutto in famiglia. Allora, buongiorno a voi, dicevamo, non so perché, continuo a ripetere ai miei colleghi che sono convinta che oggi sia venerdì mattina, non lo è, cioè io stanotte mi sono mangiata un giorno, quindi sono convinta sia venerdì, ma non è così, è giovedì. Prima stavo guardando il San Salvatore, si vede, e guardavo questa antenna che oggi ci sta dando un po' di problemini. E mi sono detta, guarda, cioè dalla radio, guardando l'antenna, in un attimo sei su, se potessimo volare, saremmo su in un attimo, metteremmo a posto il pezzetto che non funziona più bene, e quindi non permette all'FM di girare bene. E invece no, bisogna prendere il trenino, oppure fare la strada ferrata con le corde, i moschettoni, salire fino in cima al San Salvatore, arrivare all'antenna, cercare di non soffrire di vertigini, e cambiare il pezzettino che sta dando un po' di fastidio. Quindi ci scusiamo se l'FM non è perfettamente liscio e lineare, ma appunto l'antenna oggi, quella che vediamo tutti, perché c'è anche nei filmati del nostro drone, sta facendo un po' la monella. Vi aggiorneremo. 079-449-9537, se invece avete voglia voi di raccontarci come avete iniziato questo giovedì 24 settembre.

Attenzione perché in direzione nord, tra Belli Nord e l'area di riposo della piazzola di sosta Cresciano, segnalano oggetti sulla strada, quindi prestate molta attenzione se siete diretti verso nord, ovviamente in autostrada. Allora, ci sono un po' di buongiorno qui, tra l'altro stavo sfogliando i giornali stamattina, non so se avete visto che nel 2028 verranno inaugurati voli diretti New York-Sydney, pensate un po'. Sono tipo 18-19 ore penso di volo diretto, senza scali, senza stop e via. Dicevo, ci sono un po' di messaggi del buongiorno, tra poco vi saluto tutti. Mando un abbraccio a Luca che dice: mi trovo a Brissago con un clima primaverile, tutto bene grazie, a sapere volare senza aver paura, chissà quanti posti stupendi potremmo visitare. Sì, no, tu spicchi il volo un po' tipo Superman. Vi piacerebbe vivere in un Ticino in cui saremmo in grado di volare? Cioè, vado in farmacia un attimo, alzi il braccio destro e parti, ma non troppo in alto. Cioè, io starei a un'altitudine di, sono già tanti, 20 metri, anche meno. Non dico volare raso terra, però un po' in decina di metri, dai, 5 metri, ecco. Senza carburante, solo utilizzando l'energia, come si fa ad avere energia per volare? Con la Nutella, cioccolato. È un'utopia, lo so. Allora, saluto tra l'altro la nostra Super Mary che dice: Lolli, ti mando la foto di un negozio ieri a Grancia. Io cercavo zucche, ma ho trovato tante altre cose e sto vedendo una foto. Stanno allestendo praticamente tutta la zona di cioccolatini natalizi. Sapete, le casettine con la neve, le foto dei paesaggi innevati, il San Nicolao di cioccolato. E poi Mary fa un annuncio e dice: vorrei cercare lettori volontari per la notte del racconto di venerdì 13 novembre. Mary, dacci le coordinate, dove, quando, a che ora, cosa devono fare? Dacci tutto, noi ti facciamo da portavoce anche perché sosteniamo queste meravigliose iniziative e non è difficile, è sicuramente una bella esperienza, cioè avete voglia di leggere una storia, una fiaba, di raccontare qualcosa a gruppi di bambini, quindi di scolaresche, ecco, fateci sapere, Mary vi trova al posto. Poi, altro buongiorno, ma radio non va ancora? Scrive Sasa: guarda, mi hanno detto che stanno lavorando su al San Salvatore, quindi qualcuno si sta arrampicando sull'antenna, perché io me la immagino così la cosa, no? Devi andare su, che poi io vedo sempre i piccioni, se sono loro che si appoggiano sui fili, sull'antenna, e poi non si sente più la radio, no?

Eccoci, allora stavo ascoltando un po' di vocali anche. Bello, bello, vi sento molto allegri questa mattina e questo vi fa piacere. Allora, vedo che l'idea del saper volare vi è piaciuta. Non vi dispiacerebbe alzare il braccio come il mitico Superman e spiccare il volo? Vabbè, potrebbe succedere prima o poi. Infatti c'è chi dice, dai, carburante, la Nutella o qualsiasi tipo di cioccolato svizzero che smaltisci volando. Quindi tu prendi il volo e smaltisci, mangi per ricaricarti, prendi il volo e smaltisci. E poi qualcuno citava una famosa bevanda energetica che giustamente dice il claim è proprio mette le ali e quindi voilà, saremmo ben serviti anche in quello. E poi c'è qualcun altro che invece mostrava un problema se tutti volassimo, ovvero il problema sarebbe atterrare, perché si sa anche in aereo è un po' più difficile, no? L'atterraggio è sempre più delicato, sia il take off che l'atterraggio sono due momenti un po' delicati. Però pensiamo alle cose positive: traffico, addio code, avremo magari il traffico aereo umano quello, ma non più sulle strade, ci sarebbero poche macchine, no? Semafori, nascerebbero semafori in verticale per evitare le collisioni, quindi non più in orizzontale, tipo come in America, avete in mente, ma ci sarebbero quelli in verticale in alto, eh? Balconi e terrazzi dei palazzi diventerebbero delle importanti porte d'ingresso, quindi non si entrerebbe più da sotto, prendi l'ascensore, sali 3 o 4 piani, ma si atterrerebbe direttamente sul terrazzo. Un po' invadente questo, secondo me. Parcheggi, niente più problema del parcheggio sotto casa o del parcheggio allo studio medico, perché non devi più parcheggiare niente, vai in giro. Ascensori inutili, a meno che appunto uno non voglia seguire le scale o l'entrata tradizionale, però gli amministratori condominiali potrebbero inventare il piano di decollo da ogni appartamento. Aeroporti, beh, forse diventerebbero meno importanti, ma servirebbero delle autostrade aeree per gestire un po' tutti i nostri voli. Poi avremmo anche degli amici. I volatili, insomma, dovremmo anche dividere il cielo con i volatili, ovviamente. Multe della Pola per eccesso di velocità in quota o per quota troppo alta o troppo bassa, ecco, cambierebbero un pochino anche quelle situazioni lì. Bellissimo, dai, è bello sognare ogni tanto, no? Immaginarci un mondo diverso e chissà come sarebbe andata. Non c'è più il tizio che cammina con la tazza di caffè in mano e si scontra con la tipa e nasce l'amore, no? Succederebbe altro. Strano che...

0: Jolly Day, il tuo momento più pop.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
3: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
4: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
5: Sto pensando di cambiare auto.
6: Allora questo è il momento giusto. Da Emil Freino Ranco con una nuova vettura. Hai le ruote invernali al 50%.
5: Davvero?
6: Sì, solo da Emil Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
7: Sono contenti lui e lei da Emil Freino.
8: Amore, mi compri una nuova cucina?
9: Fatto.
8: Anche quella bici elettrica che mi piaceva.
9: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
10: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
11: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Freino Ranco. Suzuki Piz Sulai.
7: Sono contenti lui e lei da Emil Freino.
11: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

0: Ciao, che bella fantasia, la possibilità di volare. Sai, è bellissimo, io mi immagino già che ogni tanto volo, ogni tanto guido, io farei 50-50 per evitare le code e troppo movimento in cielo o sulla terra. Cosa ne dite? 50-50? 50 vogliamo per 150 guidiamo. baci, una buona giornata.
1: Giustamente, Susa. Certo, noi sogniamo senza tenere da conto queste cose. Poi Daniela dice, praticamente 10 miliardi di persone che volano. Quanto verrebbe a costare la Nutella o qualsiasi altra forma di energetico per volare? E niente, saremmo sempre lì. Traffico e caro carburante. Poi ci sarebbero, penso, i bar volanti, no? Per rifornirsi di cioccolato durante il volo. Come fai? Certo. E stavo pensando anche a Google Map. Adesso ti propone a piedi, in auto, in treno, con l'autobus, con l'autopost. Google Map verrebbe aggiornato a vuoi andare a piedi o volando? Ti fa la strada anche, no? Bellissimo. Poi cosa succederebbe ancora? C'è chi dice, io non trovo più il messaggio, però c'era una nostra ascoltatrice che dice almeno eviterei di dover fare le scale e incontrare mia suocera tutti i giorni, dato che lei è al terzo e io al quarto piano, e atterrerebbe direttamente sul balconcino. Alcuni posti avrebbero il divieto di atterraggio in terrazza, perché magari col cane si spaventa, no? Va bene, dai, abbiamo sognato un po'. Buongiorno anche allo zio Pino. Ecco la mamma con gli occhiali nuovi, che bella mamma. Mi sembra che ha scelto un modello, tra l'altro anche molto molto moderno, eh? Quindi mamma moderna, felice con gli occhiali nuovi. Ci piace. È giovedì, giornata frenetica per molti, però ricordiamoci anche di prenderci il tempo per respirare. E se non ce lo ricordiamo, ce lo ricorda la musica.

Avete sicuramente visualizzato qualcuno nella vostra testa mentre ascoltavate Angels di Robbie Williams, o almeno avete avuto quel brividino perché vi ricordava magari una serata importante, ne sono sicura. Sono le 10:40, pubblicità.

0: quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
1: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey Noranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey Noranco. Parti con un vantaggio in più.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
3: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
3: Anser Lift, la manutenzione

0: comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
1: Allora vuoi un HR-V?
2: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per

Don't go. E qua era qualche anno fa, sempre molto carino. Stavo leggendo un articolo di questa mamma che racconta che dovrebbe portare a breve, a giorni, il neonato a conoscere i nonni paterni, ma la casa dei nonni paterni è diventata molto sporca e trascurata, un po' perché il tempo passa per i nonni, insomma, si sa che a una certa età si percepisce meno la casa in disordine e sporca, e talvolta anche per qualche problema di salute o cognitivo è necessario un po' di aiuto, no? Quindi ci vorrebbe un supporto, ce ne sono tantissimi oggi di aiuti che si possono avere per le persone anziane. Comunque, tornando a questa mamma, neomamma, che ha raccontato a questo quotidiano il suo problema, dice: vivo questo dilemma perché appunto mio figlio neonato, piccolo appena nato, dovrei portarlo ai nonni paterni, ma qual è il problema? Questa casa è sporca e trascurata e quindi non è l'ambiente in cui secondo me dovrebbe stare un neonato. La mamma teme che un neonato appena nato, quindi in mezzo a polvere, sporcizie e scarsa igiene, possa essere in pericolo di salute, insomma. E quindi, tra virgolette, attacca i suoceri pubblicamente, ovviamente in maniera anonima, perché cercava un consiglio. Sapete, sono quelle rubriche dove puoi sfogarti e poi ti risponde lo psicologo solitamente. E giustamente lo psicologo ha dato una risposta intelligentissima, no? Sarebbe stata anche fin troppo palese arrivarci da solo, però dice: beh, non c'è bisogno di attaccare i suoceri, ma di parlare apertamente delle condizioni necessarie per poter visitare il bambino. Cioè, in alternativa si consiglia un incontro a casa dei neogenitori oppure in un altro luogo pulito, ma soprattutto non sottovalutate il fatto che i suoceri hanno probabilmente bisogno di un supporto per mantenere pulita la casa, per la gestione quotidiana della casa. E quindi questo era un po' il problema, no? Siamo disposti a dire ai nostri genitori o suoceri: a casa vostra non veniamo perché è troppo sporco? Questo era un pochino il dilemma. Lei ha paura di dirlo, però non dovrebbe, perché anzi, secondo me sarebbe proprio un aiuto, eh? È brutto dover affrontare queste problematiche, queste situazioni più che problematiche, però il tempo passa per tutti.

Bravo Luca. Allora, sono messaggi che vieterebbero al bebè di andare dai nonni, però c'è Luca che secondo me appunto ha scritto la cosa giusta. Io prima di giudicare mi rimboccherei le maniche, andrei da mamma e papà sabato, veniamo a darvi una mano a pulire, eh? E poi si potrebbe anche organizzare un supporto a domicilio, insomma, che ogni tanto venga a dare una mano ai nonni, eh. Anche Giulia dice: magari non si rendono conto di quanto sia trascurata la casa e una mano può sicuramente risolvere tutto. Concordo. Tra poco su Radio 3 e Teleticino, appuntamento con Ticino News.

0: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
2: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
3: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
4: Ah, la so. Il traffico.
3: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
4: Ah, la so. Il tramonto.
3: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
4: E vabbè, ma così è troppo facile.
3: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
4: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
3: Chiamala Trapletti pittori.
5: Salve, dove la porto?
6: Dal mio partner BMW, grazie.
5: Andata e ritorno?
6: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days dal 9 al 30 settembre può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
7: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
8: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pulcetta.
9: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
10: Una parola può cambiare tutto.
11: Game over.
10: Una parola può farti vincere premi in denaro.
12: Non ci posso credere!
10: Oppure mandarti completamente fuori strada. Sta per arrivare il nuovo gioco dei due di troppo. Parola chiave. Tu sei pronto a giocare? Pronto a giocare?
13: Sono le 10 e 59 minuti.
10: Ticino News.
14: Ben ritrovati da Barbara Venneri. La BNS conferma il tasso guida allo 0%, rivedendo al rialzo le previsioni su inflazione e crescita dell'economia svizzera. Alessandro Cocca.
15: Politica monetaria invariata dunque per la Banca Nazionale Svizzera. La decisione arriva nonostante un leggero aumento delle pressioni inflazionistiche. Ad agosto l'inflazione ha raggiunto lo 0,8%, soprattutto a causa del rincaro dell'energia. BNS che prevede un'inflazione ora media dello 0,7% nel 2026 e dello 0,8% nel 2027 e nel 2028, valori leggermente superiori alle precedenti stime. L'istituto prevede comunque che il rincaro dell'energia rallenti che l'inflazione torni a diminuire nel corso del 2027. Sul fronte economico la BNS ha invece migliorato le prospettive per la Svizzera. La crescita del PIL nel 2026 è ora stimata tra l'1,5 e il 2% contro l'1% circa previsto 3 mesi fa. Per il 2027 resta invece una previsione di crescita attorno all'1,5%. Rimangono però elevati i rischi legati alla situazione internazionale, in particolare ai prezzi dell'energia, al conflitto in Medio Oriente, l'incertezza sulla politica commerciale.
14: Una decisione che ha fatto perdere terreno al franco. Il dollaro ha raggiunto il livello più alto da circa un anno rispetto alla valuta elvetica, mentre l'euro è risalito sopra la soglia di 0,94 franchi. La BNS ora sta monitorando più da vicino le fluttuazioni del tasso di cambio in entrambe le direzioni. Le Camere federali dicono no a concedere la naturalizzazione dopo 5 anni di soggiorno legale in Svizzera. Dopo il nazionale anche gli stati si sono opposti all'iniziativa per la democrazia che chiede di dimezzare il periodo attuale di 10 anni per ottenere la cittadinanza. Una minoranza si è battuta invano per un controprogetto che contemplava la naturalizzazione agevolata per gli stranieri di seconda generazione e per i minorenni che risiedono in Svizzera da almeno 5 anni. Il Consiglio nazionale invece ha stabilito che la presentazione delle liste alle elezioni va resa più comprensibile ai cittadini. La Camera del Popolo ha approvato oggi una mozione della sua Commissione delle istituzioni politiche. Nel 2023 c'è stata una proliferazione di liste e sottoliste che in alcuni cantoni ha raggiunto una dimensione notevole, ha argomentato la deputata Greta Ghisin, ciò che non contribuisce alla semplicità del sistema elettorale.
1: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
10: L'infotraffico.
14: Rallentamenti tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, così come il traffico è bloccato per 1 chilometro in A2 in direzione nord tra Quinto e Rolo, con ritardi fino a circa 10 minuti.
9: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
10: Previsioni del tempo.
14: Oggi in prevalenza soleggiato con velature in estensione e in addensamento nel corso del pomeriggio, a basse quote temperatura massima sui 24 gradi.

sono le 11 e qua è 8 minuti, che emozione, sono scattati in questo preciso istante, sono sempre cose che emozionano, no? Attenzione, perché domani mattina avremo un venerdì mattina abbastanza denso di appuntamenti, parleremo di sonno, di sogni e di sonnambulismo, parleremo anche dei sogni dei bambini, Tra l'altro la domanda di Bianca che domani porrà all'ospite è bellissima, quindi vi invito ad ascoltarci domattina. Poi parleremo anche di un'iniziativa fantastica che aprirà le porte sabato in Ticino e parliamo di zucche. Fuori di zucca, se amate il mondo delle zucche in generale, da mangiare, da vedere, da toccare, da abbracciare, da scoprire, domani mattina vi daremo le coordinate del paese dei balocchi per quanto riguarda il mondo delle zucche. E poi non mancherà ovviamente prima di pranzo il consiglio di lettura per il weekend in compagnia di Ale domani della libreria Pagina 21, quindi si avvicina l'autunno, la stagione magari in cui ci si prende un po' di più il tempo per leggere, magari in estate si va in giro, si passeggia, si va in bici, si va in montagna, l'autunno, divanetto, copertina, ma cosa leggiamo? E domani sarà proprio Ale a darci una dritta. Intanto siamo qua a Melide, siamo all'Holiday, ancora poco meno di un'oretta da trascorrere assieme, poi arriverà il nostro chef per eccellenza ormai in questa stagione, Danny Morandi. In sottofondo lui non è una merendina, ma è un cantante che fa sciogliere i nostri cuori come cioccolato al sole, Bruno Mars.

Saluto Lelito che dice: ragazzi, cosa vi preparate voi per pranzo? E poi ci espone il suo menu, che è composto da cotoletta alla milanese con verdura coniugale. Giuro che ho capito mezz'ora. Dopo mezz'ora l'ho capita, ma perché me l'ha scritto? Cos'è la verdura coniugale?

0: Avete l'impressione di aver già sentito questa canzone? Ebbene è così, Si sente in sottofondo Gangsta Paradise di Julio. E qua è stata ripresa da Marracash e Gué Pequeno, che tra l'altro hanno lavorato come magazzinieri, ovviamente prima della loro carriera, perché uno adesso è il king del rap e l'altro immagino non sia più in grado di fare il magazziniere, non si ricorda più come si fa. Tanti anni fa, pensate, parecchi anni fa, sono un'amicizia insomma che li accompagna veramente da tempo, potremmo dire dal magazzino allo stadio di San Siro, perché questo un po' è stato il loro percorso, è il loro percorso. Va bene, sono le 11:19 minuti, dopo queste informazioni di cui probabilmente avreste anche potuto fare a meno, ci ascoltiamo un po' di pubblicità. La la la la l'holiday,
1: l'holiday. New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredobagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Pambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antolino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
2: Vieni da Manor e approfitta fino al 30% di sconto durante i My Special Days su grandi marchi. Fino al 30 settembre con la tua carta My Manor.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casinò Lugano.
4: Sagra dell'uva del Mendrisiotto, 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre, 70 anni insieme e la festa continua. sagradelluva.ch.
5: Auto Ronchetti presenta...
6: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
4: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
5: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
7: La casa dell'hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambripiotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Sabato alle 19, il match, un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

L'essenziale, che canzone intensa questa, eh? Allora, c'è una piccola informazione da parte di Via Suisse, la condivido subito con voi. Siamo tra Bellinzona Nord e San Vittore, segnalano in entrambe le direzioni animali sulla strada, quindi si è creata una situazione di pericolo. Speriamo che nessuno si sia fatto male, né automobilisti, ma né umani, animali. Ce la posso fare? Comunque, tra Belli Nord e San Vittore, in entrambe le direzioni, animali sulla strada, quindi prestate molta attenzione. Ora veniamo alle cose serie. No, scherzo, anche questa era importante, eh? È uscita la Barbie di Lenny Kravitz. Io dico la Barbie per farvi capire che è la bambolina, esattamente della linea di Barbie, ma a forma di Lenny Kravitz. È nata per il 65esimo anniversario di Ken, del fidanzato storico di Barbie di Mattel. È proprio Mattel, infatti, che ha creato una bambola da collezione con le sembianze di Lenny Kravitz. È un ambasciatore, eh? È il secondo che hanno creato, perché il primo è stato LeBron James. Carino anche lui, devo dire. Comunque, la bambola riproduce il look di Lenny, quindi occhiali da sole, i suoi capelli, tatuaggi, i piercing al naso, la canotta in rete color bronzo classica, jeans e stivaloni, ed è ispirato un po' al look che aveva nella Blue Electric Light Tour, un po' quello, non so se avete in mente, era un po' fotografato dappertutto. Lenny ha commentato che essere scelto da Barbie è qualcosa che da bambino non avrebbe mai potuto immaginare, quindi tecnicamente è diventato un Ken, non una Barbie, diciamo, però è probabilmente il primo Ken della storia che potrebbe insegnare al vero Ken come vestirsi. Siete d'accordo? Quasi quasi mi è tornata voglia di giocare con le Barbie.

Sam Smith, impossibile non pensare al mago, all'illusionista del circo Cni che lo utilizzava come colonna sonora l'anno scorso. Vediamo se anche quest'anno ci regalerà queste grandi soddisfazioni. Comunque, tornando a noi, bellissimo il prossimo brano, mi è sempre piaciuto, è un gruppo londinese degli anni 90 che apprezzo particolarmente, però loro sono la prova concreta, fisica, umana, strumentale, che negli anni 90 si poteva fare musica da ballare necessariamente senza avere un DJ, cioè non era necessario avere un DJ dietro la tenda, no? Bastava essere come loro, Brand New Havies, eh sì, pronuncia domani.

0: Lolly Day. Tutta da vivere.
1: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
2: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
3: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
4: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
5: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
4: SOC Cyber Defense. Risposta esatta. Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
6: Tanti puntini a forma di disco.
4: E con l'altro?
6: Due bastoni che si incrociano. È grave.
4: No, signora. È ok.
7: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
8: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti, ci trovi a Taverne.
9: Tesoro, che fai?
10: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
9: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
10: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
9: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
10: Non vedo l'ora di partire!
9: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
11: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
12: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare.

Ne parlano sia il Corriere del Ticino che ticinonews.ch. Di questi furti di auto di lusso in Ticino sono stati effettuati 3 arresti, quindi dovreste essere tranquilli. Tra l'altro si toccavano paesi come Manno, Lamone e Camorino, automobili di lusso portate via, alcune ritrovate, ma a quanto pare ce ne sono ancora disperse, ecco, mettiamola così. Non so se c'entri con questo giro, però l'altro giorno stavo leggendo di un ennesimo furto d'auto in quel di Morbio, Chiasso, dove addirittura pochi istanti dopo aver rubato l'auto avevano subito cambiato le targhe e attaccato un adesivo di Davos, cioè giusto per depistare le ricerche che erano partite subito poco dopo il furto. Quindi pensate un po' a cosa arrivano adesso, a che idee.

Buon appetito a tutti, qua vi saluto, qua vi auguro una bellissima giornata, buone partenze a chi è in partenza. Buon tutto, insomma, tra poco con voi Danny Morandi, io avrò il piacere di ritornare domani mattina dalle 10 con l'Holiday. Ciao a tutti!

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
2: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey Noranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey Noranco. Parti con un vantaggio in più.
3: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
4: Al Casinò di Locarno, accendi la fortuna! Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
5: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvo Tecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
6: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
7: Solo?
6: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
7: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
8: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
9: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica. Scoprila nelle giornate Open Doors del 25-26 settembre presso i partner Volvo.
10: Amore, mi compri una nuova cucina?
11: Fatto.
10: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
11: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
12: Il sabato mattina puoi decidere di fare tante cose. Fra tutte, puoi anche stare qui su Radio 3i a parlare solo di cose belle nella prima ora, per poi cambiare argomento ogni 5 minuti e perderti per le restanti 3 ore. Io se fossi in te almeno una volta ci proverei.
13: Un caffè al volo con me, Fede Volo, tutti i sabati mattina dalle 8 alle 12.
12: Allora, vieni?
14: Buongiorno alle 11.58.
0: Ticino News, giorno.
15: Usare la croce svizzera anche su prodotti non fabbricati nella Confederazione, se ne parla oggi al Consiglio degli Stati con una mozione contraria presentata dal senatore Fabio Regazzi.
16: Disagio giovanile è un fenomeno sempre più preoccupante, aggressioni, vandalismi e violenza tra coetanei. Come affrontare la questione? Ne parleremo tra poco.
15: BNS, tassi fermi allo 0%, riviste al rialzo, crescita, inflazione, il franco perde però terreno su euro e dollaro.
16: Oggi in prevalenza soleggiato con velature in estensione e addensamento nel corso del pomeriggio, a basse quote, temperatura massima 24 gradi.
15: Ticino News giorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata sempre in diretta, lo avete sentito al mio fianco, lo Barbara Veneri. Ciao Barbara, buongiorno.
16: Buongiorno a tutti.
15: In primo piano le discussioni alle Camere federali che oggi al Consiglio degli Stati si concentrano anche sulla cosiddetta Lex On, cioè una misura decisa la scorsa primavera con cui si può apporre la croce svizzera su prodotti progettati ma non fabbricati nella Confederazione. Contraria a questo provvedimento una mozione del senatore ticinese Fabio Regazzi.
17: Questo cambiamento di prassi adottato in modo improvviso e senza consultazione da parte dell'Istituto della Proprietà Intellettuale ci ha sorpreso e lo riteniamo estremamente problematico, soprattutto per le piccole e medie aziende, perché di fatto svuota il valore della croce svizzera, suscita l'illusione che prodotto con una croce svizzera sia stato effettivamente realizzato e prodotto nel nostro paese, e questo invece non è il caso.
16: Tuttavia il prodotto deve essere comunque quantomeno progettato in Svizzera, questo non la rassicura.
17: Assolutamente no, la prassi che era stata adottata prevedeva comunque la possibilità per i prodotti che erano stati sviluppati, ingegnerizzati o per i quali era stato realizzato il design in Svizzera di apporre questa scritta, ma la vera discriminante è la croce svizzera, che è un simbolo di qualità, che è un simbolo riconosciuto in tutto il mondo e che ha anche un valore piuttosto importante. Il fatto di solo sviluppare il design o ingegnerizzare un prodotto non è sufficiente per poter apporre la croce svizzera, perché questo potrebbe portare anche tra l'altro aziende a trasferirsi in Svizzera, sviluppare qui i prodotti e poi produrre in qualsiasi parte del mondo e utilizzare la croce svizzera, che invece a nostro avviso non dovrebbero poter fare.
16: Il Parlamento oggi ha anche detto no a concedere la naturalizzazione dopo 5 anni di soggiorno legale in Svizzera. Dopo il nazionale anche gli stati si sono opposti all'iniziativa per la democrazia, che chiede di dimezzare il periodo attuale di 10 anni per ottenere la cittadinanza. Una minoranza si è battuta invano per un controprogetto che contemplava la naturalizzazione agevolata per gli stranieri di seconda generazione e per i minorenni che risiedono in Svizzera da almeno 5 anni.
15: Nell'ultima settimana in Ticino sono stati registrati 4 furti di auto di alta gamma ai danni di rivenditore e carrozzeria Manno, Lamone e Camorino. Le indagini, riferisce la nota delle autorità, hanno portato all'arresto di 3 persone, un 19enne cittadino francese residente nel Canton Zurigo, un 21enne sempre francese residente in Francia e un 24enne cittadino marocchino residente anch'esso in Francia, mentre un 4° sospettato è ancora ricercato.
16: I 4 veicoli rubati sono stati recuperati in Ticino, Vallese e Italia. Le autorità stanno verificando eventuali collegamenti con altri casi e il coinvolgimento di ulteriori persone. Dalle prime ricostruzioni della polizia, i presunti autori venivano reclutati attraverso i social e i canali di messaggistica, quindi raggiungevano concessionarie e carrozzerie, effettuavano lo scasso e si impossessavano delle chiavi delle vetture di alta gamma. A quel punto fuggivano direttamente con le auto rubate.
15: Disagio giovanile, ora un fenomeno del quale parliamo ormai da tempo, che sfocia sempre più spesso in aggressioni, vandalismi e fatti di cronaca più o meno gravi anche in Ticino. L'ultimo in ordine di tempo, l'aggressione ad una 16enne da parte di coetanea a Lugano. Come affrontarlo nella maniera corretta per cercare di invertire questa triste tendenza? Lo abbiamo chiesto al direttore di Pro Juventute della Svizzera italiana, Ilario Lodi.
18: C'è un problema, ragazzi e ragazzi, che però è un problema fondamentalmente degli adulti. In tutte le situazioni che oggi si manifestano attraverso un generico, definiamolo così, disagio giovanile, c'è una sorta di vibrazione di fondo, di tono che accomuna tutte queste, diciamo, manifestazioni. Ed è un tono che abbiamo dato noi adulti alla vita in generale. E i ragazzi sostanzialmente ci stanno dicendo che a loro tutto questo non va. Soltanto che noi adulti facciamo orecchie da mercante e cerchiamo di risolvere soltanto i problemi quando si presentano. I ragazzi sono oggi catapultati in un mondo degli adulti che non è fatto a misura di bambini e di giovani. È un mondo di sfide costanti e continue. Se noi poniamo la loro vita o configuriamo le loro esistenze praticamente esclusivamente sul piano della competitività, che è un altro modo elegante per parlare di sfida, ecco che li poniamo in una condizione che per loro è di default di disagio, perché non riescono a tenere il passo. Io non faccio fatica a credere che tutto questo prima o poi esploda e trovi forma in tutti quei fenomeni di disagio, di violenza, di aggressione verbale ma anche fisica a cui sempre più frequentemente assistiamo.
16: Andiamo negli Stati Uniti. Il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico, dopo che erano stati banditi dalla struttura del presidente Donald Trump. Nella sentenza emessa questa mattina, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta in assenza di un giusto processo costituzionalmente adeguato. Ha inoltre affermato che le argomentazioni del governo offrono scarso sostegno alla presunta esigenza di sicurezza nazionale. Questo lo riferisce la CNN, una delle testate che era oggetto della decisione di Trump.
15: E prima di salutarci ci occupiamo di politica monetaria con la Banca Nazionale Svizzera, che ha confermato il tasso guida allo 0%, rivedendo al rialzo le previsioni su inflazione e crescita dell'economia elvetica. Il franco però arranca. Gianluca Albisetti.
19: Politica monetaria invariata dunque per la Banca Nazionale Svizzera. La decisione arriva nonostante un leggero aumento delle pressioni inflazionistiche con la BNS, che prevede ora un'inflazione media dello 0,7% nel 2026, dello 0,8% nel 27 e nel 28, valori leggermente superiori alle precedenti stime. L'istituto prevede comunque che il rincaro dell'energia rallenti e che l'inflazione torni a diminuire nel corso del 2027. Sul fronte economico la BNS ha invece migliorato le prospettive per la Svizzera. La crescita del PIL nel 2026 è ora stimata tra l'1,5 e il 2% contro l'1% circa previsto 3 mesi fa. Rimangono però elevati i rischi legati alla situazione internazionale, in particolare ai prezzi dell'energia, al conflitto in Medio Oriente e all'incertezza sulla politica commerciale, una decisione che ha fatto perdere terreno al franco. Il dollaro ha raggiunto il livello più alto da circa un anno rispetto alla valuta elvetica, mentre l'euro è risalito sopra la soglia di 0,94 franchi.
0: L'infotraffico.
15: 3 chilometri di colonna tra Quinto ed Airolo, attese fino a 30 minuti in direzione di Lucerna, 1 chilometro al Portale Nord, quello opposto, attese di 10 minuti in direzione del Ticino, traffico intenso poi tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona.
0: Previsioni del tempo.
16: Oggi in prevalenza soleggiato con temperature massime sui 24 gradi e soprattutto nelle valli superiori tendenza favonica in rafforzamento nel pomeriggio.
20: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

oggi con la maglietta con il leone sopra la maglietta. Si vede il vicino, orari. C'è un leoncino sulla maglietta. Buona pausa pranzo, ben ritrovati. Giovedì 24 settembre, pronti ad accompagnarvi anche oggi per circa 45 minuti di tanta bella musica come sempre, fino alle 13 all'arrivo di Luchino. Nell'ultima pausa pranzo della settimana, perché termina il giovedì, ormai lo sapete, al venerdì la pausa pranzo la si trascorre sportivamente, quindi si trascorre con warm up. Quindi l'ultima da vivere insieme. Oggi ho preparato un qualcosa di diverso dal solito. Se volete partecipare in questi 45 minuti fatelo, anzi ci fa un sacco piacere, mi fa un sacco piacere. 079 449 9537. Oggi arrivo in onda a pancia piena. Cioè solitamente leggerino sul pranzo, giusto per addormentarmi sul microfono. Oggi invece ho deciso il contrario, oggi bello pesante. Non ci addormenteremo, si spera. Però oggi bello pesantino mangiato, non vi svelo cosa. Me lo tengo stretto per me. Sveliamo la musica con un nuovo singolo fresco, quello dei Fast Boys, chiama Music Sounds. Si parte.

Sono i fratelli Lucas e Felix Hein. Sono di Francoforte, Lori. Fast Boys, questa Music Sounds, il nuovo singolo per inaugurare la pausa pranzo di oggi, di questo bel giovedì 24 di settembre. Allora, buon pranzo a tutti. Secondo me oggi ho mangiato una cosa leggerissima. No, l'ho detto, è proprio il contrario. Ciao Marco, un abbraccio nel frattempo. No, un po' più pesantuccio quest'oggi, avevo bisogno di... Siccome ho saltato la colazione, ecco, solitamente mangio leggero al pranzo quando la colazione è un po' più pesantuccia, un po' più compressa, diciamo così, di un semplice caffè espresso. Invece quando salto la colassau, meravigliao, mi piace pranzare un pochettino più pesantuccio, tra virgolette più pesantucci. Secondo me Sara scrive pasta al ragù, non so perché, ma è proprio la voce di uno che ha appena fatto il bis. No, ma la prima parte mi è bastata, mi è servita, andava benissimo così. Poi aspetta, un po' di messaggi stanno arrivando. Buon pranzo anche a voi. Di 079 449 9537. Secondo me hai mangiato poco sano. L'unica cosa sana, l'acqua che hai bevuto, Elena. No dai, in realtà no, allora l'ho detto qualche giorno fa, siccome mi ero pentito di non averlo portato ieri sera. L'ho dovuta rifare per forza, la mia preferita, una delle preferite. Allora, punto, proprio il terzo posto vado di classico ragù, penne al ragù. Secondo posto, pasta e fagioli, che è quella che ho mangiato oggi. Al primo io ho la carbonara, questo è un po' il mio trio delle paste, capito? E ieri avevo la voglia di sburlotti. Le leggo altri due e sono arrivati prima di aver dichiarato il pasta e fagioli. Quelli di Bud Spencer, capito? Secondo me polle e patatine, no. Io dico risotto, no. Quello ieri. L'altro, quelli che metti nel microonde, una roba davvero schifosa. La carbonara, no, segnalano. Una buona carbonara, no. Però nei prossimi giorni penso proprio che me la farò. Ci è venuta questa voglia. Poi sono uno che inventa anche ogni tanto le ricette. Avete mai assaggiato per caso la carbonara pistacchiosa? No? Cioè, la carbonara pistacchiosa è buonissima, la si prepara uguale alla carbonara, ma poi si aggiunge il pesto di pistacchio alla carbocrema. Si chiama così, carbocrema. È una cosa che inventa il Morani, intanto tramite i tutorial o io aggiungo, tolgo cose. Questo mi piace. Tra poco, signori, invece, tramite 12 segni vi dico che cosa potreste mangiare oggi o cosa addirittura state mangiando. È proprio, sono impegnato stanotte con le stelle. Fritto misto bello leggero, scrive Frango. Oh, Frango, no, i fagioli. E la carbo vegana? Cos'che cosa? Cos'che cos carbo vegana?

0: Fuori menu con Danny Morandi.
1: Stanco delle solite pareti?
2: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
1: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
2: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
1: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
3: Cassoni Color.
2: Coloriamo i tuoi sogni.
4: 50 anni di Conforama, ultimi giorni! Corri da noi e approfitta di tutte le nostre mega offerte incredibili! E in più approfitti del 25% di sconto su mobili e materassi! Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi! Ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
5: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica. Scoprila nelle giornate Open Doors del 25-26 settembre presso i partner Volvo.
6: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
7: La Casa dell'Hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Sabato alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
8: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
10: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. 1

0: The One, Dua Lipa, Radio 3, la pausa pranzo si chiama Fuori Menù. Allora, per fortuna, che era un pochettino una provocazione che ha scritto la carbo vegana. Franco, bloccalo! Nonna Mary che si stupisce, nonna Marinella al pistacchiosa, la carbonara pistacchiosa da provare, ragazzi. Aggiungete nel finale alla carbocrema il pesto di pistacchio, una cosa buona. Buongiorno Massimo.
1: Buongiorno Danny. Buongiorno. Allora oggi quando arriva Lucchino l'ambiente sarà piuttosto caldo e profumato dopo il tuo pasto. Buona giornata.
0: Ciao Massimo, da un Massimo all'altro, a Massimo decimo meridio. Ciao Max, scrive spaghetti al limone. Sì, è una delle tante ricette alle quali mi sono lanciato qualche mesetto fa, uscita buonissima, spaghetti al limone. Poi Steven, buongiorno, vabbè, lui, questa è carina, non me ne vogliono ma è carina. Scrive Danny, secondo te i vegani quando muoiono si reincarnano o si reinverdurano? Marusca, ciao!
2: Ciao Danny, che piacere risentirvi, che questa mattina è stato un po' difficile.
0: Ciao!
2: Niente, io vado a casa, porto il mio Ughetto a fare i suoi bisogni.
0: Sì.
2: E poi mangio uno yogurt, rigorosamente, e poi partenza per il mare in 4 giorni. Vi auguro un gran buon weekend a tutti. Calamaru, ciao.
0: Calamaru, bella la partenza per il mare, ci sta, però ti perdi la Stralugano, ti perdi la Sagra dell'Uva e altre manifestazioni. Ah, però al mare è il mare. Buon pranzo anche alla Gabi. Ciao Danny, allora la faccio corta, scrive: oggi a pranzo ne ho due, una bionda e una mora. Posso dire i nomi? No, meglio di no. Però la Gabi mi ricorda che è cambiato anche la decina, nel senso che da oggi meno 39 alla vaganza. Qualcuno scrive: dammi il numero di quella che va a casa, Franco. Perché? Scusa. Poi va in vacanza. Lori, buongiorno. Pollo, patate fritte, carote, coste, cavolfiori e broccoli in insalata. Signora, i limoni mancano, i limoni. Ciao Lori, un abbraccio. Fantastica sta roba, fantastica. Allora, detto e considerato che stiamo quasi sforando, direi, bella musica, l'ascoltiamo. E poi vi darò i 12 segni, cosa mangerete a pranzo, cosa avete mangiato o cosa potreste mangiare. Ci lanciamo proprio una roba impressionante. Ma adesso ti nascondi dietro il microfono gigante. Ciao Anna, buongiorno. No, è che o alzo la sedia o abbasso il microfono. E poi sono bassino io, ce n'è 1,78. Che pretendi? Stare in piedi mi fa male le ginocchia, capito? Un abbraccio, adesso cerco di abbassare il microfono. Nel frattempo, in Ugenea con Tom Misch, questa è On and On.

0: world still spins around and it goes.
1: On and on, on and on. In Ugenea con Tom Misch. Saluto anche Michele, scrive: io pranzo fettine di tacchino con crema ai funghi con contorno di cannellini e purea di patate. Wow! Buono, buono. Allora, Emma, Anna e Alice, bei nomi. Buongiorno Gabi Gabi, scrive e aggiunge: preparato oggi le fettine impanate di tacchino e spezzli fatti da me. Buoni, buoni, buoni. Quindi buon pranzo a te, ad Emma, Anna e Alice. Allora, è una sfida, è diventata una sfida quella tra Gabi e Francesca, perché Francesca scrive: buongiorno, io ho cambiato le date, meno 36 alla partenza per Sharm, quindi 3 giorni prima partirà della Gabi Gabi. Poi, caro Danny, una volta era la sagra dell'uva dove trovavi i cesti d'uva, adesso trovi il kebab. Beh, sì, sono cambiati un pochettino i tempi, è vero, dalle prime sagre dell'uva, cambiano i tempi, si evolvono, buttiamola lì, si evolvono. Poi aspetta, Anna, così va meglio? Devo dire, se mi inquadra adesso la camera numero uno, però voglio dire, mi sono anche impegnato ad alzare la sedia, così, guarda. Eccola lì. Attenzione amici dell'Ariete, oggi vi snocciolo ciò che avete mangiato, potete mangiare o mangereste. No, sì, forse ho preso i verbi, non lo so, fate voi. L'oroscopo del pranzo, Ariete. Oggi hai fame di qualcosa di deciso. Pasta all'arrabbiata. Attenzione, potresti pentirti del peperoncino, ma non abbastanza da smettere. Amici del Toro, salsiccio e pomodoro, giornata da coccole gastronomiche, lasagna, non accettare proposte piccole, le stelle non lo permettono. Se sono gli oroscopi della dieta, sicuro. Gemelli, indeciso tra due piatti? Prendi entrambi, il tuo segno oggi non è fatto per scegliere. Cancro, il cancro, hai bisogno di qualcosa che sappia di casa. Polpette al sugo o polent brasato. Leone, oggi devi farti notare, tagliata di manzo e possibilmente un piatto enorme. Il manzo, come buono il manzo. Vergine, vuoi mangiare bene ma senza esagerare? Insalata ma con qualcosa di sfizioso sopra, perché anche tu hai dei sentimenti. Bilancia, passerai 20 minuti a decidere cosa ordinare, alla fine prenderai quello che prende qualcun altro. Capita. Il miglior menù è il tavolo degli altri, dicono. Scorpione, oggi giornata piccante, carbonara con pepe abbondante, e non dire quanto ne metti che è meglio. Sagittario, hai voglia di viaggiare, quindi cucina etnica. Oggi il tuo pranzo deve arrivare da almeno 5 km di distanza. Capricorno, guardalo lì. E oggi però non l'ha preso, lo dico. Pranzo pratico, efficiente, senza perdite di tempo. Panino, ma lo mangerai davanti al computer? No. Davanti al computer oggi, come dicevo, ho mangiato altro. L'acquario, oggi proverai qualcosa che non hai mai mangiato. Il problema è che non sai ancora cosa. Pesci, per voi oggi è giornata nostalgica, quindi tirami su. E forse ne prenderai una seconda porzione, perché la prima era troppo piccola. Sempre così, la prima è troppo piccola. Ci ho preso in qualche segno? Avete mangiato quello che ho letto? No?

0: c'è fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
3: Centro Serramenti Ticino.
2: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
4: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi: solo fino al 15 ottobre la nuova G3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
5: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
6: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
7: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
8: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
9: Solo?
8: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
9: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
10: A Camorino, Vedano e Mendrisio.

0: Elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
2: Questa è Radio.

0: chiama Paparazzi ed è il nuovo singolo di Cesare Cremonini. Allora, buon pranzo Simo, scrive: grazie per la dritta, sono uno scorpione, mangerò a breve. Vedi. Poi senti anche il vocale, prego.
1: Sì, Danny, cioè proprio prego, perché oggi è il compleanno anche di mio figlio e stasera faccio polenta e brasato.
0: Vedi?
1: Ciao, buona giornata da Regi.
0: Ciao Regi, buona giornata. Soprattutto buon compleanno, buon festeggiamento. 12.47, siamo in chiusura, tra poco l'informazione. Poco prima Pharrell Williams con Miley Cyrus, subito in sottofondo Jonotti. Poi dalle 13 inizierà il 2 di troppo in attesa di Luca Ventura. A tra poco quindi vi lascio con Estate.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Quest'inverno da Caminada riscalda T con pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda T con pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
2: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
3: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anserlift.
3: Anserlift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi,
5: il profilo su cui poter contare.
7: A Foxtown, bellezza, benessere e stile sono sempre di moda. Il 26 e 27 settembre arrivano a Foxtown i Beauty Days, due giornate dedicate allo stile e alla cura di sé con masterclass, attività fitness, un concorso e tante esperienze da scoprire. Scopri il programma completo su foxtown.com e prenota il tuo posto.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Auto Ronchetti presenta...
10: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
11: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
10: Per non parlare del risparmio.
11: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
12: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drevio.
13: Vieni da Manor e approfitta fino al 30% di sconto durante i My Special Days su grandi marchi. Fino al 30 settembre con la tua carta My Manor.
14: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
15: Una parola può cambiare tutto.
16: Game over.
15: Una parola può farti vincere premi in denaro.
17: Non ci posso credere!
15: Oppure mandarti completamente fuori strada. Sta per arrivare il nuovo gioco dei due di troppo. Parola chiave. Tu sei pronto a giocare? Pronto a giocare.
18: Buongiorno a tutti, sono le 12:58.
19: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
15: Ticino News.
7: Furti di auto di lusso, arrestate tre persone che avrebbero colpito rivenditori e carrozzerie di Manno, Lamone e Camorino, ancora ricercato un quarto sospettato. Barbara Venneri.
4: Gli autori, reclutati tramite social, agivano così secondo le prime ricostruzioni. Si recavano presso rivenditori di auto e carrozzerie e dopo lo scasso rubavano chiavi di veicoli di lusso, dandosi poi alla fuga a bordo di questi ultimi. Il Ministero Pubblico e la Polizia Cantonale oggi comunicano che nell'ultima settimana sono stati registrati 4 furti di autoveicoli di alta gamma ai danni di aziende di Manno, Lamone e Camorino. Le indagini hanno già portato all'arresto di 3 persone. Un 19enne residente nel Canton Zurigo, un 21enne e un 24enne residenti in Francia. Per un quarto sospettato sono tuttora in corso le attività di ricerca. Sono inoltre stati recuperati 4 veicoli sottratti, 2 in territorio ticinese, 1 in territorio vallesano e 1 in territorio italiano. Ora si sta indagando su eventuali altre persone coinvolte. Nel frattempo le forze dell'ordine consigliano di proteggere gli spazi con sistemi di antifurto e di custodire le chiavi in luoghi sicuri.
20: La dogana svizzera aveva smantellato un traffico illegale di alimenti tra Francia e Romandia, 110 tonnellate di merci importate senza pagar dazi, con un danno di oltre 80.000 franchi. La rete riforniva negozi di Vaux e Ginevra con, tra le altre cose, olio, banane, cipolle, utilizzando anche fatture false per aggirare i controlli. Tra la fine del 2023 e settembre 2024 sono state accertate 38 importazioni. L'indagine ha portato all'identificazione di 5 persone coinvolte, 8 destinatari, proprietari di negozi di alimentari. Il Consiglio degli Stati ha invece approvato una mozione che chiede di far pagare agli organizzatori in futuro parte o tutti i costi degli interventi di sicurezza in caso di manifestazioni sfociate in gravi violenze. Dopo la via libera del nazionale, il Consiglio federale dovrà elaborare una base legale nazionale. Il ministro della giustizia Beat Jans, contrario, ha avvertito che una regolamentazione federale potrebbe limitare l'autonomia di cantoni e comuni e il diritto di organizzare manifestazioni. In Svizzera cresce la quota di coppie con lo stesso livello di istruzione, passata dal 55 al 60% in 10 anni. Aumentano, spiega l'ufficio di statistica, anche le coppie in cui la donna è più istruita dell'uomo, dal 10 al 13%, con una quota del 15% nella Svizzera italiana. Nella Svizzera tedesca invece, nel 27% delle coppie l'uomo ad avere un livello di formazione superiore. Il dato scende al 25% nella Svizzera italiana.
21: L'infotraffico.
20: Traffico che risulta essere regolare su strade e autostrade della Svizzera italiana.

0: Tutto vero, tutto vero, tutto vero.
1: Alza il volume, ci siamo.
2: Due di troppo, due di troppo.
3: Luchino, ma perché devi rovinare la Lolli che canta
4: la Lolli?
0: Lei mi aveva detto di non dirlo, però è che era lei.
3: Perché
0: hai rovinato tutto.
3: Pensa che IA la gente in realtà non è IA.
0: Ma che IA? IA IAM BELL
3: IA in tedesco, IA. Allora io guarda, dico, il crimine serpeggia e qui prendiamo ortaggi, cipolle, patate in dogana.
0: Sì, però in realtà potresti farci dei soldi con quella roba lì.
3: Vero.
0: Poi ti insegno dove.
3: Con lo zafferano soprattutto. Spacciare zafferano.
0: C'è sempre la regola: uno lo mangi,
3: l'altro. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Giovedì 24 e due di troppo per l'ultima della settimana. Come sempre, come ogni giovedì d'altronde.
0: Com'è andata fuori menù?
3: Molto bene, devo dire che è andata molto bene. Aspetta, vai indietro nei messaggi, non mi ricordo di cosa ho chiesto.
0: Aspetta,
3: ho parlato di quello che ho mangiato oggi. Ed è arrivato anche un vocale dicendo: quindi quando arriva Luchino Ventura, chissà che clima c'è in studio.
5: Giusto, non si sente comunque.
3: Che oggi ricordiamo nel
0: cosa
3: caso.
0: Cosa hai mangiato? Dillo,
3: dillo. Pasta e fagioli.
0: Vabbè, ci sta, fanno bene.
3: I borlotti poi, voglio dire.
0: Fanno bene solo a te però, agli altri un po'
3: ma
0: meno.
3: Adesso c'è un leggerino.
0: Ma
3: guarda,
0: senti, ma tu sei uno di quelli che li sente? Fagioli, ceci, tutta quella roba lì, oppure...
3: Sento in che senso sento?
0: Sento.
3: Ma anche gli altri sentono?
0: Sì.
3: Ah,
0: quello
3: intendo.
0: Sì. Sì,
3: anche
0: funziona
3: le lenticchie,
0: così.
3: Anche le lenticchie.
0: Lenticchie a me meno.
3: Allora, buon pomeriggio a Simone che scrive buon pomeriggio.
0: Ciao Simo.
3: Ciao Simo. Con le birre, quindi buon pomeriggio a te, sperando tu possa stapparne.
0: Ah, sì, mi ha detto tutte le sigle IA, mi sa che vi siete lasciati scappare la mano.
3: Allora, sbagli qua.
0: Diglielo, diglielo tu.
3: L'ho appena detto, la nostra voce femminile è un po' cambiata, ma di base la Lolla.
0: Non l'ha sentito Simo.
3: Capito?
0: Simo, hai capito?
3: Di base lei, di base lei. Allora, oggi è giovedì, come sempre il giovedì c'è un bel mashup più tardi da ascoltare.
0: Giusto.
3: Generazioni a confronto.
0: Bravissimo.
3: Qualche notiziola da raccontarci. E
0: sei
3: poi
0: voglia.
3: Sì, io voglio. Guarda le nostre polate oggi che...
0: Allora, sei voglioso oggi.
3: Quanti colloqui di lavoro hai fatto, Luchino, nella vita?
0: Uno. Uno solo.
3: Vabbè,
0: solo qua.
3: Di arrabbiarti.
0: Solo qua.
3: Ah, davvero? Prima non hai fatto niente?
0: Ah, avevo iniziato a lavorare qua a 14 anni.
3: Vero, vero anche questo. No, perché c'è un ragazzo che ha preso bene un colloquio di lavoro. Ne parleremo tra pochissimo.
0: Va bene.
3: Intanto... Non pensavo ad una reazione così. Bravo, devo dire bravo. È stato bravo e coraggioso.
0: Ma tra poco ce lo racconterai. Tu quanti colloqui hai fatto nella vita?
3: Ah, ora solo partire dagli apprendistati diversi.
0: No, ma dico colloqui agli altri.
3: Ah,
0: tu
3: beh,
0: che hai fatto agli altri.
3: Tu lo sai questo. No, ne ho fatti davvero. Uno l'ho fatto davvero.
0: Ah, ma sì,
3: certo.
0: Tra poco. Subito Britney.

0: Allora, Giambo Raga, ci scrive il Giambo, l'amico Giambo. Giambo. Giambo è classico saluto in zanzibarino, lo sapevi?
1: No.
0: Quando arrivi a...
1: Giuro. Mi
0: ah, no, ti giuro, quando arrivi a Zanzibar è Giambo, Giambo, c'è anche la canzone. Giambo, Giambo, sì. Buona, Barigani, in Surisana, te dico tutto, faccio tutto. Ma è vero, è vero, è vero.
2: Non si sente che sei stato a Zanzibar,
0: giuro,
2: tra l'altro.
0: Giuro, giuro. Allora, anche nella canzone Radio Kong, se non sbaglio Radio Kong è negrita, cioè Mimi na cupenda wewe.
2: Sì.
0: Credo voglia dire io sono innamorato di te o ti amo. Mimi, sì. Mimi, io, na cupenda wewe. Wewe sei
2: che
0: tu.
2: Che fa così.
0: Mimi na cupenda wewe. E poi wewe arriva da Napoli. Wewe, wewe.
2: Arriva. Ma stai mischiando tutto.
0: Adesso non sai che ci sono stati dominati zanzibarini. Sì.
2: Io comunque di Giambo conosco solamente quello che vende l'edilizia.
0: Ah, quello, quello è Giumbo. Ma quello è Giumbo. Buongiorno ragazzi, non siete di troppo, siete troppo belli e simpatici. Maria Antonia, grazie. Parente?
2: Ciao,
0: parente
2: Maria
0: nostra,
2: Antonio.
0: Parente nostra.
2: Probabilmente sì.
0: Poi c'è chi scrive: oggi sono carino e coccoloso, solo un colloquio. Ah, i figli e le strade spianate. L'ho scritto qualcuno, sul tuo colloquio, l'ha scritto qualcuno.
2: Sì, sì, sì.
0: Allora, tu mi dicevi fuori onda, ma davvero hai fatto un colloquio? Sì. Quando i tempi, quando i tempi ero animatore turistico, sono diventato per un certo punto capo animazione. Con il capo villaggio, in un villaggio grande in Sicilia, appena arrivavano i pretendenti all'animazione, si valutavano. E di conseguenza, tu sì, tu no, tu sì, tu no. Tu sei un po' come la Margherita, mamma, non mamma, mamma. Quindi un colloquio di lavoro lo facevo.
2: Ma del tipo, cioè, che ti, si siede davanti a te e la prima cosa che chiedi qual è?
0: No, io no, che li facevo parlare. Perché vuoi fare l'animatore? Cosa ti dice a te l'animazione? Uno, Spadino, che tra l'altro ricordo, soprannominato Spadino.
2: Spadino. Spadino non ha mica fatto la serie TV, non quella sulla mafia.
0: Questo ragazzo lo chiamavamo Spadino perché era magrissimo.
2: Spadino ha fatto una serie TV sulla mafia, mi
0: ecco,
2: sembra. Sulla 'Ndrangheta.
0: Infatti ero in Sicilia, vedi che combacia la cosa.
2: Altro il nome non è che
0: sai
2: sia
0: cosa,
2: troppo.
0: Sai cosa si è seduto e ha detto, allora, per te cos'è l'animazione? Perché vuoi fare l'animazione? Sai cosa mi ha detto?
2: Cosa?
0: Femmine ce ne sono. Cioè, ma scusami, ma hai bisogno di venire in un villaggio per le femmine?
2: Mi hai ricordato i provini per il Grande Fratello, te li ricordi?
0: Quelli di Ciccio Benzina.
2: Qual è il tuo tallone d'Achille?
0: Il
2: mio tallone d'Achiller?
0: D'Achiller. Ciao, sono Ciccio Benzina. Vabbè, grazie della compagnia. Buongiorno signorino, un super abbraccio dalla Vale. Ciao Vale,
2: ciao,
0: buongiorno.
2: Vale.
0: Lei in ufficio. Poi, uè Danny, ciao, il mio amico Patrizio. Te lo ricordi il Pat e il Tony?
2: Che sono meccanici?
0: Bravissimo.
2: Ah,
0: cambio gomme,
2: certo,
0: che
2: ricordo,
0: che tra
2: certo.
0: L'altro un bel po' che non...
2: Che non vai a cambiarle lì.
0: No, un bel po' che non ci sponsorizzano. Tra l'altro potremmo anche un attimino, no?
2: Sì, ma oltre
0: se
2: a loro...
0: Se sei all'ascolto, due... No.
2: Chi vuole in generale, se vuole dare soldi, noi siamo qua.
0: Quattro copertoni. Aspetta, Spadino era lo zingaro nella serie Suburra Mafia Roma.
2: Vedi?
0: Ecco, questo
2: vedi,
0: non lo sapevo.
2: Vedi.
0: Grazie Bombaz per sì. Avercelo segnalato.
2: Spadino, tra l'altro, aveva sto capello lungo e aveva, essendo chiaramente zingaro, aveva di quelle robe fuori di testa, una villa incredibile. E sì, perché poi girava tutto intorno a
0: sì.
2: Mafia.
0: Megan Gale, tutto intorno a sé. Allora, ti sento, scrive, lo so Pat, ti sento, abbiamo bisogno di quattro copertoni, perlomeno io ho bisogno di quelli invernali.
2: Anch'io,
0: scusa, penso che siamo qua, approfittiamo.
2: Stiamo arrivando, va. Sì.
0: Allora, in fase di trasloco mi tenete compagnia, ciao alla Babi, ciao Babi.
2: Ciao Babi,
0: che
2: ciao,
0: brutto
2: ciao,
0: periodo
2: ciao.
0: Il trasloco.
2: Il trasloco è una rottura di scatole.
0: Però, come dicevamo una volta, è anche buon motivo per eliminare cose che sono davvero inutili.
2: Ma allora, tu
0: cioè,
2: però...
0: quanto è bello lanciare le cose nella benna che non ti servono
2: quello
0: più.
2: Quello bellissimo, però tu, quando abbiamo fatto il trasloco assieme, sì. Mi sono reso conto che roba inutile non ne hai. Tu hai il minimo indispensabile e basta, perché sei ordinato.
0: Perché, sì, no, quello sì. Però scavando, sono rimasti i pacchi quella volta, scavando, sì. Ho trovato foto del 2008-2007.
2: Sì, anche la polizia dice così, scavando ho trovato di quei pacchi.
0: Ah, tra l'altro, chi sa della storia, la multa mi è stata confermata, Nonostante il contrassegno a Melide, mi è stata confermata la multa di 40 franchi, indovinate perché, signori? Perché il contrassegno
2: non era
0: attaccato al parabrise.
2: Danny,
0: quindi i contrassegni attaccati al parabrise...
2: Paracalor! Parabresa!

0: Scrive Nick e vai che ogni tanto ci vogliono questi salti negli anni 80, grande Madonna, effettivamente 1985, Into the Groove, Luchino 13:18 del nostro pomeriggio, i due di troppo, tra poco ti porto a colloquio.
1: Ah va bene, mi devi mettere ansia.
0: No, quello no, no,
1: perché
0: quello no.
1: Quando tu dici colloquio la gente viene male.
0: Non ti preoccupare, coraggioso, coraggioso questo candidato per un'azienda, è stato molto coraggioso, tra poco te ne parlerò.
1: Sono curioso, intanto ti regalo il nuovo disco di John Legend, si chiama Daylight.

0: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
1: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Freino Ranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
3: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
4: Amore, mi compri una nuova cucina?
5: Fatto.
4: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
5: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
6: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
7: Chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
8: Centro Serramenti Ticino.
7: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
9: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

0: sociale, dicono le parolacce, le canzoni.
1: Lo stato sociale, una vita in vacanza, sarebbe bellissimo farla, ma chi la fa? Chi?
0: Ma tra l'altro, che fine ha fatto lo stato sociale, tra l'altro?
1: Ma tu l'hai visti?
2: Singoli estratti, due.
1: Ma non è che stanno piangendo tutti fuori?
0: Effettivamente,
1: ma
0: la gente che si strappa. Oh, dove sono finiti?
2: Allora, salutiamo Zazza, scrive: ciao ragazzi, scusate per ieri, ma ero sceso per recuperare alcune carte buttate da alcuni incivili davanti a me e non sono potuto passare per il regalo, passa oggi.
1: Com'è che si chiama?
2: Il premio, Zazza. Zazza.
1: Almeno così si chiama. Era Sassà.
0: Adesso l'ha cambiato, ha messo la Z, non so cosa dirti. Ieri era con la
1: S. Un po' indecisi, qua,
2: mio,
1: ragazzi.
2: Senti il mio nipotino, senti, senti.
3: Grazie, Danny.
2: Amore, ciao Mati, Mattias, 3 anni.
1: Allora, adesso tocca
2: Torello, cosa?
1: Mael. Tocca Mael.
2: Ma già lo dice, ciao papi, lei.
1: Sì, no, però tocca a Mael parlare e dirti quello che pensa.
0: No, no,
1: no,
0: non ancora, non ancora. Allora, tra l'altro, a proposito di lei, sto aspettando che parli un po' bene, perché mi continuano a dire, la mia compagna, smetti di fumi un po' troppo. Devi smettere anche per la bimba, la tua salute.
1: Così almeno ti fai colpire lì e smetti.
0: Hai ripreso a fare sport, quindi bravo, complimenti. Questo non è l'ho aggiunto io così perché mi piaceva aggiungere. Non è vero. Gli ho detto il giorno in cui Mael scanditamente, si dice? Scanditamente,
1: giusto, giusto, giusto.
0: Dice: papi, smetti di fumare, giuro Luca.
1: Sì.
0: Ho comprato una stecca.
1: Sì,
0: tra l'altro a 6,50 in Toscana.
1: Sì.
0: Ho un pacchetto e basta, mollo tutto, lascio lì.
1: Allora,
0: lascio
1: Danny, butto, Danny lo sta dicendo così.
0: Scrivetemelo, giovedì 24 settembre l'ho detto.
1: Poi sicuramente succederà come dicono i nostri zii siciliani.
0: Non per rompere. Vedi che l'ha scritto, l'ho cambiato stamane, se no al lavoro, capito?
1: Perché se no al lavoro cosa?
0: Lo sgamavano. Allora, carissimo del mio Luchino, ti porto ad un colloquio, soprattutto a un coraggioso che ha fatto un colloquio, o meglio, pensava di fare un colloquio. Il candidato al colloquio se ne va dopo che il CEO si presenta con 70 minuti di ritardo. Quindi cosa succede? Lui scrive una lettera, scrive un'email, scrive: buongiorno gentile CEO, sono arrivato 30 minuti in anticipo per il colloquio fissato alle 14, lei si è presentato alle 15:10. Ora, qualsiasi altro dice, pur di avere il posto, chi se ne frega del ritardo del CEO.
1: Io avrei fatto così.
0: Nessuna scusa, aggiunge, nessuna spiegazione, solo un tranquillo iniziamo. Cioè, una volta che è arrivato il CEO, dopo 70 minuti, non è che dice scusa.
1: Tutto normale.
0: Tutto normale, iniziamo il colloquio. Lui scrive: per questo ho lasciato il colloquio non appena iniziato, ho avuto la sensazione che il mio tempo non venisse minimamente rispettato. Se questo è il modo in cui vengono trattate le persone prima ancora di entrare in azienda, posso solo immaginare cosa succederebbe dopo l'assunzione. Per questo vi rifiuto come azienda. Cordiali saluti, ex candidato al colloquio.
1: Beh, ci vogliono.
0: Questo
1: comunque
0: è coraggioso.
1: Bravo. Cioè, secondo
0: questo
1: me è tanta
0: coraggioso.
1: Roba.
0: Questo è
1: tanta
0: molto
1: roba.
0: Coraggioso.
1: È vero che adesso si mangerà le patate.
0: Sì, esatto. Adesso andrà avanti a pane e cipolla, però è stato molto coraggioso.
1: Però ci sta per invertire un po' la tendenza, perché tante persone che hanno il potere sono un po' troppo.
0: Però, cioè, tiriamo fuori il senso del testo. Dice: mi tratti così che ancora non ci conosciamo. Figurati quando vengo assunto e minimo ci conosciamo.
1: Ma tutto giusto, tutto giusto. Se non che lui ha il coltello dalla parte del manico,
0: certo,
1: quindi
0: certo.
1: Cioè, alla fine lui dice: vabbè, avanti il prossimo.
0: Effettivamente sì. Però questo è stato coraggioso.
1: Bella, mi piace questa storia qua.
0: Rifiutare un'azienda, sicuramente un'azienda importante, ora non fanno nomi, per il ritardo, bello, soprattutto per la spiegazione.
1: L'azienda era la Juventus, non so se conosci.
0: Ma lì guarda, cioè, effettivamente è solo l'ora a chiedere di andare.
1: Sì, io avrei fatto lo stesso. The Kid Laroi insieme a Justin Bieber, si chiama Stay.

0: Yes, un disco di Bobby Caldwell in realtà, Want You Do For Love, questo è solo Do For Love. What You Want Do For Love, mi sembra.
1: Yes, of
0: mi
1: course. Allora, io avevo promesso a mia moglie che quando sarei diventato papà avrei smesso, così sono e così è stato, ora sono felice, questo è successo ormai 8 anni fa.
0: Sì, quando tu li leggi sembra che sei in prima persona, no?
2: Infatti sono io che l'ho scritto.
1: Bravo Danny, scrive Lidia, certa che per me smetterai di fumare. Saluti anche a Luca.
0: Beh, tu devi esserne convinto, un po' lo sei, eh?
1: No, ma
0: un
1: io già.
0: Speri che Mael venga su in fretta e furia, perché così almeno.
1: Almeno par, capito, lo dice. A parte che siamo in quell'annata, eh? Adesso sì. Dai 2-3 arriverà.
0: Adesso con l'intelligenza artificiale puoi farle dire quello che vuoi.
1: Brava.
0: Puoi già anticipare i tempi. Volevo.
1: Bravo, però non svelare trucchetti alla mia compagna.
0: Ma perché?
1: Inizialmente mi manda un vocale con l'intelligenza artificiale.
0: Ah, non li usa già?
1: Facendomi credere che.
0: Ah, vero, poi ti do una mano. La voce di Danny te la isolo io, poi creiamo quello che vuoi.
1: Cioè, Gavin DeGraw, questa è Chariot.

0: apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
1: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre la nuova G3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
2: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredobagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
3: Cosa vede qui?
4: Un body check lungo la balaustra.
3: Un body che? E qui?
4: Un gol in power play.
3: E nient'altro?
4: Ah sì, era in fuorigioco.
2: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
5: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
6: Sto pensando di cambiare auto.
7: Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
6: Davvero?
7: Sì,

0: Say You'll Be There, le Spice Girls su Radio 3, i due di troppo, Danny e Luca. Siamo tornati al 1996. Danny, nel 96 cosa facevi?
1: Io facevo, iniziavo la Commercio di Lugano.
0: Quindi avevi più o meno quanti, quanti anni avevi?
1: 15, 16
0: anni.
1: Una roba del genere. Okay. Tu qua dovevi nascere.
0: No, e tu tra l'altro in quegli anni lì non pensavi neanche alle cose da fare in una casa futura, perché tu sei andato a vivere da solo quanti anni?
1: 19.
0: Beh, comunque non tanto più tardi.
1: Sì. No, io quasi subito,
0: E quando ti sei reso conto di quei lavori che devi fare a casa tu, perché sennò non te li fa nessun altro? Tipo, mi viene in mente una roba su
1: tutte. No, ma io chiamo gli amici, già ti blocco
0: ma
1: subito.
0: Com'è, amici?
1: Tutto quello che io non so fare chiamo amici che sono in grado.
0: No, ma tipo pulirti il forno?
1: C'è la donna le pulizie?
0: Ma non è vero.
1: Ci sono le professioniste, perché devo farlo io.
0: Ah, tu proprio sei di quelli miliardari.
1: No, no.
0: Piedi sul tavolo
1: tra
0: intanto.
1: Quelle cose che deve fare indichi anche di fare il forno, non no, è che...
0: Perché io volevo chiederti proprio i lavori scomodi che ci sono da fare a casa, chi li fa tra te e Veronica?
1: No, quelli scomodi più io, giustamente.
0: Tipo?
1: Tipo, che so, la spazzatura.
0: Sì, vabbè, quelli...
1: Dividere la spazzatura non è evidente.
0: Sono d'accordo, Anche perché non so se è la stessa cosa per te, ma la mia compagna mischia tutto.
1: Esatto, poi devo star lì a cambiare, capito?
0: Io ti ho messo i bidoni dei
1: apposta,
0: colori diversi.
1: Col sacco, i sacchi giusti, quindi un po' scomodo quello. Altri no, ogni tanto devo pulire le tapparelle, che ci sta.
0: Quello è odioso. Sì, quello

0: odioso di brutto. Lo so.
1: Adesso, amici a casa, le tapparelle le avete mai pulite in vita vostra?
0: Guarda, è una cosa odiosa, una delle più odiose. Ma anche lì, se te lo puoi permettere, chiami le aziende, le ditte, i professionisti a farlo. Oppure anche i vetri, cioè i semplici vetri esterni.
1: Anche i vetri, sì, che poi non puoi pulire col sole perché sennò ti rimane
0: la macchia, la conde. Guarda. Cioè. O uno dei lavori che più mi scoccia fare non è in sé tagliare l'erba, è il dopo.
1: Di portarla, quindi, i bordi, all'ecocentro.
0: Hai capito? I bordi, pulire la macchina, pulire lo Zecchi Boy, detto decespugliatore.
1: Per amici.
0: E poi andare in all'ecocentro, dividere il verde. Ecco, quello pesa di più.
1: È una rottura di scatole.
0: Il resto fa tutto.
1: Tutto Veronica?
0: No. Tina, sì, la robottina. Il bimbi che cucina. Ragazzi, noi siamo tecnologici.
1: La donna delle pulizie che nome ha?
0: Neanche Cassandra. Ma ricordi Cassandra?
1: Certo,
0: il film?
1: Certo, come lo ricordo.
0: Gute morgue, gute morgue.
1: Non dare spoiler del tipo infila i bambini nel forno.
0: Ricordo del genere. Allora, ciao Luca, Danny, una bella giornata da Lori, un forte weekend. 19 secondi di vocale, le vogliamo ascoltare. Luchino e la
1: ci
0: Jackie.
1: Ci buttiamo?
0: Vai, la Jackie, ci
1: va
0: fidiamo
1: bene.
0: Della Jackie. Vai, Jackie, vai.
2: Scusate,
1: dica, dica.
2: Ma ometti, la spazzatura è vostra, ma sì, se noi ve li mettiamo già separati.
0: Che gusto c'è?
2: Poi ditemi che lavoro fate voi, portare il bidone, svuotarlo e tornare.
1: L'ha detto
2: almeno
1: la Jackie.
2: Qualcosa dividete, mettete a posto e poi svuotate, se no
1: Jackie, noi l'abbiamo detto,
0: però questo è vero,
1: l'abbiamo detto, però che ci mischiate tutto, sì, poi dobbiamo separarli.
0: E lei infatti dice: se già vi separiamo noi le cose, che gusto c'è mandarvi?
1: Sì, ma se le separate
0: non lo fate, non lo fate. Robo Danny, Giambo scrivono, ciao Giambo, Giambo.
1: Ah, tra l'altro ti dicono: Danny, ma non hai il robottino del prato? Scusami.
0: No, no, allora ragazzi, questa è una cosa che io amo fare. Cioè, l'ho detto, il tagliare l'erba a me non pesa, perché a me piace, perché c'è il risultato finale, sei soddisfatto.
1: Vero, vero, vero. Poi ci sono tipi e tipi.
0: Poi tu dici, lo porti all'ecocentro. Vero. Però quello che avanza, te la fumi, è posto, è a

0: Si chiama Ultimo, è il nuovo singolo di Ultimo. No, non è vero, si chiama Tutto.
1: Tutto.
0: Allora, ieri parlavo con Veronica e ho detto: l'hai ascoltato il nuovo singolo di Ultimo?
1: E lei già dormiva.
0: No, lei mi ha detto, lei mi dice sì. E io, Tutto? Lei, no, a metà mi sono addormentato. No, tutto, no, è il titolo. Tutto è il titolo. Allora, ciao, non hai l'orto, l'erba del prato, ottima pacciamatura.
1: Sì, spiega che cos'è la pacciamatura.
0: La pacciamatura, da definizione, è la copertura del terreno attorno alle piante con materiali naturali artificiali come corteccia, paglia, foglie, sec, composto, quindi in questo caso ci può stare, cippato o tessuto. Cippato cos'è, cippato?
1: Cippato penso che siano quei truccioli di legno tipo simil corteccia.
0: Ah, ok, ok,
1: penso,
0: okay, okay,
1: penso.
0: Vabbè, limita la crescita delle erbacce, mantiene l'umidità del terreno e altre cosine interessanti. Io separo, scrive la Leti, la spazzatura e vado io a buttarla.
1: Brava Leti, ci sta.
0: Giusto.
1: Ci sta.
0: Poi un altro compito qui in casa, ma questo più che un compito, Luchino, è un piacere. Io la sera condivido l'intimità con la mia bimba, faccio io il bagnetto, la doccetta con lei.
1: Bellissimo.
0: Ed è uno dei momenti più intimi che abbiamo.
1: Beh,
0: la mamma non la vogliamo.
1: Vabbè, è il tuo momento, ti sei trovato quello perché.
0: E quindi questo è un altro dei miei compiti che direi è uno dei più importanti. Cerco di non sbagliare.
1: Guarda che il papà, se non è presente, poi i problemi li vedi in tarda età.
0: Allora, l'importante è che io non arrivo a cambiare il pannolino a un fascio d'erba e butto Maella in discarica.
1: Te lo vedi?
0: L'importante è non sbagliare quello.
1: Amore, dove hai portato Maella? Centro.
0: Buon pomeriggio anche alla Vani, che
1: ciao,
0: dice
1: Vani.
0: La sua, anche lei, diciamo così, che ne taglia di erba, anche lei, comunque una signora che taglia erba.
1: Giardiniera, signorina. Di passione o di...
0: Di passione giardiniera.
1: Tra poco invece passione e informazione, la nostra redazione ci racconta quello che è successo e poi un'altra ora da vivere insieme con i due di Troppo.
2: Sagra dell'uva del Mendrisiotto, 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre, 70 anni insieme. E la festa continua, sagradelluva.ch. Non è solo casa, è come ti fa sentire.
3: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
2: Più stile, più comfort, più valore.
3: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
2: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
3: Vivi il cambiamento. Cassoni Color.
4: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Dai dai, spegni la sveglia e accendi Radio 3. Radio 3. C'è la Moca ad aspettarti.
9: Dal lunedì al venerdì,
8: dalle 6
9: alle 7,
8: ci svegliamo assieme, un po' di notizie, insomma ce la ridiamo e iniziamo al meglio il giorno assieme con l'allegria e la musica di Radio 3. Radio 3.
1: Sono le 13:58.
10: Ticino News. Ben ritrovati da Barbara Venneri. Dopo il nazionale, anche il Consiglio degli Stati approva la possibilità di far pagare agli organizzatori i costi di sicurezza delle manifestazioni sfociate in gravi disordini. Alessandro Cocca.
11: Il Consiglio degli Stati ha approvato una mozione che incarica il Consiglio federale di creare una base legale per permettere agli enti pubblici di chiedere agli organizzatori, in caso di gravi disordini e violenze, parte o tutti i costi degli interventi di sicurezza. I sostenitori ritengono che non debba essere la collettività a farsi carico delle spese provocate da manifestazioni violente, che una norma federale possa armonizzare le diverse regole cantonali. Contrari invece diversi senatori, secondo i quali la misura viola il principio di sussidiarietà e l'autonomia dei cantoni. Anche il ministro della giustizia Beat Jans ha ricordato che l'ordine pubblico durante le manifestazioni è di competenza cantonale e che una regolamentazione a livello federale rischierebbe di limitare la sovranità di cantoni e comuni.
10: Il Made in Switzerland va protetto meglio, lo chiede con urgenza il Consiglio degli Stati, che ha approvato una mozione del senatore ticinese Fabio Regazzi, inoltrata dopo che il marchio di scarpe On è stato autorizzato ad utilizzare la croce svizzera sui suoi prodotti fabbricati in Asia. Tale prassi è stata autorizzata dall'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, una decisione che secondo Regazzi va annullata. Scarica cemento e piastrelle nel Lago Maggiore. I carabinieri forestali di Luino denunciano un proprietario di un immobile che stava ristrutturando la terrazza. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un residente che aveva notato alcune persone gettare in acqua gli scarti dei lavori. Il responsabile, che voleva evitare i costi di trasporto e di smaltimento, dovrà ora provvedere a proprie spese al recupero dei materiali gettati e al ripristino dello stato dei luoghi, ma per questo reato è anche previsto l'arresto fino a 2 anni oppure un'ammenda fino a 27.000 euro. In chiusura, la Posta Svizzera dedica una nuova serie di francobolli a 5 razze di animali da reddito svizzere a rischio estinzione. Lo ha comunicato oggi il gigante giallo, spiegando che si intende così rendere omaggio agli esemplari autoctoni che hanno caratterizzato l'agricoltura svizzera nel corso delle generazioni.
12: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
13: L'infotraffico.
10: Traffico bloccato per 5 km in autostrada in direzione nord tra Quinto e l'area di riposo di Airolo, con ritardi fino a 50 minuti. Inoltre Via Swiss ci segnala che tra Mesocco e Mesocco Nord ci sono problemi al traffico per via di un mezzo pesante in avaria.
14: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: Ai, che giornata angelica. Quante volte magari ce lo diciamo anche noi. Che giornata.
1: Lunedì pesante. Di più, dai, lunedì di più.
0: Sì, a giovedì mi ritrovo magari a pensare già al weekend, effettivamente.
1: Bravo, profumo di weekend. Angelica cosa. Che ha una bella storia alle spalle, che lei nasce talento da X Factor 2023, se non
0: giusto,
1: sbaglio.
0: Giusto, sì, sì, partecipa a Sanremo Giovani 2026 quest'anno.
1: Quindi quello appena fatto,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì, tra le nuove proposte, voce interessante.
1: Sì, molto.
0: La sua storia è raccontata anche all'interno di una delle sue canzoni, che è Mattone,
1: sì.
0: Che parla della perdita dei genitori, sì. In modo tra l'altro ravvicinato. Ha perso prima la madre o prima il padre, e poi subito dopo la madre o il padre, e lei si ritrova con questi cinque fratelli, sì. Quindi puoi immaginare.
1: Due gemelli, lei e altri due.
0: Esatto, puoi immaginare che tipo di vita.
1: Poi giovincella, voglio
0: fatto
1: dire.
0: Fatto Angelica, sì.
1: Sicuramente responsabilità sulle spalle già da sì. Giovincella.
0: Grande resilienza, comunque.
1: Salutiamo e ringraziamo per il messaggio, Monia. Non avere problemi, nel senso, stai tranquilla, il premio puoi ritirarlo quando vuoi. Voleva passare oggi, scrive, non ce la faccio. Se passo domani ci sono problemi, assolutamente no. Il premio
0: tranquilla,
1: è lì che ti aspetta.
0: Ne troverai due poi, sì, quando esatto. Verrai.
1: Siamo arrivati al momento della Generazione a confrontao.
0: Andiamo a sentirla.
2: Generazioni a confronto.
0: Vai, spiega che cos'è.
1: Generazione Danny. Confronto è una delle ultime volte con questo format. Dico bene, Luchino?
0: Giusto.
1: No, cioè, non lo so, scherzo. Però probabilmente
0: sì, in teoria c'è qualcosa di nuovo.
1: Poi dopo, insomma, mashup. Quindi un mix creato da Luca Ventura di una canzone nuova e di una un pochettino più datata, ma che con i BPM si incastrano perfettamente.
0: Bravissimo, l'hai spiegata molto bene.
1: Io l'ho fatto, tocca a te.
0: In questo caso abbiamo scelto Settimana Bianca del Pagante.
1: Sì.
0: Settimana Bianca. Na. Quella e Runway di Lady Gaga e Docci.
1: Si pigliano?
0: Un pochino, cioè, sentiamo, hanno la stessa chiave. Senti che cosa ne è venuto fuori. Generazioni a confronto.

0: Si chiama Rock the Casbah, i Clash, 1983, queste che piacciono a Danny, tra l'altro, sì. Di canzoni.
1: Ah, questa mi piace.
0: È bello, questa, i Clash, tanta roba. Sì.
1: Allora, caro Luchino, mi hanno scritto un messaggio privato.
0: Chi?
1: Chi?
0: Anna...
1: No, senti, lo posso leggere?
0: Sì.
1: Ciao Danny, di al tuo amico che lui mi mette i bidoni della spazzatura e io non li uso, invece io gli metto l'armadietto a fianco al gabinetto per la carta e lui non la mette neanche.
0: Ok.
1: Hai visto chi mi ha scritto? Okay.
0: Chi?
1: Chi? La tua compagna mi ha scritto.
0: Blocca subito che non è vero e dice,
1: capito, pensavi di...
0: Allora, sai che cosa? Sai che cosa?
1: Te sei uno di quelli che sicuro finisce la carta igienica manco la va a buttare.
0: Non è vero.
1: E non la ricarica.
0: No, la mia compagna, sai perché? Io lo faccio magari 100 volte, quella volta lì che non lo faccio per
1: ti
0: lei
1: sgama.
0: Sono così.
1: Sì, è vero.
0: Sono così.
1: È vero. Categorizzato così, non lo fai mai.
0: Però non puoi dire niente perché alla fine hanno sempre ragione
1: però
0: loro.
1: Ha
0: quindi.
1: Scritto, quindi mi fido di quello che dice lei. Mi fido. Allora c'è Lidia che manda, appena visto su Instagram, e c'è del vero, lei aggiunge. Perché? Cosa riesce a fare una donna in una sola giornata?
0: Dimmi Lidia, che cosa è capace a fare?
1: Allora, alle 6:15 si alza. Alle 6:30 prepara la colazione, sistema casa, avvia la lavatrice. Alle 7 sveglia e prepara i figli. Alle 8 accompagna i figli a scuola. Tra le 8:30 e le 18 lavora anche lei. 18:30 spese e commissioni. 19 figli, compiti e attività. 19:30 prepara la cena. 20:30 sistema cucina casa. 21 lavatrice vestiti organizza il giorno dopo. 22 finalmente si stende. E l'uomo? Dalle 8:30 alle 18 lavoro.
0: Basta.
1: Bravo. Questa è l'unica cosa che noi su Instagram è uscito. Stessa giornata, stesse 24 ore, ma non sempre lo stesso carico. Questo però bisogna dirlo.
0: Comunque ci sta, alla fine ci sta. Sono persone portate per fare robe diverse, quindi.
1: Ed è per quello che comunque io dove posso cerco di dare una mano. Per esempio, adesso che ho cambiato gli orari, arrivo a casa, cerco di preparare cena io. No, non ti sto scherzando.
0: Davvero?
1: Sì, comunque sì.
0: E che tipo di cena fai? Cioè, tu punti di solito su una roba facile che sai fare tu?
1: Di solito io. Qualcuno scrive, ma dove? Nel 1900? È quello che ho appena letto. No, pare che sia una roba fresca da Instagram. Allora, qua, tu sai che io amo la cucina. Io amo cucinare.
0: Sì.
1: Quindi te ami grigliare, io amo cucinare.
0: Che è la stessa cosa, più o meno.
1: No, io non so grigliare. E te non sai cucinare, sono sicuro.
0: Io sono capace a cucinare.
1: No, non
0: sono
1: capacissimo.
0: Ti giuro.
1: Io non sono capace a grigliare, ma sono capace a cucinare.
0: Ma sei capace lo stesso,
1: figlio. No, una volta ho fatto le puntine uscite bene, ma non mi ci rimetterei mai.
0: Perché non ti piace?
1: No, perché comunque il processo è lungo, non è evidente.
0: Vabbè, in cucina cosa fai? Ti cadono dal pensile.
1: Adesso cosa faccio? ChatGPT, apro il frigo, scatto la foto e dico: ciao, ho una compagna di tot anni, non lo dico perché magari all'ascolto, e una bimba di 2. Con quello che ho in frigo, cosa posso fare?
0: Danny, chiudi il frigo e vai al McDonald's.
1: La risposta è: guarda, vai in un fast food che è meglio. No, e poi creo, con quello creo.
0: Ci sta.
1: Mi dà delle idee e creo.
0: È quello che ti dicevo dei nuovi frigoriferi, che quando inserisci la roba all'interno la classificano e poi te la consigliano.
1: Quindi quello che ho letto in parte è vero, in parte no, perché adesso anche il maschio comunque piace fare altre cose, cucinare.
0: Sì, ma infatti come dice lui nel 1900 era così.
1: Io la lavatrice per esempio mi piace anche a me separare, perché comunque
0: anche a me
1: da single cosa fai? Facevi quelle cose.
0: Sì, beh,
1: colorati con colorati, neri con neri, bianchi con bianchi.
0: Ah, così funziona, no?
1: Io facevo così.
2: Mamma!
1: No!
2: Vieni a aiutarmi!
1: E io poi dentro mettevo l'omino. Ma presente l'omino
0: bianco.
1: Bianco super, sì.
0: Che ti prende tutto.

0: Andata e ritorno?
1: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days dal 9 al 30 settembre può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
2: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta.
4: Mani su, mani su, mani su. Mani su, mani su.

0: Facci caso, sotto dice trifola. Senta. Senta. Senta. Trifola.
1: Trifola?
0: Trifola, l'hai sentito?
1: No.
0: Sarà l'età probabilmente.
1: Sai che il Trifola veniva chiamato il mio cagnolino, Golia?
0: Perché?
1: Lo chiamavano Trifola.
0: Ma tuo papà lo chiamava
1: Trifola? No, no, conoscenti.
0: Ma di queste zone o
1: di
0: zone
1: Melide?
0: Ah, quindi magari è conosciuto qua come te.
1: Il Trifola era conosciuto Golia, perché andava, faceva.
0: Grande
1: il
0: Golia.
1: Trifola.
0: Allora, uno dei cani più belli del mondo.
1: C'è chi scrive Matteo Pelli che fa rapper cattivone, Roby che scrive, fantastico sul disco che abbiamo sentito prima. Poi, tornando al discorso, la battuta del 1900, di quello che facevano le donne.
0: Sì,
1: in realtà poi lavori. Aggiunge, a parte gli scherzi, quando torna a casa, chi aveva scritto quello, aiuta tantissimo la compagna.
0: Ma è giusto.
1: Giocando con le bimbe, cercando di mettere a posto quello che combinano, capito?
0: Secondo me in una coppia che funziona bisogna dividersi i compiti.
1: Sì.
0: Tu porti fuori la spazzatura, magari domani non ci sei tu, la porta fuori lei.
1: No.
0: No, rimane lì, fa le mosche.
1: Le mosche, invece toccherà a te il giorno dopo ancora. Si va a zona Mesocco, dicevi, per
0: sì,
1: la viabilità.
0: Sì, sì, c'è
1: racconta.
0: Un mezzo pesante in avaria tra Mesocco e Mesocco Nord. E quindi potete immaginare un camion di grosse dimensioni che cosa può provocare. Sì. Disagi, disagi, tanti disagi.
1: Aspetta, una volta c'era anche il cane da Trifula. Scrive Luca.
0: Cioè per rifiutare.
1: Non lo so, se cala è il cane da Trifula. Un po' io posso immaginare, però non voglio osare. Magari lo sanno gli ascoltatori. Da Trifula scritto Tri F-U con un laut.
0: È cosa da mangiare, dici?
1: Non credo, non credo.
0: Dici che è quell'altra roba lì? Eh?
1: Lo senti l'odore. Luis Capaldi. Forse, forse, no.
0: Forse,
1: niente,
0: forse.
1: Neanche sto giro.
0: Niente, niente, niente.
1: Allora,
0: aspetta, tu parla, parla.
1: Sì, cosa devo dire? Manda vale. L'altra, manda l'altra.
0: Quello che
1: manda
0: vuoi. L'altra. Ma che cosa?
1: Comunque hai capito bene, Danny, scrive Marco, quindi capito. Il cane da Trifola che è la roba lì. Che ti capì? Quella che abbiamo pensato tutti e due. Poi
0: allora
1: buon
0: sì.
1: Pomeriggio anche a Fra. Ciao Fra, il nostro amico Fra che scrive il Trifula, il cane da Trifula. Aspetta, aspetta, aspetta che c'è anche l'audio. Lui manda sempre questo famosissimo. Capito? Sai chi è presente? Chi è?
0: Ho capito chi è.
1: Il coyote, Willy.
0: Grandissimo.
1: Coyote. Quindi l'abbiamo capito qual è il cane da Trifola. Riusciamo quindi a mandare un disco, caro Luchino?
0: Se mi dai due
1: oppure
0: secondi.
1: Oppure canto io? Vuoi che canto io?
0: No, meglio di no, meglio di no.
1: Canto
0: il
1: io
0: disco
1: se vuoi.
0: Parte, il disco parte. Senti qua.

0: La casa dell'hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Sabato alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
3: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
4: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
5: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
6: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
7: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
8: Anche io.
7: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
8: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
7: E se ci piace lo compriamo.
8: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: Amica, la nuova canzone di Annalisa e Madame.
1: Bella due... questa collaborazione.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, sì, Madame si sente un po' poco perché sì, la principale è Annalisa. Sì. Però secondo me si sposano molto bene.
1: Però c'è un bel podcast che trovate sul web del perché si sono trovate per questo singolo.
0: Raccontaci, dici.
1: No, adesso non è che lo ricordo bene, però c'è una storiella dietro molto, molto interessante.
0: Ah, me l'andrò a sentire.
1: Si sono abbastanza rincorse, cioè più che altro era un desiderio di Madame, sì, ha rincorso per un po' ed ora, fortunatamente.
0: Penso che Annalisa sia il desiderio di tanti altri,
2: sì,
0: non
2: solo di Madame, effettivamente. Allora, qualcuno scrive: David, anch'io a casa divido i compiti con mia moglie, tornando a quel discorso di prima, Luchino.
0: Della spazzatura.
2: Dice: infatti
0: solida,
2: io sporco, lei pulisce. Capito? Lei cucina, io mangio. Scrive così, ridendo ovviamente.
0: Sai, io me lo immagino lui con i piedi sul divano. Sai quando devono passare il mocio? Oh, tira su almeno i piedi.
2: Esatto. Perché già sbattili sul puff.
0: Pensate. Comunque nei prossimi anni, magari per aiutare i compiti in casa, arriverà l'esoscheletro. Tu ne hai mai sentito parlare? L'esoscheletro.
1: L'esoscheletro,
0: sì, è praticamente una struttura meccanica che sì, tu come un'imbracatura ti metti addosso e ti aiuta nei movimenti.
2: Ah, ok, ok.
0: Quindi,
2: okay,
0: con delle molle, una roba abbastanza neutra. Se invece attivi il meccanismo, ti aiuta proprio nei movimenti.
1: Io credo che fra un po' di anni arrivi proprio il robot che ti aiuta a far tutto. Proprio il robot.
2: Sì, quello che adesso ti serve, d'accordo, il sushi. È presente?
0: Sì, che vengono a portarti il piatto.
1: Tipo, ecco, ti porteranno, capito?
0: Sì, che poi io l'ho solo visti nei video, perché dal vivo non ho mai visto uno.
2: No,
0: mai visto uno.
2: No.
0: Eh?

0: No, forse abbiamo... scegliamo
1: Shushi.
0: Dove ancora non c'è quel robot.
2: Vabbè, a me tanto non mi interessa del robot. Anche se c'è il tipo. È vero che quando gli dici ti porti un Moshi, te ne portano mezzo e ti guardano sorridendo.
0: Moshi. Siamo in chiusura, giusto? E abbiamo saluti finito. Per questo giovedì. Grazie Luchino per la settimana.
2: Grazie.
0: Torneremo assieme lunedì dalle 13 con i due di troppo.
2: Sempre su Radio 3 io, ovviamente. Domani tu sarai uno di troppo, quindi da solo per 3 orette.
0: No, perché da mezzogiorno c'è warm up.
2: Bravo, giusto per la precisazione.
0: Volevi vedere se ero attento.
2: Sì.
0: Infatti ho capito sta roba. Warm up domani dalle 12 alle 13, poi l'uno di troppo 13:15 come sempre.
2: E quindi dal Morandi e dal Ventura è proprio tutto. Fate i bravi, buon pomeriggio e divertitevi con i tre tenores tra poco.
0: A domani, un abbraccio, ciao Luchino.
2: Ciao, buon pre-weekend.

0: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
1: Tutte le precedenti? Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
0: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
2: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
3: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
6: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
7: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
8: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Riapre la caccia alle emozioni autunnali con la tradizionale sella di capriolo alla Baden-Baden, lombata di lepre al porto, filetti di cervo, delizie a base di zucca e funghi, oltre alla fondue chinoise, bourguignon e di formaggio. Dalla griglia sempre in funzione, le carni più pregiate, tutto cucinato al momento con cibi freschissimi.
10: Una parola può cambiare tutto.
11: Game over.
10: Una parola può farti vincere premi in denaro.
12: Non ci posso credere!
10: Oppure mandarti completamente fuori strada. Sta per arrivare il nuovo gioco dei due di troppo. Parola chiave. Tu sei pronto a giocare? Pronto a giocare?
13: 14:58.
10: Ticino News.
14: Buon pomeriggio, al microfono Gianluca Albisetti. Approvata dal Consiglio degli Stati la mozione di Fabio Regazzi che chiede con urgenza di proteggere meglio i prodotti classificati come Swiss Made. Il testo era stato inoltrato dopo che il fabbricante di scarpe On è stato autorizzato ad utilizzare la croce svizzera sui suoi prodotti fabbricati in Asia. Questa prassi, che non piace alle PMI elvetiche, come affermato dallo stesso senatore, è stata autorizzata dall'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale. A parere dell'imprenditore ticinese Regazzi, questa decisione va annullata. Lo sentiamo.
15: Questo cambiamento di prassi adottato in modo improvviso e senza consultazione da parte dell'Istituto della Proprietà Intellettuale ci ha sorpreso e lo riteniamo estremamente problematico, soprattutto per le piccole e medie aziende, perché di fatto svuota il valore della croce svizzera. Suscita l'illusione che un prodotto con una croce svizzera sia stato effettivamente realizzato e prodotto nel nostro paese, e questo invece non è il caso.
16: Tuttavia il prodotto deve essere comunque quantomeno progettato in Svizzera, questo non la rassicura.
15: Assolutamente no, la prassi che era stata adottata prevedeva comunque la possibilità per i prodotti che erano stati sviluppati, ingegnerizzati o per i quali era stato realizzato il design in Svizzera di apporre questa scritta, ma la vera discriminante è la croce svizzera, che è un simbolo di qualità, che è un simbolo riconosciuto in tutto il mondo e che ha anche un valore piuttosto importante. Il fatto di solo sviluppare il design o ingegnerizzare un prodotto non è sufficiente per poter apporre la della Croce Svizzera, perché questo potrebbe portare a, anche tra l'altro aziende a, a trasferirsi in Svizzera, sviluppare qui i prodotti e poi produrre in qualsiasi parte del mondo e utilizzare la Croce Svizzera, che invece a nostro avviso non dovrebbero poter fare.
14: Rimaniamo a Berna, dove senza alcuna opposizione il Consiglio federale ha adottato una legge sulle operazioni spaziali. Sentiamo di cosa si tratta con Federico Marino.
17: La legge disciplina per la prima volta i requisiti per l'esercizio dei satelliti svizzeri nello spazio, ha spiegato il consigliere federale Guy Parmelin. Il progetto prevede che tutte le operazioni spaziali vengano assoggettate al rilascio di un'autorizzazione e alla dovuta vigilanza, così come al rispetto degli standard internazionali. Gli attori elvetici, in sintesi, devono poter sfruttare le opportunità tecnologiche ed economiche offerte dallo spazio, posizionando la Svizzera in questo campo come una nazione lungimirante. La legge regola anche le responsabilità e istituisce un registro nazionale per gli oggetti spaziali. In questo modo si intende fornire un importante quadro all'utilizzo sicuro, sostenibile e responsabile dello spazio. Il dossier passa al Consiglio degli Stati.
14: In chiusura, denunciato per aver scaricato cemento e piastrelle nel Lago Maggiore, è successo ad un uomo che stava ristrutturando la terrazza di un suo immobile a Luino. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un residente. Per questo tipo di reato la normativa prevede l'arresto da 6 mesi a 2 anni o un'ammenda da 3 a 27 mila euro.
18: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
10: L'infotraffico.
14: Al momento Via Suisse non ci segnala particolari disagi.
18: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. Golena, go, go. La tua Toyota Family. Golena, go.
10: Previsioni del tempo.
14: Oggi generalmente soleggiato con le massime sui 24 gradi.
13: Bye-bye. Ecco. Uno, due, prova. Prova. Buongiorno!
19: Buongiorno!
13: Pifaretti. È lui! Va.
19: Riccardo!
13: È lui!
19: Aereo! Ventura!
13: I tre tenori! Voilà, nello studio nuovo, no?
19: Beh, è la prima volta in questo studio da questa stagione, insomma.
13: No, dicevo nello studio nuovo perché c'è l'aria di novità. In realtà siamo nel nostro studio, quello,
20: bello,
13: quello
20: questo
13: magnifico.
20: Qua però è quello che, no, questo è lo studio tradizionale dei tre tenori, perché se ti ricordi noi abbiamo cominciato qui.
19: È vero.
13: Giusto.
19: E quindi rimane il nostro studio questo.
20: È lo studio, dovremmo cambiare là, perché com'è che lo chiamano Studio 1?
19: Studio 1.
20: Ecco, questo studio tenori.
19: Ecco.
20: Come alla RAI c'è ad esempio lo studio, c'è Fabrizio Frizzi, no?
13: Ma come sei esoso? Abbiamo studio Riccardo Pellegrini.
20: No, appunto, volete dire che
13: con forse i due tenori.
20: Scusa, ma se io dovessi se domani muoio, no?
13: Siamo nello
20: ma
13: studio,
20: non è possibile. Almeno in bagno, cioè, una targhetta non la mettete.
13: Ma no, secondo bagno. Me faranno. Io ho visitato a Liverpool ai tempi, c'è una radio molto bella che si chiama Radio City, e loro cosa hanno fatto? Hanno fatto Radio City Gold, ma questa è una bellezza di vent'anni fa, no? In onda, dunque non solo in internet, allora era in onda, e quando entravi nella City normale avevi tutti i DJ che prima erano passati da lì, che sono stati passati
20: Gold.
13: Alla Gold, e dunque avevano tutte le come si chiama, i ritratti, no?
20: Sono
13: di andare in cimitero.
19: Non è bellissima, no, come cosa, perché, un bel ricordo.
20: Noi abbiamo, ci facevo caso questa mattina, quella fotografia che siamo stile famiglia Adams, che là è, alla fine è una fotocopia. Però,
19: ma i tempi si facevano le fotocopie, l'aveva fatta Boris.
20: Quanti anni sono passati?
19: Almeno 20.
13: Sì,
20: c'era
13: 20.
20: Ancora la Scipioni.
13: Sì, 20 anni fa.
20: Hai capito? Eri ancora lì attaccato.
13: Tu eri Pazzli e tu eri Gomez. E io invece ero Lurch.
20: Lurch. È vero.
13: La riproponiamo magari. Dopo, allora.
20: Visto che c'è lì chat GPT che ti fa su tutte le robe.
13: No, quella lì l'abbiamo fatta noi.
20: Quella lì era nostra, era vera.
19: Tra l'altro con tanto di fotocopie e tutto, quindi è stata proprio un collage, insomma.
13: Signori e signori, dallo studio dei tre tenori,
20: Neck!

0: Sei solo tu, Neck. Tra l'altro si sentiva anche la voce della Pausini, favore che ha ricambiato poi lei in una sua canzone qualche anno dopo, mi sembra.
1: La Lauretta Pausini, la Lauretta che sta andando forte adesso con quella lì del RAF, no?
0: Sì, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Ragazzi, ma voi cantate sotto la doccia? Vi capita di cantare? No, perché riduce l'ansia, è proprio scientificamente provato.
1: È liberatorio, ma io anche in macchina quando...
0: Stimola il cervello, riduce lo stress,
2: Sai che ci sono proprio delle playlist che si chiamano Cantare sotto la doccia, no?
0: Tu canti qualcosa?
1: Singing in the Dodge.
2: Sì, sì, in the shower.
0: Singing in the Dodge.
2: Bello, mi piace. È bello.
0: Ma c'è qualcosa in particolare che cantate di solito? Magari...
1: Ma io quella lì dei che dicevo l'altra volta, perché mi viene in mente la prima, di che mi è venuta in mente come prima, quella dei Queen, Don't Stop Me Now, però la parte finale, quella della scella, la la la la la la la la la la la la.
0: Quindi se noi cantiamo in onda vuol dire che effettivamente è liberatorio e che vogliamo liberare un po' di stress, insomma, in qualche
1: modo. Ma anche in macchina, quando sei lì da solo, tanto non ti sentono... Anche se non sai il testo, fai la la la la, no?
0: Sì, infatti sono quelle canzoni che magari ricordi solamente il titolo.
1: Perché ridi?
2: No, perché sto vedendo i titoli di alcune canzoni che ti suggeriscono di cantare sotto la doccia. Non so se tu hai visto qualcosa.
0: Ma io ne ho alcune, per esempio, Se bruciasse la città di Massimo Ranieri.
1: Bellissimo.
2: No, non ce l'ho.
0: Oppure La cura di Franco Battiato.
2: Non ce l'ho.
0: Anche una di quelle. Hanno ucciso l'uomo ragno degli 8-3.
1: Sapore di sale.
0: Quelli sono i classici.
2: Quelli sono i classici che cantiamo noi.
0: Oppure Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano.
1: Bandiera bianca. Questo piccolo grande amore.
2: Qui c'è Nel blu dipinto di blu, perché ci sta.
1: Cioè,
2: Alba Chiaro Rewind, Mentre tutto scorre. E poi mi fa ridere, c'è Finimondo di Mischeta.
1: Chi è?
2: Mischeta. No. Mischeta è quella che, è con la cosa.
0: Quella mascherina davanti alla faccia.
1: Ma perché come fa Finimondo? Adesso
2: non lo so, dovremmo cercarlo. Vuoi trovare Finimondo? Sì. L'abbiamo?
0: Ma chi la canta sotto la doccia?
2: Infatti, era per quello che sorridevo.
0: No, non lo so se c'è.
1: Mischeta, ho presente. Adesso chi è che c'ha la
2: personaggio,
1: maschera?
2: Personaggio un po' particolare, che però va tanto.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, negli ultimi anni
2: a livello di social.
1: No? È molto misteriosa.
2: Com'è che si chiamava? Finimondo?
0: Finimondo.
2: Sì, aspetta che andiamo a vedere.
0: Vediamo. Vediamo se è una canzone che io canterei sotto la doccia.
1: Appunto, mi incuriosisce, perché poi...
0: Perché non la conosco.
3: Che Finimondo!
0: Ecco qual è.
1: Ma questo è Edoardo Vianello.
0: È presa da lì.
2: Aspetta,
0: sarà forse la parte di Vianello.
1: Che Finimondo. Beh, qua è un po' più difficile.
2: Fammi sentire.
4: Biondino e biondino.
1: Però ricorda Cuore Matto. Cuore Matto che ti segue ancora.
2: Guarda che Mischetta e Giangiro con la maschera. Attenzione.

0: Ecco, non preoccupatevi se vedete qualcuno che va a schiacciare bottoni a destra e a sinistra, ma è la prima volta che siamo in onda.
1: Sì, sì, da qua sì, dalla nuova stagione.
0: Con tutti i nuovi mixer, tutte le nuove cosine. Ecco. Esatto. Bene, allora.
1: Come ti senti? Io non lo so, io non mi sento. No, nel senso come voce, non so Ricky, ma
0: faccia un, due, tre prova.
2: Uno, due, tre.
0: Senti come sei bello largo.
2: Larghissimo.
0: Senti che roba. Hai mangiato i cetrioli?
2: Non ancora, però stasera mi sa che si cetriolizza a casa mia.
0: E
2: perché
0: i pomodori?
2: Ieri sera avevi i calamari.
0: Ah, sì.
2: No, il pomodoro sì.
0: Sì,
2: pomodoro. Perché
0: no,
2: ieri sera li ho fatti.
1: No, ce li lì, ce li lì, pronti.
0: Lì, sì. Ecco lì.
2: Pomodoro sì, era molto buono.
0: Anch'io.
2: Cetriolizzare no ancora.
0: A fette però nel forno.
1: No, io invece in salata, perché era veramente bello e immagino anche buono effettivamente.
2: Sì, in salata.
0: Dall'alto, vengo da sopra la Signora.
2: Giù dalla valle, dai monti. Com'è che era quella canzone?
0: Allora, no, così diventa, che cosa è successo adesso?
2: Poi Luca c'ha un fisico da paura comunque,
0: Va bene così, volete provare questo?
1: Non lo so,
0: cioè,
1: io non
0: facciamo,
1: sono
0: facciamo tutto live.
2: Ma va sì, va bene, dai.
0: Vuoi schiacciare ancora qualcosa? Aspetta,
1: cos'è,
0: aspetta
1: cos'è che stai facendo
0: vai.
1: Vediamo, aspetta, vediamo. Intanto noi dobbiamo parlare.
2: Tu, cattive abitudini.
0: Avanti,
1: va bene,
0: così,
1: dai, poi continuate.
0: E poi lo diamo anche a Pellegrini.
2: Cosa Pellegrini?
0: Vai. Aspetta, tu non ti preoccupare. Diamo la voce di Lolli.
1: Ci stanno cambiando la voce.
0: Senti, ecco, così siamo più vociosi.
1: Più.
0: Va bene,
1: sì,
0: va bene. Dai, 15:15. Buon pomeriggio. Torniamo, tra un po' ci
1: sì,
0: siamo.
1: Sì, sì, sì. Ma se volete scriveteci tramite WhatsApp. Intanto la nostra musica.

0: È bella fresca questa canzone qua, molto, mi piace sempre molto, di più, molto, Sunshine. Molto.
1: Si chiamano Jungle, la loro canzone. Tra l'altro c'è un singolo nuovo anche di questo
0: bravi,
1: gruppo.
0: Bravi freschi.
1: Niente,
0: bravi.
1: Prossimamente faranno un tour un po' in tutta Europa.
0: A proposito di cose nuove, non avrei mai pensato di arrivare a dire che bello il nuovo singolo di Annalisa. Ah,
1: beh, ma perché c'è? No, perché c'è
0: con Madame. La Madame. Sì, è sì, molto bello anche il testo, no? Amiche... bello, bello, sì, ho fatto un bel singolo insieme.
2: Ovviamente Amiche Mai invece sì, era...
0: No, però sai, è serio, perché l'Annalisa oramai, io ho questa immagine di quella che voleva fare la discoteca, io sono bella qua.
1: Secondo invece, te è sopravvalutata lei?
0: Non lo so, allora è una roba che adesso mi sta rimettendo in rigo. Io di Annalisa ho ricordo, l'ho già raccontata, no? Di questo scricciolino a Sanremo che veniva utilizzato dai suoi discografici, era lì a Sanremo ma non la guardavano nemmeno, e quando veniva in sala stampa, al bar, venivano in sala, lei era in un angolo annoiata a aspettare che loro finivano di parlare tra di loro, no? E ho quel ricordo lì con questo cappotto beige molto triste,
1: forse non era abituata,
0: poi di colpo gli hanno tolto cappotto, gonna, tutto qua.
1: Tutto troppo forse,
0: vabbè. L'ha messa sul palco e ha avuto bellissima tutta quella serie di pezzi lì, e mi ha un po' allontanato, la vedevo come personaggio di plastica, anche se riconosco brava, balla, si presenta bene. In questo pezzo qui trovo che ci sia anche un messaggio di libertà, di che ne so, forse la Madame la valorizza. Madame è il fenomeno degli ultimi 5-10 anni.
1: Sì, 10
0: forse,
1: anni,
0: no?
1: Ultimi 10 anni.
2: No, mi veniva in sì, d'accordo, quasi. Ma mi veniva in mente Mina e Lavanoni, erano loro che hanno fatto Amiche Mai, se non sbaglio,
0: sì,
2: no?
0: Beh, qualche anno fa,
2: altra qualità, altra situazione, altra storia. Dunque, ragazzuoli, però un bel giovinotti mezzo a voi non sarebbe male.
1: Ma
2: scrive,
1: perché nonna Irene?
2: La nonna
1: scusa,
2: Irene.
1: Ma perché?
2: Dice un però un mezzo a voi tre, un giovanotto. Ma c'era Luca fino
0: Luca,
2: adesso?
0: Luca, dimmi di venire qui che fa 6 ore e vieni in onda anche con noi.
3: I tre tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Auto Ronchetti presenta.
5: Ma sei sicuro che ci stia tutto?
4: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
5: Allora sì che è spaziosa.
4: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
6: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità. Perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
7: Marino Bernasconi.
6: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
8: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
9: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
10: Centro Serramenti Ticino.
9: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
11: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
12: Solo?
11: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
12: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
13: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
14: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
15: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
16: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Freino Ranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
17: Sono contenti lui e lei da Emil Frey. Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.

0: Un'unica cosa che stavo guardando per quanto riguarda quello che dicevi tu prima del cantare sotto la doccia,
1: sì.
0: Ci sono due cose importanti che dobbiamo capire. Allora, se cerchi le canzoni per caricarti la mattina oppure per rilassarti la sera.
1: Ah, è vero, cioè, ecco, dipende da fare.
0: Che tipo di doccia fai, no? Dunque, puoi cantare qualcosa di più speed alla mattina se fai oppure se la sera ti devi rilassare, non so, canterai.
1: Preferite mattina o sera la doccia?
0: Tutte e due, più o meno dipende.
1: Sì, poi dipende dal caldo. Sì,
2: mattino fisso.
1: Mattino fisso anch'io, perché non riesco ad affrontare che la giornata
2: proprio
1: senza
2: la, no? E la sera, beh, poi d'estate come fai a non farla?
0: Sì, d'estate...
2: basta mia.
0: Allora, andiamo qua, signor Pellegrini, è il suo turno.
2: Sì. La canzone del tenore. Allora, oggi entro in un disco, l'ho scelto un po' per solidarietà con i Vavuca, anche per quello che sta succedendo oggi. Comunque Vasco lo diceva già tanti anni fa, 1979, questo era il secondo album di Vasco, e dentro c'era la tanto citata Alba Chiara, che è diventato il manifesto. C'era anche, dice, mia madre devi andare dal dottore a farti guardare, a farti visitare, te la ricordi?
1: Fantastica.
2: Fegato spapolato. Poi c'era La Strega, la diva del sabato
0: bella,
2: sera.
0: Anche adesso è bellissima.
2: Sì.
1: Se le prendi singolarmente sono tutte tracce.
2: Sì, qua bisognerebbe fare tanti dischi del tenore. Però ho scelto proprio in solidarietà con Cerno e i Vavuk. Non siamo mica gli americani, e quindi noi non li censuriamo, giusto? Vasco Rossi, non siamo mica gli americani.

0: Signora!
1: E se ci portano via le armi? Come facciamo la guerra, dimmi? Coi bastoni?
2: Ma... eh? Io non lo so. Io piango e basta.
3: Domani c'è esercitazione di tiro col cannone.

0: vi adesso... ricordate quando si giocava che facevi proprio la pistola e facevi
1: una cosa
2: signor... i rumori, caspita,
1: signor Pellegrini, adesso lei ha davanti un 17enne,
0: sì?
1: Gli spieghi questa canzone?
0: Eh no, ecco. Gli spiego va, allora, giusto, Vasco Rossi,
2: dimmi di no Boris perché sennò cancelli
1: che cosa?
2: Non lo so, lì sotto è arrivato, sei sicuro di voler cancellare?
1: Ma dove?
0: Nel delete
2: nella...
1: Ah, qua? No, non voglio cancellare niente.
0: Non cancelliamo.
1: No,
0: okay. Ecco. Allora, spiego che siamo agli inizi di Vasco. Questo pezzo qua, non siamo mica gli americani, era un pezzo di protesta, perché comunque all'epoca, 79, noi gli americani li vedevamo anche sotto quell'aspetto lì, vedevamo i film dei cowboy.
2: Sì.
0: E l'indiano aveva sempre la parte del nemico, ce lo presentavano sempre come nemico perché il cowboy aveva
2: sempre
0: ragione,
2: insegnato,
0: ve lo ricordate?
2: Questa cosa. Sì, sì, sì.
0: Perché questa era già allora il lavaggio di testa mediatico che ci arrivava dalla globalizzazione.
1: Se vuoi, è vero, hai ragione.
0: Allora, Vasco quindi andava, cioè tu pensa, allora in quegli anni lì, no? Qua siamo nel 79. Qualche anno prima Morandi veniva censurato perché c'era un ragazzo che come me faceva il mitra contro i vietnamiti. Non potevi toccare l'argomento. Quindi questo è stato un disco veramente di grande protesta, perché lui dice noi occidentali in pratica, che siamo i primi alleati degli americani in realtà, guardando un po' la storia, non siamo mica gli americani che loro possono sparare agli indiani. Guarda che
1: più che il significato è proprio il modo come l'ha cantato,
0: certo,
1: cioè,
0: esatto.
1: Il modo è particolare
0: e lì viene fuori il Vasco stravolto, perché lì comunque stiamo parlando di un Vasco Rossi molto molto giovane,
2: certo.
0: Qualcuno con sottolinea diversi, finalmente insomma. Il vero Vasco, tutto quello che è Vasco oggi con tutte le sue rughe
1: è partito
0: righe in un certo periodo della vita, ma sono fatti suoi,
1: sì.
0: Viene fuori da lì,
2: certo, infatti,
0: ecco, spiegato bene.
1: Certo, tanto per capire, perché se tu immagini uno che ascolta questa canzone per la prima volta e sente, allora comincia,
2: sì, uno che non la conosce dice caspita,
1: sì, no, ma poi come inizia, no, con la madre che in siciliano dice che il figlio,
0: ma lui comunque di pezzi provocatori ne ha fatti tanti. Valium, te lo ricordi?
2: 10 gocce di Valium
0: e poi quell'altro delle caramelle, com'è che si chiamava?
1: Alibi.
0: Che andava della signora che andava nel negozio dell'alimentare e lì ricorderete c'era quando c'erano le caramelle, no?
2: Sì, come no, sì, sì.
0: Che gli diceva mi dia il resto in caramelle, sono 1500 come le vuole, me le incarta uno a uno. E alla fine no, erano tutti dischi molto molto fuori dal panorama, se vuoi, musicale, però avevano un senso e creavano.
2: Ma nei live, per esempio, la fa questa?
0: Beh, Alibi.
2: No, questa non siamo mica gli americani.
0: Ah, beh, l'ha ripreso a farla quest'anno, proprio per la questione del signor Donald. Comunque, nei prossimi giorni proporrò Alibi dal Modena Park, che è una live versione stratosferica.
2: Ecco.
0: Bene, grazie.
1: Vabbè, prego.

0: Allora, piano piano siamo arrivati alle 15.39, ci siamo assestati, è tutto a posto e dovrebbe funzionare tutto.
1: Funziona okay, tutto. Perfetto. Ti do un'informazione via verità, perché tra Magliaso e la frontiera di Ponte Teresa il traffico è fortemente rallentato.
2: Iniziamo,
1: già a quest'ora.
2: Già alle 3:30. Beh, oggi è giovedì, anticamera del venerdì, anticamera di un weekend.
0: 079-449-9537 per aggiornarci.
3: Con Boris Tripparetti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato. Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione, www.irez.ch.
5: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
6: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
4: A Foxtown, bellezza, benessere e stile sono sempre di moda. Il 26 e 27 settembre arrivano a Foxtown i Beauty Days, due giornate dedicate allo stile e alla cura di sé con masterclass, attività fitness, un concorso e tante esperienze da scoprire. Scopri il programma completo su foxtown.com e prenota il tuo posto.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
9: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
10: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
11: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
3: Radio 3. Emozioni che restano.
12: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Mr. Barry White.
1: Sì. Che tu lo chiami invece?
2: Bartolomeo Bianco.
0: Bartolomeo Bianco. Perché Bartolomeo?
2: Cioè, è Barry e Bartolomeo.
1: Diminutivo di Bartolomeo?
0: Barry. Non lo so.
2: Secondo voi di che diminutivo è Barry? Barry,
1: c'era, anche, c'era anche Barry Manilow, c'era
2: Bartolomeo Manilow Manovale.
1: Però l'idea di Bartolomeo non mi dispiace.
0: Io ho un gossip.
1: Che cosa?
0: Un gossip. Dunque, Damiano David e Dove Cameron.
1: Sì.
0: Oggi, credo che sia di oggi.
1: Sai che ha fatto un disco lei? Proprio uscito recentemente. Sì, ma cioè, non te lo faccio neanche ascoltare. Vai,
2: brutto.
0: Dunque, il cantante dei Maneskin e l'attrice americana si sposano oggi in Toscana, Montalcino. Aspetta, non
2: Rosso
0: finisce
2: Brunello.
0: Qui. Beh, non lo so, però non finisce
2: comunque
0: qui.
2: Siamo a Montalcino.
0: Aspetta, La festa blindatissima si tiene in un resort di lusso,
2: che bla bla bla,
0: organizzata, questa porterà fortuna, dalla stessa wedding planner dei Ferragnez.
2: Va bene. E comunque chissà quanti invitati, ci sarà la Victoria che suona al basso.
0: Chissà, perché i tenori? Cioè, abbiamo lo studio intestato.
1: Noi non siamo del gruppo di quelli lì.
2: Allora noi potremmo, non lo so.
1: Ma noi non siamo dei VIP così importanti.
2: Però guarda che oggi, qui tiro fuori un argomento, me l'hai servito Pifaretti.
0: Prego.
2: Oggi, quando vieni invitato a un matrimonio, è più un pacco che altro.
1: Altro che, è peggio di una multa.
2: Perché devi per forza fare il regalo. Poi sono cambiate le cose, perché una volta il regalo significava un pensiero, no? Certo. Tu pensavi, dicevi, si sposa quello lì, cosa gli regaliamo, sceglievi tu. Adesso tanti ti danno il conto in Liban.
1: Sì, giusto. Sì.
2: No? Neanche ti dicono, una volta almeno c'era la dignitosità di dire ho fatto la lista, la trovi lista là, no? Sì. E così dicevi, vado là, spennano quello che compro e facciamo una roba utile nella lista nostra. Adesso neanche quello ti dicono.
0: Spennano uguale vistano, giusto?
2: Liban è quello.
1: O depennano, ecco, insomma, la cancellano.
2: Quindi la domanda è:
1: ma spennano quelli i soldi?
2: Sì. Io ogni tanto ne parlo giusto per rinfrescare le idee ai miei amici, così nessuno, mai nessuno che mi invita. Però è un piacere, perché diventa, al di là del fatto economico,
1: la spesa,
2: che non è poco, perché comunque.
1: E poi il vestito ci vuole bello, vestito. E la scarpa ci vuole bella.
0: Ne abbiamo parlato l'altra settimana, no?
1: Di tutte queste cose. E la media sono 40.000 franchi per un matrimonio, che spendono gli sposi, poi dopo veramente
2: la noia,
1: invitati.
2: Perché comunque già la giornata è lunga, no? Sì. Se si sposano in chiesa, poi aspetta che vanno a fare le fotografie.
1: Aspetta, Boris mi ha raccontato che lui andava a fare le fotografie agli sposi anche.
2: Tu eri fotografo?
0: Certo, quando ho fatto fotografia facevamo anche quello, no? E c'erano delle cose particolarissime, perché allora adesso col telefono, con quello che vuoi, anche poi dopo un pochettino più avanti, ma una volta c'era la pellicola, cioè
2: era
0: la macchina fotografica,
2: era
0: quella, no? E dunque la cosa principale era la torta, perché tu hai in mente che quando sei a un matrimonio, almeno prima, gli sposi li aspettavi per forse sempre, cioè dove sono gli sposi a fare le foto?
1: È vero.
0: Dunque uscivano di chiesa e aspettavi,
2: che quando arrivavano gli volevi tirare la torta,
0: siete stati a fare le foto. Se tu da fotografo sbagliavi la torta, eri morto. Perché c'era solo quello, cioè il momento, sai, si mettevano tutti lì con la manina, con tutto quanto bello, tu dai, non è andato il flash
1: e poi non sapevi se veniva bene o no, perché non è che potevi guardarla, quindi era sulla pellicola e quindi quella era e quella restava,
0: e dunque era così. Vabbè. Poi ti ricordi gli album dei matrimoni, erano quelle cose magnifiche, tutte quelli erano belli, però rilegati
1: ancora, qualcuno li fa.
2: Voi ce l'avete?
1: Io ce l'ho.
2: Anche l'albero, l'album, ho fatto anch'io.
0: Che cosa devo
2: fare?
0: Perché mi sono sposato.
1: Magari.
2: Vabbè, ma che ne so,
0: non lo so.
2: Anche, a parte il fatto che.
0: Un album di figurine, non
2: anche
0: so. No, ma non ho neanche quello della prima comunione della cresima.
2: La cerimonia.
1: Vedi, il fotografo che non ha l'album delle foto.
2: La cerimonia può essere stata anche una cosa molto. La mia è stata molto privata, eravamo proprio pochissimissima

0: non arrivavamo a 10. Però era, cioè, l'abbiamo immortalata, no? E poi voglio dire, non, ora c'è la cerimonia ufficiale, ma uno può anche decidere. Io e te conviviamo,
1: certo.
0: Per quanto mi riguarda, ha lo stesso valore di un matrimonio scritto, come idea, no? E quindi festeggiamo questa unione, no, con i genitori.
1: C'era un'ascoltatrice, non so se volevi leggere lo stesso, no. Boris, che dice: buongiorno, oggi si fa la lista nozze in agenzia viaggi. Ce lo dice,
0: ma pensati, cioè in agenzia viaggi?
1: Sì, sì, sì, direttamente. Quindi,
0: cioè, è già un viaggio, quindi.
1: Gli sposi che si sposano hanno già tutto, cioè, anche se ognuno ha le proprie cose.
2: Sai, insomma, gente, come dicevi tu, arriva magari da una vita che stai convivendo,
1: ha già convissuto e cose di questo tipo, no?
0: Però io non lo so, voglio... Adesso, non, cari ascoltatori, non prendetemi per quello che rompe le scatole a priori, ma la domanda che mi faccio, sono un vecchio nostalgico. Una volta l'invito aveva un valore proprio di questa persona vuole, certo, che io partecipo al suo giorno importante della vita, no? Adesso, fatto in quel modo lì, dà quasi l'impressione che me ne frega, uno in più, uno in meno, l'importante è che ce ne siano 40 che sversano la 300 o quel che l'è per arrivare a quella cifra là.
1: Sì, no? Ogni tanto hai questa impressione, però non è sempre così in tutti i casi, però effettivamente l'impressione tua non è del tutto sbagliata.
0: L'ultimo matrimonio al quale avete partecipato?
1: Sono passati due anni fa.
0: Due anni tu?
1: Ma non mi ricordo più.

0: Riccardo, hai pienamente ragione. Sabato scorso si è sposato mio nipote, mio unico nipote. Ha invitato la sua zietta semplicemente con un messaggio su WhatsApp e con l'IBAN, e la sua zietta le ha preparato semplicemente uno smart box da 150 euro e poi un bel pensiero piccante.
1: Quel pensiero piccante chissà, lì sarà che quel pensiero vogliamo piccante. Sapere che cos'è.
2: Allora, 15:54, siamo però, in conclusione della prima ora.
3: Ragazzi, sì. Voi con WhatsApp invitate le persone.
2: No, no, però quello è bello. No, una volta facevi la letterina, c'erano tutte le rifine, tutte le cosine d'oro.
1: Saremo lieti di attendervi dopo la messa.
2: Vostra signoria.
1: Un lauto pranzo.
2: Sì.
4: I tre tenori, con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
5: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
6: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
7: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
8: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
7: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
9: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
10: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
11: Auto Ronchetti presenta.
12: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
11: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
13: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
14: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antolino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
15: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
16: Tutti per Oro Cash.
17: Hai una domanda?
18: Io cerco la risposta.
17: Attualità, curiosità, storie, ospiti in studio e al telefono. Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo di cui parlare. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 c'è Lolly Day. Accendi la radio, al resto pensiamo noi.
2: 15:58.
19: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
11: Ticino News.
12: Al microfono Gianluca Albisetti. È stato arrestato in provincia di Como il 55enne ritenuto dagli investigatori l'esecutore materiale della rapina al casinò di Campione d'Italia. Un colpo, quello del 28 marzo del 2018, da ben 750.000 franchi. L'uomo era ricercato dal 2011 e deve dunque scontare oltre 19 anni di carcere. Parliamo ora di disagio giovanile, un fenomeno del quale parliamo ormai da tempo e che sfocia sempre più spesso in aggressioni, vandalismi e fatti di cronaca più o meno anche gravi qui in Ticino. L'ultimo in ordine di tempo è l'aggressione ad un sedicenne da parte di coetanei a Lugano. Allora, come affrontarlo nella maniera corretta questo problema per cercare di invertire la tendenza? Lo abbiamo chiesto al direttore di Pro Juventù della Svizzera italiana, Ilario Lodi.
20: C'è un problema ragazzi e ragazzi che però è un problema fondamentalmente degli adulti. In tutte le situazioni che oggi si manifestano attraverso un generico, definiamolo così, disagio giovanile, c'è una sorta di vibrazione di fondo, di tono che accomuna tutte queste, diciamo, manifestazioni. Ed è un tono che abbiamo dato noi adulti alla vita in generale e i ragazzi sostanzialmente ci stanno dicendo che a loro tutto questo non va. Soltanto che noi adulti facciamo orecchie da mercante e cerchiamo di risolvere soltanto i problemi quando si presentano. I ragazzi sono oggi catapultati in un mondo degli adulti che non è fatto a misura di bambini e di giovani. È un mondo di sfide costanti e continue. Se noi poniamo la loro vita o configuriamo le loro esistenze praticamente esclusivamente sul piano della competitività, che è un altro modo elegante per parlare di sfida, ecco che li poniamo in una condizione che per loro è di default di disagio, perché non riescono a tenere il passo. Io non faccio fatica a credere che tutto questo prima o poi esploda e trovi forma in tutti quei fenomeni di disagio, di violenza, di aggressione verbale ma anche fisica a cui sempre più frequentemente assistiamo.
12: La politica da Berna approvata dal Consiglio degli Stati, la mozione di Fabio Regazzi che chiede con urgenza di proteggere meglio i prodotti classificati come Swiss Made. Il testo era stato inoltrato dopo che il fabbricante di scarpe On è stato autorizzato ad utilizzare la croce svizzera sui suoi prodotti fabbricati in Asia. L'abbiamo allora raggiunto telefonicamente proprio Regazzi.
21: Questo cambiamento di prassi adottato in modo improvviso e senza consultazione da parte dell'Istituto della Proprietà Intellettuale ci ha sorpreso e lo riteniamo estremamente problematico, soprattutto per le piccole e medie aziende, perché di fatto svuota il valore della croce svizzera, suscita l'illusione che prodotto con una croce svizzera sia stato effettivamente realizzato e prodotto nel nostro paese, e questo invece non è il caso.
22: Tuttavia il prodotto deve essere comunque quantomeno progettato in Svizzera, questo non la rassicura.
21: Assolutamente no, la prassi che era stata adottata prevedeva comunque la possibilità per i prodotti che erano stati sviluppati, ingegnerizzati o per i quali era stato realizzato il design in Svizzera di apporre questa scritta, ma la vera discriminante è la croce svizzera, che è un simbolo di qualità, che è un simbolo riconosciuto in tutto il mondo e che ha anche un valore piuttosto importante. Il fatto di solo sviluppare il design o ingegnerizzare un prodotto non è sufficiente per poter apporre la croce svizzera, perché questo potrebbe portare anche tra l'altro aziende a trasferirsi in Svizzera, sviluppare qui i prodotti e poi produrre in qualsiasi parte del mondo e utilizzare la croce svizzera che invece a nostro avviso non dovrebbero poter fare.
12: La canicola estiva ha causato danni per 400 milioni di franchi all'economia svizzera. L'evoluzione non prevede nulla di buono nemmeno per il futuro, dato che evidenzia la compagnia di assicurazione del credito Allianz Trade. I fenomeni meteorologici potrebbero comportare costi elevati anche per il prossimo anno. Secondo questo studio, dati alla mano, le perdite economiche per il caldo ammontano circa lo 0,05% del prodotto interno lordo elvetico.
19: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
4: L'infotraffico.
12: Rallentamenti segnalati al momento sulla 2 tra Lugano Nord e Lugano Sud in direzione dunque di Chiasso. Traffico anche a Lugano sulle principali vie del centro, tra Agno e Ponte Tresa, tra Stabia Gaggiolo e sul piano di Magadino, tra Sant'Antonino e Quartino.
19: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: Allora, vi dico Omar Ramo.
1: Omar
0: 351
1: Ramo.
0: Bratan o Bratan, non lo so, Bratan immagino, e Darie Baby.
1: Darie Baby. Aspetta, Omar Ramo è praticamente Omar al contrario.
0: Sì, sì.
1: Ah,
0: sì.
1: Okay.
0: Beh, questo ci sei arrivato tu, no?
1: Ah, ok. No, così non lo so,
2: no, no, ma perché allora, ci dici questa roba
0: appunto,
2: qua?
0: Perché dovrebbero essere tre personaggi che probabilmente fanno musica o fanno rap o fanno trap, non lo so, che si identificano nei Maranza.
1: Ah, ok.
0: Visto che tu l'altro giorno parlavi dei Maranza perché ci raccontava, se non sbaglio, qualcosa
1: di Alassio.
0: Ecco come è stato pericoloso e queste cose. È uscita la notizia questa mattina, l'ho vista, siamo in Italia in ogni caso. I Maranza hanno bloccato la strada Milano-Meda per un videoclip di queste tre persone. Cioè,
1: dell'Omar Ramo, adesso, in questi giorni?
0: Ci sei, penso proprio o ieri o l'altro.
2: Magari
0: ieri,
2: nel pieno insomma, della gente che va a lavorare.
0: Esatto, esatto. Ecco. Dunque, praticamente loro sono nel video, questi Omar Ramo, 351 Bratan e Darie Baby, ripresi mentre mentre si esibiscono su un tratto della strada con le auto in coda.
1: Ah.
0: Poi si dice la reazione è arrivata in politica, sono state pubblicate le immagini e tutte queste cose qua. Dunque, vedi dove si arriva in questo caso, perché si parlava ancora adesso nell'informazione di disagio giovanile, di situazioni che poi anche in Ticino si vedono sempre di più, sembra non siamo più la terra,
1: che poi voglio dire, per fare un video ci vuole del tempo, quindi prova ad immaginare tutta la gente che doveva aspettare,
0: sai, anche solo se tu ti metti lì per poi pubblicarlo in qualche modo, farlo col telefono,
1: credo sia anche reato, no?
0: È anche reato, perché
2: devi
0: se
2: avere
0: adesso
2: permesso.
0: Cioè, domani mattina decidiamo di fare il video dei tenori,
1: no, non va
0: ci
1: bene.
0: Mettiamo là sul ponte di Melide mentre nelle macchine mettiamo giù due cose, lo blocchiamo, arriva l'elicottero, ci porta via, no?
2: Certo.
0: Dopo altro che darti lo studio,
1: farebbe parlare come cosa.
0: No, comunque questo fenomeno Maranza effettivamente sta diventando un problema.
2: Un problema, perché comunque non li blocchi e sono organizzatissimi. Mi spiegavano lì a questa persona
1: lì
2: qua
1: D'Alassio.
2: Ad Alassio c'è questo problema, no? E dice: arrivano magari in una trentina, spesso arrivano da Torino in treno.
1: Quindi da grandi città.
2: Da grandi città. E si dividono in gruppetti di 4 o 5, no? E quindi vanno chi va di qua, chi va di là. Ogni gruppo va in giro e rompe le scatole alla gente. Qualora ci fosse un problema di uno di questi gruppetti, coi telefoni si chiamano e si raggiungono in un attimo.
1: Quindi si aiutano tra di loro.
2: Si aiutano tra di loro, spaccano quello che trovano. Allora, secondo me ci sono sempre state un po' le bandelle, quelle robe lì, no? Solo che oggi è tutto enfatizzato, forse anche perché se ne parla e questi si sentono. Ieri ho sentito una roba tremenda di una tredicenne che ha, per emulare le challenge lì, com'è che si chiamano, non so che cosa ha combinato. Ragazzi, è questo il problema grosso. Adesso si sta cercando
1: di correre sui vari social,
2: ai ripari, dicono vietiamolo ai 15-16 anni, ma ci riusciranno. Però il problema non è per dire a 15-16 anni poi tutto cambia, ma a 13 sei molto più influenzabile e combinano questi disastri. Bisogna proteggerli in qualche modo, sti ragazzi qua, no?
0: E quello, quello che mi chiedevo è un po' come anche in Ticino si svolge questa cosa, perché visto che comunque di problemi ce ne sono, vedi anche Lugano, tutto quello che sta capitando in queste ultime settimane, non so se si identificano in quello che è il gruppo Maranza, che comunque sì, arriva dall'Italia, però
2: adesso dire Maranza
0: certo.
1: Chiunque diventa Maranza,
0: ma scusa, no? Ma quando avevamo noi 15 anni Maranza c'erano già,
1: certo,
0: il Maranza era quello che arrivava da Milano, se non altro perlomeno in Ticino,
2: sì,
0: e che arrivava un po' in un qualche modo,
2: infatti a me questo termine sta stretto proprio per quello, perché lo chiamavano Maranza, Tamarro, come vuoi, ma era una roba tutt'altro che violenta, comunque, no? Era pittoresca.
1: Sì, adesso diventa pericoloso,
2: adesso invece questi qui
1: si beccano
2: Gian Quindasà, ma ti adatti.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Io sto guardando una spiegazione velocissima per quanto riguarda la definizione di maranza negli anni 80, sì. E ho trovato anche questa. Dicevano che questa teoria popolare faceva derivare il nome dal marchio di alta fedeltà di Marantz. Cioè praticamente loro avevano i boombox, che erano di marca Marantz. Quando avevi questo, da lì era partito un po' anche.
1: Ma no, ma gli stereo, quello che portavi in giro.
0: Sì, della Marantz, dunque. Maranza, perché negli anni 80, lo leggo sempre, è nato nel gergo giovanile milanese, anche in Ticino, si definiva il classico tamarro o coatto dell'epoca. Ecco, cioè, insomma, era un po' quella roba lì. Adesso è cambiato un po' tutto, no?
2: Invece adesso, come dicevamo, è cambiato tutto a livello di pericolosità, però è una roba che si ripete, no? Perché nell'arco di tutti i decenni c'è sempre qualcuno che viene preso di mira. E allora adesso stavamo dicendo, mentre andava la canzone, no? Io ho i ricordi di mio nonno che mi raccontava di quando è venuto a vivere da Bergamo, che poi, capito, non è che sia Bergamo a 100 km, no? Però venivano presi come i bergamaschi, no? E allora questi si riunivano, quelle quattro famiglie di bergamaschi, la sera per andare a vendicare quelli che avevano subito durante il giorno. Poi la roba si è ripercossa sui veneti,
1: certo.
2: I veneti che vengono a portare via il lavoro. Poi sono arrivati i meridionali. Poi sono arrivati gli albanesi.
1: Sì, sembra una cosa
2: poi
1: da medioevo, ma la realtà è
2: questa. I primi senegalesi, e adesso siamo però ai figli dei figli, no? E anche chi magari era figlio di quello che veniva chiamato meridionale e nel frattempo è diventato zio o nonno, oggi guardi Maranza dicendo no, è una roba che si...
1: è vero, è vero.
2: E ogni volta però c'è quel peggiorare, cioè... roba
1: poi
2: così.
1: Come stavamo dicendo fuori onda, ci sono ragazzi che fanno parte di queste band, di queste bande così, che per farsi vedere, per farsi accettare dal gruppo, magari sono costretti o fanno qualcosa di veramente pericoloso per far sì che diventi, insomma, membro del gruppo, insomma, ed è importante. Devi farti accettare, ecco.
0: Lo vedi poi ovunque con le challenge che ricevi tu, che poi circolano in internet.
3: Poi sai cosa, che comunque quando cioè, il lupo da solo, il branco,
1: come i lupi,
3: capito? Perché magari il lupo che abbaia davanti al branco non è neanche così cattivo,
1: vero?
3: Tante volte
0: non so bene come rapportarlo anche con il Ticino per il modo di essere, però pensiamoci, dai. Nel frattempo Cyndi Lauper, si chiama Girls Just Want to Have Fun.

0: E beh, e da questo modo di dire, modo di essere, nascono poi anche i soprannomi. Adesso si diceva Maranza, noi ticinesi e anche gli italiani del nord, per gli svizzeri tedeschi, sono i cincali, che deriva poi dalla morra, dal famoso cink.
1: Ognuno c'ha il suo.
2: E quella morra cos'è? C'è di
0: cink.
1: Ma io non l'ho mai capita, gioco. A giocare a Mora, giochiamo a Mora.
0: Ma io so giocare a quella de forbice, pietra e carta, non gioco a quella con i numeri. Allora, praticamente, tu hai la pietra,
1: sì,
0: tu hai la forbice e tu hai la carta.
1: Aspetta, pietra allora, chiuso.
2: Pietra così.
0: Pietra, forbice e carta.
1: Ok, forbice e carta.
3: E ma io come faccio a vincere?
0: Adesso te lo dico, facciamo uno ciascuno. Allora facciamo uno, due, tre, metti uno di questi tre segni. Quello che vuoi, o pietra
1: e
0: o,
1: devo
0: o
1: dirlo.
0: Carta. No, vabbè, se vuoi
1: devi
0: dirlo,
1: fare
0: però...
1: uno, due, tre,
0: esatto,
1: e dici cos'è.
0: Esatto. No, vabbè,
1: lo vedi.
0: Dai.
1: Uno, due, tre, forbice.
0: Vabbè, due forbici
1: quindi...
0: non fanno niente perché
1: okay, forbici sono uguali.
0: Facciamo una te. Uno, due, tre. Allora, tu hai fatto la pietra e la forbice. Sì. La pietra rompe la forbice, hai vinto.
1: Perché? Chi lo dice che la pietra rompe la forbice?
0: Perché è pesante,
1: più forte,
0: perché si rompe.
1: E la carta è l'ultima, allora.
0: La carta, se tu fai la carta, la forbice la taglia, perciò vince ancora la forbice.
1: Quindi mai
0: però...
1: fare la carta
0: no,
1: per vincere.
0: No. Se tu fai la pietra, la carta avvolge la pietra.
1: Ah,
0: e dunque vince.
1: Vedi. Riproviamo un attimo.
0: Dai. Vuoi fare la pietra?
1: Vai.
0: Uno, due, tre. Due forbici. Vabbè, e noi chiamavamo e chiamiamo tuttora Zucchini, gli svizzeri tedeschi.
1: E invece perché, quello del 5 era il
0: E quello è giocare a numeri, quello non so giocare. E usciva dal 5.
1: Mi raccontava, sempre mio nonno che finivano a botte tante volte.
0: Magari qualcuno ce l'ho.
1: Poi c'era anche quell'altro gioco che facevano, che uno si metteva, si copriva e da dietro gli tiravano gli sberloni.
3: Ah, sì, lo schiaffo del soldato.
0: Allora c'è qualcuno che dice non è carta e rete. Ecco. Qualcuno dice non è carta e la rete.
3: Poi,
0: il
3: non so
0: senso
3: se
0: è sempre quello.
3: Non so se vi ricordate i signori anziani che giocavano a carte, quanto si arrabbiavano molte volte, no? Cioè, soprattutto nei bar e cose del genere.
0: Non sei mai stato in un grotto quando giocano a carte alle 4?
3: Che non vado,
0: con un tazzing, cioè.
1: Lì! Veramente!
0: 16:21, ci troviamo tra un istante.
4: I tre tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
6: Tanti puntini a forma di disco.
5: E con l'altro?
6: Due bastoni che si incrociano. È grave.
5: No, signora. È ok.
7: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
8: Vieni da Manor e approfitta fino al 30% di sconto durante i My Special Days su grandi marchi. Fino al 30 settembre con la tua carta My Manor.
9: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Freino Ranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
10: Sono contenti lui e lei da Emil Freino.
11: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
12: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, The Art of Gaming.
13: Auto Ronchetti presenta...
14: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
15: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
14: Per non parlare del risparmio.
15: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
13: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drevio.
16: Sagra dell'uva del Mendrisiotto, 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre, 70 anni insieme e la festa continua. Sagradelluva.ch.
17: Amore, mi compri una nuova cucina?
18: Fatto.
17: Anche quella bici elettrica che mi piaceva.
18: Fatto.
19: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: E beh, in fine della fiera si dice quasi tutto il mondo è paese, quasi.
1: Sì, veramente. Quasi. Dua Lipa, chissà se la vedremo veramente al Festival di Sanremo.
2: Dua Lipa, sì, secondo me arriva.
1: Arriva? Ma chissà. Come co-conduttrice? O
2: l'idea
1: come
2: era di fare la co-conduttrice, quindi farà anche un paio di pezzi, immagino, no? Lei oramai si è innamorata lì del... Si vede che poi ha visto il Carletto Conti tutto abbronzato.
1: Ha detto si sta bene qua, quindi...
0: Vabbè, metti assieme due conti in banca, ci sta,
2: può andare a sera. Poi arrivano i soldini.
0: Dunque, io li chiamerei delinquentelli, scrive qualcuno, hai visto? Sì, i genitori di questi 12-13 anni, dove sono qui, si torna a un altro discorso. Quello
1: sempre
0: di sempre,
1: discorso
0: sempre
1: solito.
0: Quello.
2: Esatto. Purtroppo è una questione di proporzioni, come dicevamo prima, no? Cioè, una volta eravamo anche molti di meno, non c'erano i social e quindi certe cose venivano meno evidenziate, ma esistevano in proporzioni diverse. Adesso il guaio è che più le citi, più vengono diffuse, condivise.
1: No, e fanno anche delle gare, fanno dei video proprio
0: vero.
1: Per quello.
0: Cioè, ma vedi anche essere bullizzati a scuola? Cioè, una volta arrivai a casa perché ci hanno bullizzato tutti.
2: Era lì,
0: cioè,
2: certo,
0: piangevi,
2: certo,
0: sì. Magari dalla mamma, non lo so, da qualche parte. Adesso ti mettono... la comunità europea, anche la Svizzera, sta decidendo di portare a 13 anni, insomma. Mm. Ma tu pensi che se mettiamo i 13 anni come divieto, nessuno pubblica più queste cose?
2: No,
0: diventa complicato, no?
2: Non li fermi mica.
0: Perciò io ti prendo in giro, ti pubblico sulla chat che abbiamo a scuola,
1: certo.
0: Faccio quello e quell'altro.
1: Poi ragazzino molto sensibile, quindi determinate cose.
2: Esatto. Ci vuole consapevolezza di quelli che sono i danni che possono fare e loro devono prendere consapevolezza di quelli che sono le cose che combinano e quello che possono fare per pagare. Della serie, chi sbaglia paga a un certo punto, perché va bene l'età e tutto, però se uno sa di... Almeno io ho sempre saputo che se facevo una roba e rischiavo poi di prendere lo sgiafondo al mio papà, perché alla fine non era quella
1: allora,
2: lì, non la facevi.
1: Però, perché avevi la famiglia dietro che ti diceva non devi farlo.
0: Però
1: ovviamente.
0: Allora, certo. Adesso non puoi dare lo sgiafotone perché poi dopo salta fuori tutto un
2: è
0: casino.
2: È quello che è cambiato.
0: Oltretutto
2: tutto.
0: I ragazzini sanno benissimo, i ragazzini, sto parlando di 15-16 anni, 17enne, sanno benissimo la legge, sanno che fino ai 18 anni non li tocca nessuno.
2: Quelli sono i dibattiti che sarebbero da aprire.
0: Esatto.
2: No?
0: E dunque,
2: è giusto secondo voi?
0: No, non è giusto.
2: Perché da una parte si parla di farli votare prima.
0: Sì. No, è vero, nei grigioni adesso
2: se io li faccio votare prima, li ritengo idonei per scegliere chi li dovrà governare, no? E quindi maggiorenni.
1: Certo.
2: Perché se no non gli dai
0: 18 anni con il voto.
2: Sì, ma se tu li porti, vuoi portare prima il voto, riconosci che sono pronti prima.
1: Quindi
2: allora,
1: tu,
2: votare,
1: sono pronti anche
2: per pagare e prendersi le loro responsabilità su quello che
0: credo che sia Glarona che abbia fatto. Credo che sia Glarona che abbia fatto da apripista in Svizzera. Già adesso votano i sedicenni. Adesso segue Canton Grigioni che si vota. Non so se si è votato o si vota adesso questo fine settimana. C'era una grande discussione aperta su questo. Per questo motivo, perché poi se acquisisci il diritto di voto, credo che a un certo punto vuol dire sei maggiorenne.
1: È chiaro,
2: perché tu in tutti e due i casi devi, no? E comunque, allora, ieri sentivo i responsi, nella vicina Italia vanno a vivere fuori casa 28-29 anni, qui si è alzato molto rispetto a tanti anni fa, in Germania a 22 anni, 23 vanno a vivere da soli. Allora ragazzi, lì in Germania 22-23 anni andare a vivere da solo vuol dire che inizi a pagare le bollette, inizi a fine mese a dover fare i conti, no? E lì hai già... No?
1: C'è un messaggio che dice: al giorno d'oggi i ragazzi non hanno più paura dei propri genitori.
2: Perché certo sono
0: ma
2: mega
0: perché,
2: protetti.
0: Ma perché c'è comunque la legge che li protegge in ogni caso, perché il genitore non può più far paura.
2: No,
0: perché se il genitore si fa rispettare tra
1: il genitore
0: di turno.
1: Una volta era un'istituzione, adesso è più un amico.
2: È un portafoglio.
0: Guarda, questa canzone qui arriva proprio a fagiolo.
2: È la tua?
0: Oh sì, ecco, dai. Perché il mondo è cambiato,
2: non si ferma
0: e gira. E perciò Jimmy Fontana con Il Mondo, secondo me adesso ci sta bene.
1: È sempre bella questa canzone.
2: Non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno.
0: E allora adesso a casa mettetevi lì tranquilli, o in auto dove siete, o sotto la doccia, o magari con noi.
1: E cantate.
0: A cantarla, perché ci sta bene.

0: Anche questa una delle canzoni più celebri e iconiche
1: sì. Che ugola, senti che ugola,
0: che roba.
1: Beh, questa sotto la doccia ci sta.
0: Sì, come? Sì,
2: infatti lui è Jimmy Fontana.
1: Vero, però.
0: Enrico Sbriccoli.
1: Si chiama così?
0: Sì, Enrico, okay. Enrico Sbriccoli.
2: Ha fatto bene a chiamarsi sì, Jimmy Fontana.
0: 1965, un po' di tempo è passato.
2: Auguri a tutti quelli nati nel 65.
0: Ma che bello, eh? Noi non c'eravamo ancora, questo
1: no,
0: possiamo
1: no, no,
0: dire.
1: In quel caso lì ancora no.
2: Io avevo già un anno, pensa a te.

0: Vabbè, dal Jimmy Fontana il mondo a Imagine Dragons.
1: Beh, insomma, da un estremo all'altro cambia il tempo, cambia il mondo, insomma, cambia
0: i tre
1: la musica,
0: tenori.
1: Ecco.
0: Sì, è vero, sono i tre tenori.
1: Certo.
0: Allora, la pubblicità, lei guarda, il telefono è pericoloso, lo vuole tenere per dopo.
2: Qua una roba
0: lanciare?
2: Velocissima proprio per, no? Allora, merende a scuola nel 2026, mandorle, carotine, snack di formaggio, paninetto al prosciutto, Kinder di vario genere, avocado toast, yogurt e muesli, macedonia, pizze e pizzette. Tanto per citarne un po', senza andare nei biscottini vari e briochine varie.
0: Infatti mi sembra che sia tutta roba sana che hai detto,
1: sì,
0: no?
1: Sì, abbastanza.
0: A parte le pizzette,
1: sì, a parte qualche snack.
2: No. Merende a scuola negli anni 80-90, i crack spesso schiacciati perché ora che arrivavi a mangiarli erano briciole.
1: Qualsiasi cosa si schiacciava, anche le briochine.
2: E poi il panino magari ti faceva la mamma.
0: L'ho detto Kinder, no?
1: L'ho detto Kinder.
0: No?
1: No.
2: In quelli che potevano,
1: era troppo costoso l'ovetto
0: quando,
1: Kinder.
0: Quando è arrivato in Ticino l'ovetto Kinder con dentro le sorprese, era tutta stata festa.
2: Sì, allora, però, io portavo
1: come
2: sempre
1: merenda, ci voleva qualcosina di più
0: sostanzioso. No, appunto, perché l'hanno fatto con il cioccolato, ma con il latte.
1: Ah, okay,
0: cioè, dunque, come la fetta biscottata al latte.
2: Io portavo,
0: no?
2: I crack, cioè. E poi quando avevo il pomeriggio, che era un lusso, il panino con la frittata.
1: Wow.
0: Panino con la frittata.
2: Sì, mangiavi
1: a mezzogiorno.
2: Per mezzogiorno,
0: no, invece quando
2: pomeriggio.
0: Quando andavo a scuola ce la davano loro, avevamo alla mattina,
2: vedi?
0: Alle 10 c'era la mela, allora le due cose tremende erano, uno al mattino presto, che quella l'abbiamo parlato tante volte, la pastiglia al fluoro, la pastiglietta gialla per i denti, che se chiudo gli occhi sento ancora il sapore adesso, che è una cosa allucinante che
1: però
0: ha vissuto
1: fatto
0: questo.
1: Bene. Dai, il fluoro aiuta
0: ti davano
1: i denti,
0: questa, mi ricordo anche il boccettino dove era detto che poi a turni te la facevano dare ai compagni, perché dovevi assicurarti che veniva presa e non veniva buttata via da qualche parte. Chissà quanti se la ricordano questa roba qua. Poi c'era la mattina le mele, e visto che questo qua era elementari, al pomeriggio finivi le 4, dunque c'era niente, te la portava la mamma.
2: Vai a casa.
0: Ecco.
2: E mangiavi il pane con lo zucchero.
0: Col cioccolato.
1: Che bello.
0: Col
1: cioccolato, ragazzi.
3: Con Boris Tripparetti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
5: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
6: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
7: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
8: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
9: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
10: Stanco delle solite pareti?
11: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
10: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
11: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
10: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch. Cassoni
11: Color. Coloriamo i tuoi sogni.
12: Questa è Radio 3i.

0: cosa mi avete sbloccato? Pane, burro e zucchero. Che ricordo. Adesso vado a casa a farmelo.
1: Ecco.
0: Grandi, grazie.
1: Beh, diciamo che era un classico della merenda, no? Di qualche anno fa, soprattutto quando lo facevamo noi, no?
2: Era una merenda che potevano permettersi più o meno
1: semplice.
2: Tutti.
1: Sì, è vero. Boris, un aggiornamento viabilità sulla A2 tra Lugano Nord e il tunnel di Grancia. C'è colonna con chiusure intermittenti di breve durata, ritardi fino a 15 minuti al momento.
3: Dunque attenzione, viaggiate con prudenza, eh. C'è qualcuno che la dice un po' diversa da quello che stavo dicendo io. Ciao a tutti e tre, io me la ricordo la pastiglia, quella gialla, quella che ti davano alle elementari. A me piaceva tantissimo, non ci posso credere, cioè, ma perché tutti scappavamo da quella cosa lì.
2: Il gusto.
1: Probabilmente il gusto lei lo apprezzava di più, insomma.
3: Però c'era il momento quando tu arrivavi a scuola, dunque perdevi praticamente 5 minuti se poi toccavi ad esempio a me dare le pastiglie per il controllo, per guardare, magari 5 diventavano 6.
2: Ma non hai mai fatto
3: la
2: passare
3: un
2: qualcuno?
3: Po' più lunga, cioè,
2: non hai mai fatto passare qualcuno?
3: E se mi davi 2 franchi facevo finta di dartela,
2: ecco,
3: poi le mettevo lì. Vabbè, sono
1: oppure
3: ricordi,
1: mi
3: dai
1: la merenda, ti do. No, poteva
3: e
1: essere.
3: Lì c'era, non so, una mela. No, con le mele no, le mele ogni tanto poi sai, non era una cosa che a tutti piaceva, la mela.
2: Panino col prosciutto lambito.
1: La mela da bambino non ti piace tanto, però quando sei adulto, non lo so, io adesso l'apprezzo moltissimo, cosa che invece da ragazzino proprio
2: anch'io,
1: zero.
2: Sia farinosa, però.
3: Ah, sì, a te piacciono quelle robe
2: farinosa.
1: Però ha ragione, anche a me piace un pochino farinosa.
2: Ti piace farinosa?
1: Sì, anche sì, non mi dispiace.

0: Che dilemma che era questo.
1: Chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu.
0: Ma soprattutto una volta, bene, così pago io, paghi tu. Chiama tu così paghi tu una volta, cioè scusa, perché c'erano questi, adesso uno non è più così. Però sì, se dovevi chiamare a Zurigo ti costava 60 centesimi
2: perché
0: al minuto.
2: C'era il prefisso.
0: Qui 40. Sì, Zurigo, cioè 0.
1: Voglio raccontare a un ragazzo del 2000 certo, questa cosa qua, che ci voleva la monetina.
0: Oh, facciamo il prefisso per chiamare da Chiasso a Bellinzona.
1: Certo, sì,
0: a Chiasso sì. Locarno cambiò 092 sopra, 093 Locarno, 094 Faido. Dunque facevi tutto un giro
1: strano.
0: Tu
1: ti ricordi la cifra più alta che hai speso per una telefonata?
0: No, mi giravano le scatole perché prendevi, quando dovevi chiamare qualcuno, prendevi le prime carte.
1: Ah,
0: quando
1: sì, c'erano giusto,
0: le prime carte,
1: vero, le carte.
0: E quelle andavano giù in un modo pazzesco, perché sennò dovevi aspettare dopo le 9 di sera perché c'era la tariffa ridotta.
1: Ah, giusto.
0: Allora
1: vero.
0: sul telefono fisso si approfittava di quello e poi mettevi dentro 2 franchi alla volta.
1: Tu ti ricordi, Ricky, telefonata più alta per...
2: Io ero uno che spendeva molto col telefono.
0: A casa pagavano i tuoi?
2: Beh, io l'ho già raccontata, quando ero militare i miei soldi li spendevo praticamente in gettoni. E mi prendevano un po' in giro tutti, mi bullizzavano su sta roba perché io andavo
1: proprio. Però era l'unico modo per avere un contatto con la famiglia.
2: Ero il terrore dei baristi che vendevano i gettoni. Perché arrivavo lì e gli davo proprio.
1: Arriva per le grigie.
2: Sì, venivo fuori col sacchetto di plastica pieno di gettoni. E quando. Sai che allora c'erano le cabine del telefono e la coda.
0: Però,
2: quando
0: sì,
2: i miei commilitoni mi vedevano entrare col sacchetto
0: un gettone
2: non entreremo più
0: valeva
2: noi.
0: Allora in Italia 200 lire
1: più o meno sì,
0: era una cosa del gettone, erano 200
1: meno,
0: lire no forse era quella
2: io
0: cifra,
2: sto parlando dell'84
0: e dunque comunque in Italia con 200 lire telefonavi un attimo non
1: già però c'era il prefisso, dipende quanto c'era distante prefisso.
0: Qui dovevi metterne minimo 40 centesimi se no niente linea cioè se no non telefonavi
2: esatto se facevi il prefisso dovevi arrivare lì
1: però c'era anche la cosa bella che potevi farti chiamare in cabina.
0: Sì, sì, sì, e tutte le cabine avevano il finale 99, così si capiva quando il telefono faceva tit, tit.
2: E poi
0: dentro.
2: Quando sentivi i gettoni che andavano giù, no?
1: Sì.
0: Vabbè, dai. Allora,
2: oggi 16... è impensabile una roba così.
0: No.
2: Adesso anche, cioè voglio dire, hai il tuo abbonamentino, chiami. Certo. E se devi chiamare anche l'altra parte del mondo, no? A me viene in mente questa, ero là che camminavo a Santa Monica, WhatsApp. E chiamavo le chiamate
0: chiaro.
2: Internazionali.
0: E vabbè,
1: cioè, ragazzi, una volta avevamo paura di farle chiamate.
0: Ma certo,
1: per questo motivo. E vabbè, cambiano i tempi.
0: Pensa che i primi telefoni, quando è uscito il NAT, proprio i primi che sono usciti prepagati, c'è stato il primo momento in cui i prepagati, quando tu rispondevi, ti toglievano 20 centesimi.
1: È vero.
2: A risposta.
0: A risposta. Cioè, lui dice: non chiamarmi, ma solo se hai estremamente bisogno, perché ho tanto credito. Vabbè, allora, l'informazione tra poco.
1: C'è l'informazione e poi l'ultima ora per quanto riguarda il nostro appuntamento.
3: I tre tenori con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
4: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
5: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
6: 50 anni di Conforama, ultimi giorni. Corri da noi e approfitta di tutte le nostre mega offerte incredibili. E in più approfitti del 25% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi. Ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
7: Questo è il suono dei normali jackpot. E questo è il suono del super jackpot di Euro Millions. Venerdì nel Super Jackpot ci sono in palio 120 milioni. Gioca ora a Euro Millions e...
8: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
9: Direi di sì e
8: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
9: Certo, ma
8: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
9: Sì, va bene e
8: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
9: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
8: Ah, quella della Vanessa Trapletti.
9: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
8: Davvero?
9: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
10: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
11: Allora vuoi un HR-V?
12: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
13: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
14: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
15: Una parola può cambiare tutto.
16: Game over.
15: Una parola può farti vincere premi in denaro.
17: Non ci posso credere!
15: Oppure mandarti completamente fuori strada. Sta per arrivare il nuovo gioco dei due di troppo. Parola chiave. Tu sei pronto a giocare? Pronto a giocare.
0: 16:58.
15: Ticino News.
18: Al microfono Gianluca Albisetti. La canicola presenta il conto all'economia svizzera. Uno studio indica infatti che le alte temperature dell'estate hanno provocato danni per circa 400 milioni di franchi e per il futuro le prospettive non sono per niente incoraggianti. Francesca Facchiano.
19: 400 milioni di franchi, e questo è il costo stimato della canicola estiva per l'economia svizzera. Secondo uno studio di Allianz Trade, le perdite legate alle alte temperature corrispondono a circa lo 0,05 del prodotto interno lordo elvetico. A risentirne non è stata soltanto l'economia in senso stretto. Il caldo ha infatti ridotto anche la produttività sul lavoro, con pause più lunghe e un aumento delle assenze per malattia. E il quadro potrebbe diventare ancora più impegnativo. Allianz Trade segnala infatti l'arrivo di un possibile episodio particolarmente intenso di El Niño, il fenomeno climatico legato al periodico riscaldamento delle acque del Pacifico. Lo studio conclude che l'adattamento e la preparazione sono cruciali per la resilienza economica. I paesi dotati di sistemi di allerta precoce, consolidate, mappe dei pericoli e responsabilità chiaramente definite, sono in effetti meglio attrezzati per affrontare i rischi rappresentati dal clima.
18: Giorgio Doinelli al mio fianco in questo momento per le anticipazioni di Ticino News. Sera.
20: Buon pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio a tutti. Torneremo a Ticino News sera sulla domanda rimasta per anni senza risposta, ovvero quanto guadagnano i membri del Consiglio d'amministrazione di AIL. Abbiamo infatti raccolto le reazioni politiche alle cifre che abbiamo pubblicato ieri. Parleremo anche di un'auto di un noto marchio cinese acquistata di recente dalla polizia Malcantone Est, il primo corpo a farlo, tema che fa discutere tenendo conto che il servizio delle attività informative della Confederazione solo pochi mesi fa ha messo in guardia sui rischi legati a veicoli di questo tipo. Fra i vari temi in discussione a Berna c'è anche quello delle assenze dal lavoro per malattia e infortunio. Grazie ai certificati medici compiacenti, per qualcuno infatti i dottori sarebbero tenuti a fornire più informazioni ai datori di lavoro, e sentiremo le voci da ambo le parti, quindi medici e settore economico. Vi proporremo poi la testimonianza di una persona attiva in ambito sociale che è riuscita a superare un passato di tossicodipendenza e che con il suo racconto vuole spronare giovani in difficoltà a fare altrettanto. E avremo due ospiti in studio, Marco Varini, oncologo, per parlare di un importante appuntamento previsto la prossima settimana, e Carlo Regondi, presidente del comitato direttivo della Stra Lugano, giunta alla 20ª edizione, dunque una cifra tonda. E in programma questo fine settimana, vi aspetto fra poco meno di un'ora.
18: La cronaca: ora è stato arrestato in provincia di Como il 55enne ritenuto dagli investigatori l'esecutore materiale della rapina al casinò di Campione d'Italia. Un colpo, quello del 28 marzo del 2018, da ben 750.000 franchi. L'uomo era ricercato dal 2011 e deve ora scontare oltre 19 anni di carcere. Furti di auto di lusso, arrestate tre persone che avrebbero colpito rivenditori carrozzerie di Manno, Lamone e Camorino. Ancora ricercato un quarto sospetto. Barbara Venderi.
2: Gli autori, reclutati tramite social, agivano così secondo le prime ricostruzioni. Si recavano presso rivenditori di auto e carrozzerie e dopo lo scasso rubavano chiavi di veicoli di lusso, dandosi poi alla fuga a bordo di questi ultimi. Il Ministero Pubblico e la Polizia Cantonale oggi comunicano che nell'ultima settimana sono stati registrati 4 furti di autoveicoli di alta gamma ai danni di aziende di Manno, Lamone e Camorino. Le indagini hanno già portato all'arresto di 3 persone. Un 19enne residente nel Canton Zurigo, un 21enne e un 24enne residenti in Francia. Per un quarto sospettato sono tuttora in corso le attività di ricerca. Sono inoltre stati recuperati 4 veicoli sottratti, 2 in territorio ticinese, 1 in territorio vallesano e 1 in territorio italiano. Ora si sta indagando su eventuali altre persone coinvolte. Nel frattempo le forze dell'ordine consigliano di proteggere gli spazi con sistemi di antifurto e di custodire le chiavi in luoghi sicuri.
21: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
22: L'infotraffico.
18: Diversi rallentamenti segnalati. Iniziamo dal traffico segnalato sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso. Traffico poi ancora sulla 2 Chiasso Centro e Brogeda. Poi disagi alla viabilità segnalati tra Stabio e Gaggiolo. Lugano sulle principali vie del centro tra Gravesano e Bioggio, da Bioggio verso Manno, tra Agno e Ponte Trese, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Contone.
23: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
24: Previsioni del tempo.
18: Domani al sud, al mattino, alcuni banchi di nubi basse, per il resto ben soleggiato con ancora qualche velatura però in quota. Le massime sempre per domani al sud sui 22 gradi.
25: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.

0: Where is the love con i Black Eyed Peas ad aprire quest'ultima ora dell'appuntamento con i tre tenori. Beh, è rimasto un classico questa canzone,
1: sì.
0: Tra le canzoni belle che hanno fatto c'è anche questa.
1: Where is the love, dov'è l'amore, dov'è l'amore, dov'è?
0: Dov'è?
2: Lo cantava Cher.
0: Dov'è, sì,
1: dov'è l'amore?
0: Where is the love? Dov'è l'amore? Sì.
1: Allora, oggi siamo in vena di ricordi.
2: Racconta.
1: Siamo in vena di ricordi oggi, no? Prima abbiamo ricordato le merende. Vi ricordate quando bastava uno stipendio per mantenere tutta la famiglia?
0: Sì, è passato un bel po' di tempo.
1: Qualcuno al giorno d'oggi direbbe patriarcato, perché il papà lavorava e la mamma stava a casa e manteneva i figli e li curava e li portava a scuola. Oggi non è più così. E stavo vedendo questa cosa che è il risultato di studi. Ora non è che hanno inventato l'acqua calda,
2: tanti studi,
1: no?
2: Esatto.
1: Una volta bastava uno stipendio, oggi per molte famiglie non ne bastano due: affitti, premi di cassa malati, energia, trasporti, spese elementari, benzina, lo vediamo tutti i giorni, diesel. Insomma, fare i conti alla fine del mese non sono più soltanto le fasce più fragili, quelle che sono abituate, anzi loro forse alla fine con l'abitudine che hanno sempre avuto a tirare la cinghia si destreggiano meglio di chi è sempre stato bene e oggi va in panico, perché questa cosa qua sta creando anche malattie mentali, preoccupazioni. Chi è sempre vissuto nella bambagia adesso deve cambiare,
0: certo,
1: magari rigore,
0: sì,
1: metodologia,
0: sì,
1: di vita, no? I numeri raccontano questa difficoltà nel 2024 e parlano chiaro: solo il 40,3% delle persone riusciva a mettere qualcosa da parte, quindi siamo a meno della metà. Il 53% a livello svizzero, in Ticino andava già un po' peggio, quindi in sopra un po' meglio. Il 42% dichiarava di spendere praticamente tutto quello che guadagnava e così si rimandavano spese. Oggi si rimandano anche visite.
0: Sì.
1: Si rimandano.
0: Sì, è triste da dire, però è così. La
1: tantissime cose
0: questa.
1: Che dovrebbero. La macchina, c'è gente che è in giro con le gomme al pelo proprio perché tira in là anche una settimana, ma quello che può, no?
2: Ma sai che il grande problema è la sanità?
0: La sanità, soprattutto quello.
2: È proprio questo, soprattutto quello che fa un po' specie.
1: Calcolando anche quello che uno spende, no? Già di suo.
2: Infatti, però ti metti.
1: Tutto questo fa crescere naturalmente quello che dicevamo prima, insicurezza, paura.
0: Vero.
1: E purtroppo la parola dell'anno nel 2026, sapete qual è?
0: Qual è?
1: Malattia mentale.
0: Legato a questo.
1: È una delle legata a tutte queste robe qui. Se ci metti poi le notizie che ci arrivano della guerra, tutte le robe lì, i giovani, le preoccupazioni per i figli.
0: C'è qualcuno che dice: io da mesi rimando il dentista.
1: Vedi?
2: È questo,
1: è lì che peggiori la situazione.
2: Se tu sei coperto da un'assicurazione, a un certo punto vai. Poi c'è chi usa la franchigia molto alta, dunque il massimo 2500 franchi, vuol dire che se tu vai dal medico i primi 2500 franchi li devi pagare tu.
0: Chiaro.
2: Però dici: magari l'anno prossimo me l'abbasso un po', la tengo lì e poi guarda caso ti capita qualcosa lì dentro,
0: certo.
2: E devi, oltre al tuo premio, devi pagare anche. È vero che hai uno sconto, per l'amore del cielo, però non è così alto lo sconto quando parli di cifre di 500 franchi al mese, cioè diventa così.
1: Allora, noi non siamo né politici che possono cambiare le cose,
0: no,
1: né
0: vera,
1: niente,
0: insomma,
1: del genere, no? Ma a queste persone che stanno ascoltando la radio, e immagino, perché questi sono i problemi veri della vita, no? Quando io sono qua che scherzo, sono andato a Cogoleto, la focaccia, cioè, capito? Questi qui si incavolano come le bestie,
0: certo,
1: fanno,
0: certo.
1: Fanno bene, hanno ragione, perché dicono: ma cosa sta dicendo quello lì? Ma noi che facciamo la radio, che cosa possiamo dire? Cioè, no?
0: Abbiamo gli stessi problemi loro.
1: Cosa dici? Cosa fai? Sentiamo gli ascoltatori. Cosa dice a una persona quando ti dice: il mese scorso non dovevo andare dal dentista, non ci sono andato per...
0: Ma riuscite a mettere via qualcosa alla fine del mese? Secondo me no, non lo so,
2: complicato,
0: è dura,
2: complicato,
0: è veramente complicato, è questo
2: complicato.
0: Che
2: aspettiamo adesso
0: sapere.
2: La decisione per il 2027 per quanto riguarda gli aumenti, si aspettano tante altre cose, ma poi soprattutto ne parlavamo l'altro giorno, l'aumento del diesel, cioè dunque il camion ha bisogno di spendere di più più per lo stesso quantitativo di litri di diesel, appunto di nafta. Dunque si rapporta tutto su quello che sono i trasporti. Cioè un'insalatina prima te la portavano da Giubiasco a Chiasso costava un franco, adesso costa 2,50 franchi solo per quanto riguarda il trasporto. No? Cioè, insomma, questo, per fare un esempio, non sono le cifre esatte. Però
1: non volevo portare negatività.
2: No, però questo... hai portato una grande realtà.
0: La realtà che tutti i giorni ci si confronta, insomma, noi comuni mortali è così.
1: Vedo che stanno arrivando dei messaggi. Ecco, raccontateci voi come fate per comunque starci
0: per
1: dentro.
0: Il lunario, ecco,
1: perché comunque qui è il messaggio di quell'ascoltatore che diceva devo andare dal dentista. Veramente è molto, molto triste. Ma tagli?
0: Sì, bisogna rimandare determinate spese.
2: A volte complice anche le pubblicità o queste situazioni. Magari per quanto riguarda il dentista, c'è chi va all'estero.
0: Certo.
2: Ci sono anche dei viaggi organizzati proprio per andare
1: dal dentista.
2: Però attenzione a dove vai e cosa fai.
1: Perché una volta, te non le mandi in bocca, te la rovina, te la tieni tutta la
0: vita.
1: Le
0: famiglie normali rinunciano, che ne so, al vestito nuovo, al ristorante, alla macchina nuova, queste cose qui.
1: Ecco, perché in mezzo a tutto questo ci sono anche queste grandi contraddizioni. A me è capitato di parlare con persone che appunto ti dicono ma io non posso far questo, non posso far quell'altro, faccio fatica a mangiare, a portare, a fare la spesa, e poi ogni volta a settimana vanno a fare la pedicure e le unghie. È vero,
0: certo.
1: Quindi le priorità, dove andiamo a tagliare? Magari diamo un consiglio a qualcuno che non ci è arrivato.

0: ragazzi, ma non vi rendete conto che i politici ci buttano solo negli occhi il fumo della zelzali, di questo, di quello, quando i veri problemi non gli interessa risolverli? Perché tanto loro sono la loro bella, nel loro bello al calduccio, i piedi al caldo, ma che gli frega della gente? Nel 90 la Svizzera faceva 400 miliardi di PIL e tutti vivevamo bene. Oggi ne fa 800 e noi facciamo fatica. I soldi, come dicevano i romani, non si creano, cambiano solo tasca, e qualcuno le sta mettendo in tasca tanti.
1: Hai capito?
0: Luigi, che mi disturba ogni tanto.
2: Ciao Luigi, no, non
3: ciao
2: disturbo
3: Luigi.
4: Assolutamente.
3: Allora, aspetta che andiamo anche qua.
5: Ciao a tutti, ciao. Ma che bella questa canzone favolosa. Allora, i soldi per andare dal dentista non ci sono, per dare della manicure e della pedicure ci sono. Significa che le persone prestano molta attenzione all'apparire più che all'essere. Esatto. Essere in ordine, essere con quello che ti piace è più bello che invece apparire con le unghie belle e con i piedi belli. No, ma meglio i denti sani.
2: Però...
5: un abbraccio da Susanna. Ciao ciao ciao.
2: Ciao,
5: ma
2: ciao.
5: Questa canzone, ma che bella, ma che bella.
2: Il cambiamento dei tempi va a pari passo, è vero quella cosa qua, sì. Triste ma è vera.
4: Ti leggo questo. Buonasera tenore, io per starci dentro ho due lavori, non mi permetto di uscire al ristorante o aperitivi vari, non riesco a risparmiare un franco, cerco di fare la spesa mirata, non nego di andare oltre confine per la spesa, insomma sopravvivo. Buona serata, ce lo dice la Babi.
2: Ecco.
3: Hai sott'occhio Alan? Lo vedi?
2: No,
3: Riccardo?
4: Sì, ce l'ho io, ce l'ho io. Dice, tagliamo su auto troppo grandi comprate per lo status, su tatuaggi inutili, sugli apero modaioli per fare i fighi, vestiari e accessori alla moda per apparire come quelli dei social, vacanze in posti che non ci possiamo permettere. È questo, tagliano su questo.
2: Un'ascoltatrice dice, l'ultima volta che avevo parlato con mia cugina mi piangeva addosso dicendo che fa 5 lavori dalle 5 fino alle 22 legalmente, e poi dice, beh sai figlia, vuole sempre cose di marca, sai che è importante. Io queste cose non le capisco, anch'io compro vestiti nuovi ma in negozi dove i prezzi sono normali, perché tante volte c'è questa roba qua, neanch'io la capisco, ma la capisco invece.
3: Sai che cos'è questa?
2: Perché rimangono indietro.
4: Certo.
3: Questa situazione,
2: cioè, quando vai a scuola i nostri figli, no? Cioè, se non hanno lo stesso tenore, torniamo alla divisa,
3: sì.
2: Gli altri li spazzano via e loro si sentono, sì, proprio, e allora lì poi subentrano altri il senso di inferiorità,
4: certo.
2: Capito?
3: Sai questo cosa porta? Poi dopo, perlomeno in Svizzera non siamo ancora tanto abituati a questo, ma io lo ripeto ogni tanto perché ho avuto degli esempi di vita abbastanza particolari stando in Inghilterra. Loro che cosa hanno fatto? Hanno poi basato tutta la società sul debito, perché loro dicono, cioè, ma tu lavori tutto l'anno, tu hai diritto di andare ad esempio in vacanza, ma i soldi di vacanza non li hai, perché se sei la, certo, famosa middle class, devi comunque pagare tutte queste cose che adesso stiamo cominciando, certo, a pagare anche noi, con uno stipendio che non basta più, dunque figurati di là. E allora che cosa fanno? Ti fanno la situazione carta di credito,
4: ecco, esatto,
3: cioè ti dicono, allora tu non ti preoccupare perché tanto in vacanza ti vai lo stesso, pubblicità televisiva,
4: è un finanziamento vero,
3: esatto,
4: proprio,
3: dove ti dicono, certo, ma hai 10.000 franchi, 10.000 pounds, te li diamo noi,
4: certo, no,
3: dopo tu ne devi ridare 15.000 e paghi le vacanze in 18 anni.
4: E quando
3: però
4: finisci,
3: caso,
4: di pagare quelli, ne fai,
3: sì,
4: un altro,
3: ma
4: per,
3: certo,
4: un'altra vacanza.
3: Perché l'anno dopo, e dunque diventa tutta una società basata su un debito che non dobbiamo cercare di arrivare a,
4: certo,
3: quello.
4: No, no,
3: è il commercio che ci,
4: sì,
3: porta,
4: sì,
3: a questo.
4: Siamo talmente indebitati su determinate
2: anche,
4: cose.
2: Anche perché lì è, allora, dobbiamo pensare anche a chi viene dopo, perché se noi ci indebitiamo per egoismo di voler fare tutte, certo, queste cose e poi ci succede qualcosa, questi debiti li lasciamo ai figli.
4: Ai nostri figli, certo,
2: no?
4: Certo, è così.
2: E lì è un
4: così
2: casino, perché lì, questi si trovano la condanna di una roba non fatta. Però d'altra parte, boh, non lo so che dire.
3: Reclama,
4: sì,
3: abbiamo
4: la
3: pubblicità un istante, ci ritroviamo tra poco. Se ci sono problemi di traffico aggiornateci, 079 449 9537.
6: I tre tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
7: Questo è il suono dei normali jackpot. E questo è il suono del super jackpot di Euro Millions. Venerdì nel super jackpot ci sono in palio 120 milioni. Gioca ora a Euro Millions e...
1: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi: solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
8: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
9: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Sto pensando di cambiare auto.
12: Allora questo è il momento giusto. Da Emi Frein Oranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
11: Davvero?
12: Sì, solo da Emi Frein Oranco. Parti con un vantaggio in più.
13: Sono contenti lui e lei da Emi Frein.
8: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
14: Casino Lugano.
15: 50 anni di Conforama, ultimi giorni. Corri da noi e approfitta di tutte le nostre mega offerte incredibili. E in più approfitti del 25% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi. Ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.

0: cari tenori, cosa potreste dire? Potreste semplicemente esprimere la vostra indignazione, perché una cosa così non può essere normale. Per esempio, tutti i CEO delle casse malati che hanno, dopo il Covid, alcuni addirittura duplicato il proprio stipendio. Ma perché? Ma spiegatevi perché. Io posso capire che una delle responsabilità si è fatto un mazzo tanto per studiare e farsi una certa posizione, ma ci sono delle cifre che sono spropositate, e i bonus dei manager a fine anno, cioè, perché un buono per la spa, una bottiglia di vino fa schifo? Cioè, ognuno nel suo settore è un professionista. Allora tutti noi, ma tutti, dallo spazzino al banchiere, dalla cassiera alle donne delle pulizie, dovrebbero avere dei bonus, perché se sono bravi nel loro lavoro vanno premiati. Siamo una società di ipocriti, tutti quanti. Scusate, sono un po' arrabbiata.
1: Ecco, no, molto chiaro,
2: molto bene, chiaro,
1: molto,
2: sì,
1: molto chiaro.
2: Ha espresso quello che pensava, giustamente. Vai.
3: C'è qualche altro vocale? Siamo andati al numero,
2: sì,
3: finale 22. Era,
2: sì,
3: la passata.
2: Sì,
3: sì,
2: c'era quello. Sì. Vai, okay, pure con quello.
4: Ciao a tutti.
2: Ciao.
4: Ma quanto sarebbe bello vivere in un mondo in cui uno può scegliere di andare a lavorare non per soddisfare, sì, i bisogni primari, perché con uno stipendio non si arriva alla fine del mese? Sarebbe bello anche che le donne mamme possano scegliere se tornare a lavorare oppure no, e non perché la famiglia non ce la fa con un solo stipendio. Questo sarebbe anche molto molto bello, e probabilmente forse sarebbe tutto un po' più facile.
5: È qua interessante, ciao, quello che dicevi prima, Piffaretti,
2: quello di Musk.
3: Mm. Ah sì, allora aspetta che sono andato tra le altre cose a cercarlo un attimo. Cioè, Elon Musk ha fatto delle previsioni per quanto riguarda gli anni a venire, soprattutto per il 2030, 2040 e 2050. Dunque lui dice che il lavoro a un certo punto diventerà opzionale, perché lui fa un calcolo che i robot saranno 5 volte più produttivi degli umani. Dunque l'economia globale entrerà in un'era di abbondanza estrema in cui il lavoro umano diventerà del tutto opzionale, e il concetto stesso di denaro potrebbe perdere significato. Cioè vuol dire che, beh, insomma, avremo chi lavorerà per noi, e noi potremo finalmente tornare a quello che abbiamo già vissuto in parte, che era il benessere degli anni Ottanta. Cioè, e non per tutti, comunque.
2: Non per noi, perché per noi tutti saremo un po'
5: 2050, mi viene in mente quella cosa parallela, no? Perché allora il discorso non fa una grinza. Dall'altra parte però molti dicono: ah, i robot andranno a togliere la mano, certo, d'opera, e ad arricchire i padroni, perché non pagheranno più gli operai. Però questo è perché la mente contorta di chi comanda tante volte dice: guarda solo l'essere io. Ma se la mente contorta di chi comanda non fosse tanto contorta e veramente si dicesse: pensiamo al popolo, no?
2: Sì, sviluppiamola per il popolo.
5: Questo discorso di Musk starebbe in piedi, perché, sì, allora i robot farebbero la nostra parte e tutti i proventi verrebbero equamente un po' la Cuba dei sogni, no?
2: Sì.
5: Io mi ricordo quel mio amico che una volta, per farmi capire questo concetto, mi aveva detto: senti, tuo papà ha la Mercedes, non era vero, mai avuto, però per capire, okay, no? Io invece ho la 500, non sarebbe meglio se avessimo tutti la 500? Io l'ho guardato e gli ho detto: certo che sarebbe meglio, ma il signor Fiat si prende i soldi di tutti e non sarebbe ugualmente, non siamo,
2: certo,
5: uguali tutti. Musk, nel dire, cioè, se veramente questo progresso dei robot, dell'intelligenza, dovesse servire per il benessere collettivo e non di pochi,
2: certo, sì, non
5: allora
2: di pochi. Purtroppo,
3: sì, attenzione, perché
2: si,
3: poi comunque lui, nella sua visione come proprietario anche di SpaceX e tutto quanto, parla della colonizzazione spaziale,
2: sì,
3: questo è quello che facciamo,
2: stiamo comunque parlando di Musk,
3: cioè, però fino adesso quello che ha fatto,
2: sì,
3: l'ho
2: è un
3: fatto,
2: visionario da un certo punto, cioè, di vista, insomma, però insomma
3: dove è arrivato,
2: tutto
3: arrivato,
2: molto
3: quello che ha fatto, ha fatto.
2: C'è un messaggio invece di Angelo che mi premeva leggere, perché dice: ciao, io ho dovuto togliere delle coperture assicurative alla cassa malati per poter ridurre il costo del premio, sperando che non mi capiti nulla. E non è normale, dice: ho informato la cassa malati, non mi hanno nemmeno risposto.
3: Questo il grande problema
5: è lì, poi viene la rabbia, arriva anche da lì,
3: è
5: no?
3: Come io ho un certo tipo cioè io ho la cassa malati, perciò ho un certo tipo di franchigia, possiamo scegliere se avere una franchigia minima oppure massima. Il fatto è questo, che se tu a 50 anni o a 60 anni, andando avanti o avendo avuto comunque delle malattie, ti porti avanti e tu dici ho una franchigia alta, voglio diminuirla, a un certo punto ti dicono
5: non puoi più,
3: cioè a livello di salute, se tu vuoi cambiare cassa malati non ti vuole più nessuno, cioè diventi un debito, diventi una situazione, e questo è un po' quello che fa anche pensare in questo caso, visto che comunque, e non sono l'unico a dirlo, ma è così, ci spremono davanti e dietro in tutto e per tutto, e se i miei soldi devono andare per pagare il bonus al signor Pincopallo, perché è della compagnia Talda Italia, ha fatto tante cose belle tra virgolette, sono anch'io, non sono d'accordo, cioè capisci, dobbiamo, si può mettere su un altro piano, sì, devo parlare radiofonicamente e non posso parlare da bar,
5: non si può
3: come essere al bar, va bene,
2: dai. Una bella canzone di Miley Cyrus con Lindsay Buckingham dei Fleetwood Mac, è bellissima, dai, tra poco anche l'appuntamento con la gara.

0: Che bella canzone! Vabbè, un giorno metteremo 3 microfoni al bar e andremo lì la sera a bere l'analcolico e vediamo.
1: Eravamo
0: cosa
1: 3 tenori al bar.
0: Eravamo
2: tra l'altro, tenori questa al bar. È una versione ripresa, né? Perché lei l'aveva già fatta. Qua ci sono dentro praticamente i Fleetwood Mac, perché c'è il Buckingham e il Mick.
1: Buckingham e Mick Fleetwood,
2: signor,
1: quindi, insomma,
2: che si chiamava
1: loro.
2: Proprio lui, il Michele, no? Michele.
0: Volete leggere qualche messaggio veloce? O dobbiamo andare in gara?
2: Se c'è qualcosa. Così chiudiamo questo argomento, perché hanno espresso tanta roba i nostri ascoltatori.
0: Sì, ci sono tanti messaggi,
1: sì, vai. Ce ne sono veramente moltissimi. Per esempio, sapete cosa rinuncio? Al riposo e stacco annuale dallo stress, guadagnando all'ora. Non mi posso permettere di perdere troppe ore in settimane di vacanza. Quest'anno ho fatto 4 giorni da venerdì a lunedì. Cosa perdo? 2 giorni sono solo e devo contare solo su di me. Vabbè, perdiamo in salute, ragazzi.
2: È chiaro che poi quando fai questi discorsi vengono anche dei paragoni che non sono simpatici, ma vengono spontanei. Viene spontaneo farli, perché la gente dice: ma come? C'è questo sfogo qui che dice: siamo in un paese dove prima vengono gli altri, e fa cita ucraini, asilanti e via, insomma, le altre persone si spendono tantissimi soldi per sostenerle, quando poi gli abitanti del luogo rimangono le briciole. Questi sono problemi che vanno aggiungersi ai problemi.
0: Si sta sentendo discutere del fatto che devono partire altri soldi per andare a comprare gli aerei, aumentare l'IVA per darla ai militari, per fare quello e quell'altro, e poi dopo hanno fatto un casino del diavolo perché 1000 franchi in più per gli anziani non ci sono all'anno.
1: Dunque
0: c'è un debito incredibile per quanto riguarda questa 13ª AVS, e c'è un buco che non lo so, da qualche parte i soldi saltano fuori, perché comunque aumenta qua, aumenta là e diventa così.
2: Ti leggo un altro messaggio. È quello di Edi, l'hai visto?
1: No, io ho questo qua che dice: ciao, ma vi rendete conto che al giorno d'oggi in Canton Ticino una mamma single non ha nessuna possibilità di trovare un lavoro, o quasi, perché guardano solo il buon curriculum, e che se il bimbo si ammala o altro sei assente. Una mamma cosa deve fare per poter sopravvivere?
2: Io chiuderei col messaggio di Edi. L'hai visto?
0: No, l'ho visto.
2: Dice: io sono anni che la penso come Musk. I miei amici mi prendevano in giro, ma pensate, se una macchina fa tutto quello che può fare un uomo, non solo serve lavorare, ma azzeriamo anche la povertà. Unico dilemma: i grandi sarebbero d'accordo a perdere la loro potenza suprema. È quello che dicevamo prima io l'ho chiamata giustamente la mente contorta, no? Di chi è al comando e vuole arricchirsi. Se questa mente girasse un attimo la visione e dice: ma arricchiamo un po' tutti,
1: è questa la cosa che
2: allora
1: sarebbe bella,
2: lì con tutta la tecnologia che abbiamo forse
1: è
2: ci si arriverebbe.
1: È possibile.
0: E adesso respiriamo un po',
2: facciamo il partito
0: no dai, dobbiamo alleggerirci, vai.
3: Scontro di hit, 3 canzoni, un solo vincitore.
0: Tanto indietro
1: sotto
0: non ce
1: la doccia
0: li dà...
1: io canto questa.
0: Sì, sì, è vero, cioè, tanto indietro non ce li dà nessuno.
1: Allora, oggi abbiamo voluto scegliere 3 canzoni che riguardano un po' gli anni 90, un po' soft rock, che però sono molto molto famose. Quindi io direi, se volete sentire la prima, è questa qui dei Verve.
0: E ci voleva il violino, bisognava sentirlo. Sì. Dai.
2: La canzone numero 2 è quella del mio coscritto.
0: E la canzone numero 3 invece sono i Foo Fighters.
1: Dovete scegliere voi, la canzone numero 1 è quella dei Verve.
2: La canzone numero 2 è quella di Lenny Kravitz.
0: La canzone numero 2 invece è dei Foo Fighters.

0: 3
1: ma perché vedevo 4
2: infatti. Sarete voi a decidere, dai. 079 449 9537.
3: I tre tenori con Boris Pirbaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura. Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
5: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
4: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
5: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Foxtown, bellezza, benessere e stile sono sempre di moda. Il 26 e 27 settembre arrivano a Foxtown i Beauty Days, due giornate dedicate allo stile e alla cura di sé con masterclass, attività fitness, un concorso e tante esperienze da scoprire. Scopri il programma completo su foxtown.com e prenota il tuo posto.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Vieni da Manor e approfitta fino al 30% di sconto durante i My Special Days su grandi marchi. Fino al 30 settembre con la tua carta My Manor.
8: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica. Scoprila nelle giornate Open Doors del 25-26 settembre presso i partner Volvo.
9: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
10: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.

0: Comunque è positivo che facciate questi discorsi, perché non è facile esporsi come fate voi facendo questi discorsi. Non sono discorsi solo da bar, sono la realtà quotidiana. La radio ha questa funzione sociale di far parlare la gente, di poter permettere a chi non è d'accordo o ha altre idee di dire quello che pensa. E secondo me state facendo un gran lavoro a far sentire queste voci. Dopo ognuno ne tragga le sue conclusioni. Spero che qualcuno che gestisce senta e ne prenda nota. Grazie comunque, ragazzi.
1: Ce l'auguriamo che succeda, che qualcuno prenda nota, insomma, di questa roba qua.
2: E viva la radio! Dai, mi piace quello che comunque... ha detto, perché la radio è nata per queste cose.
1: La canzone che ha vinto era quella dei Verve, Peter Sweet Symphony, che avete scelto voi.
2: E invece adesso.
3: La canzone del tenore.
1: Beh, una bella canzone quasi per chiudere, tra l'altro, il nostro appuntamento di oggi, che è un bel pezzo di Marvin Gaye e Tammy Terrell, che è Ain't No Mountain High Enough, perché, vabbè, a parte che ha un testo che è meraviglioso, perché praticamente dice che non esiste distanza abbastanza grande da impedirmi di arrivare da te. Quindi ecco. C'è una sorta di... Sì, vai pure con la canzone, l'ho scelta perché, insomma, è forse una delle canzoni più rappresentative di Marvin Gaye, e ce la riascoltiamo. Listen.

0: E poi dopo loro hanno preferito farla cantare a Marvin Gaye, a Tammy Terrell, che insomma, canzone che magari avete sentito anche in qualche colonna sonora, perché ne ha fatte tante, insomma, ecco.
1: Mi viene in mente Solid Amagamana di Asford and Simpson.
0: Loro coppia nel lavoro e nella vita, sono marito e moglie, quindi...
1: Allora, siamo arrivati praticamente alla fine del nostro pomeriggio.
2: Sì, non so se l'abbiamo detto, Lugano, via Le Cassarate, tra via Giuseppe Buffi, via Carlo Cattaneo, c'è Colonna, poi ci saranno tutti gli aggiornamenti più tardi all'interno delle notizie, problemi a scendere, vabbè, purtroppo sì, brutto dirlo.
1: Minutaggio di quanto ci mettiamo, non ce l'hai.
2: Aspetta che vedo, mi sa, no niente, vai a Steam oggi. Vai così,
1: diciamo che adesso la canto e vado.
0: La città di Lugano è quella presa di mira, nel senso che c'è un traffico un po' ovunque, casino, soprattutto in zona centrale.
1: Ecco. Dai, che domani è venerdì, ultima puntata della settimana. Poi c'è il weekend alle porte. Hanno detto
0: stasera,
1: bello.
0: Di sera di notte?
1: Di sera di notte, questa sera ci sarà. Vai giù un attimo.
2: No, non posso andare giù perché non vedo il minutaggio, signor Pellegrini. Devi andare di memoria.
1: Allora, niente, appuntamentone.
2: Va bene, abbiamo finito, dai. L'appuntamentone.
1: Grazie.
2: Per domani.
1: Ciao a tutti.
2: Bye bye. Ciao.
1: Ciao.
2: Noi siamo belli con tutte le striscioline lì. Buona serata.
1: Pa

0: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
1: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
2: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey Noranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey Noranco. Parti con un vantaggio in più.
3: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
0: Cosa vede qui?
4: Un body check lungo la balaustra.
0: Un body che? E qui?
4: Un gol in power play.
0: E nient'altro?
4: Ah sì, era in fuorigioco.
5: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
6: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
7: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
8: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
9: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica. Scoprila nelle giornate Open Doors del 25-26 settembre presso i partner Volvo.
10: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
11: La Casa dell'Hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Sabato alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
12: Sono le 18.
11: Ticino News, sera.
13: Una dipendente del Dex ha sottratto circa 200.000 franchi dalla mensa di una scuola di Biasca. La donna è stata scoperta nel 2024 e licenziata in tronco dal governo, ma la notizia emerge solo oggi. Gli emolumenti del consiglio d'amministrazione di AIL scuotono la politica luganese. Se per PS, Centro e UDC cifre simili vanno approfondite, il PLR attacca, c'è un problema di governance. Via la politica dai CDA, tuona avanti, per la Lega nessuno scandalo. Facevo uso di droghe pesanti, ma dopo il ricovero sono riuscito ad uscirne. La testimonianza di un giovane che, raccontandoci la sua storia, ci dà uno spaccato sul fenomeno della tossicodipendenza. Importante intervenire presto e attraverso il reinserimento sociale, sottolinea un esperto. Bisogna fare di più per lottare contro i certificati medici compiacenti, lo sostiene una mozione sul tavolo del Consiglio degli Stati che, fra le altre cose, chiede ai dottori di fornire più informazioni ai datori di lavoro. Nel TG la posizione del mondo sanitario è quella del mondo economico. La polizia, ma il Cantone Est, il primo corpo ticinese a utilizzare un'auto completamente made in China, appartenente a un noto marchio del paese, una scelta che riporta d'attualità la recente allerta dei servizi di informazione svizzeri sui rischi legati a questo tipo di veicoli. Il capo di Castero Sicurezza di Agno getta però acqua sul fuoco, nessun allarmismo. Questa sera fuori gioco l'ex tecnico Granata Francesco Pargalia racconta il suo percorso dal Team Ticino al Bellinzona alla vigilia della sfida della Nazionale Under 21 in programma domani all'AIL Arena, spazio anche alle voci di Alex Frey e Lufti Dalipi, appuntamento alle 19.15. Previsioni del tempo, questa sera e questa notte poco nuvoloso, domani mattina alcuni banchi di nuvolosità bassa, per il resto tempo piuttosto soleggiato, temperatura minima tra 10 e 14 gradi, massima sui 22. Giovedì 24 settembre, ben ritrovati con Ticino News Sera. In apertura lo avete sentito dai titoli, l'incredibile vicenda del maxi furto avvenuto in una mensa scolastica. Tutti i dettagli nel servizio di Samuele Quadri.
14: 200.000 franchi sottratti dalla cassa della mensa di una scuola cantonale di Biasca e in altre imprecisate località. È l'incredibile cifra che una dipendente dell'ufficio refezioni del DEX è riuscita a mettere nelle proprie tasche. Le ci sono voluti 6 anni per accumulare il malloppo dal 1 settembre 2018 fino al 28 ottobre del 2024. E proprio a fine del 2024 il Consiglio di Stato è stato informato dei fatti. La dipendente è stata licenziata in tronco dopo aver confessato davanti al procuratore pubblico Daniele Gagliano. Il processo si è tenuto il 16 giugno 2025 davanti alla Corte delle Assise Correzionali. La donna è stata condannata per ripetuta falsità in documenti e per ripetuta appropriazione indebita aggravata dall'aver commesso i reati nella sua veste di dipendente dello Stato. La pena inflitta è stata di 18 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di 2 anni, nonché al pagamento di circa 200.000 franchi a titolo di risarcimento, ovvero la stessa cifra sottratta. La notizia non era finora trapelata da Palazzo delle Orsoline, nonostante il licenziamento in tronco deciso dal governo e il notevole importo sottratto. Contattato per una reazione, il DEX si limita a dire che non c'è possibile, tenuto conto delle basi legali vigenti, entrare nel dettaglio del caso specifico. Possiamo ad ogni modo confermare che in generale, qualora un funzionario o un docente venissero meno ai loro doveri di servizio, sono adottati i necessari provvedimenti.
13: E a proposito di furti, nell'ultima settimana in Ticino ne sono stati registrati 4 di auto di alta gamma ai danni di rivenditori e carrozzerie a Manno, Lamone e Camorino. Le indagini, hanno riferito oggi le autorità, hanno portato all'arresto di 3 persone fra i 19 e i 24 anni, mentre un quarto sospettato è ancora ricercato. I 4 veicoli rubati sono stati recuperati in Ticino, Vallese e Italia. Le autorità stanno verificando eventuali collegamenti con altri casi e così come il coinvolgimento di ulteriori persone. Dalle prime ricostruzioni della polizia, i presunti autori venivano reclutati attraverso i social, quindi raggiungevano concessionarie e carrozzerie, effettuavano lo scasso, si impossessavano delle chiavi delle vetture di alta gamma e a quel punto fuggivano direttamente con le auto rubate. Dure le reazioni della politica luganese alle remunerazioni del CDA di AIL che vi abbiamo svelato ieri, tra chi grida allo scandalo e chi invece ritiene le remunerazioni corrette.
15: Chi parla di importi ragguardevoli, chi estende la questione a un problema di governance, chi ricorda che alcune competenze vanno equamente retribuite. La notizia degli emolumenti del CDA con nomine partitiche delle AIL, di cui vi abbiamo riferito ieri, non lascia indifferente la politica luganese, da anni al lavoro sul tema della gestione delle società partecipate. Tante le domande poste al municipio rimaste finora senza risposta, spiega Natalia Ferrara del PLR che presiede la commissione. Il tema è pronto ad approdare dare in consiglio comunale con 2 rapporti, ma per problemi giuridici l'esecutivo non lo ha messo a calendario già in ottobre.
16: Da anni chiedevamo al municipio e alle partecipate direttamente di entrare in possesso di queste cifre che sono importanti. Se leggessi i messaggi e le mail che ho ricevuto dalle luganesi e dai luganesi che hanno sentito queste cifre ieri, dovreste censurarmi con tantissimi bip bip, perché c'è sorprese da parte di alcuni, anche un certo sgomento. O alcuni membri del consiglio di amministrazione vanno oltre il loro ambito e altri rimangono ai margini, o davvero non capisco, cioè non capisco come sia possibile questo tipo di coinvolgimento che può risultare pericoloso, anche perché il CDA è chiamato a fare una gestione finanziaria, una gestione del rischio, ma non a eseguire i compiti che invece sono i compiti operativi del management, che peraltro viene scelto dal CDA per fare questo.
15: Nulla pensa affatto così né sugli importi né sui compiti il consigliere comunale leghista Andrea Sanvido. A me la cosa non fa venire il mal di pancia. Il CDA di AIL richiede competenze che vanno equamente remunerate. Ricordo che l'azienda distribuisce sul territorio un grandissimo contributo a favore dello sport e della cultura. Le responsabilità di un CDA vanno riconosciute e adeguatamente remunerate, premette anche il democentrista Allen Bühler, che tuttavia puntualizza: quando alcuni compensi arrivano a superare quelli del sindaco di Lugano, è legittimo chiedersi se le proporzioni siano ancora giustificate. In una società pubblica la trasparenza non dovrebbe dipendere dal lavoro dei giornalisti, dovrebbe essere la regola. Va oltre le cifre la copresidente del PS luganese Tessa Prati. Il lavoro e le competenze vanno remunerati in modo ponderato all'impegno e al tempo messo a disposizione. Oggi però questa relazione non è leggibile. Il PS auspica che si tratti delle giornate intere e della presenza costante e non delle riunioni con aperitivo o dei collegamenti da chissà dove. Detto degli emolumenti, continua Prati, il tema vero è come si viene scelti e nominati. Per Amalia Mirante di Avanti Conticino e Lavoro la risposta è chiara: nessun politico dovrebbe sedere nei CDA.
17: Questi dati purtroppo confermano quello che si immaginava e si temeva, ossia che ci sono delle posizioni molto molto molto ben retribuite e che queste posizioni, purtroppo lo diciamo da anni, vanno a beneficio di membri di partito, ecco. Per l'amor del cielo, non ha, il lavoro deve essere retribuito il giusto. Qui però si parla di un caso molto molto particolare, parliamo di un'azienda interamente pubblica, la cui attività principale si svolge in monopolio.
15: Di fronte alle cifre emerse è difficile rimanere indifferenti, commenta infine il capogruppo del centro Lorenzo Beretta Piccoli. Per avere un quadro completo della situazione sarebbe tuttavia importante capire quale sia stato l'impegno in termini di tempo e se siano legati a circostanze particolari, continua, auspicando un confronto tra aziende per verificare se queste remunerazioni siano in linea con gli standard di mercato.
13: E da un consiglio d'amministrazione a un altro, quello dell'agenzia turistica ticinese, che da oggi ha un nuovo presidente. Si tratta di Massimo Perucchi, che succede a Simone Patelli, il quale lascia dopo oltre 6 anni di presidenza e raggiunti i 12 anni massimi di mandato nei CDA previsti dalla legge. Vicepresidente è stato invece designato Moreno Colombo. Il rinnovo prevede anche l'entrata di Gabriele Beltrami in rappresentanza di Gastro Ticino e di Mattia Galli in rappresentanza dell'Associazione Campeggi Ticinesi. Da minorenne facevo uso di droghe pesanti e dopo un periodo di psicosi ne sono uscito, è la testimonianza di un giovane che ci dà uno spaccato sul fenomeno della tossicodipendenza nel nostro cantone, una storia di abissi e di rinascite. L'intervista è di Federico Marino.
18: Ho iniziato dopo le scuole medie, forse ai 15 anni, comunque sicuramente ai 16. Facevo uso di sostanze col THC, cocaina, anfetamina, LSD, acidi, comunque tante sostanze. Funghetti, MDMA, psicofarmaci, benzodiazepine prevalentemente, forse altre che ora non mi ricordo.
19: Come hai iniziato?
18: Ho iniziato facendolo con un amico. Abbiamo deciso insieme di provare a fare diverse cose, tra le quali fumare canne, e poi ci sono state le prime strisce di coca. Da lì è partita la mia curiosità verso anche il mondo della droga in generale, quindi sono andato a cercarne altre di diverse. Ci trovavamo in posti non molto definiti, ma spesso era la stazione, poi ci spostavamo nei pressi. Ci appartavamo 2-3 minuti, tornavamo, ci mettevamo nei posti più nascosti. Provavo euforia nell'ascoltarmi, nel sentire come stavo bene, e stare bene era cosa che non ho molto conosciuto comunque durante diciamo l'infanzia e l'adolescenza. Mi rendeva appunto euforico vedere quanto mi piacessero i miei ragionamenti. E mi aiutava anche a parlare con le altre persone, mi dava più fiducia e anche il benessere a livello fisico, che comunque è una bella parte dell'effetto.
19: Pensi che magari L'uso di queste sostanze serviva anche a compensare qualcosa che ti è mancato?
18: Sicuramente, direi aiutare a non farmi più mancare delle cose che prima mi erano mancate. Quando non avevo i soldi li trovavo in modi di cui non sono per niente orgoglioso e in modi che fortunatamente avevo ancora la capacità di ragionare e non erano etici, non erano belli, mi facevano anche stare male.
19: E poi c'è stato il fermo che è arrivato a un certo punto da parte della polizia.
18: Sì, è stata una cosa che non mi aspettavo, che mi ha abbastanza spaventato, anche perché ero minorenne e quindi i miei genitori sono per forza di cose venuti a conoscenza di tutto quello che ho fatto, perché poi a Camorino durante il verbale mi hanno preso il telefono, hanno visto, hanno guardato tutto quello che c'era dentro. E quindi è stato un momento singolo, intensissimo, che diciamo ha dato una svolta significativa al mio percorso con le sostanze.
19: Poi cos'è successo nei primi mesi successivi a questo fermo da parte della polizia?
18: Ho avuto la brillante idea di sostituire l'uso quasi quotidiano che facevo di droghe pesanti con più canne e in realtà dopo mi ha fatto malissimo e mi ha portato a una psicosi e mi ha dato paranoie fortissime, attacchi di panico e terrore che non avevo mai provato prima, tanto che durante i momenti di tra virgolette sanità ho capito che avevo bisogno d'aiuto. Ho deciso di farmi ricoverare a Mendrisio all'USC e quello è stato il cambiamento più importante. È stata la cosa che mi ha salvato, perché ho cambiato compagnia, ho cambiato contesto, ho cambiato il modo di vivere la giornata, le mie abitudini alimentari, è cambiato tutto e ho colto l'opportunità al balzo per cambiare anche me stesso.
19: Nel vostro caso delle stanze del consumo sarebbe state utili o non avrebbero avuto un grande impatto?
18: No, perché ci piaceva l'idea di farlo, di sentirci liberi mentre facevamo queste cose trasgressive, di sentirci anche esposti al possibile rischio di incontrare dei poliziotti o comunque qualcuno che ha più potere, che aveva più potere di noi. Ma da adulto, da persona adulta, posso dirti che se dovesse capitarmi questa cosa adesso probabilmente ne farei uso.
19: Oggi invece a che punto sei nella tua vita? Cosa fai?
18: Sto già lavorando nel sociale, lavorerò con giovani che hanno o problemi psichiatrici o problemi di dipendenza, problemi di sostanze o comunque problemi che devono passarli, perché se no muoiono, semplicemente.
13: Ad accompagnare nel percorso di recupero ci sono anche i professionisti del nostro cantone. Per alcuni di loro è fondamentale puntare su un intervento precoce e sul reinserimento professionale per evitare quello che spesso è un vero e proprio vortice che porta all'isolamento. E allora sentiamo un'altra intervista.
20: Sappiamo da anni che queste problematiche sono comunque qualcosa che pesa sulla vita delle persone stesse, dei familiari e anche della società. Evidentemente ci sono delle possibilità di uscirne, purché come tante malattie fisiche e psichiche si prendano il più presto possibile. Quindi questi interventi anche di prevenzione primaria in giovane età sono molto utili, ma anche di terapia, di intervento mirato da professionisti nei vari ambiti che il cantone offre, che la Svizzera offre, e abbiamo visto il cambiamento nel senso dell'abbassamento dell'età da una parte, delle prime esperienze provare fino a aumentare l'uso, fino alle dipendenze in certi casi. Però abbiamo visto anche dall'altra parte in età avanzata, cioè delle evidenziarsi delle problematiche di dipendenza anche oltre i 40, 45, 50 anni. Queste generazioni giovani, come noi le definiamo, vivono in una situazione di precariato anche a livello mondiale. La situazione mondiale è molto tesa, ci sono problemi di ecoansia, come la viene definita oggi, ci sono troppi dittatori, anche narcisisti, perversi e quant'altro, e i giovani si ritrovano ad avere questi timori anche giusti da una parte, ecco. Poi c'è l'ascensore sociale che si è un po' rallentato negli ultimi, per le ultime due generazioni. Poi io dico sempre stiamo attenti a non esagerare, perché altrimenti alla fine li etichettiamo, no? Come sono tutti fragili, no, ma non è vero. Quelli fragili in effetti, come dicevo prima, è utile poter intervenire abbastanza miratamente e anche in giovane età durante l'adolescenza, perché abbassandosi l'età delle prime esperienze e anche poi della dipendenza, sappiamo che questo può creare dei grossi problemi, soprattutto con la cocaina e negli ultimi 3-4 anni con il crack, che è ancora peggio della cocaina. Quello che è importante e che noi vogliamo sottolineare negli ultimi anni, ci diamo da fare, è anche riprendere gli studi, riprendere una professione, reinserirsi socialmente, altrimenti è un disastro. Oggi c'è un po' tanto la tendenza poi a beneficiare dell'assistenza, dell'assicurazione invalidità con delle rendite che io critico se date troppo a delle persone molto giovani.
13: Gli svizzeri sono sempre più assenti dal lavoro per malattia o infortunio, e allora bisogna fare di più per lottare contro i certificati medici compiacenti. A sostenerlo è una mozione sul tavolo del Consiglio degli Stati, per la quale i dottori sarebbero tenuti a fornire più informazioni ai datori di lavoro. Sentiamo.
1: Svizzeri e svizzere sono sempre più assenti dal lavoro a causa di malattie e infortuni. Il dato è passato da 6,2 giorni di malattia circa all'anno nel 2010 a 8,2 nel 2025. A rilanciare il tema la consigliera nazionale Diana Gutiar. La democentrista chiede più misure per ovviare ad una perdita da 70 miliardi di franchi per l'economia svizzera. Concretamente i medici sarebbero tenuti fin da subito a fornire più informazioni sullo stato di salute dei dipendenti. Nel mirino i cosiddetti certificati medici compiacenti. Il vicepresidente dell'Ordine dei Medici Cantonale, Nello Broggini.
21: Sono delle osservazioni che mi stupiscono e in fin dei conti mi irritano anche un po'. Perché? Perché partono fondamentalmente da un pensiero che è quello che vi sono dei certificati che vengono fatti per compiacenza dal medico che li fa, che li prescrive, e non per una reale necessità o ponderata valutazione della situazione.
1: Più mitigata la posizione degli imprenditori in Ticino. In mancanza di dati ci viene detto probabilmente la verità sta nel mezzo tra i 70 miliardi citati a livello svizzero e la completa assenza di compiacenza nei certificati medici. In questo senso si dovrebbe puntare sulla comunicazione. Il direttore di AITI, Stefano Modenini.
22: Il primo passo da fare, che in parte è già fatto, è quello di scambiarsi informazioni dettagliate. Faccio un esempio. Se una persona lavora al computer, alla scrivania e si rompe un piede, effettivamente può continuare a lavorare. Quindi l'importante è che il medico sappia nel dettaglio la funzione che la persona infortunata o ammalata ricopre. Quindi c'è un primo livello di informazione che bisogna scambiarsi. Un altro fenomeno che riscontriamo è anche la durata concessa per le assenze. Anche lì il medico deve ben ponderare effettivamente la lunghezza dell'assenza.
1: Tornando sul fronte dei medici, ad essere sottolineata la complessità del produrre certificati oggettivi, perché il mondo del lavoro è cambiato, perché ci sono nuove fragilità sociali e per dei rapporti più impersonali sul mondo del lavoro, ci viene detto. Per questo bisognerebbe ripartire da un dialogo anche informale, una soluzione almeno parzialmente, condivisa da ambo le parti.
21: Il datore di lavoro non sa se il suo dipendente può lavorare, mi chiami, mi telefoni. Gli spiegherò senza ledere la riservatezza la situazione e cercherò un accordo, cercherò di fare capire al datore di lavoro cosa il suo impiegato può fare in questo momento e il datore di lavoro mi dirà e mi spiegherà se ha delle possibilità, delle occasioni da offrire in questo momento alla persona e in che percentuale.
22: Certamente questa è una strada da percorrere, su questo non abbiamo dubbi. Poi però, per quanto ci riguarda, anche dal punto di vista della classe medica, chiediamo particolare attenzione, quindi le assenze devono essere veramente giustificate e proporzionate anche alla malattia o all'infortunio riscontrato, ma anche alla funzione che la persona ricopre in azienda.
1: Dal punto di vista legale, invece, una risposta arriverà dalle Camere nei prossimi giorni. Il nazionale, lo ricordiamo, aveva appoggiato la mozione 123 voti a 60.
13: Martedì della prossima settimana al Palazzo dei Congressi di Lugano si terrà il 27° seminario della Fondazione di Ricerca Psico-Oncologica in collaborazione con l'Associazione Triangolo, dedicato al tema solitudini. Per parlarne in studio saluto Marco Varini, buonasera.
0: Buonasera.
13: Lei è specializzato in medicina interna, oncologia ed è anche presidente della sezione sottocenere dell'Associazione Triangolo. Allora, partiamo dal tema scelto per quest'anno, solitudini. Come mai avete scelto questo tema?
0: Ma noi teniamo pratica già da più di 27 anni, regolarmente ogni anno un seminario che è dedicato fondamentalmente alla centralità della cura della persona in modo trasversale, quindi non in solo in termini medici, ma anche in termini sociali, psicologici, eccetera, in cui il centro della nostra attenzione è proprio la cura alla persona. E abbiamo trattato vari temi, la verità, abbiamo trattato la fiducia, la speranza e vari temi. Quest'anno ci siamo dedicati alla solitudine perché è un tema sempre più centrale che vediamo sia in ambiente sanitario, ma anche è un problema della società sempre di più. Ci sono ambiti dove persone si sentono isolate. E quindi abbiamo cercato dei relatori anche di fama internazionale, come il professor De Leo, Diego De Leo, che lui si occupa proprio a livello internazionale di promuovere la prevenzione al suicidio, un suicidio che può essere una conseguenza di solitudine. Oppure abbiamo il professor Marco Trabucchi, che è un psicogeriatra, che è presidente della Società Italiana di Psicogeriatria, che ci parlerà di un aspetto interessante, cioè della solitudine del medico che deve curare delle persone e quindi può sentirsi a sua volta solo.
13: Ecco, appunto, solitudine e non solitudine, proprio perché la solitudine può essere vista sotto diversi aspetti, l'isolamento sociale, come ha detto lei, però anche un senso interiore di essere soli. Ecco, come questa o queste solitudini possono poi influire nel percorso di cura di una persona con un tumore?
0: Ma è chiaro che quando una persona, un paziente con una malattia importante come una malattia tumorale, può sentirsi perso di fronte alla malattia, di fronte alle proposte terapeutiche, può sentirsi magari incompreso e questo può generare una solitudine. E allora qui ci sono naturalmente molte strategie. La cosa importante è quella di essere capaci di trovare la vicinanza nell'accompagnare il paziente nel suo percorso di cura.
13: Vicinanza da un lato dell'equipe medica, poi però anche la famiglia o comunque la cerchia ristretta del paziente gioca un ruolo fondamentale.
0: Esatto, perché noi come Associazione Triangolo ci chiamiamo proprio Associazione Triangolo perché riteniamo che il buon equilibrio tra i tre vertici del triangolo, che sono il paziente, la cerchia sociale e il corpo medico sanitario, questi tre vertici devono essere in buon equilibrio per portare a buon fine delle cure.
13: Il tempo purtroppo scorre velocissimo, le faccio un'ultimissima domanda. Non c'è il rischio per voi medici di invadere quella che è la sfera privata del paziente?
0: Questo rischio esiste e questo naturalmente non ci sono dei protocolli per prevenirlo. Questo dipende molto dalla sensibilità personale e dalla sensibilità del medico di capire quando deve rispettare e fermarsi per lasciare che il paziente possa decidere in completa autonomia.
13: Marco Varini, la ringrazio per essere stato con noi e le auguro una buona serata.
0: Grazie mille.
13: Noi cambiamo tema. Dal 1 gennaio la polizia a Malcantone Est ha introdotto nel suo parco auto un veicolo di un noto marchio cinese, diventando il primo corpo ticinese a dotarsi di una vettura di questo tipo, una scelta che riporta d'attualità le raccomandazioni formulate dallo scorso mese di giugno dai servizi segreti della Confederazione sui possibili rischi legati ai veicoli connessi prodotti in Cina.
2: Una sfida particolare è rappresentata dai dispositivi connessi a internet, soprattutto quando registrano audio e immagini. Un esempio, i dati provenienti dai moderni veicoli cinesi, informazioni sulla posizione, sul comportamento di guida, così come dati provenienti dai telefoni cellulari collegati possono confluire attraverso i produttori verso i servizi di intelligence cinesi. Era il 25 giugno scorso quando il direttore del servizio di informazione Serge Bavot aveva espresso le proprie preoccupazioni sui rischi legati ai veicoli connessi, in particolare quelli prodotti in Cina, definiti veri e propri smartphone su ruote. Secondo il numero 1 dei servizi segreti svizzeri, persone e istituzioni a rischio spionaggio dovrebbero evitare di dotarsi di auto super connesse, in particolare di fabbricazione cinese. Il tema è di grande attualità, altamente tecnologici, affidabili ed economici. I veicoli cinesi stanno guadagnando terreno sul mercato europeo, tanto che recentemente uno dei marchi più noti proveniente dal paese del Sollevante è entrato anche nel parco auto della polizia Malcantone Est, primo corpo ticinese a scegliere una vettura cinese. Operativa dal 1 gennaio 2026, viene utilizzata a 360 gradi, pattugliamento, interventi e attività di routine. La domanda sorge spontanea: perché puntare proprio su questo tipo di auto e come si concilia un acquisto di questo genere con le raccomandazioni del SIC? Il capo di Castero Sicurezza del comune di Agno, Francesco Santoro.
3: La valutazione comparativa si è basata principalmente su un aspetto di tipo di impatto finanziario. Essendo in un periodo di rigore finanziario, appunto, abbiamo preso in considerazione le varie marche, anche europee, e abbiamo constatato che l'aggressività per l'entrata sul mercato svizzero da parte di questi marchi permette di avere a prezzi altamente competitivi gli stessi requisiti, se non addirittura qualcosina in più.
2: Questo come primo criterio, quindi. C'è stata poi qualche valutazione legata alla sicurezza di questo tipo di veicoli?
3: Assolutamente sì, è stata fatta una seria riflessione. Siamo di fronte a una situazione di mercato dove in ogni auto, anche di marchio europeo, c'è una grande presenza di Cina. Cercherei di tranquillizzare un po' tutti, dicendo che viviamo comunque in un momento geopolitico internazionale di tensione. Ci sono tante auto con marchio europeo che contengono tanta Cina, ma è anche vero che tante apparecchiature e tanti dispositivi che oggi noi teniamo in casa o teniamo in tasca, come gli smartphone, che ci tracciano in qualunque posizione, qualunque abitudine.
2: Insomma, far pendere l'ago della bilancia, non solo il rapporto qualità-prezzo, ma anche una valutazione sul fronte della sicurezza. Santoro lo dice chiaramente: evitiamo allarmismi. Resta però un dato di fatto: questi smartphone su ruote sono veri e propri raccoglitori di dati, telecamere, sensori, geolocalizzazione, una mole di informazioni che pone interrogativi non tanto su ciò che l'auto può vedere, quanto su dove questi dati finiscano e chi possa avervi accesso. Per capire quali siano concretamente i rischi, abbiamo interpellato Luca Tenzi, esperto svizzero di sicurezza.
4: C'è il dubbio che trasmettano dati. Fondamentalmente questi veicoli hanno una capacità di raccolta dati molto ampia, anche pensando di sconnetterli non è possibile, e da qui nasce un alert, un livello di attenzione su dove questi veicoli circolano. È interessante notare che Bavot, il direttore del servizio di informazioni, cita che questi veicoli non possono entrare in zone riservate o classificate. La verità è che c'è un rischio. È chiaro che servizi di informazioni di paesi stranieri hanno accesso a questi dati e potrebbero raccogliere informazioni.
2: Ma quindi una realtà come la Polizia Comunale avrebbe dovuto tenere maggiormente in considerazione raccomandazioni come quelle espresse dal SIC?
4: Ma io seguirei le indicazioni del Servizio di Informazione della Confederazione.
13: È il momento della nostra rubrica Click, stasera curata da Gianluca Albisetti, che inizia da un insolito fuori programma che ha coinvolto Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping.
5: Buonasera, ci troviamo in Maryland in una base militare dove ieri appunto il presidente americano Donald Trump, lo vediamo da queste immagini, ha accolto il suo omologo cinese Xi Jinping in visita di Stato. La cerimonia di benvenuto ha incluso l'esecuzione degli inni nazionali di entrambi i paesi, colpi di cannone e il sorvolo di una formazione militare, ed è qui che succede il tutto. Vediamo e commentiamo il video. Il passaggio a bassa quota dunque di questo bombardiere ha innescato questa particolare reazione dell'inquilino della Casa Bianca, diventata immediatamente virale sui social media. Interessante vedere come Trump si spaventi e come invece dall'altra parte il leader cinese resti impassibile.
13: Lasciamo gli Stati Uniti e andiamo in Italia, proprio più precisamente a Milano, dove è in corso la settimana della moda.
5: Sì, a prendersi i riflettori, diciamo così, non sono state modelle, cantanti o celebrità di qualche tipo, bensì la figura politica più importante d'Italia, la premier Giorgia Meloni. Il suo arrivo lo vediamo ieri sera per la cena inaugurale della Fashion Week, sta facendo il giro del web, soprattutto per il momento che vediamo in questi istanti, in cui posa e ruba gli scatti ai fotografi. Meloni ha dichiarato di aver voluto essere fisicamente sul posto per dare un segnale di vicinanza al comparto della moda, che vive un momento di difficoltà.
13: Chiudiamo con il video della cerimonia di apertura delle World Skills Competition. Si parla ancora di robot.
5: Robot umanoidi e ballerini umani insieme sul palco. Vediamo le immagini. Il momento che stiamo vedendo in questo momento si è tenuto appunto verso la fine di questa cerimonia d'apertura dei campionati mondiali per le competenze professionali che quest'anno si tiene a Shanghai. Non è più dunque fantascienza come vediamo da queste immagini, ma realtà, un'esibizione perfetta che ha reso sempre più labile il confine tra uomo e macchina.
13: Grazie mille Gianluca, e io dall'altra parte dello studio do il benvenuto a un altro ospite, Carlo Regondi, presidente del comitato direttivo della Stralugano. Buonasera.
6: Buonasera.
13: Stralugano che quest'anno spegne 20 candeline, cifra tonda, è in programma questo fine settimana, sabato e domenica, due giorni all'insegna del movimento, ma magari ecco per quei pochi che non dovessero conoscere la Stralugano, di cosa si tratta?
6: Beh, Stralugano è il più grande evento podistico del Ticino, quest'anno appunto spegneremo 20 candeline più uno, perché ricordiamo il famoso anno del Covid, diciamo, dove siamo stati fermi. Penso che più o meno quasi tutti ci conoscano, perché nell'arco di questi 20 anni oltre 20.000 persone hanno partecipato alla nostra manifestazione. Questo weekend, sabato e domenica, dalle gare dei più piccoli della Kids Run fino in cima al Monte Brei, i campionati svizzeri di mezza maratona, siamo pronti ad accogliere quasi 9.000 podisti.
13: Esatto, perché la vostra è una manifestazione che racchiude elite, ma anche corse popolari, percorsi anche per ogni livello di preparazione.
6: Corretto, elite, molto importante, quest'anno appunto siamo sede del campionato svizzero, quindi chi vincerà la mezza maratona si fregerà del titolo di campione, campionessa svizzera di questa distanza, ma andiamo su tutte le distanze, dalla Kids Run per i più piccoli che sono 600 metri, i 3 km della passeggiata o corsa popolare della Run for Charity, che fa anche del bene perché tutto ricavato va in beneficenza, la 5 km, la 10 km, per chi volesse fare la 21 km c'è anche la staffetta e poi, come dicevo prima, saliamo fino in cima al Monte Brei.
13: Una delle novità, l'ha già detto, sono i campionati svizzeri di mezza maratona, c'è qualche altra novità in programma?
6: Beh, è già una gran bella novità perché ci porta veramente partecipanti da tutta la Svizzera, avremo come minimo, se non di più di uno, rappresentante da tutti i cantoni, e quest'anno la novità sarà appunto una doppia partenza, una prima partenza alle 9.20 destinata ai cosiddetti elite che parteciperanno per vincere il più alto gradino del podio, e poi una partenza cosiddetta popolare alle 10.20, dove invece avremo quasi 2.800 partenti la domenica mattina.
13: Spulciando sul vostro sito internet leggevo anche di una caccia al tesoro, magari può spiegarci di cosa si tratta?
6: È un evento collaterale divertentissimo, aperto a tutti, se andate sul nostro sito trovate tutte le informazioni, è un modo anche per scoprire Lugano, perché Stralugano non è solo corsa, è anche la promozione del territorio. Nel nome, nel nostro logo c'è un cuore, noi amiamo questa città, la vogliamo far scoprire a tutti, e tramite questa caccia al tesoro, oltre che vincere diversi premi, si scoprono certi angoli di Lugano.
7: Un evento collaterale che non è comunque l'unico, c'è anche musica, gastronomia.
6: Avremo le Guggen, avremo i corni, avremo delle esibizioni dal vivo, avremo sia venerdì sera che sabato sera un DJ set in Piazza Manzoni aperto a tutti, per chi vuole magari passare queste ultime serate d'estate in piazza a festeggiare, per cui ce n'è per tutti e vi aspettiamo. Un programma ricchissimo, si può trovare sul nostro sito, inizia da sabato mattina alle 11 fino a domenica alle 5:30 del pomeriggio.
7: Tantissimi già gli iscritti, obiettivo, c'è ancora la possibilità di iscriversi, qual è il vostro obiettivo?
6: Il nostro obiettivo è di arrivare vicino a cifra 9.000, è molto ambizioso perché veniamo da 5.000 iscritti di 4 anni fa, 6.000 passati 3 anni fa, l'anno scorso un nuovo record di 7.400, quindi una crescita veramente verticale. È quasi, non dico la cifra limite, ma ci stiamo avvicinando a quella che può essere la recettività della nostra città e della nostra organizzazione. C'è ancora tempo per iscriversi online oppure sabato e domenica direttamente sul posto.
7: Moltissimi gli iscritti, moltissimi però anche i volontari che mettete in campo, perché immagino organizzare un evento del genere in pieno centro cittadino non sia evidente.
6: Tutto il comitato organizzatore e anche chi viene durante il weekend si basa sul volontariato. Quest'anno avremo un nuovo record di volontari, visto i grandi numeri dovremo ingaggiare molti più volontari del solito. Nel weekend raggiungeremo una cifra vicina tra professionisti e volontari sul posto alle 250 persone, più tutti i partecipanti, da qui anche il nostro invito, visto che è compreso nel prezzo dell'iscrizione, di recarsi alla Strada Lugano con i mezzi pubblici, in quanto con l'iscrizione c'è il Ticino ticket arcobaleno per muoversi in tutto il Ticino e Moesa gratuitamente il giorni delle gare.
7: Le voglio fare ancora rapidamente due domande. La prima, la corsa è spesso visto come uno sport individuale. Strada Lugano, così come altre manifestazioni, insegnano che in realtà non è sempre così.
6: È uno sport individuale, facile da fare da solo, non hai bisogno di 9 amici per prenotare il campetto, puoi prendere le tue scarpe e correre, ma sta diventando sempre più, viene definito social, ci sono anche questi social run club che stanno prendendo piede in tutte le città, compresa anche Lugano, per cui è sempre più uno sport non tanto di massa, inteso che tante persone lo praticano, ma sociale, proprio perché viene praticato sempre di più in gruppo e non si ferma la corsa, ma va avanti con il famoso secondo terzo tempo, che può essere la classica birra o la bibita idratante a fine corsa, ed è un sociale che ti permette di staccarti dai social a cui siamo abituati oggi e avere un social un po' più vivo e diretto.
7: Un'ultimissima domanda, qual è l'aspetto che come presidente in tutti questi anni l'ha resa e la rende più orgoglioso?
6: Beh, avere dei collaboratori che mettono passione e impegno in tutto quello che fanno e quindi danno veramente tutto loro stessi per l'organizzazione di questo evento, e all'ultimo mi prendo sempre un minuto da solo quando finisce l'evento, spero sempre bene, per godere di questa soddisfazione che arriva dai numerosi partecipanti, ma di chi durante tutto quest'anno mi aiuta a organizzare questo evento. Senza di loro sarebbe impossibile.
7: Carlo Regondi, grazie mille per essere stato con noi. Allora, buona Strada Lugano.
6: Grazie a voi, vi aspetto.
7: Noi siamo quasi in chiusura, dopo di noi vi ricordo in radio La Patti, in TV I Mercati, poi Detto Tra Noi con un'intervista questa sera a tutto campo al presidente del PLR ticinese Alessandro Speziali, in seguito alle 19:15 lo sport con una nuova puntata di Fuorigioco. Prima di salutarci però, come sempre, le tre da ricordare. Una dipendente del Dex ha sottratto circa 200.000 franchi da una mensa scolastica a Biasca. La donna è stata scoperta nel 2024 e licenziata in tronco dal governo, ma la notizia emerge solo oggi.
13: Gli emolumenti del consiglio d'amministrazione di AIL scuotono la politica ticinese. Se per PS Centro UDC cifre simili vanno approfondite, il PLR attacca, c'è un problema di governance, via la politica dai CDA, tuona avanti, per la Lega nessuno scandalo. La polizia Malcantone Est è il primo corpo ticinese a utilizzare un'auto completamente cinese, appartenente a un noto marchio del paese, una scelta che riporta d'attualità la recente allerta dei servizi di informazione svizzeri sui rischi legati a questo tipo di veicoli. Il capo di Castero Sicurezza di Agno però getta acqua sul fuoco, nessun allarmismo. È davvero tutto da parte mia, una splendida serata.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
0: La casa dell'hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Sabato alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
2: Tesoro, cosa fai?
3: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
2: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
3: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
2: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo.
3: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
2: Non vedo l'ora di andare.
4: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
5: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
6: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
7: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
8: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
9: Marino Bernasconi.
8: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.

0: Spegni il giorno, accendi di sera. Compatti.
1: Volentieri, lo faccio subito. Buon di sera a tutti voi che avete la radio accesa, che state per chiudere la vostra giornata di lavoro, magari qualcuno la sta per aprire la giornata di lavoro, però diciamo che in linea di massima sono molte le persone dirette verso casa. L'obiettivo è il raggiungimento della propria casettina per rilassarsi, finalmente poter dire ah, anche oggi l'abbiamo portata a casa questa giornata. Resterò con voi sino alle 22 e come sempre noi cominciamo parlando di attualità.
0: Te le raccontiamo
1: dalla tele alla radio insieme a Giorgio Doninelli, che ha appena chiuso la conduzione di Ticino News Sera. Ben arrivato.
2: Grazie, ciao Patti, buonasera a tutti.
1: Quale tema di attualità ci porti questa sera? Abbiamo parlato di gente che torna a casa dopo una giornata di lavoro e quindi è una notizia che è un po' legata al lavoro.
2: Esatto, rimaniamo in tema lavoro e parliamo di certificati medici compiacenti. Penso che tutti abbiano già capito a cosa ci riferiamo. Diciamo che spesso si conosce un medico o perché

0: chiedere ai medici di fornire maggiori informazioni ai datori di lavoro, quindi al mondo economico, in modo che possa esserci, diciamo così, un legame più stretto fra i due settori e capire, insomma, se qualcuno sta bleffando oppure.
1: Come rispondono le due, chiamiamole, fazioni, no? Nel senso che voi avete sentito il dottor Nello Broggini, che si è un po' inviperito sentendo dire certificati medici compiacenti, ma avete sentito anche la voce degli imprenditori e il direttore di Haiti, per cui come convergono le reciproche posizioni?
0: Questo è un bel punto di domanda, perché appunto io capisco ai medici che si vedono lesi nella loro professionalità e deontologia professionale, insomma, mettere in discussione un certificato medico e dire che insomma, è compiacente è un'accusa abbastanza pesante. D'altro canto, capisco i datori di lavoro che magari sono confrontati con dipendenti, collaboratori che si fanno magari diverse settimane all'anno di assenza per infortunio o malattia, che vanno a sommarsi comunque alle ferie e quindi arrecano poi un danno economico all'azienda stessa.
1: Nel servizio dicevate che la cifra che è una cifra che indica la perdita in miliardi di franchi per assenze dal lavoro si attesta attorno ai 70 miliardi, e poi c'è qualcuno che ha cercato di fare un po' da paciere, per esempio gli imprenditori hanno detto beh, la verità sta un po' nel mezzo, no? E sia il direttore di Haiti sia il dottor Broggini hanno detto parlare di più, no? Quindi confrontarsi di più col datore di lavoro, cioè se io faccio un certificato medico, sono il medico di famiglia, no? E faccio il certificato medico per una persona, vabbè, mi chiami il datore di lavoro e vediamo se a fronte di quello che io ho certificato c'è la possibilità di far fare al lavoratore qualcosa di diverso.
0: Esatto, e credo che si voglia andare proprio in questa direzione a Berna. Il dibattito c'è già stato tra l'altro al Consiglio nazionale e adesso si è spostato all'altra Camera, e penso che insomma, si vuole andare un po' nella direzione di un maggior scambio di informazioni, perché spesso il certificato medico contiene poche informazioni, solo quelle strettamente necessarie. Oggigiorno vengono richieste alcune informazioni, si vuole, insomma, richiederne qualcuna in più.
1: Ma nessuno si è fatto, nel servizio non veniva fuori questa cosa, la chiedo in generale, butto lì nell'etere, nessuno però si è fatto la domanda che c'è anche una questione di dati sensibili, cioè magari una persona che ha una patologia piuttosto seria non ha magari piacere che il datore di lavoro conosca tutti i dettagli della sua malattia, a fronte di una dichiarazione generica che attesta un suo non star bene e non essere abile al lavoro per un certo periodo di tempo, però si entra anche nella sfera privata.
0: Sono d'accordo anche perché poi verrebbero fornite determinate informazioni che poi anche a posteriori il datore di lavoro viene a conoscere e quindi poi magari è influenzato per quello che è poi un'eventuale promozione di questo collaboratore piuttosto che fargli fare una mansione piuttosto che un'altra.
1: Certo, chiedo alla persona che ha mandato l'audio messaggio di 1.46, che è un po' troppo, non è per maleducazione, ma perché vogliamo dare spazio a tutti, e quindi ti chiedo se riesci a riassumere, a fare un po' di sintesi rispetto a quel minuto e 46, portandolo a 40-45 secondi, ecco, una cosa del genere, così possiamo sentire più voci. Che domanda vogliamo fare ai nostri ascoltatori, che sono sempre molto presenti per quanto riguarda le risposte ai nostri interrogativi?
0: Beh, vogliamo sapere un po' le loro esperienze con questi certificati medici, loro stessi, ma magari anche di colleghi. Allora, garantiamo l'anonimato a tutti,
1: esatto.
0: Questo lo diciamo, quindi anche se qualcuno ci dovesse dire sì, effettivamente io ho un medico che ogni tanto magari dovrei stare a casa due giorni e
1: me ne dà tre.
0: Ce lo dice, noi garantiamo l'anonimato.
1: Ecco, però, se volete mandare degli audio che non vengano mandati in onda degli audio, ditecelo subito, perché io appena sento non mandate in onda questo audio tiro giù il cursore, e idem se non volete che il vostro messaggio sia letto, ma sul

0: sulla base della vostra esperienza, ritenete, vi ritenete in qualche modo allo scoperto, troppo esposti, se il medico dovesse dare molti più dettagli rispetto a una vostra malattia, a un vostro non stare bene, scrivendolo sul certificato medico da produrre al datore di lavoro? Cominciamo a leggere questo di Nicola. In teoria, in un caso di malattia, accesso alle informazioni mediche del dipendente le può avere il medico dell'assicurazione, che dovrebbe garantire la riservatezza degli stessi, perché di fatto ci sarebbe anche il segreto professionale, sì, deontologicamente parlando.
1: Esatto, e poi ci sono appunto le assicurazioni che stanno un po' nel mezzo e fanno anche da garanti. Volevo aggiungere, rispetto alle domande che facciamo ai nostri ascoltatori, che sarebbe interessante anche sentire il punto di vista di un datore di lavoro.
0: Certo.
1: Che magari con diversi collaboratori e che è già stato confrontato con problematiche di assenze che poi si sono rivelate, insomma, più lunghe di quelle che dovevano essere.
0: Ecco, vedo che stanno tentando di ridurre la durata degli audiomessaggi. Vi ringrazio per questo sforzo che fate, ma ci semplificate davvero la vita. Quindi Modenini, sostiene, direttore di Haiti, dimmi se ho detto il titolo giusto, sostiene che sia fondamentale scambiarsi informazioni dettagliate. Ha usato le sue esatte parole, l'esatta funzione del lavoratore anche vogliono sapere, in maniera tale da poter come dire, modulare l'eventuale presenza sul posto di lavoro anche in caso di malattia.
1: Esatto, anche perché magari se qualcuno, ad esempio, si rompe, faccio un esempio, si rompe una gamba,
0: sì,
1: è chiaro che non potrà fare un lavoro che richiede uno sforzo fisico, ma potrà essere temporaneamente collocato magari nell'amministrazione a fare un lavoro d'ufficio.
0: E come ci va al lavoro?
1: Beh,
0: uno che ha una gamba rotta.
1: Con i mezzi pubblici.
0: Con i mezzi pubblici, uno che ha una gamba rotta.
1: Oppure viene portato, o lavora da casa.
0: O lavora da casa. No, perché ho sentito l'esempio fatto, chi si rompe il piede può comunque usare le mani per... Sì, ma come va al lavoro? Perché chi si rompe un piede non può guidare se non ha l'auto elettrica, e ammesso sempre che il piede sia quello giusto, quello rotto, no? E quindi c'è anche una... Come raggiungo il posto di lavoro? È vero che posso usare le mani, ma se non posso guidare e non posso, come dire, portarmi in giro... Sentiamo questo audiomessaggio in tema e vediamo, abbiamo detto non facciamo nomi. Pronto? Non si sente. Niente, non abbiamo l'audio di WhatsApp. Chissà se la nostra tecnica potrà darci una mano. Ho fatto, lo vuoi leggere tu il messaggio che termina con 00? Intanto io cerco di capire.
1: Il messaggio che termina con 00, poi sì. Prima ne è arrivato anche un altro che non ho letto ancora tutto, ma sembrava abbastanza interessante.
0: Ok,
1: leggiamo questo. Ciao, io ho fatto gestione del personale per tanti anni, ne ho viste di tutte. Gente che stava a casa per problemi di verbi, probabilmente problemi vari, con certificato fatto da un ginecologo, gente che forse non era verbi ma magari nervi, vabbè, gente che per un banale incidente stava a casa dal lavoro mesi e mesi, ma per andare in giro erano sempre i primi problemi di nervi. Esatto, si è corretto.
0: Ok, sì, perché magari stanno scrivendo vediamo, io ci riprovo a far ascoltare questo audio di WhatsApp. Niente, non abbiamo l'audio di WhatsApp, mi spiace, vi chiedo la cortesia di scriverci e di non mandarci audio messaggi, perché non abbiamo l'audio di WhatsApp questa sera. Allora, torno sul qua. Ci sono medici che sono di manica larga e altri un poco stretti. La nostra, intende probabilmente il medico di famiglia, devi avere 40 di febbre perché ti dia i giorni, quindi si compensano. Il medico non deve dare dettagli al datore di lavoro, ma può consigliare il datore di lavoro su un'altra mansione, magari più leggera e fattibile. Magari rientro al lavoro con mansioni più leggere e meno stancanti, che è un po' quello che dicevamo prima,
1: esatto,
0: Giorgio.
1: Esatto, ed è interessante soprattutto la prima parte, che da un lato spesso ci possono essere medici di manica larga, ma ci sono anche, al contrario, medici di manica stretta,
0: strettissima,
1: nel senso che tu stai male, ma per lui non stai abbastanza male.
0: Allora, vuoi leggere tu il messaggio? Vi chiedo la cortesia, scusateci, chi ha mandato i messaggi vocali, se ci può scrivere, perché non riusciamo a far ascoltare i messaggi. Vi chiediamo un attimo di pausa, vi aggiorniamo sul traffico e siamo di nuovo con voi.
2: Questa è Radio 3, Telesuona.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
5: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
6: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
7: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
8: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
7: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
9: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
10: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
11: Amore, mi compri una nuova cucina?
12: Fatto.
11: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
12: Fatto.
13: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione di crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
14: Ehi tu! Sì, proprio tu! Hai già deciso cosa mangiare a pranzo?
15: No!
14: Perfetto, perché tanto il raggio...

0: il pranzo è servito.
1: Sono le 19.
2: L'infotraffico.
1: Lungo elenco di disagi per quanto riguarda la viabilità. Cominciamo dalla A2 direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio d'Airolo. Il traffico è bloccato per 1 chilometro con ritardi di 10 minuti. Si può usufruire della corsia Cupra. Parliamo di via Besso e via Manzoni, tra via Bioggio e piazzale di Besso, stiamo parlando di Lugano, il traffico è fortemente rallentato. Torniamo per un attimo sulla A2, sempre in direzione nord, ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Tra Cadenazzo e Contone il traffico è fortemente rallentato. Sulla A2, questa volta in direzione sud, tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia, il traffico è congestionato, sono in corso chiusure intermittenti di breve durata. Per quanto riguarda la zona di Stabio, il traffico è rallentato. Tra Agno e la Dogana di Ponte Tresa, anche in questo caso, vengono segnalati rallentamenti. Siamo a Lugano, Viale Carlo Cattaneo, Piazza Castello, nello specifico tra Viale Cassarate e Piazza dell'Indipendenza. Anche in questo caso il traffico è particolarmente difficoltoso e sulla A2 direzione sud, tra Chiasso e la Dogana di Chiasso Brogeda, il traffico, come sempre a quest'ora, è congestionato.

0: Siamo di nuovo insieme con Giorgio Doninelli e stiamo parlando di...
1: Stiamo parlando di certificati medici, sono necessari insomma quando qualcuno si fa male o è malato da presentare al datore di lavoro o a scuola, alcuni però sono compiacenti, quindi diciamo che quando dovresti stare a casa 5 giorni te ne vengono dati 10, quando dovresti stare a casa un mese magari diventano 2. Una pratica che, stando alle statistiche, è sempre più diffusa in Svizzera, tant'è che insomma si vuole porre qualche correttivo affinché ci sia un maggior scambio di informazioni fra datori di lavoro e medici.
0: Noi stiamo leggendo i vostri punti di vista, abbiamo promesso che non facciamo nomi, quindi non dirò da chi arrivano i messaggi. Senti, per questione di facilità parto dall'ultimo perché dobbiamo saltare gli audio. Anch'io ho seguito le risorse umane per tanti anni, ci sono medici che esagerano con i giorni di malattia, ma anche altri che in certe situazioni ne danno troppo pochi, quindi abbiamo una testimonianza diretta nel settore risorse umane, quindi ci fanno una restituzione. Vuoi leggere tu il prossimo?
1: Esatto, c'è un altro punto di vista interessante. Ci scrive: io sono sempre stata fortunata perché ho lavorato in pochi posti e sempre a lungo, l'ambiente con i colleghi è sempre stato ottimo, per questo quelle 2 o 3 volte che ho avuto bisogno di un certificato sono stata io stesso a chiedere di farlo il più breve possibile per non pesare sui colleghi.
0: Carina questa cosa.
1: Sì, poi si potrebbe aprire anche un dibattito più ampio sul tema, perché ok, l'ambiente coi colleghi, però magari dopo si genera anche una certa pressione quando magari soprattutto si è in pochi sul non pesare sui colleghi, che rischia di far andare al lavoro anche quando si è malati, cosa che non si dovrebbe fare.
0: Esattamente, perché Covid insegna anche per altre cose che se si va al lavoro e non si è perfettamente in salute si corre il rischio, soprattutto quando si è a stretto contatto con i colleghi, di contagiare anche i colleghi, e quindi poi non è una sola persona che sta a casa,
1: e poi
0: 2.
1: Si pesa sì sui colleghi,
0: e certo poi li fai stare a casa anche altre persone, e quei pochi che restano devono fare il lavoro di tutti gli assenti oltre che il loro. Quindi c'è anche questo aspetto da considerare, cioè il giusto mezzo, come diceva il gruppo di imprenditori, cioè trovare un punto di incontro, ma anche insomma soppesare un po' le cose, no? Non si può dire che i certificati medici siano compiacenti, e come i 70 miliardi forse sono da un po' da ricalcolare e da rivedere. L'ho fatto anch'io, di diminuire i tempi di malattia o infortunio per non avere problemi col datore e con i colleghi. Non leggiamo ovviamente il nome, se vuoi aggiungere qualcosa tu rispetto a questa cosa.
1: Ecco, perché, infatti sono arrivati anche altri messaggi che vanno un po' in questa direzione, nel senso che si tende a volte anche ad andare a lavorare quando invece non lo si dovrebbe fare, ma non tanto per immolarsi per la causa, quanto più per non lasciare nella palta, come scrive un altro ascoltatore, i collaboratori. Dipende molto da noi, scrive, lui ha mandato diversi messaggi, quindi non riesco a leggerli tutti, però insomma dice che è andato a lavorare anche quando era stato malato, ma per volontà sua e non del medico, e anche lì bisognerebbe fare attenzione, specie se parliamo di malattie contagiose.
0: C'è chi scrive che ha avuto un incidente, non dico dove perché magari qualcuno potrebbe individuare, non potevo assolutamente guidare, il datore di lavoro e i colleghi a turno venivano a prendermi a casa e mi riportavano. Forse bisogna imparare a dare, e penso che poi qualcosa ti torni indietro. Voglio dire, hai avuto una azienda, comunque un posto di lavoro molto collaborativo da questo punto di vista. Certo che le situazioni non sono sempre così felici,
1: Esatto, e proprio questo messaggio che è appena arrivato va nella direzione opposta, dice: io ho lavorato 15 anni nel mio posto di lavoro, sono stato assente 2 volte per 2 operazioni, ma nessun altro giorno di malattia. Risultato, alla fine mi hanno licenziata con una scusa ugualmente, quindi tornassi indietro sinceramente non mi sacrificherei più.
0: Queste sono anche qua, ricordiamo che tutti i messaggi che state mandando vi chiediamo di scriverli per favore, perché non riusciamo a farvi riascoltare, alla nostra chat di WhatsApp che è lo 079 449 95 37. Non facciamo nomi, noi li vediamo i nomi, a volte vi firmate, ma abbiamo deciso salvaguardare la privacy, perché comunque capiamo che è un argomento sensibile, è un argomento delicato. Vediamo, stanno arrivando un sacco di messaggi, visto che è abbastanza lungo lo posso lasciare a te.
1: Quale? L'ultimo?
0: L'ultimo.
1: Allora, dice: buonasera, anche a me è capitato in più occasioni di chiedere al medico di non farmi un certificato di inabilità lavorativa per non pesare sui miei colleghi e creare problemi ai clienti che seguo. Ho sempre detto al medico che in caso di necessità avrei richiamato, credo che sia anche un aspetto etico e sociale, soprattutto di rispetto. Nonostante questo, credo che nessuno mi farà la statua, dunque penso che al datore di lavoro questo atteggiamento faccia comodo, però la mia etica forse è troppo prevaricante. Un abbraccio, buona serata.
0: Grazie per questo messaggio. Come diceva Giorgio prima, nessuno fa la statua e nessuno ti mette nel Guinness dei primati, però c'è anche da considerare questo aspetto, che abbiamo comunque un corpo che va rispettato, e se non diamo il tempo al corpo di riprendersi, poi comunque le conseguenze si sentono.
1: Sì, decisamente.
0: Vediamo con questa frase: concordo con gli altri ascoltatori, c'è questa paura di perdere il lavoro. Ecco, questo è un aspetto, per esempio, che non avevamo considerato, che sta emergendo dalle opinioni dei nostri ascoltatori, non l'avevamo messo in conto.
1: Esatto, dopo va detto che perlomeno a livello teorico in Svizzera non è possibile licenziare una persona perché è infortunata,
0: certo,
1: o malata. Detto questo, sappiamo benissimo che purtroppo gli escamotage non mancano e basta semplicemente trovare un'altra scusa e insomma il gioco è fatto.
0: Allora, questo dunque vediamo un po' di renderlo radiofonico. Mi è stata diagnosticata una malattia importante e sono stata richiamata. Scusa, sono entrati nel computer i tecnici. Sono stata richiamata al lavoro dopo 10 giorni perché avevano bisogno, e l'ho fatto anche se non me la sentivo.
1: Ecco, no, queste sono cose che non dovrebbero succedere, e qui è chiaro che il certificato medico ha la sua importanza, fortunatamente esiste. Penso che è arrivato un messaggio qualche messaggio fa che metta un po' tutti d'accordo, cioè serve buon senso da entrambe le parti, serve buon senso da parte del medico, nel senso che se una persona ha una malattia che richiede un periodo di riposo di 5 giorni, ne posso dare 6, 7, non posso però esagerare, serve un buon senso anche dalla parte del datore di lavoro di dire però non me ne faccio niente di un collaboratore che mi viene mezzo azzoppato, stressato, malato,
0: o che sta male,
1: allora piuttosto che si riposi, che si riprenda, che si ristabilisca e poi ritorna più in forma di prima, insomma.
0: Bene, allora direi che, visto che stanno intervenendo i tecnici, ci possiamo fermare. È stato ben sviscerato dai nostri ascoltatori, ai quali abbiamo garantito l'anonimato. Grazie per aver detto la vostra anche su cose molto personali, e soprattutto grazie a Giorgio Doninelli che ci ha portato un tema d'attualità che ha fatto molto discutere. Ti auguriamo una buona serata.
1: Grazie Patti, buona serata a tutti.

0: Allora, non ho un solo tecnico di fianco a me, ne ho due che stanno parlando arabo. Secondo me ci vogliono i sottotitoli, perché loro si guardano molto seriamente. No, grazie per aver risolto la faccenda dell'audio. Davide e Nicola, se volete salutare.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Per sapere, per dimostrarvi che veramente ci sono i tecnici qua al mio fianco, non uno, bensì due, pensate. Loro si guardano seriamente in faccia e si dicono delle cose inconcepibili. Cosa hai detto? Che tu a casa tua hai Windows che... Ridilla quella frase.
2: No, erano due impostazioni per mettere a posto questa cosa.
0: No, no, cioè parlano arabo, però l'importante è che facciano i fatti, cioè ci mettano nelle condizioni di ascoltare i vostri audio. Quindi adesso, per mettere alla prova Davide e Nicola, che sono qua, che stanno smanettando nella tecnica, ecco, brava, voi provate a mandare degli audio allo 079 449 95 37. Se poi non funzionano, ve li mando a casa. Voi mi scrivete l'indirizzo, mi date anche il numero di telefono, ve li spedisco tutti e due come pacchetto regalo direttamente a casa. Anni 80 e lei c'è, cioè, Madonna.

0: Stai ascoltando Di Sera.
1: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
2: Beh, visto il costo della benzina.
1: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
3: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
5: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
4: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
5: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
7: Casino Lugano.
8: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
9: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
10: Centro Serramenti Ticino.
9: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
11: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.

0: adesso sentiamo se i nostri tecnici hanno lavorato bene e se adesso i messaggi di WhatsApp si sentono. Proviamo un po', dai.
1: Ciao Patti!
0: Mi pare proprio di sì. Sentiamo che è questo.
1: Ciao, voce di casa!
0: Oh, grazie a Davide, grazie a Nicola che hanno risolto il problema. Quindi da questo momento ufficialmente potete tornare a mandare i messaggi vocali allo 079 449 95 37. È giovedì e lo sapete che...
2: Di sera. Al cinema.
0: Ed è una serata molto ricca per quanto riguarda i film che sono usciti proprio oggi nelle nostre sale cinematografiche. Cominciamo con The Avengers Endgame Extended Extra. Mamma mia, che titolo complicato. Praticamente si sono rimessi insieme tutti quanti appositamente per questo film. Dopo che il titano Thanos ha eliminato metà degli esseri viventi dell'universo, i Vendicatori guidati da Captain America e Captain Marvel si riuniscono per un'ultima epica battaglia e quindi nello scontro finale gli eroi dovranno dare il meglio di sé.
3: Avengers!
4: Abbiamo un piano. 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
5: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
6: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.
0: Bello rumoroso, come film, non manca l'azione, gli effetti speciali, come sempre con quando si ha a che fare con gli Avengers. Se invece amate i film d'animazione, quindi sicuramente adatti per tutta la famiglia, è uscito proprio oggi L'Isola dei Ricordi e narra la storia di queste due grandi amiche che si chiamano Jo e Raissa, che naufragano su un'isola misteriosa. Possono fuggire solo rinunciando per sempre a tutti i ricordi della loro amicizia. Quindi per le due ragazze inizia una corsa contro il tempo.
7: Sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
8: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
7: Beh, neanche io. Andiamo! Del cuore per sempre. Vero? Sempre per sempre.
8: Dove siamo? L'isola dimenticata è un posto pericoloso. Più restate qui e più ricordi dimenticherete.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Qui c'è tutta la nostra amicizia.
7: Dobbiamo riuscire a tornare a casa.

0: E questo è il film d'animazione che da oggi è visibile nelle nostre sale cinematografiche come terzo e ultimo film nuovo. E beh, questo è emozionante, ve lo devo dire, eh? Già dal trailer emoziona. Si intitola Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, e racconta la storia di un disastro aereo. L'ex ufficiale delle Special Forces James Belmont, interpretato da Brad Pitt, e il suo cane militare Odin restano bloccati nell'Alaska selvaggia e insieme conducono questa lotta per la sopravvivenza contro gli elementi spietati della natura, ma anche gli animali selvatici e aggressivi. E devo dire che qua viene veramente sottolineato il rapporto tra l'uomo e il cane, che ha un amore incondizionato per il suo padrone, e il padrone che ama fortemente l'animale e quindi mette a rischio anche la propria vita pur di farlo stare bene e di salvarlo. Sentiamo.
1: Lui è Odino, un cane militare altamente addestrato. Ha conosciuto la guerra e tante grandi difficoltà. È il momento che conosca la pace.
2: Mayday! Mayday!
1: Ben fatto, bello. Nessuno verrà a cercarci. Dovremo farlo nel modo più difficile. Non ti lascerò morire là fuori. Ci sono io. Tranquillo, bello. Tu va avanti!
2: Odino!
1: Siamo solo tu e io. Ti riporto a casa.
3: Heart of the Beast, nel profondo selvaggio.
4: Radio 3i.

Adoro questo rallenti quando ti cambia la voce. Succedeva quando il vinile spegnevi il giradischi. Ecco quel suono lì. Se volete una bella canzone da cantare questa sera, ce l'abbiamo, no? Abbiamo tante belle canzoni da cantare, ma ci sono quelle particolarmente significative che non si possono dimenticare, come questa di Gianluca Grignani,

0: Stai ascoltando Di Sera, con Patti.
1: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
2: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
3: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7,35 franchi, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
4: Auto Ronchetti presenta...
5: Ma sei sicuro che ci stia tutto?
4: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
5: Allora sì che è spaziosa.
6: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

confronto di opinioni insieme a Giorgio Toninelli. Ci saranno anche altre occasioni, guarda, di temi discutere insieme ne portano sempre i giornalisti che conducono Ticino News la sera. Però per alleggerire la cosa mi ha mandato la foto di Lenny Kravitz in versione Ken. Ne sentivo Lolli che ne parlava questa mattina, che appunto la Mattel ha voluto dare uno scossone, come dire, alla figura di Ken, dando le sembianze e anche i vestiti, devo dire, di Lenny Kravitz. Avevo già visto questa cosa, però devo dire che secondo me non rende abbastanza giustizia. Sì, si avvicina, però vabbè, è chiaro che mi piace vincere facile. Lui dal vivo è molto meglio.

0: C'è chi mi chiede, questo lo consideriamo un anticipo di coccole? Perché no? Certo, anche perché, visto che parliamo di Simply Red, è il primo nome che è stato fatto per Moon and Stars, per esempio, e quindi già sappiamo che saranno in zona per l'evento e quindi sarebbe carino non perderselo. E quindi un po' di coccole non fanno mai male, distribuite nel corso, sentite come parlo stasera, nel corso della giornata. Anzi, si è fortunati quando si riesce a fare le coccole e si ha vicino una persona che ci coccola. Questa è effettivamente una fortuna. Saluto Andrea, che è entrato in questo momento nella nostra chat di WhatsApp dicendo: questa sera finisco il turno alle 22, quindi finiamo di lavorare insieme, quindi ci facciamo compagnia. Schia, che mi ha mandato una vagonata di fiori gialli, un giallo intenso quanto mi piace. E poi anche Stefi sta mettendo a confronto la sua opinione rispetto a quello che diceva Fra su questo Lenny Kravitz, Ken in versione Lenny Kravitz, e non convince anche la Stefi. Oltretutto, pensate che quando io ho visto per la prima volta questa bambola, perché di fatto di una bambola si tratta, ho detto: oh, hanno fatto una bambola di Gali, perché pensavo che fosse lui. Poi dopo, dal vestito e dalla pubblicità, perché non so se avete visto come è stata presentata questa bambola di Ken versione Lenny Kravitz, che butta i suoi vestiti, quindi butta i suoi jeans, butta le sue magliette, quelle tutte bucate, scollate e quant'altro, e poi compare la bambola di Ken versione Lenny Kravitz. Però non siamo molto convinti, non è molto fedele. Vediamo Annalisa che cosa ci scrive. Annalisa è in versione taxista. Le mamme, i papà in certe ore della giornata sono in versione taxi, quindi sto aspettando la figlia come sempre, ciao. Te tocca, quando sarà indipendente e autonoma, allora ce la racconteremo su anche quella.
1: Questa è Radio 3 delle suore. Ristorante
2: Grotto Serta, mangi bene, stai concerta.
3: I sei piatti senza tempo per un inverno da assaporare. Le morbidissime guancette di maiale, l'ossobuco di vitello con risotto allo zafferano, i nostri pizzoccheri valtellinesi fatti in casa, le imperdibili cervella di vitello fritto, il fegato alla veneziana e rognoni trifolati. Inoltre, griglia e forno a legna in funzione tutto l'anno.
4: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
5: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
6: Sagra dell'uva del Mendrisiotto, 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre. 70 anni insieme e la festa continua. sagradelluva.ch.
7: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
9: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
10: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
11: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
0: 19:59.
12: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
13: Questo appuntamento è offerto da
12: Zurich. Agenzia Generale Michele Panarelli, Locarno.
1: L'infotraffico.
0: Rispetto al lunghissimo elenco dell'ora precedente, devo dire che abbiamo una sola segnalazione per quanto riguarda la viabilità. Via Swiss ci informa che sulla A2 in direzione sud, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, il traffico è ancora fortemente rallentato.

vedete come è semplice passare dalla bambola alla persona reale, perché mettendo le vostre opinioni a confronto poi si suscitano reazioni, no? Siete partiti dalla bambola di cui parlava stamattina Lolly nella puntata di Lolly Day, il Ken trasformato con le sembianze di Lenny Kravitz, che non è propriamente, sì, lo ricorda ma puntini. Qua mi scrive la Fra, ha un gran fisico, personalmente preferisco meno palestrati, mi affascina l'uomo ben curato, magari brizzolato, con un pizzico di chili in più, ma requisito fondamentale deve essere brillante. Carina questa serie di caratteristiche che devi avere un uomo per interessarti. Io non ho mai nascosto invece di guardare i palestrati, cioè mi piace il fisico palestrato. Il fisico palestrato non esagerato però, anche se ve lo raccontavo stagioni fa, io quando posso guardo Mister Olympia, non perché mi piaccia quel tipo di corpo, ma perché voglio cercare di vedere fin dove l'essere umano si può spingere nello spingere, scusate il gioco di parole, il proprio corpo, perché a volte sembra esplodere davvero. E quindi definizione massima al 1000 per 1000 dei muscoli, e io mi chiedo, vabbè, ok, fin dove ti vuoi spingere e poi resti così, o poi finito Mister Olympia ti sgonfi come un pallone? È una cosa interessante da vedere, è chiaro che così è esagerato, però il genere, no, rido per i messaggi che stanno arrivando, adesso vediamo un po' di così, proprio così non posso leggerlo, facciamo così, ascoltiamo Harry Styles e trovo un termine che sia più radiofonico, Harry Styles con una canzone più legata ai nostri tempi, vediamo un po' se l'hai messo leggibile, ok, va bene, ci penso sopra, questa è American Girls.

0: Direi che è abbastanza normale che qualcuno abbia un ideale estetico del proprio compagno ideale o della propria compagna ideale. Poi incontri quella persona che ti fa girare la testa e anche se non rispetta i canoni estetici che rientrano nell'ideale, va bene uguale, anzi magari ti innamori di quella persona come mi state scrivendo voi. Poi devo rimproverare, dai, volevo usare un altro termine, però non sono la sola che fa disastri. Mi mandano la foto di un toast scrivendo toast gremato, cioè è un toast, vi dico di che colore è nero, cioè io ho scritto ustionato di brutto, quindi qua neanche un pompiere vi può aiutare in una situazione del genere. Perché l'avete proprio rovinato forever. Non mangiate quel toast gremato, come dite voi, quel toast bruciato, ustionato. Abbronzatura sì, ma no, quella non è abbronzatura, Max. Quella è proprio, mi sono dimenticata il toast e il toast è bruciato. Quindi quello lì è da buttare perché fa male. Poi quell'altro invece che a cui avete messo la protezione solare, come avete scritto, sì. No, non mi dire che l'hai mangiato. Ma non ci posso credere, è immangiabile una cosa del genere. Va buttata contro il muro, rimbalza. Ah, qualcuno dice, lo gratti un po' con il coltello, tiri via proprio la superficie bruciacchiata e salvi il toast. Ecco, questa è anche un'altra strategia. Volevo ringraziare l'ascoltatrice che ha mandato una foto meravigliosa. Adesso provo a descrivervela. C'è un cielo che ha delle sfumature fucsia, ma sentiamo esattamente che cosa ci racconta lei.
1: Ciao Carapatti, purtroppo non sono riuscita a fare una super foto e ho dovuto fermarmi su un posteggio, dunque cielo turbato dalle luci di questo posteggio. Una buona serata, ti ascolto. Ciao la Angie Oltre Gottardo.
0: La Angie da Oltre Gottardo è riuscita comunque a fare una foto meravigliosa, perché questi colori non si vedono spesso. Vabbè, ho capito, l'avete mangiato, gli avete fatto la grattatina e via. È arrivata anche Barbara nel frattempo, è arrivata anche Lauretta che augura una buona serata a tutti. Ma dai, è luna piena stasera, perché vedo questa foto, mi sembra che ne manchi un pezzettino però per fare un cerchio perfetto. È l'effetto della foto o è davvero luna piena o le manca un pezzettino per esserlo? Fantastica, quindi luna piena fuori sulle terrazze a guardare, a fare foto, e mandatele qua allo 079 449 95 37, così partecipo anch'io.

potevo chiedere l'aiuto da casa perché non vorrei sbagliare la pronuncia, perché già una volta mi avevate corretto, ma figuratevi se mi ricordo qualcosa. La cara Lauretta, mi dicono che non è ancora ufficialmente luna piena, sarà luna piena domani sera e quindi effettivamente non è un effetto fotografico, ma mi sembra proprio che questa luna, che tra l'altro hai fotografato benissimo, manchi proprio quel pezzettino ino per essere una luna pienotta. Per quanto riguarda la gremata o calimero, come è stato chiamato il toast bruciato, anzi sì, bruciato proprio, non è stata fatta la grattatina superficiale, ci ho messo su una bella spalmata di confettura di albicocca, al massimo domani ne risento, vabbè, a tuo rischio e pericolo. C'è Jack che mi manda la foto di Jan Yamal, l'ho pronunciato correttamente? Non è il mio genere, nonostante sia palestrato, l'ho incrociato al Festival di Sanremo dello scorso anno, è un armadio, vi posso dire che davvero quando è passato mi è sembrato di veder passare un armadio a quattro ante, però non è il mio genere, sì, fisicamente niente da dire, è palestrato, però ecco, non mi dice niente. So che la sala stampa, la parte si è un po' emozionata al passaggio, ma mi è passato vicino, non so cosa dirvi, non mi ha fatto nessun effetto. Sì, è un bel ragazzo, ok, è un armadio, quindi dovrà farsi fare i vestiti su misura perché ha dei pettorali spaventosi, però non così. Nient'altro, è una presa d'atto. C'è poi Giacomo Gas che vi saluta tutti e tutte e dice: sto andando a fare l'ultima tappa del campionato italiano a Varano e dice che la gara sta andando bene, ma noi ti vorremmo vincitore ogni tanto se possibile, quindi tienici aggiornati perché facciamo tutti il tifo per te. Poi tra poco vi leggo.

0: Stai ascoltando Di Sera con Patti. La casa dell'hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Sabato alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
1: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
3: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
4: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
5: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
4: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
5: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
7: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
6: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.

0: Avete sentito l'ululato fatto dai Maroon 5? Del resto è in tema col titolo della canzone Animals, parlavano di animali. E a proposito di ululati, ma quanti lupo abbiamo nella nostra chat di WhatsApp? Perché c'è un lupo che ha mandato la rosa e che ha un altro logo, e poi c'è un lupo che ha mandato la luna, e quindi siamo pieni di lupi, questo vuol dire. C'è anche, hai un bellissimo nome che naturalmente io sbaglierò, eventualmente dimmi come si pronuncia, Yaira, ho letto, cioè ho pronunciato correttamente, il nome è molto bello, ha fatto una foto alla luna e scrive: Patti, è vero, la luna è quasi piena, quindi manca poco poco poco, domani potranno arrivare le foto della luna nella sua magnificenza, nella sua completezza, e questa foto e questo messaggio arriva da Morcote, quindi grazie per averci inviato la foto. Siccome il giovedì parliamo spesso di cinema, ho pensato di farvi questo racconto.
1: Di sera, sera al cinema.
0: Il giovedì sera è la nostra serata cinematografica per eccellenza, ed è per questo che ho deciso di raccontarvi la storia di un film iconico, Braveheart, uscito nel 1995 e diretto e interpretato da Mel Gibson. È un film, come dicevo, fortemente rappresentativo per le scene spettacolari di battaglia, l'ambientazione medievale, la colonna sonora di James Horner e il famoso grido di libertà di William Wallace. E poi, cosa non da poco, il film ha vinto 5 premi Oscar, incluso quello per il miglior film.
2: Come hai fatto a riconoscermi dopo tanto tempo?
3: Non t'ho riconosciuto.
2: No?
3: Mi sono solo accorta che mi fissavi e ignoravo chi fossi.
2: Forse ti ho fissato troppo, scusa. Hai l'abitudine di andare a cavallo sotto la pioggia con gli sconosciuti.
3: Era il modo migliore per farti andare via.
0: Ci sono parecchie curiosità che riguardano questo film diventato iconico. Per esempio, vi ricorderete Mel Gibson con la pittura blu in faccia? Beh, quella pittura blu è un'inesattezza storica. Infatti non era più usata in Scozia dai tempi della dominazione romana nel paese, quindi da 800 anni prima dei fatti raccontati nel film.
4: Volontari in arrivo!
5: William Wallace, siamo venuti a combattere e a morire per te.
6: In piedi, uomo, non sono il Papa.
5: Mi chiamo Fodron, la mia spada è tua. Ti ho portato questa.
6: Le abbiamo già perquisiti.
5: Ti ho portato questa. Mia moglie l'ha fatta per te.
0: C'è un'altra inesattezza. Il kilt, l'iconico gonnellino scozzese molto conosciuto, risulta essere un errore storico, perché infatti sono stati introdotti soltanto a partire dal 1700. E anche il saluto alla Wallace, cioè sollevarsi il kilt e mostrare il sedere, non sarebbe mai esistito. A questo proposito però Mel Gibson ha sostenuto che il film aveva bisogno di alcuni momenti comici, perché in caso contrario sarebbe stato insostenibile.
7: William Wallace ha ucciso 50 uomini per placare la sua sete di vendetta. Oltre 100 uomini. Con la sua spada. Li ha passati da parte a parte.
8: Come Mosè attraversò il Mar Rosso.
0: Parliamo dei cavalli che si sono visti nel film. Tutte le scene sono di grande impatto, arti mozzati, corpi trafitti, cavalli in primo piano. C'è da dire che questi cavalli non sono reali, infatti erano tutti meccanici, pesavano 90 kg e all'interno c'era un motore che permetteva di muoversi. Un risultato talmente realistico che Mel Gibson è stato indagato da un'associazione animalista che riteneva che i cavalli fossero veri. Parliamo anche delle frecce, perché per dare ulteriormente idea del realismo che il regista ha voluto dare al film, sono state scoccate oltre 10.000 frecce, e queste 10.000 frecce erano tutte vere. All'inizio Mel Gibson voleva soltanto dirigere il film. Sicuramente non voleva fare la parte del protagonista perché si riteneva troppo vecchio. Ma alla fine fu convinto perché la Paramount Pictures aveva investito nella pellicola tantissimi soldi e solo se lui fosse stato il protagonista, cioè William Wallace. Ebbero successo nel puntare su Mel Gibson perché il film, oltre ad essere un film iconico, fu un grande successo commerciale. Costò 72 milioni di dollari e ne incassò oltre 210 milioni.
4: Agonizzante in un letto, fra molti anni da adesso. Siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita? Ma non ci toglieranno mai la libertà!

È molto simpatico e molto disposto a stare con la gente, con le persone, sto parlando di Alfa. Se per caso vi imbattete in un video su Instagram che girava proprio oggi a proposito di questa canzone bellissimissima di Alfa, stava tenendo un concerto ed è sceso giù sotto il palco dove ci sono gli steward, quelli che fanno defluire la gente, dicono alle persone dove mettersi, si occupano anche in parte della sicurezza, e ha scoperto che questo steward sapeva perfettamente a memoria questa canzone, gli ha ceduto il microfono e l'ha fatta cantare a lui. Io ne ho visto solo un pezzettino e spero di riuscire a ritrovarla questa sera, perché mi voglio godere tutta la scena, perché deve essere molto divertente e anche emozionante per sto tipo che era lì a fare il suo lavoro e che improvvisamente si è visto coinvolto nel bel mezzo del concerto. Non capita sempre. DJ Snake, no, Snake, scusate, non da solo, c'è Justin Bieber.

0: Stai ascoltando? Stai ascoltando
1: Di Sera con Patti.
2: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

Måneskin non è più su piazza perché ufficialmente si è sposato oggi. Io sto guardando il video, lo sto guardando in questo momento mentre così ve lo posso raccontare, visto che sui principali testate online campeggiano immagini, video, foto di questo matrimonio di cui si è a lungo parlato. Damiano David ha sposato l'attrice cantante americana Dove Cameron, sono arrivati insieme nel luogo dove dovevano sposarsi, sono arrivati all'ex palazzo comunale di Montalcino a bordo di una lancia d'epoca, qui dicono bianca, io la vedo beigiolina. Lui era vestito elegantissimi tutti e due, in doppio petto con camicia aperta, lei tailleur con cravattino e un mazzo di calle, e c'era il pubblico ovviamente, blindatissimi, hanno salutato, si sono lasciati fotografare ma da fotografi ufficiali, e sono entrati poi per la cerimonia celebrata dal sindaco davanti a una trentina di invitati, quindi qualcosa di molto intimo. E tra l'altro il sindaco, ho letto che ha già dichiarato che ogni passo di ciò che si legge quando ci si sposa, scusate ma ho scarsa familiarità con, data la foto di ieri sera, stanno cercando di convincermi ma non ce la farete, quindi ogni passaggio cruciale della cerimonia civile per sposarsi è stato rigorosamente tradotto in inglese, quindi ha capito esattamente cosa stava andando a fare lei. Adesso scopriremo se dopo il matrimonio si avvererà anche la notizia che circola da un sacco di tempo, cioè che per il prossimo Festival di Sanremo Damiano David tornerà insieme ai suoi ex compagni e riformeranno i Måneskin.

0: Bellissimo, perché il corpo di ballo di sera è pienamente attivo, con un tasso energetico elevatissimo. Addirittura mi dicono batteria al plutonio arricchito. Che roba esagerata. Adesso calma, calmatevi, rilassatevi, perché
1: questa è Radio 3, Radio 3, Radio 3.
2: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
3: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
2: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
3: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casinò Lugano.
6: La casa dell'hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Sabato alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
7: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
8: Allora vuoi un HRV?
9: Nuovo Honda HRV, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Il sabato mattina puoi decidere di fare tante cose. Fra tutte, puoi anche stare qui su Radio 3 a parlare solo di cose belle nella prima ora, per poi cambiare argomento ogni 5 minuti e perderti per le restanti 3 ore. Io, se fossi in te, almeno una volta ci proverei.
11: Un caffè al volo con me, Fede Volo, tutti i sabati mattina dalle 8 alle 12.
10: Allora, vieni?
0: Sono le 21.
12: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera, compatti.
13: Di sera e di notte.
0: Appena arrivata a casa, dice la nostra amica Angie, e scrive: quando ho scattato la foto ero in Germania, ero quasi in dogana, comunque si vedeva. Sì, ci hanno detto però che è prevista la luna piena esattamente per domani. Si vedeva Basilea, che oggi da noi era nuvoloso al pomeriggio. Non ditemi che esco e piove, eh. Cioè no, le previsioni non dicono questo. Vado a vedere gli operai che stanno mettendo l'asfalto qui alla stazione. Manca poco, poi sarà finita con tutti i lavori che hanno fatto. Se ci sarà una festa quando verrà consegnata alla popolazione, prima di farmi l'ultima corsa. Vai a vedere i lavori? Guarda che di solito guardano i lavori le persone che sono in pensione, e quindi vanno a vedere gli scavi, vanno a vedere le asfaltature, vanno a vedere le costruzioni. Quindi attenzione, Andrea, attenzione, fatti ride da solo. No, è sereno, si vede che era nella zona da dove scriveva Angie, che era nuvoloso e quant'altro. Da noi è sereno, quindi quando uscirò tranquilla. Vediamo un attimo, il corpo di ballo di sera andrà in pausa. Buone coccole rigorosamente terrazzate, ad ascoltare buona musica e a fissare la luna, che diventa sempre più cicciosa, questo si può dire, no? Ottimo, quindi avete bisogno di una colonna sonora, e ne abbiamo per tutti i gusti e per tutte le età. Io direi che cominciamo bene con Charlie Gere insieme a Cat Burns.

Musica che va ascoltata con lo spirito giusto, in super relax, come state scrivendo. Se siete in super relax è la modalità migliore per cogliere tutte le sfumature delle voci, della musica, le atmosfere che vogliono creare. E in questo caso c'è una coppia che fa tanto insieme, ha un grandissimo valore per quanto riguarda emozioni, qualità, sensazioni. Stevie Wonder con Dionne Warwick.

Io non lo so, posso solo immaginare, confermatemelo, devo parlare in italiano ogni tanto, confermatemelo voi, immagino fuori seduti al buio, guardando il cielo, guardando la luna e sentendo questa voce. C'è un'altra Fra che ci scrive e fotografa la luna, scrivendo: lo spettacolo dal vivo è mille volte meglio. Non ho dubbi, certo che sì. Noi stiamo cercando di fare da corollario a questa magnificenza della luna che sta avvicinandosi alla sua pienezza. E poi c'è chi scrive: Adele si riconosce subito, ma non è un modo per sminuire la sua capacità vocale, è un modo per esaltarla, perché effettivamente la vocalità di Adele non ce l'ha nessuno, e chi prova ad imitarla, come vi raccontavo già, magari partecipando a qualche talent così, si schianta di solito, perché non è facile cantare così, modulare la voce e arrivare così in alto. I will climb

0: Lui ha una voce molto particolare, è Aiello, tra l'altro si sta facendo il suo nome tra tantissimi nomi come papabile, come partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. Se andiamo avanti così, tra una settimana trovate anche il mio nome tra i possibili partecipanti alla gara Canaora, sezione Stonati. Però Aiello è veramente bravo, quindi è bello quello che canta, è anche bella l'idea di dedicare una canzone a qualcuno, no? Come è un regalo anche dedicare una canzone, e quindi lui è riuscito a farlo con la sua voce, con la sua poesia, perché comunque è lui a scrivere le sue canzoni.
1: Stai ascoltando Di Sera.
2: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
3: E i consumi?
2: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
3: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
4: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
6: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
7: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answerlift.
8: Answerlift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

Buoni della Kool & The Gang sono semplicemente splendidi, qualcosa invece più vicino ai nostri tempi, i Daft Punk, che secondo me non dovevano togliersi le maschere, assolutamente. Cosa ogni tanto mantenere un pochino di mistero sul volto ti fa lavorare di più la fantasia, l'immaginazione. Vabbè, ormai l'hanno fatto. Something About Us.

poi non dite che non vi sto coccolando con la musica, l'ho scelta con tanta cura, proprio con l'obiettivo di coccolarvi in maniera particolare in questo giovedì sera. Adesso devo chiedere l'aiuto da casa, come mi avete dato all'inizio di puntata, quando avevo bisogno di sentire un vocale per testare il WhatsApp. Adesso ho bisogno che qualcuno mi entri nell'applicazione di Radio 3, dove mi si vede, e mi controlli di che colore ho la maglietta, perché adesso mi sto guardando anch'io e la vedo blu, però qualcuno dice che ho la maglietta nera, quindi dato che degli ascoltatori mi fido tantissimissimissimo, chiediamo, vediamo, la maggioranza vince, di solito si dice. C'è Annalisa che scrive vabbè, è arrivata la risposta blu. Io mi vedo con la maglietta blu, anche perché è vero che per leggere devo usare gli occhiali, però i colori ancora li riconosco. Quindi io questa mattina, quando mi sono vestita, ho detto: siccome metto jeans, mettiamo la maglietta blu. Però può anche essere che le luci di questo studio alterino un po' la percezione dei colori. Ecco, ho guardato le luci, adesso non vedo più niente, e riguardando lì nelle immagini che vedo nell'inquadratura, mi sembra di avere una maglietta blu. No, smettetela di prendere in giro, a me sembra arancione, ma no, nell'applicazione, non lì dove sono fotografata. Se tu clicchi puoi vedermi live mentre ti parlo, mentre gesticolo, mentre faccio facce o cose del genere. Lì è chiaro che ho il top arancione, perché quella è la foto classica con cui ci si presenta ufficialmente in radio. Grazie per la musica coccolosa, stasera sono stanchina, notte da Annalisa, ci mancherebbe, dopo una giornata di intenso lavoro chi non sarebbe stanchino o stanchina, ci sta assolutamente. Radio 3 diretta mi suggeriscono, quindi tu vai sull'applicazione e clicchi Radio 3 diretta e mi dici di che colore ho la maglietta.

0: Questa è la dimostrazione che quando si ha bisogno di aiuto gli ascoltatori ci sono sempre, per aiutarsi anche a vicenda, perché Fra, che di solito entra a quest'ora nella nostra chat di WhatsApp, ha dato un aiuto a Lidl per riuscire ad andare a vedermi sull'applicazione di Radio 3, perché dall'applicazione di Radio 3 non solo si ascolta ma si può anche vedere quello che va in onda. Quindi facciamo anche i nomi, vediamo un attimo se li recupero. No, io vedo Blu Notte, scrivono. Poi ok, mo ho capito, mi sembra blu scura. Poi anche qua mi sembra Blu Notte, quindi vediamo un po'. Blu Notte. Sentiamo invece la nostra amica Sandra, che ci fa una sua teoria. Sentiamo.
1: Ciao Patti, io non posso andare sull'app perché adesso non sono nella situazione giusta, però la questione dei colori non è da non vederci e non è da essere daltonico, perché io sono sempre in combutta con un mio amico, perché vedi, quello è un blu notte che può sembrare nero e c'è l'antracite e il mattone e il rosso e il fucsia, per me il fucsia è rosa, per me che cazzo ne so, cioè è un po' soggettivo per me il colore. Perché appunto se è un bel blu notte può sembrare nero.
0: Diamogli ragione.
1: È un po' personale la distinzione dei colori, bambina.
0: Grazie, che carina, ci ha fatto fare una bellissima risata. Ma io ti vedo bella con blu notte. Susa non sbaglia, ma che colore è? Blu? Mi viene da ridere perché io sembro una bambina. Blu, di che colore hai messo la maglietta oggi, Patti? Blu, va bene, comunque avete deciso che è blu notte. E la nostra amica Sandra diceva è un po' soggettiva la faccenda dei colori, perché se è blu notte a qualche occhio può apparire anche nera. Comunque chiedetemelo, magari nel caso mi incontriate domani da qualche parte, dal panettiere, al supermercato, ma di che colore era la maglietta che avevi? Blu. Ecco, io vi rispondo così. Altra canzone molto piena di emozione, affidata alla voce di Antonello Venditti, che sa dipingere situazioni magnifiche dalla pelle al cuore.

0: Grazie per la citazione, perché c'è qualcuno che cita la canzone, credo vado a memoria, degli Eiffel 65, I'm blue da da bi da da da da da, insomma, quindi anche la citazione musicale è stata fatta, ma la prova del 9 vogliamo, sentiamo.
1: Panettiere al supermercato. Patti, io ti vedo blu notte perché mi piace il blu notte, mi sembra romantico come colore. Baci baci baci baci a tutti che ascoltano Radio 3i. Un abbraccio da Susa.
0: Quindi sono vestita con un colore romantico, secondo Susa. Ottimo, va benissimo, grazie. Abbiamo capito che domani, se qualcuno mi incontra, mi dice: allora ieri avevi la maglietta blu. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Musica per tenervi compagnia, non manca moltissimo alla fine di sera, poi completerà l'opera Riccardo Pellegrini, vi porterà sino a mezzanotte. Io vi coccolo ancora per un po', questa è Taxi.

stilosissima, e non so che cosa, quale aggettivo usare di più grande di stilosissimissima, potrei dire, di Sarah Jane Morris, che ha reinterpretato con questa sua voce molto particolare Me and Mrs. Jones in versione bossa. Termina qui di sera e torno come sempre domani alle 18:40 parlando di attualità, per poi, ricordatevi, domani è venerdì, quindi di Sera Factor i giudici siete voi, quindi pronti a giudicare le novità discografiche che vi porterò domani in serata. A chiudere questo percorso di coccole e di scelte musicali molto particolari arriverà tra poco Riccardo Pellegrini col suo vocione a portarvi sino a un passo dal nuovo giorno, sino alla mezzanotte. Ho salutato tutti? Sì, smonta dal turno anche Andrea, quindi terminiamo insieme questa sera ufficialmente il lavoro. Io vi lascio con lui, con Michele Zarrillo, La notte dei pensieri.

Pellegrino. La seconda parte di Sera di Notte, quella notturna, quella che ci porta proprio nel centro della notte, mezzanotte, quando si entra nel giorno nuovo. Poi ci saranno altre voci ad accompagnarvi, perché qui c'è sempre una voce che vi accompagna. Dopo di me Maxi B, dopo c'è Ruben, dopo c'è Valerio e via dicendo. Le prossime due ore, come sempre, viaggiando nella musica in generi diversi, tempi diversi, mischiando cose. Il bello di Sera di Notte è proprio questo qua. E questa sera partiamo con un po' di eleganza. Papik.

L'eleganza di Papik su Radio 3 per aprire le due ore finali di questa giornata di giovedì 24 settembre. La voce è quella di Ida Landsberg in questo brano che rievoca un'isola mistica, un'isola mistica. Ho letto una cosa che ho salvato e ho detto devo leggerla in radio, devo leggerla in radio in uno degli appuntamenti di sera di notte, perché comunque sai quelle cose che fanno riflettere a più pagine. E dice: quell'anziano continua a parlare con la cassiera e la cosa ti infastidisce, ma forse è l'unica conversazione che avrai in tutto il giorno. Ti capita di essere in coda e c'è la persona che sta lì con la cassiera e continua a parlare, tu hai fretta perché devi fare il conto della spesa e andartene. Oppure quell'auto davanti a te va lentissima, ma potrebbe essere un nonno che cerca solo di tornare a casa sano e salvo, e ha prudenza, e tu ti arrabbi come fai con me quando vado piano e tu dietro hai fretta e suoni e fai i fari. Oppure tua nonna ti fa la stessa domanda 10 volte, ma un tempo ascoltava con pazienza te quando le facevi la stessa domanda 10 volte. Eppure adesso che te le fa lei queste domande non ce la fai ad ascoltarla, ti annoia, dici che barba, basta. Ancora, chi non è venuto al tuo compleanno forse avrebbe voluto esserci. Non è che non è venuto perché non voleva venire, tu pensi sempre quello. Avrebbe voluto esserci, ma in realtà ha avuto degli impedimenti. Oppure non poteva permettersi un regalo e se ne vergognava e ha detto meglio non andare. A quanti capita anche di, non so, ricevere un invito a matrimonio e dici: oh mamma, adesso qua io come faccio che non posso fare un regalo? Perché scatta quell'obbligo, no? E tu pensi: ah, non è. Ancora, quel collega che continua a fare turni extra forse non lo fa per un fatto di soldi, ma perché è l'unico a mantenere la sua famiglia. Quando vedi il collega che lavora, venale, no, che venale, se non lo faccio non tiro fine mese. Tua madre che commenta e mette like a ogni tuo post su Instagram, la notte resta sveglia a pensarti, però ha paura di disturbarti chiamandoti. Insomma, ognuno ha una storia di cui non si sa nulla, e quindi l'invito finale in tutta questa roba qua è: sii più gentile. Sembra una sciocchezza, ma non è mica una sciocchezza.

Si chiama Lay Down Your Guns ed è un brano dall'album di Queen Makeda di un paio d'anni fa. Molto bello perché è strumentale, rilassante, a quest'ora della sera, della notte, dopo una giornata che dove magari il corso ci sta molto molto bene. E poi ci introduce in una parentesi reggae. Sì, dai, facciamo una parentesi reggeggiante. Base, grazie, ecco, perché ho scelto alcuni pezzi italiani reggae, ma di tanti anni fa, perché ad esempio il primo che vado a pescare è dall'album La mia banda suona il rock di Ivano Fossati, siamo nel 1979. Dentro quell'album lì c'era un sacco di roba bella, ma questo pezzo che aveva il sound reggeggiante ed era un po' un brano che descrive perfettamente la noia, l'ozio. Sai, quando la rassegnazione di un'estate dove non hai voglia di fare niente, no? E nel testo Fossati tratteggia tante cose, riprendendo anche delle situazioni. Ad esempio dice: a Genova nel 70 per l'alluvione non fui tra quelli che spalavano il fango, troppa confusione, eh? Non avevo voglia di stare lì in mezzo a tutto quel casino. Limonata e zanzare, Ivano Fossati, da La mia banda suona il rock.

ho poco da fare, limonata e zanzare, io non mi annoierò. Dicevamo che è un po' una sorta di inno alla noia, no? Il far niente, quando il far niente comunque ti fa a suo modo anche stare bene. Rimaniamo nel reggae perché voglio farvi ascoltare un classico di Bennato ripreso in versione reggae da Luca Carboni.

Ogni cosa ha il suo prezzo, ma nessuno saprà quanto costa la mia libertà. Mi piace tantissimo. Finale degno di questo pezzo bellissimo, scritto da Eugenio Bennato, che rientra proprio nei primissimi dischi di Edoardo. Non so se addirittura il primo, comunque, o il secondo. Comunque siamo agli inizi proprio del percorso. Venderò questo, venderò quell'altro, venderò tutto, ma la mia libertà nessuno mai saprà quanto costa, perché quella assolutamente non è in vendita. Poi nella vita capita anche di cambiare idea, perché qua davanti al signor denaro, però c'è chi riesce anche ad essere coerente con questi principi, che comunque sono molto solidi e veri. Bennato, quindi chiudiamo questo momento reggeggiante con lui, visto che comunque la musica reggae non l'ha mai disdegnata. Questa è Nisida, anni 80.

musica per sognare. I grandi classici della storia della musica. Di sera, di notte. Di sera, di notte.

Blues Magic, Santana. Qui siamo tornati indietro di 10 anni. Questo è un disco di 10 anni fa e mi ricordo che di sera di notte l'avevamo presentato in lungo e in largo. C'è dentro anche un pezzo che si chiama Sueños, che era un po' il pezzo strumentale dell'album, il samba patì di quell'album lì, no? E me lo ricordo bene perché erano proprio i primi tempi di sera di notte quando è uscito questo disco davvero strepitoso di Santana. Torniamo ancora indietro di più tempo però, perché entriamo in quello che è stato il primo disco dei Dire Straits.

Wonder of Love è un brano dal primo album dei Dire Straits, quello che conteneva Sultan of Swing, per capirci bene. Qui siamo tornati indietro di tanti anni, siamo nel 1978, del resto si gira sempre attorno a quegli anni lì, no? Prima con Ivano Fossati, Limonate Zanzare, eravamo nel 79. Siamo tornati ancora più indietro nel 76, rievocando Venderò e via dicendo. Adesso invece siamo all'album numero uno dei Dire Straits. Poi pubblicarono Communiqué, dove c'era Lady Writer, e da lì poi prese il via la loro storia. Qualche sera fa, parlando di George Michael, abbiamo citato Miss Sarajevo e mi ha scritto Maurizio, proprio invitandomi a far ascoltare anche Miss Sarajevo, perché poi Miss Sarajevo l'avevamo collegata invece agli U2, che l'avevano proposta ad un Modena, come si chiamavano gli eventi che faceva Pavarotti and Friends, ecco, Pavarotti and Friends a Modena ai tempi. Abbiamo ascoltato quella versione lì. E allora ringrazio Maurizio per avermi scritto, e volentieri ti faccio ascoltare la versione di George Michael. Is there-

Che bello che era questo disco di Remy Shand. C'erano dentro tre o quattro pezzi che erano davvero fantastici, e questo è uno di quelli. Rock Steady su Radio 3, di sera di notte. Il nostro viaggio musicale va ad aprire un'altra parentesi, e quindi adesso trova Saji Rei, altro personaggio interessante, con la sua chitarra, le sue versioni particolari di grandi classici, come in questo caso, dove riprende la Kool & the Gang. Let's take a-

Bellissima versione della struggente Cherish, lentone della Kool & Gang. Questa invece è una versione di Saggy Ray da un suo live alla Blue Note di Milano, beh, oramai di un po' di anni fa. Entriamo nel mood Brasil, perché tra poco vado a estrarre qualcosa da Esquinha do Sol, l'album di Mary Froese, che è una cosa fantastica. Stiamo ascoltando in questo inizio di stagione le tracce da questo disco, che è stato una delle belle pubblicazioni dell'estate, no? Di questo 2026. Per entrare un po' nel tema, invece, adesso ascoltiamo qualcosa di Bebel Gilberto, figlia d'arte, perché è figlia di João Gilberto, che è il co-inventore della bossa nova praticamente, no? Nonché nipote del leggendario Chico Buarque, quindi c'è proprio una roba. Beh, anche lei si è imposta un po' in tutto il mondo come cantante celebre della sua generazione del 66, quindi quasi una mia coscritta, diciamo, e ha fatto tantissime cose legate alla bossa, alla musica elettronica. È stata una di quelle che ha già iniziato a modernizzare quella che era la bossa tradizionale. E questa è una traccia dal suo album, da un suo album di oramai un po' di anni fa, Ela, On My Way.

Bebel Gilberto di Sera di Notte per aprire una parentesi tutta bossa con il disco che stiamo ascoltando da un po' di sere a questa parte qui nel nostro viaggio, no? E allora lì mi riferisco a Esquina do Sol, l'album di Mari Froese, che è un po' il nome del momento per quanto riguarda la musica popolare brasiliana. Il mare in sottofondo, perché questa è Dona do Mar.

0: La musica per sognare. I grandi classici della storia della musica.
1: Della storia della musica.
0: Di sera, di notte.
1: Di sera, di notte.

Meraviglia Mina con Vento di Passione, la sua versione di questo brano che ci riporta naturalmente a Pino Daniele, anticipazione di quello che sarà il suo nuovo disco. È una delle nuove canzoni che stiamo ascoltando. Pensavo questa mattina al fatto che in questo autunno, no, in questo inizio d'autunno, abbiamo tre nomi pesanti, leggendari della musica italiana. Ne abbiamo parlato anche ieri sera, anzi abbiamo aperto proprio con questo argomento, perché ieri abbiamo ricordato quello che sarebbe stato, era il compleanno di Gino Paoli, no? Che avrebbe compiuto 92 anni, ed è uscito questo pezzo che lui aveva immaginato e interpretato dalla Vanoni, Quando ti rivedrò. Poi abbiamo ascoltato Mina e io riflettevo, e anche la Vanoni che sta per uscire con un album live con tanti artisti che duettano con lei, no? E, insomma, un autunno con tre pubblicazioni importanti, e questi qua sono tre nomi che in un momento in cui i dischi non si vendono perché ci si lamentano, questa è un po' la roba che si dice, non si vende più, questi tre nomi sono sicuro che venderanno tantissimo perché il prodotto è di qualità. In molti sono rimasti sbalorditi ad esempio dalla purezza della voce di Gino Paoli in Quando ti rivedrò, immaginando che l'ha cantata pochi mesi prima di morire a 91 anni.

0: la tromba di Paolo Fresu a completare l'opera di Quando ti rivedrò, questo brano uscito ieri, e beh, anche il testo è davvero molto molto forte, no? Da una tromba a un sax.
1: Che bello, lascia suonare, lascia suonare. Senti, senti, lascia suonare, lascia suonare.

dare su e giù. È una colla che non si stacca mai, così quando ti siedi non ti alzi più. Puoi forse per stasera un'altra giacca, coi bottoni due bianchi e quelli in mezzo blu.

Questa secondo me è una delle pagine più belle per quanto riguarda gli Style Council di Paul Weller, un album fantastico questo, Blue Café, e dentro c'era You're the Best Thing, che appunto è una ballata che si distingue. Ho voglia adesso invece di entrare in un disco di Alan Parsons Project molto famoso, perché è il disco dove c'è dentro Eye in the Sky, che insomma nel 1982 è stato un grande successo. Però dentro questo disco qua c'è anche un pezzo interamente strumentale che trovo bello, energico e nello stesso tempo rilassante. Mama Gama.

l'album High in the Sky. Siamo nel 1982, Alan Parsons Project, disco importantissimo per la carriera di Alan Parsons Project. Lui rinunciò a lavorare a The Wall dei Pink Floyd, siccome in lavori precedenti era stato l'ingegnere del suono dei Pink Floyd. Quando chiesero di lavorare su The Wall, lui rinunciò all'ingaggio perché stava lavorando un suo progetto che venne fuori poi un po' di anni dopo, appunto nell'82, ed era questo disco qua dove c'era dentro la celebre High in the Sky e anche questa Mama Gama, che visto il suono mi ha riportato indietro ancora di un po' di anni. Torno nel 79, sì, l'album, l'anno di quest'album qua di Sylvester, che è forte del successo che aveva avuto con You Make Me Feel, usciva con l'album Stars, dove dentro c'era questo pezzo qua che mi è stato proprio ripescato dalle orecchie, dai suoni del pezzo di Alan Parsons Project, I Need Somebody to Love Tonight. Che pezzo, mi ricordo che chiudeva il lato B di questo fantastico album Stars.

I Need Somebody to Love Tonight dall'album Stars con Sylvester, perché ci siamo addentrati in questo tipo di suoni che poi ci riportano anche a produzioni, che ne so io, di del tipo di Giorgio Moroder, produzioni che spesso arrivavano dalla Germania, e tra i grandi produttori tedeschi di quell'epoca c'era naturalmente Supermax, come dimenticare Supermax e le sue produzioni. E allora, visto che ci siamo addentrati in questa cosa e andiamo a chiudere questo momento, partito con Alan Parsons Project, Mamma Gama, poi appunto Sylvester, I Need Somebody to Love Tonight, Supermax, potremmo citare anche Saron, abbiamo citato Moroder, ma questo è Supermax con la celeberrima Love Machine. Siamo nel 77.

piano piano ci addentriamo nel nuovo giorno che sarà anche l'ultimo della settimana, eh? Sì, perché arriva il weekend, la giornata che sta arrivando è venerdì 25 settembre, e quindi arriva un fine settimana, non so poi se lo passerete liberi, tranquilli, magari c'è chi va ancora al mare, tra l'altro come danno le previsioni? Mi sembra che non siano male neanche per questo weekend le previsioni, no? Fammi vedere un attimo, vabbè, qui da noi è bello. Però no, io volevo vedere al mare com'è. Se ad esempio, non so, mi venisse lo schiribicchio di andare verso la Liguria. Sabato, 24 gradi, sole pieno, sabato e domenica. Ci si potrebbe anche pensare. Come no? E allora niente, sta chiudendo questa giornata di giovedì 24 settembre. Mettiamo questo pezzo di Kate Urban. Mi viene quasi da dire, mettendo questo pezzo, signora, gradisce un ballo?

Blue and Your Color, Kate Urban su Radio 3, di sera di notte, nel nostro viaggio attraverso la musica per sognare, i grandi classici. Ascoltiamo un po' di tutto qui nelle nostre due ore di chiusura giornata, e in questo caso Kate Urban. Volevo segnalarvi Voci, il podcast, perché c'è in rete la puntata di questa settimana con ospite Gianluca Verga. È una bellissima chiacchierata con Gianluca Verga, 40 anni di RSI, 40 anni di musica, 40 anni di interviste, oltre 500 showcase, ha fatto un sacco di robe. È chiaro che raccontarle tutte in 25 minuti non è possibile, non è facile, non è possibile. Però ne abbiamo ricordate molte con Gianluca Verga, e quindi se vi va di riascoltare la puntata di questa settimana, la trovate su YouTube, podcast, scrivete Voci, Riccardo Pellegrini, Gianluca Verga, podcast, insomma vi viene fuori, è pubblicata lì, ma anche sul sito della radio, nella sezione podcast, su quello di Teleticino, nella sezione programmi trovate Voci con tutte anche le altre puntate, su Facebook, la pagina di Sera di Notte, l'abbiamo linkato lì, dappertutto, insomma, no? A proposito di Facebook, anche ricordo Riccardo, no, Instagram, Riccardo Pellegrini tutto attaccato, ecco, nella mia pagina metto sempre su tutto, è chiaro, è lì apposta. La prossima ospite di Voci martedì prossimo sarà la grande Rita Pavone, che adesso ascoltiamo, ma non con le canzoni che conoscono tutte, l'ascoltiamo con questo bluesaccio qua.

La grande Rita su Radio 3 di sera di notte, per ricordare l'appuntamento con lei settimana prossima in Voci, martedì sera alle 20.30 su Teleticino e poi dopo le 22 qui di sera di notte, visto che riprendiamo tutte le settimane la puntata di questo podcast, che appunto, essendo podcast, poi trovate nelle sezioni podcast in generale anche su quello della radio, ma sulla nostra applicazione ci potete andare, adesso lo trovate. Adesso, sentendo la voce di Rita Pavone, mi è venuta voglia di quella di Tina Turner. Per cambiare genere, però, metto Tina Turner e David Bowie insieme, in versione reggae.

Il Duca Bianco con la grande Tina Turner in Tonight, questo brano che non è di David Bowie, cioè l'ha scritta lui, ma a quattro mani con Iggy Pop durante il periodo berlinese, quando vivevano insieme. Siamo nel 1977 e lì in quel periodo c'è stato veramente un sodalizio artistico fortissimo tra i due, perché nacquero delle canzoni incredibili. Tanto per dire, in quel periodo David Bowie compose anche Heroes, no? Però per quanto riguarda invece Iggy Pop, ci fu la produzione di un album, Last for Life, dove appunto c'era dentro questa Tonight, firmata da a quattro mani con David Bowie, e poi c'era dentro forse quello che rimane il pezzo più storico di Iggy Pop, vale a dire The Passenger.

0: Passenger da Last for Life, album realizzato nel 1977 durante il periodo berlinese, con David Bowie. Abbiamo raccontato della storia di Tonight e via dicendo. E chiaramente quando poi entri in questo mondo qua, a me spontaneamente viene in mente Lou Reed, no? E allora Lou Reed che riprende un super pezzo dal repertorio dei Velvet Underground. In origine questo pezzo era cantato da Nico, la voce femminile dei Velvet Underground. Qui ripreso live da Lou Reed è Sunday Morning.
1: Sunday morning brings the dawning.

versione molto particolare di Sunday Morning Lou Reed live, da un live, se ricordo bene, in Olanda. Deve essere un disco registrato in Olanda nel 2003-2004, roba di quel tipo lì. Lou Reed per accompagnarci alla fine del viaggio di questa notte, e chiudiamo il cerchio. Dopo David Bowie, hip hop, Lou Reed, ho scelto Leonard Cohen per il disco Buonanotte, con la celebre Alleluia, e che sia una bella notte per tutti.

0: Avete ascoltato Di sera di notte.
1: Di sera di notte. Di sera di notte.
0: La musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani. Appuntamento a domani.

già a venerdì, ebbene sì, è incredibile come si... ma neanche vada veloce il tempo, proprio è una catapulta ormai. Siamo a venerdì, dai che venerdì, come dicono quelli giusti. Maxi B al microfono, cominciamo bene. Il tempo corre più veloce del solito, almeno una percezione che ho io, ma forse... ho anche la spiegazione, no? Del fatto che il tempo trascorra, almeno per quanto mi riguarda, in modo rapido. Cioè un secondo dura mezzo secondo in pratica. Quindi non so, dopo ve lo dico. Magari anche voi state vivendo la stessa situazione. Beh, le coordinate le ho date. Quindi si parte da mezzanotte, si finisce alle 2. 2 ore di cominciamo bene. Maxi B al microfono, Radio 3. Questo succede dal martedì fino al sabato. Quindi anche domani... l'unica trasmissione in voce sarà proprio questa. E poi c'è la musica quella non può mancare. Intanto vi offro Paolo Nuttini con New Shoes, un classico suo del 2007, Bini featuring Gus Dapperton e poi Florida con la sua My House, anche qui un classico del suo repertorio. Benvenuti qui a Radio 3, a cominciamo bene, si parte! Whoa.

Welcome to my house, is my house, proprio ci tiene a precisarlo, è la mia casa. Allora, Maxi B, ancora benvenuti, Radio 3, cominciamo bene, coordinate date ancora una volta, così facciamo un piccolo sunto, ma soprattutto vi ho detto, il tempo in questo periodo, almeno per quanto mi riguarda, passa molto velocemente. Qualcuno già mi ha scritto dicendo no, invece è il contrario, mi sto annoiando molto in questo periodo, sembrano le giornate lunghissime non passare mai. Vedi che poi ognuno va da momento a momento, perché poi magari tutto passa, succede qualcosa di bello, una novità, un amore, un che ne so, un cambio di lavoro, un cambio d'auto, ma che ne so, qualsiasi cosa che poi ti svolta magari mesi dopo. Io sono in un periodo molto creativo, quindi nel mio caso si tratta proprio del mondo dello spettacolo, quello che mi riguarda di più, quindi radio, musica, stanno avvenendo tante cose intorno a me, grazie anche a quello che può essere la mia presenza, e quindi questo fa sì che ci sono sempre mille cose a cui badare e il tempo vola, cioè guardi l'orologio, ci devo ancora fare una cosa importante e sono già le 6 di sera, invece devo iniziare alle 3, quindi ti sembra che il tempo voli. Magari voi state passando la stessa cosa, non per forza nel mondo dello spettacolo, ci mancherebbe, ma magari, che ne so, sul lavoro avete quel momento ora carico dove ci sono tanti input, tante cose da fare nuove, vi stanno mettendo alla prova, il che ti può spaventare, è vero, ma a volte poi ti fa capire che cavoli, riesco a fare anche questa cosa qui e il tempo vola. Magari avete, ecco, state trascorrendo quel momento lì e mi state un po' capendo. La Flavor con Mondelei, poi Tiziano Ferro con Kelly Rowland con Breathe Gently e poi Achille Lauro, Incoscienti Giovani. Radio 3, la bella musica.

Incoscienti Giovani si è presentato a Sanremo con questa canzone, ha dato il via anche a un nuovo corso nella musica di Achille Lauro, che può agganciarsi al discorso che stiamo facendo, cioè quei momenti dove esci dalla tua zona comfort, ti spaventi all'inizio, ci mancherebbe altro, ma poi vedi che con la costanza, malgrado il battito di cuore accelerato, il tutto ti galvanizza, cominci a trovare un nuovo feeling e il tempo corre più velocemente. La stessa cosa che scrive la Laura, dice: ciao Maxi, mi sta succedendo proprio questo, per 30 anni ho sempre fatto lo stesso lavoro, poi a un certo punto la ditta, va bene, mi ha lasciato a casa, sono andata in panico, poi ho accettato un lavoro che è completamente al di fuori di tutto quello che ho imparato e ho fatto, e già ho avuto fortuna ad avere questa proposta, mi ci sono buttata, i primi 6 mesi sono stati da panico misto wow, sto riuscendo a fare qualcosa di cui così non ho mai nemmeno sentito parlare, e adesso invece mi sento veramente un vulcano. E dice: questi 6 mesi sono passati non veloci, di più, perché sei proprio preso. Vedi, questo è proprio l'esempio, no, di quando sei così impegnato, alzi la testa, è passata una settimana, è già venerdì, perché poi il tutto è iniziato dicendo: ma è già venerdì, bene, perché proprio oggi è la rampa di lancio per il weekend. Lo facciamo partire alla grande. Io ho un Irene Cara con Flashdance, What a Feeling, lì pronto. Poi abbiamo Bob Sinclar con la sua Summer Moonlight e poi Cosmo, Ogni giorno, ogni notte, il nuovo singolo. Cominciamo bene, Maxi B, Radio 3.

0: fatto un sogno.
1: Eh beh, già bello che te li ricordi i sogni. Io ad esempio non riesco più a ricordare i sogni. Non ce la faccio. Saranno 2 o 3 anni che non mi restano più in mente. Prima facevo i famosi sogni seriali. Li fate mai? Quelli a puntate. Le serie TV dei sogni. Si vede che guardo così tante serie TV che poi le trasporto anche nei sogni. Ma veramente, facevo proprio una prima parte, poi la notte dopo riprendevo, i personaggi me li ricordavo e andavo avanti così per giorni e giorni. Magari capita anche a voi. A proposito di serie TV, in arrivo presto un film che parla di un cantante, parlerà di un cantante, quello che si chiamano i biopic. Beh, i biopic dedicato a Lucio Dalla. Il passato torna a vivere anche attraverso la voce di 13 Pietro. Mi spiego. Il figlio di Gianni Morandi interpreta nel biopic dedicato a Lucio Dalla un giovane Gianni Morandi. Il figlio, ok, sta per interpretare il papà da giovane. Il papà ha già visto qualcosina, qualche video, e dice che è rimasto folgorato. Mi ha fatto effetto, ha detto con un sorriso e quasi le lacrime agli occhi. Il film è girato a Bologna, lo mostra mentre canta Vita accanto a Valentino Aquilano, che invece si mette nei panni di Dalla. Quelle immagini sono arrivate a Gianni Morandi, che ha raccontato tutta la sua emozione. Pietro mi ha mostrato alcune foto e mi ha fatto molto effetto, mi sono davvero emozionato tantissimo. Vabbè, insomma, vedremo che cosa accadrà in questo biopic, perché descrivere la vita di Lucio Dalla non sarà sicuramente semplice. Spero abbiano preso le loro precauzioni facendo un biopic come si deve. La scelta di 13 Pietro per interpretare il papà mi sembra azzeccatissima. C'è anche Sting che viene a trovarci con la sua Mad About You. Pazzo, no? Pazzo di te, proprio di tutto quello che fai, delle tue movenze, delle tue parole, dei tuoi occhi.

Io e te, chiude così la canzone arrogante, tra l'altro vi dico anche BPM 130, la mixo spesso perché piace, fa ballare questa dirama e quindi so anche i BPM, è un po' la deformazione professionale dei DJ, se avete un amico DJ chiedetegli, della maggior parte dei pezzi ti saprà dire i BPM, soprattutto se lo mixa spesso e volentieri. Iramatek, che tra l'altro fa parte anche del cast dei giudici di X Factor, sentivo appunto Jake La Furia intervistato in un podcast che parlava molto bene di Irama, dicendo un ragazzo preparato e soprattutto voglioso di far bene, di aiutare i ragazzi. Questo mi piace molto e poi l'ho sempre detto, amo Irama perché ha la mia stessa altezza. Siamo piccolini tutte e due e quindi è bello avere una star che puoi guardare negli occhi e non sempre troppo in alto, che le star sono sempre tutte alte, non lo so. Uno alto è sicuramente Michael Franti, che ascoltiamo con I'm Alive. Lui tra l'altro ha anche partecipato a un paio di canzoni con Jovanotti, quindi parlucchia anche qualcosina di italiano. Dopo I'm Alive, molto bella di Michael Franti.

scialacquati, come diceva un mio amico. La prima ora di Cominciamo Bene qui su Radio 3i è andata via in un attimo, un'ora è passata in due secondi. E allora diamoci la carica per entrare alla grande anche nella seconda con Eye of the Tiger, con il Survivor. Maxi B al microfono con voi da adesso, abbiamo ancora un'ora, quindi teniamoci compagnia a vicenda. Prego maestro.

La camisa negra, Juanes, questo è un altro pezzo che veramente, anche se non ti piace il genere, lo conosci perché ormai ha invaso l'etere da anni, anni, anni, anni, anni. Siete nella seconda ora di Cominciamo Bene, qualcuno diceva, non è che abbiamo un amico in comune? Perché ho Antonio, dice, che dice sempre scialacquare, perché ho chiuso la prima ora dicendo ci siamo scialacquati la prima ora, e che lo dice sempre un mio amico. No, il mio amico si chiama Gabriele, ma lo dice spesso, cioè è proprio un verbo che snocciola così, uno sì e uno no, e forse sono amici Antonio e il mio Gabriele, non lo so. Comunque benvenuti, qualsiasi cosa voi stiate facendo, siete su Radio Trise, state lavorando, continuate a farlo, ma sappiate che il buon Maxi B che vi sta parlando ha un'ora a disposizione per traghettarvi poi nelle due ore di Ruben Bassi, e lui a sua volta lo farà dalle 4 alle 6, traghetterà le due ore di Valerio Ventura. Vi porto subito a Singapore. Infatti da due giorni, perché è entrato in vigore il 23 settembre, da due giorni Singapore ha vietato di ascoltare, o a Singapore è vietato ascoltare la musica ad alto volume nei bus pubblici. Si rischiano fino a 400 franchi di multa. Ho già fatto il cambio nella nostra valuta. La nuova norma, che è entrata in vigore appunto il 23 settembre a Singapore, sono entrate in vigore nuove regole sugli autobus pubblici e nei terminal. L'obiettivo della Land Transport Authority è ridurre i comportamenti molesti o pericolosi e rendere gli spostamenti più sicuri, ma soprattutto più piacevoli per tutti i passeggeri, perché a me che tu ti ascolti la tua musica a alto volume onestamente frega poco, anche perché A, magari non mi piace, B, non è giusto per tutti gli altri. Insomma, tra i comportamenti sanzionabili c'è anche la riproduzione di musica, video o altri contenuti ad un volume tale da disturbare gli altri passeggeri. Dovrebbe essere norma già nella nostra educazione, così non è nemmeno a Singapore, e quindi sono corsi ai ripari. Chi crea questo tipo di disturbo sugli autobus pubblici può ricevere una multa che arriva fino a 400 barra, qui hanno aumentato già barra, 500 franchi a Singapore. Le nuove regole vietano anche di mettere i piedi sui sedili, sporcare e mangiare e bere a bordo, quindi non se magna. Per queste violazioni la multa può arrivare, ecco qui siamo intorno, proprio anzi secchi, 500 franchi, mentre per comportamenti più gravi come creare pericolo o imbrattare addirittura gli autobus si sale fino a 5.000 franchi. Insomma, l'inciviltà sta prendendo piede, o ha sempre avuto piede in noi, non impariamo e quindi le regole devono essere inasprite, ci sta, dai. Noi cosa facciamo? Diamo un po' di zucchero con la musica, partiamo con Diodato e poi i One Republic.

Non so se conoscete la storia o le storie legate ai troll, che credo vanano così nel nord dell'Europa soprattutto, perché i film li descrivono come esseri un po' schivi e non proprio buonissimi. Però c'è un artista che invece li ama alla follia e ha deciso di costruirne troll gigantissimi, giganteschi, e li nasconde nel bosco in attesa che alcune persone li trovino. Ovviamente sono fatti in legno, sono veramente molto molto belli. Nei boschi danesi, vedi che siamo al nord, si nascondono giganti alti come una casa, fatti solo di legno riciclato. Questo è importante per l'artista. Lui si chiama Thomas Dumbo, è danese, costruisce troll giganti usando materiali di scarto, vecchi pellet, mobili di smessi, persino botti da vino, arrivando a sculture alte fino a 12 metri. Il suo team lavora insieme a volontari locali, dando una seconda vita a materiali destinati alla discarica e trasformandoli in vere e proprie opere d'arte. Cercate le foto, già quello vi basta, è sognante comunque, perché c'è il bosco e poi vedi questo troll magari sdraiato col sorriso, cerca di non farli troppo brutti, e poi le persone ci fanno le foto, ci salgono sopra, si può fare. Si può anche salirci sopra. I troll vengono posizionati in boschi e campi aperti apposta per spingere le persone a esplorare la natura mentre li cercano. Tu andresti a caccia di un troll? Chiede il giornalista. Ma sì, in Toscana, ve lo dico, magari volete andare da quelle parti. Ora non mi ricordo il paese, chiedo scusa, ma oggi con internet trovate tutto. In Toscana c'è una discarica, avete capito bene, una discarica, però per renderla più bella, meno, insomma, la discarica non è proprio un posto dove uno ci va in visita, invece lì ci andrete, perché hanno piazzato, come qui, non sono troll, sono statue, con l'effetto esco dalla terra o non esco dalla terra, in varie posizioni, enormi, ma io ricordo 3-4 statue alte, sì, una decina di metri. In Toscana c'è questo posto, cercatelo, molto carino, la visita dura un'oretta, ecco, l'odore è sopportabile, è una discarica di quelle brutte, puzzolenti, non è proprio l'odore dei fiori dei campi, però si sta bene, c'è anche un bar, si beve qualcosa e ti fai le foto con queste statue gigantesche sparse per tutte le vallate di quella zona toscana. Bello!

nasconderti tra le mie ali, per non farti cadere giù, per non farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendere.

0: tutto.
1: Lei è sicuramente una delle pupille del DJ e produttore che prende il nome di Shablo, che ha partecipato a Sanremo insieme a Tormento e a Guè con una canzone che abbiamo ascoltato parecchio. La produzione sicuramente non so se sia sua in questo caso, ma ricalca un po' quel soul che lui ama tanto. Lei si chiama Mimi e ci parla di Brooklyn. In realtà associa alcune cose a Brooklyn, per chi è stato a Brooklyn ci si rivede proprio nella canzone. E visto che ognuno sta sfoggiando i propri pupilli, devo dire che se parliamo dell'era a cavallo tra gli anni 70 e 80, i Kool & the Gang, beh, almeno per il sottoscritto sono una pietra miliare. Voglio farveli ascoltare con la loro Get Down On It, bellissima. Sappiate che alle mie serate, se avete voglia di venire, oltre agli anni 90 poi trovate anche musica di questo tipo, perché ci piace parecchio. Potete ballare, non è vietato.

festa. È una rivisitazione nuova della Vasca di Alex Britti, che è featuring in questo caso di Benji e Fede. Viva la Vasca, che non è male. Una volta c'era Viva la Foca, adesso Viva la Vasca. Bella però, bella, mi piace. Sono tornati loro entrambi con un album nuovo, quindi questo sicuramente è il singolo che lancia il tutto. Parlando di singoli, parlando di musica, parlando di cantanti, perché non andare a vedere cosa sta facendo Marco Mengoni? Perché Marco Mengoni aveva fatto pensare a nuova musica ai propri fan grazie ai social, e invece la sorpresa è completamente diversa. Il progetto si chiama Allo Sbagliato ed è un nuovo offline club di Milano, pensato per 7 settimane e costruito attorno a un'idea precisa, cioè vivere gli eventi lontano dai social e dalle regole tradizionali della nightlife. A curare la direzione artistica sarà proprio Marco Mengoni, al suo primo incarico come direttore creativo di uno spazio di questo tipo. Sarà lui a scegliere il cartellone, coinvolgendo musicisti, artisti, amici e personalità anche al di fuori del mondo della musica. E c'è un dettaglio fondamentale: durante gli eventi non saranno consentite ovviamente foto, video, così da riportare l'attenzione sull'esperienza vissuta dal pubblico e non sulla condivisione online. Anche il teaser pubblicato nei giorni scorsi acquista così un nuovo significato. Tra situazioni in cui tutti cercano di indicargli la scelta giusta, Mengoni arriva alla conclusione: io questa volta lo voglio fare sbagliato. Quindi niente nuovo singolo, almeno per ora. Mengoni sceglie di esplorare una nuova strada completamente diversa: fare il direttore artistico, il che non è facile, non è assolutamente facile. Beh, è Milano, non è il Canton Ticino, però non è distante. Magari qualcuno per quelle 7 settimane vuole fare così un po' capolino. Io sono curioso, credo che una delle serate andrò